0: in onda, dietro abbiamo circa una ventina di persone, almeno.
1: Quindi una trentina, via. C'è
0: Sì.
1: una telemetria o un dato che guardi sempre durante una gara?
0: Non particolarmente una, diciamo che da italiani tendiamo sempre a mettere nel nostro racconto almeno una telemetria o un'analisi che riguardi la Ferrari, per ovvi motivi, no? Siamo italiani, la maggior parte del pubblico, dai nostri dati, tifa Ferrari, per cui è giusto, lato nostro, dargli delle informazioni e fargli cercare di capire a che punto è o in che situazione si trova la Ferrari.
1: Matteo Bobbi invece per chi strizza l'occhio.
0: Io lo volevo dire,
1: Per Kimi
0: infatti.
1: Antonelli. Kimi Antonelli.
0: Sì.
1: Potevi pensare, io almeno penso così, che quest'anno, almeno fino a questo momento, poteva arrivare a questo punto, nel senso che diciamo si sta giocando il mondiale, ma con ampie possibilità di vincerlo.
0: Oggettivamente no, ho sempre riconosciuto il valore di Kimi perché ho la fortuna di conoscerlo, lui e la sua famiglia da tanti anni, però oggettivamente quest'anno ha sorpreso tutti per il livello. Cioè io ero sicuro che lui potesse arrivare a questo livello, ma non mi aspettavo che arrivasse al suo
1: Così
0: secondo anno di
1: subito.
0: Formula 1. Pensavo che arrivasse magari l'anno prossimo, più verso fine stagione che subito all'inizio.
2: Posso fare due domande al volo?
0: Devi.
2: Certo. Il pilota più completo e il sorpasso più bello del 2026.
1: Bravo, Sauro.
0: Urca. Allora, io pilota più completo tendo sempre in questo momento a metterci Max, perché ritengo che sia se guardiamo il menu, che cosa propone il suo menu, c'è tutto. C'è la velocità estrema, c'è il corpo a corpo estremo, c'è la qualifica, c'è la gara, c'è l'attacco, c'è la difesa, c'è tutto. E c'è soprattutto quest'anno un po' di più, ma di solito c'è una totale assenza di errori, no? Quest'anno qualche errore c'è stato, probabilmente alcuni figli di problemi alla macchina e il sorpasso ecco, una mia cosa, sono pessimo nella memoria. Quindi aiutatemi voi
2: Guarda,
0: su.
2: io ti dico quello da pilota, il sorpasso più bello. Mi
0: Sì.
2: dispiace, mi dispiace perché per me, io ci ho passato anche la gioventù, un po' meno con Max, anche con lui ci ho passato un bel periodo, però quello che ha fatto Max domenica su Hamilton, ancora non l'ho visto da nessuna parte.
1: Anche per me.
0: Ecco,
1: Esatto.
0: quello lì è molto bello, sì. Quello lì è
2: Devo
0: molto bello.
2: dire che è un sorpasso non fatto dato da un surplus della macchina, ma arrivato da un'empatia, cioè sua, cioè tra lui e la macchina e il grip a terra dice io vado, gli ha lasciato un buco.
1: Ma ragazzi, in telecronaca, ho sentito che magari lui non se l'aspettava, cioè neanche l'aveva pensato di fare questo sorpasso, ma poi conosce tutto, è arrivato lì e ci ha provato. Secondo me, uno come Max, vedendo l'opportunità, già ci aveva pensato di farlo. Poi che riusciva è un altro conto, perché comunque trovavi Hamilton davanti, ma quello che ha fatto, ragazzi, è tanta roba.
2: Senti, Teo.
0: Sì, no, sono d'accordo con Sauro, comunque con Matteo perché è stato un sorpasso pazzesco e ripeto, il Max è un pilota allucinante a dir poco.
1: Durante una diretta ti è mai scappato un commento che insomma, ti saresti voluto rimangiare?
0: Non che, beh sì. Uno sì, non volevo toccare quel tema, però sicuramente quello che è diventato famoso, quel commento, no? Poi senza entrarci troppo, però quel momento lì sicuramente sì, perché potenzialmente è stata una mancanza di rispetto verso una parte del pubblico, quindi sì, ma a parte quello ti dico di no, ma c'è stato un momento nel quale ho dovuto realmente mordermi la lingua, che è stato post Abu Dhabi 2021. Quindi con quanto successo, diciamo,
1: Per il mondiale.
0: Michael Masi, Hamilton, quel momento lì è stato oggettivamente difficile perché

0: se esprimevo tutto quello che pensavo con quello che sentivo in quel momento, probabilmente sì, non era buono.
1: Per te Matteo Hamilton 8 mondiali? Per
0: Sì.
1: me sì.
0: Sì, ma non perché,
1: Non per togliere a
0: non
1: Max,
0: perché,
1: però.
0: esatto, non perché quell'anno lui se lo sia meritato di più di Max, perché io l'ho detto tutto l'anno, vinceva Max o vinceva Lewis, entrambi erano i degni campioni del mondo. Però secondo me l'episodio, nello specifico del finale di gara di Abu Dhabi, è stato completamente una catastrofe, secondo me.
1: Ti ricapita di riguardare le gare per, insomma, capire anche dove poter migliorare, cosa potevi dire di più, cosa potevi dire di meno?
0: Sì, lo faccio. Allora, all'inizio, i primi 4-5 anni lo facevo sempre. Adesso, non lo faccio sempre, anche perché c'ho meno tempo a disposizione, però lo faccio quando mi capita di essere a casa e di sentire, lo tendo a farlo, anche perché c'è una cosa che è molto viva in noi che facciamo questo lavoro, cioè appena hai fatto un intervento televisivo, ti sembra in quel momento magari che poteva essere meglio, o ci sono state delle cose che ti hanno dato fastidio e tu quando finisci quell'intervento sei convinto che sia venuto malissimo. Poi te lo vai a risentire e da spettatore sul divano dici era perfetto o comunque era quello che io volevo dire. Per cui
1: Esatto,
0: tante volte
1: sì, è
0: questo mi
1: vero.
0: aiuta perché, ma questo vale un po' per tutti i lavori, quando sei dentro hai una percezione, quando sei fuori ne hai un'altra. Quindi mi aiuta un po' ad avere la visione un po' da fuori.
1: E senti, Matteo, qual è il pilota che ti piacerebbe, con cui ti piacerebbe sederti un'ora a leggere la telemetria o parlare di gare, insomma, anche di tecnica, visto che poi è il tuo pezzo forte.
0: Mi piacerebbe farlo con Max, perché mi piacerebbe farmi raccontare da lui determinate sue caratteristiche o perché fa certe cose o mi piacerebbe sentire il suo punto di vista su certe cose.
1: Beh, può capitare, no?
0: Sì, beh, non so, non è, insomma, non è facilissimo, ecco, arrivare a fare queste cose con loro, però sì, perché no? Però lui è uno di quelli che cui mi piacerebbe.
1: Voi avete qualche domanda, ragazzi? Io
2: No, io.
1: invece. Vai, vai, Sauro.
2: No, beh, io ero curioso di sapere, visto che abbiamo visto i due aspetti, no? Delle persone, perché ancora in Formula 1 ci sono persone o piloti con un'esperienza tale ventennale, tipo guarda Fernando Alonso, e abbiamo un fresco Kimi Antonelli, no? Le differenze mi piacerebbe da sapere da parte di Matteo quando li incontra in pista, cioè al di là dell'esperienza di Fernando e quella di Kimi, come si presenta, come si pone, è
0: Allora,
2: sempre.
0: sono tutti gentili, poi con Fernando Sauro abbiamo sicuramente un rapporto, no, di lunga data, eccetera, per cui sono, devo dire la verità, sono tutti molto gentili. Poi hai citato due piloti, Alonso e Kimi, che sono agli antipodi, ma con entrambi ho un ottimo rapporto. E sicuramente Kimi rispetto a Fernando ha un'energia diversa ed è un'energia contagiosa. Kimi è una bomba atomica di energia positiva ed è veramente complicato non voler bene a Kimi o perché immediatamente ti prende. Fernando chiaramente è una persona con un carattere diverso ed è plasmato ormai probabilmente anche da 20 anni di questo lavoro, per cui magari ti trasmette un livello energetico diverso, però devo dire la verità, sono entrambi molto molto gentili, per cui non, da questo punto di vista sì.
2: E
0: Ciao
2: come lo
0: pilota.
2: vedresti, scusate un attimo, come lo vedresti Alonso in una Mercedes oggi? Ancora
0: Andrebbe
2: all'altezza di stare davanti oppure.
0: beh, allora piano non andrebbe, eh? Piano non andrebbe di sicuro, però poi sai, è sempre difficile fare questi giochi di come vedresti. Secondo me adesso con il livello di forma che sta ottenendo Kimi, insomma, viene
2: Chapeau.
0: difficile per tutti, eh? O per molti stargli davanti, perché comunque non dimentichiamoci che

0: Russell è un pilota che è andato sempre molto forte e che numeri alla mano negli ultimi anni di convivenza con Hamilton, insomma, lo ha messo al suo posto. Per cui io credo che il Kimi di questo, in questo momento non ha nulla di meno rispetto a nessuno. Poi dirti, Max farebbe di più, Max farebbe di meno, non lo so. Bisognerebbe trovarsi.
1: Il
0: Di
1: problema
0: sicuro.
1: di Russell, soprattutto quest'anno, secondo me, oltre che se la

0: qualsiasi cosa fa gli viene bene perché l'energia è proprio lui, è così, ma lo è stato fin da piccolo. Io la prima volta che l'ho visto all'Ipicat. All'Ipicat era un cigno che era alto un metro, mi ricordo, e lo vedevo che non arrivava neanche a vedere davanti e andava con un'energia incredibile. Perciò
1: guarda, ragazzi, questi piloti nascono poco, si vedono a carte. L'esempio è un Nyck de Vries, che poi magari ha fatto un altro tipo di carriera, ma era
2: dei problemi. Matteo, non ti sentiamo più. Non ti sentiamo, Teo. Vabbè, Matteo, chi vincerà il mondiale in questo 2026?
3: Urca. Okay. vado col cuore, dico Antonelli.
2: Ok, perfetto ragazzi, noi siamo quasi in chiusura, il tempo è tiranno, poi Matteo Bobbi deve scappare. Se non avete un'altra domanda super super da fucsia, come direbbe il nostro Carlo Vanzini, lo lasciamo andare.
0: Guarda, io me la tengo per la prossima volta, perché lo vogliamo rivedere poi a fine anno, quando riapriamo la busta di chi ha vinto il mondiale, perché dai, è bella lotta, se la Ferrari è una bella lotta, anche perché a Genè poi bisogna spiegargli che una cosa vale l'altra.
3: Vediamo.
2: Sicuramente è un mondiale che non ci sta facendo annoiare, dai.
3: No, però voglio sapere i vostri
2: vince
3: il mondiale, certo, se no
2: io dico lo stesso che hai detto tu, Matteo.
0: Guarda, a me fa piacere che vinca Kimi, perché è un ragazzo che lo merita, è una famiglia che la merita, è un contorno che merita proprio questo, ed è per noi italiani è un plus in più, cioè una cosa, ma a meno io non l'ho vissuta. E penso neanche voi di aver vissuto magari un italiano che vince un mondiale in Formula 1. Però devo dire che la Ferrari mi crea ancora emozione, perciò sono lottato come lo è lottato anche Marc. Via.
3: È bene, io certo.
0: Tifo per entrambi. Poi, ripeto, in Ferrari c'è Hamilton, e perciò abbiamo passato una vita insieme quando eravamo nel kart, e dall'altra parte c'è Kimi, l'ho visto solo crescere, ma con tutte le sue qualità e tutte le sue doti, perciò dov'è se lo merita, e speriamo che porti a casa quello che sta facendo.
2: Il meglio. Il nostro Kimi. Bene ragazzi, io direi che è stata una super puntata. Matteo, sei stato veramente gentilissimo.
3: No, grazie a voi ragazzi. Grazie
1: Matteo.
0: Grazie.
2: Siamo veramente super super contenti. Io vado a ringraziare Matteo Traini, Olevincole Capoto.
1: Ciao ragazzi.
2: Il nostro Mughini,
0: ciao a tutti, ciao ragazzi.
2: E il nostro super dalla Sky Sport Crew, Matteo Bobbi.
3: Grazie a voi, ciao ragazzi.
2: Alla prossima ragazzi, voi continuate a seguire le frequenze di GoTV. A settimana prossima, ciao.
4: Questo programma è offerto da Lenzo Kart. Ipicarting. Intrepid Driver Program.

0: Trasforma il tuo bagno con Remai. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remai, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia. Il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio! Chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo. Box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio. E tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

centro di villeggiatura estiva, posto sulla statale che conduce al santuario di Montevergine, Ospedaletto è la base di partenza dei numerosi pellegrinaggi che si svolgono per tutto l'anno e principalmente in occasione della festività della Madonna di Montevergine.

A differenza di molte città e castelli antichi, di cui non si conosce la data di fondazione a causa della scarsità di documenti, Ospedaletto dispone del documento originale che la fa risalire al gennaio 1178. La cappella della Congrega del Santissimo Rosario, realizzata nel XVII-XVIII secolo, è contigua alla chiesa.

madre dei santi Filippo e Giacomo, da cui si accede. L'immagine sulla sinistra, che riprende la cappella dall'esterno, lascerebbe supporre che si tratti di una costruzione assai piccola. In realtà non è così, come si può ricavare dall'immagine sulla destra, che mostra parte dell'interno della cappella, il lato che ospita l'altare ed alcuni dipinti. L'altare è di marmi policromi del XVII secolo. L'intarsio di marmi e pietre dure è una tecnica molto antica, ma solo alla fine del XVII secolo compaiono nella nostra tradizione artistica opere di pregevole fattura. Bisogna ricordare che le opere realizzate con questa tecnica avevano anche un costo elevato.

Nella cappella ammiriamo delle finissime colonne e varie sculture lignee del XVII secolo, realizzate da artigiani e artisti locali che ci lasciano attoniti per il loro talento. L'Italia è ricca di questi manufatti considerati minori

Nella cappella si possono ammirare, tra le altre opere, un dipinto del XVIII secolo che raffigura l'Assunzione della Vergine, olio su tela di Michele Ricciardi, di 6 metri per 80 per 3,50, recentemente restaurato. Il prezioso coro ligneo è contemporaneo alla fondazione della piccola chiesa del XVIII secolo.

Sempre della Ricciardi, La battaglia di Lepanto, un cassettonato in tavole di legno dipinte nei toni dell'azzurro e del marrone. Ora spostiamoci dalla cappella alla chiesa, dove in fondo, sulla sinistra dell'entrata, è allestito uno splendido presepe. Ma a te piace un presepe? No, non mi piace. È il famoso dialogo tra Luca Cupiello e il figlio Tommasino la mattina della vigilia di Natale, in Natale in casa Cupiello, di Edoardo De Filippo. Il presepe è una delle tradizioni natalizie più consolidate e amate a Napoli, che si è conservata inalterata nei secoli. Il termine presepe o presepio deriva dal latino presepe o presepio, o ancora presedium, che vuol dire mangiatoia. A Napoli il primo presepio è menzionato in un documento del 1205, dove si parla di un presepio custodito nella chiesa di Santa Maria del Presepe ad Amalfi. In altre fonti del 1324 si cita una cappella del presepe in casa d'Alagni. Nel 1340 la regina Sancia d'Aragona, moglie di Roberto d'Angiò, regalò alle Clarisse un presepe per la loro nuova chiesa. Ciò testimonia come l'arte presepiale fosse apprezzata.

Nel 1231 si comincia a parlare di Casale di Montevergine e successivamente di Casale dell'Ospedale di Montevergine. Infatti, in un documento

Del 1304 si legge Hospitalis Montis Vergini, feudo dell'abbadia e del santuario di Ospedaletto, Hospitaletum. Denominazione che affiancò la precedente fino al 1483, quando resterà solo Ospedaletto. La fontana del Tritone è il simbolo di Ospedaletto ed è situata nella parte alta di Piazza Demanio, posta al centro del paese. La fontana venne realizzata all'inizio del XIX secolo da scalpellini locali su disegno classicheggiante e con al centro la statua della mitologica figura marina.

Durante la dominazione aragonese, il monastero e i suoi tenimenti usufruirono di un trattamento fiscale di favore. Tale trattamento privilegiato indispettì i mercoglianesi e gli abitanti del castello su monte, che insorsero contro l'abate di Montevergine, che venne difeso dai vassalli del casale delle Fontanelle, a lui sempre fedeli. Come conseguenza, questi ultimi patirono come ritorsione tre gravi incendi.

L'ospedaletto è un ameno paesino di circa 1650 abitanti che fa parte del parco regionale del Partenio. Il contatto con la natura e l'ospitalità dei simpatici abitanti di questo splendido borgo di montagna invitano ad una sosta di qualche ora o di qualche giorno.

Il centro storico di Ospedaletto è davvero caratteristico, avendo conservato la tipica formazione medievale, con le stradine lastricate a gradoni, i vicoletti, le palazzine, le chiese, gli angoli, le scalinate.

Quando si parla di ospedaletto, il pensiero va immediatamente a due prodotti tipici del luogo, il torrone e le castagne del prete. Il torrone, cupeto in dialetto, è prodotto in centinaia di ghiotte varianti dai cupetari, gli artigiani del torrone, testimoni ed eredi di un'antica tradizione apprezzata in tutto il globo.

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
2: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
1: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
2: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
3: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.

80 gradi, siamo alla ripresa di questa parte finale della stagione motoristica, nel quale ci saranno ancora tantissimi eventi. Siamo qui a Carpenedolo per il terzo trofeo del Carpine degli amici Paolo Mori e il CAMEB, che organizzano questa splendida manifestazione con oltre 80 iscritti tra storiche e moderne, che è un po' un continuare le fasi di allenamento per poi gare del campionato italiano che arriveranno. Abbiamo tante vetture, abbiamo detto, tanti amici che sono venuti a fare, quindi avremo tantissime immagini da farvi vedere su questo anello che è stato scelto per un passaggio anche in notturna che finirà questa sera.

0: abbiamo un grande amico di ogni manifestazione, ormai si è dato anche alle storiche veloci, perché dopo il grande risultato di Monte Carlo ci ha appena annunciato che andrà a fare il Due Valli a Soave. Allora Cece, direi che ormai la passione c'era già, ma è entrata e con Porsche ti diverti sempre.
1: Sicuramente è una macchina splendida e gli ambienti sono ancora meglio, e stare insieme a tante persone e divertirsi tutti insieme con lo spirito comune è veramente la cosa più bella.
0: La vicinanza poi del tuo gruppo è sempre bello, perché faranno prove all'interno di uno dei tuoi tanti depositi e stabilimenti, direi che anche per quello riesce ad essere vicino alle manifestazioni.
1: Sì, sicuramente, noi viviamo le manifestazioni da sempre ed essere partecipi è per noi un onore e gioia, quindi volentieri lo facciamo.
0: Bene, ringraziamo Cesare Foresti, sempre un piacere. Ciao, grazie Cesare.

0: siamo a Carpenedolo, terzo trofeo del Carpine, il grande big boss Paolo Mori. Allora, come Cameb state facendo, ottenendo grandi risultati, un altro full, un altro sold out, ogni anno non si può che dire che va sempre meglio.
1: Sì, grazie Roberto innanzitutto di essere qua oggi. Non ci possiamo lamentare, abbiamo raggiunto, dico, il limite massimo delle iscrizioni che potevamo coprire. Siamo soddisfatti, siamo contenti, belle macchine, belli equipaggi, tutti agguerriti, sono tutti pronti per la gara.
0: Quest'anno avete, mi sembra di aver visto, avete inserito anche prove nuove, quindi anche per i partecipanti delle belle novità.
1: Sì, abbiamo inserito altre prove, siamo arrivati a circa una cinquantina di prove quest'anno. Abbiamo varie aziende che collaborano con noi e ci danno la disponibilità di fare qualche giochino con i tubi all'interno delle loro aziende.
0: Bene, quindi il tempo vi ha baciato, perché ieri sembrava una bufera che è arrivata sul Garda, invece oggi tempo splendido, ci saranno partecipanti, saranno sicuramente tutti agguerriti. Grazie Paolo.
1: Grazie a te, grazie.

0: Il motore a 360 gradi, siamo con il padrone di casa e colui che farà parte degli angeli custodi del trofeo del Carpine. Allora, signor sindaco, direi che ormai è diventata una tappa consuetudinaria per la vostra festa anche di periodo.
1: Ma devo essere onesto, sono felicissimo che grazie a Paolo Mori e Cameb riusciamo a mantenere viva questa tradizione di vedere bellissimi gioielli che vanno sulle nostre strade. Il Gran Prix dei Carpine sta diventando una tappa fissa

0: per far vedere auto bellissime qui nella Bassa, che in aggiunta alla festa del patrono di San Bartolomeo, come posso dire, riempie tutta la comunità di una grande gioia, quindi non possiamo che essere felici di questo connubio che speriamo durerà anche nel tempo, perché vedere queste auto così belle sfrecciare per Carpenedolo non può essere che motivo di soddisfazione.
1: Bene, Angeli Custodi, che come sempre voi riuscite a regolare e tirare le orecchie se serve, però sono talmente bravi che va tutto bene, è sempre un piacere comunque vedere gioielli che girano nel vostro territorio.
2: Sì, per me è una novità, perché è la prima edizione a cui partecipo, quindi abbiamo cercato in tutti i modi a soddisfare le richieste dell'organizzazione, le richieste dell'amministrazione per fare tutto ciò affinché si possa ricordare questa manifestazione a Carpenedolo. Questo è buona manifestazione.
1: Bene, allora signor Sindaco, non possiamo che augurare buona manifestazione a tutti e un arrivederci, perché ormai direi che è tappa fissa.
0: Questa è tappa fissa e spero che con CAMEB ne organizzeremo non 3 ma 30 di queste manifestazioni per la gioia di tutti. Quindi grazie a voi che siete venuti e grazie a tutti gli ascoltatori che ci vedono.

0: siamo a Carpenedolo e abbiamo Daniela della Carpenedolo Eventi, che assieme a tutto uno staff sorridente che allieterà il passaggio dei partecipanti qui nella piazza, Piazza Europa se non sbaglio. Esatto. Quindi. Allora, Carpenedolo Eventi, raccontami un po' che cos'è questo evento e come si sviluppa.
1: Allora, Carpenedolo Eventi è un'associazione abbastanza storica di Carpenedolo. Noi siamo improntati soprattutto per creare e costruire il carnevale, il famoso carnevale carpenedolese, che quest'anno arriva alla sua 67esima edizione. Quindi, principalmente facciamo quello. E poi, insomma, abbiamo fatto anche altri eventi in passato, la Notte Gialla, piuttosto che altri eventi precedenti come Carpen Sport, comunque altre manifestazioni, ma quello principale è proprio il carnevale carpenedolese.
0: Bene, come avete sentito, l'associazionismo è molto vivo nei paesi ed è bellissimo poter coinvolgere queste associazioni all'interno delle manifestazioni motoristiche. Carnevale, che sicuramente è il loro clou, però vedete che sono presenti con una folta partecipazione, vediamo tante ragazze del gruppo che riescono a fare il piacere anche delle manifestazioni, altre manifestazioni. Quindi grazie a Daniela, grazie mille.
1: Grazie a voi e vi auguro buon divertimento.

0: latino che fa molto English, quindi molto bene, l'auto è giusta così.
1: Giusto, giusto. È vero, almeno diamo un po' all'ombra. Caldo no, ma almeno all'ombra.
0: Non sarà certo come la Mille Miglia, però è un bel divertimento lo stesso.
2: L'emozione rimane, l'emozione c'è sempre, la partenza è sempre bello. Quel brivido dell'arriverò, non arriverò, sarà divertente sicuramente.
0: Sarà Mille Miglia, ma il divertimento e la voglia di far bene c'è sempre.
3: Assolutamente sì, certo.
0: Direi che con un pezzo così bello, il piacere di guidarlo è, penso sia la cosa più bella.
3: È fantastico, anche se consideri che è così tanto vecchia, che ha 97 anni, è pazzesco quanto è emozionante il mezzo.
0: Allora, co-driver, la vedo vista assolutamente in preparazione, tutto evidenziato con l'evidenziatore, direi che è prontissima.
2: Prontissima.
0: Cos'è che vi aspettate di dove vedere, di poter dare un'occhiata più alle prove?
3: No, non mi aspetto niente, francamente. La prima volta che la, cioè non è la prima volta, ma quasi che la prendo a far tubi, c'ho ancora i pedali invertiti, cioè no. Basta Ria.
0: Fantastico. Basta Ria è bellissima. Divertitevi.
3: Anche voi. Ciao.

0: Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.
1: La Marco Ferrazzi SRL, con decennale esperienza nel mondo dell'energia e dell'efficientamento, è distributore ufficiale del marchio AGF per Brescia e provincia. Produciamo preventivi per le forniture di energia elettrica e gas per utenze domestiche, condomini, medie e piccole imprese, clienti corporate. Gestiamo subentri e volture. Efficientiamo gli impianti della vostra abitazione, impresa o attività commerciale con l'installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, caldaie e climatizzatori. Contattaci o invia la tua bolletta tramite mail.

0: Amici di Motori a 360 gradi, siamo alle premiazioni del terzo trofeo Gran Prix del Carpine. Gli amici Paolo Mori e del Cameb hanno trovato un posto spettacolare, veramente siamo qui alla antica Romeglia, giusto? Che è veramente un posto splendido perché è una bellissima scoperta che Paolo ci ha fatto, e ci facciamo dire da loro da dove nasce questa bellissima idea. Allora, da dove nasce questa bellissima idea?
1: Ma diciamo che nasce un po' dalla storia della mia famiglia. Il casale è da tre generazioni della mia famiglia, è rimasto purtroppo in disuso per tanti anni. In qualche modo abbiamo voluto rivalutare l'intera proprietà, io e mia moglie. Da solo non ce l'avrei mai fatta.
0: Sono sempre le donne.
1: Esatto. Sicuramente la volontà anche di rivalutare un patrimonio botanico legato alla proprietà, che è sempre stato un bellissimo giardino botanico. La Romeglia, il nome dialettale poi del bagolaro che abbiamo al centro del giardino, di oltre 700 anni, sicuramente ci ha dato un valore aggiunto per darci la forza.

0: Poi abbiamo associato tutta questa zona delle serre che abbiamo ristrutturato, perché a volte si fa prima a togliere e mettere qualcosa di nuovo, invece noi abbiamo proprio voluto dare una nuova vita a qualcosa di esistente per accompagnare tutto il posto con il vero sapore e la genuinità che solo una cosa che già esisteva poteva dare.
1: Secondo posto, si parla sempre

0: siamo con i vincitori del terzo trofeo del Carpine. Direi che ci state facendo la mano perché vi ho visto grande partecipazione, grande risultato al Busi. State veramente prendendo la mano, è l'avvicinamento al centenario della Mille Miglia.
1: Esatto, sai come si dice, vincere aiuta a vincere, quindi continuiamo su questa strada.
0: Allora direi che hai capito, c'è un punto dove hai detto stiamo andando benuccio.
2: Sì, dopo la metà della seconda parte.
0: Ah, quindi
2: io ho capito che eravamo messi bene, dopo a vincere un'altra cosa, però eravamo messi bene.
0: Allora, vi state trovando bene, macchina andata perfetta, direi
1: macchina
0: che...
1: perfetta, sì, sì, macchina perfetta, però dicevo prima complimenti agli organizzatori perché la gara sembrava una passeggiata e invece di banale, di passeggiata non c'era proprio niente, perché tubi, tanti buchi storti, molto tecnica come gara. Tanto è vero che anche quelli bravi così, cioè, hanno fatto fatica. C'era gente come Aliberti piuttosto che Bisi, così hanno fatto una... comunque tanta roba, complimenti anche a loro, veramente.
0: Siamo con un gradito ospite perché in qualità di presidente del club di Castiglione direi che dopo la bellissima, bellissima manifestazione che siete riusciti a ricreare per l'arrivo della Mille Miglia, l'essere presente in questi momenti penso che è un piacere e un'unione che riuscite a fare tra i vari club e tra le varie realtà del territorio.
3: Assolutamente, poi Paolo è un nostro commissario tecnico, oltre ad essere un amico, perciò non potevo, l'anno scorso non sono potuto venire perché mi avevano ritirato la patente una settimana prima, perciò ero impossibilitato a venire. Quest'anno ho fatto di tutto per esserci, evento bellissimo, risultato eccezionale.
0: Ho sentito che siete al gran lavoro per il centenario, visto che avete fatto un grandissimo risultato quest'anno, sicuramente vorrete fare qualcosa di ancora più bello per l'anno prossimo.
3: Sì, noi ci stiamo preparando perché l'anno prossimo sarà veramente un anno molto importante. Centenario Mille Miglia e centenario Memorial Morandi, perché il vincitore della prima Mille Miglia nel 27 era Giuseppe Morandi, perciò ci saranno due eventi importantissimi concomitanti, noi a settembre e loro a maggio o giugno come quest'anno, perciò stiamo preparando un programma molto importante, ci auguriamo di fare un risultato altresì bello e importante come quello di quest'anno.
0: Siamo in conclusione di questo terzo trofeo del Carpine che è stata veramente una bellissima manifestazione. Complimenti Paolo perché è grande partecipazione, ma soprattutto stiamo sentendo i commenti che è la cosa più bella, tutti entusiasti.
4: Sì Roberto, allora vedo comunque tutti gli equipaggi molto soddisfatti, tutti contenti, sono venuti tutti volentieri e sicuramente li rivedremo l'anno prossimo.
0: Direi che le avete centrate tutte perché avete trovato, mi hanno detto, un bellissimo percorso, tante belle prove anche particolari, certe volte con delle particolarità dove anche, sì, chiamiamo quelli bravi, hanno fatto
4: hanno
0: fatica.
4: Difficoltà.
0: E soprattutto avete trovato per terminare una splendida location, quindi direi che le avete centrate tutte.
4: Devo fare i complimenti ai proprietari perché comunque ci hanno dato un ottimo servizio e una location penso esclusiva.
0: Veramente, direi che Paolo e Francesca le hanno centrate tutte quest'anno e direi che sarà sicuramente difficile, ma loro ce lo faranno migliorare, ma ce la faranno perché è già il terzo anno che continuano a crescere, è un grande traguardo. Bravissimo Paolo, grazie, e continuate
4: grazie,
0: così.
4: E grazie a tutti voi.

0: Zero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie.

0: tre proiettili esplosi, sette hanno centrato Angelo Vassallo e la pallottola che l'ha colpito al cuore è quella mortale.
1: Una giornata nel segno della memoria ma anche dell'impegno, perché il suo esempio continua a parlare attraverso le battaglie per la legalità, la tutela dell'ambiente e la difesa del territorio. Ricordare Angelo Vassallo significa soprattutto continuare a credere nelle idee per le quali ha speso la sua vita. Il tempo non cancella il dolore, ma può trasformare la memoria in responsabilità, ha sottolineato il sindaco di Pollica Stefano Pisani.
2: Lui era colui che, camminando per strada, invece di vedere la strada di oggi, era già quella che poteva essere domani.
1: La giornata è iniziata con la messa di suffragio nella chiesa di Acciaroli. In serata invece il ricordo si è spostato all'Arena del Mare, dove è stata deposta in mare una corona di alloro accompagnata dalle note del silenzio. Un gesto simbolico affidato ancora una volta a quel mare che Angelo Vassallo considerava un patrimonio da difendere e consegnare alle future generazioni. Toccante l'immagine che si è presentata ai tanti presenti a condividere il momento, insieme al sindaco di Pollica, la signora Angelina, moglie di Angelo Vassallo, e il piccolo Angelo Vassallo, nipote diretto del sindaco pescatore. Poi la consegna del premio Angelo Vassallo, dedicato a persone e realtà che portano avanti valori e idee vicini alla sua visione di comunità.
3: E se oggi, come diceva il vicepresidente della provincia, si può parlare di turismo nel Cilento, effettivamente Angelo è stato quello che meglio di ogni altro e più di ogni altro si è impegnato su quello che è il discorso ambientale.
4: Credo che il video che poc'anzi hai trasmesso ci riporta a quel 5 settembre del 2010.
1: Alle 21.45 Acciaroli ha spento le luci, piazza raccolta e silenzio per ricordare un uomo la cui assenza a 16 anni di distanza continua ad essere profondamente presente. E forse proprio in quel momento è stato naturale guardare in cielo. Ci piace pensare che Angelo fosse ancora lì con noi, in quella stella che brillava quasi solitaria nel cielo di Acciaroli. Una luce lontana, ma capace di ricordarci che alcune persone, anche quando non ci sono più, continuano ad indicarci la strada.

0: Rifiuti abbandonati lungo gli argini e nei corsi d'acqua del Vallo di Diano e del Tanagro, plastica, pneumatici e materiali di scarto, oltre a deturpare l'ambiente, possono ostacolare il deflusso delle acque ed aumentare il rischio di allagamenti. E l'allarme lanciato dal presidente del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, il quale chiede più attenzione e controlli. Ascoltiamo le sue parole.
1: Siamo operativi, ci scontriamo con un fenomeno, quindi che è un fenomeno praticamente veramente indescrivibile e anche inaccettabile. Parliamo di rifiuti, significa cumuli di plastica, significa pneumatici, significa scarti edili, scarti industriali, anche apparecchiature varie, quindi che abbandonano lungo gli argini e addirittura anche nei corsi d'acqua. Siamo in un territorio ad alta valenza ambientale e paesaggistica e dove il sistema idrografico quindi connota poi quindi tante aree. Questi rifiuti possono anche rappresentare un pericolo per la corretta funzionalità del corso d'acqua, perché l'acqua poi li trasporta e si possono accumulare in punti magari sottopassi eccetera e aumentare il rischio di esondazione, quindi allagamenti eccetera. Quindi abbiamo anche un problema di tipo gestionale, e questo qui ci impone, quando facciamo questi lavori, di perdere anche tempo e soldi per la raccolta. Per la verità devo anche precisare quindi che la raccolta, lo smaltimento di questi rifiuti, in base a una legge regionale, la numero 14,

del 2016 è di competenza dei comuni. Noi abbiamo il dovere di segnalare ai comuni che ci sono queste situazioni di criticità e per la verità stiamo avendo un approccio con i comuni collaborativo. I comuni hanno compreso quindi che mantenere pulito il territorio è anche interesse loro e collaborano con i consorzi. A volte facciamo delle segnalazioni formali, a volte facciamo una telefonata, insomma operiamo in sinergia perché abbiamo questo obiettivo, questo interesse comune, cioè quello di fare in maniera tale che questi corsi d'acqua non vengano percepiti dall'opinione pubblica come delle discariche a cielo aperto, bensì come delle risorse paesaggistiche, delle risorse ecologiche, cioè degli ambienti dove uno può andare a passeggiare, può vivere, quindi può anche vigilare. Chiaramente quindi per poter essere percepiti come una risorsa territoriale li dobbiamo mantenere pulite queste aree e chiaramente dobbiamo fare uno sforzo. Dobbiamo intensificare l'attività perché ci vuole anche una vigilanza un poco più serrata sul territorio perché non si giustificano questi abbandoni indiscriminati perché le raccolte differenziate funzionano un po' in tutti i comuni e quindi veramente questo è un fenomeno incomprensibile, però c'è la gente, quindi non riusciamo a capire per quale ragione butta questi rifiuti e va a deturpare l'ambiente. Abbiamo anche implementato il servizio di videosorveglianza sul territorio. Dovremmo organizzare anche un servizio di polizia idraulica perché con la legge nuova i consorzi di bonifica hanno anche questo compito e sostanzialmente quindi è un nostro dovere e anche una sfida che dobbiamo vincere.

0: La fibrosi cistica è una malattia genetica complessa che richiede cure, attenzione e un costante impegno nella ricerca. In occasione della giornata mondiale, i monumenti del Vallo di Diano si sono illuminati di blu, raccogliendo l'appello di Michela Di Brienza, che ha coinvolto i sindaci del territorio per promuovere informazione e sensibilizzazione. Ne parliamo con il dottore Tommaso Pellegrino, dirigente medico della Breast Unit del Policlinico Federico II di Napoli e referente del Centro Fibrosi Cistica dell'Ospedale Federico II di Napoli, e con Michela Di Brienza della Lega Italiana Fibrosi Cistica UDV Campania, impegnata in prima persona nella diffusione della conoscenza e della consapevolezza sulla malattia.
1: La fibrosi cistica è una malattia certamente complessa, una malattia genetica dovuta alla mutazione di un gene, ad un'alterazione di un gene, CFTR, ed è una malattia cronica e progressiva, e quindi richiede un approccio multidisciplinare, richiede anche un'assistenza continua, perché la fibrosi cistica colpisce diversi organi, in particolare l'apparato respiratorio e digerente, producendo delle secrezioni molto dense fino ad arrivare anche a compromettere la funzionalità di determinati organi. Ecco perché è importante fare diagnosi precoce, ecco perché è importante fare una diagnosi prenatale, perché oggi fortunatamente abbiamo una rivoluzione rispetto a quello che succedeva un po' di anni fa, è impensabile. Oggi abbiamo fortunatamente, la ricerca ha fatto passi avanti da giganti, ci ha aperto degli scenari inimmaginabili, e oggi riusciamo anche ad avere delle terapie che vanno ad agire sulla causa oltre che chiaramente sui sintomi, e quindi agendo direttamente su quelle proteine CFTR, e questa è una vera e propria rivoluzione.
2: Pensate che una persona su 30 è portatore sano e non lo sa, quindi proprio per questo ho voluto fortemente che nel Vallo di Diano, appunto dove io vivo e dove ovviamente sono nata, si iniziasse a parlare di questa patologia così grave, che ovviamente colpisce in particolar modo i polmoni ed è la parte che appunto ha colpito me, e per tale motivo ho dovuto affrontare due trapianti, il primo nel 2012, l'altro nel 2023. Quello che desidero oggi è che le persone sappiano cosa significa vivere con una patologia cronica, e soprattutto che ci sia più sensibilizzazione e che rimanga questa patologia non soltanto per sentito dire, ma attraverso anche quello che ho fatto sui social. Giorno per giorno ho voluto far capire la realtà che vive un paziente semplicemente per poter respirare.
3: Una settimana per incontrarsi, condividere storie, ricostruire i legami e trasformare la solidarietà in presenza concreta. È iniziata domenica ad Ascea Marina, presso l'Oter, la Torre di Velia, la

0: Seconda settimana con alcune famiglie palestinesi residenti in Campania. Il campeggio, che proseguirà fino a domenica 13 settembre, rappresenta un'occasione per favorire il ricongiungimento tra nuclei familiari oggi dislocati in diverse località della regione, ma anche un momento di confronto con le comunità cilentane. L'iniziativa, già realizzata con successo lo scorso giugno, è promossa dal gruppo sostegno alle famiglie palestinesi residenti in Campania, al quale aderiscono diverse realtà associative in collaborazione con la comunità arabo-palestinese di Salerno. Le famiglie ospitate sono arrivate in Italia attraverso corridoi umanitari per ricevere cure sanitarie urgenti e si trovano oggi ad affrontare le difficoltà legate all'accoglienza e alla lontananza dei propri familiari. Nel corso della settimana sono previsti laboratori creativi per grandi e piccini, momenti di confronto e testimonianze. Ieri, martedì 8 settembre, a Marina di Ascea si è svolto l'evento Radici di Libertà, Ali di Speranza, patrocinato dal comune, durante il quale è stato piantato un ulivo, simbolo di pace, resistenza e legame con la propria terra. Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 11 settembre a San Giovanni a Piro, con San Giovanni incontra la Palestina. La settimana si concluderà domenica 13 a Capaccio presso la Casa del Geco. Un'iniziativa dunque che punta a trasformare la solidarietà in un incontro concreto, dando alle famiglie palestinesi la possibilità di ritrovarsi e allo stesso tempo di condividere con le comunità cilentane storie, esperienze e testimonianze. Palestina e Cilento camminano insieme, sognando un mondo migliore, è il messaggio scelto dagli organizzatori.
1: Un'ipotesi di danno erariale superiore ai 600.000 euro emersa al termine di un'attività investigativa sulla gestione degli spazi monumentali dell'Archivio di Stato di Napoli. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli in collaborazione con i funzionari della Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura e sotto il coordinamento della Procura Regionale per la Campania presso la Corte dei Conti. Gli accertamenti sono partiti dalle notizie diffuse nel dicembre del 2024 relative ad una sfarzosa festa di nozze organizzata all'interno delle storiche sale dell'archivio. L'evento prevedeva tra l'altro un DJ set, musica ad alto volume e l'utilizzo di macchine del fumo. I successivi sopralluoghi degli organi ministeriali hanno fortunatamente escluso danni al patrimonio archivistico e artistico custodito nella struttura. L'episodio ha portato la magistratura contabile ad ampliare le verifiche a tutti gli eventi ospitati nell'Archivio di Stato nel periodo compreso tra l'inizio del 2021 e la fine del 2024. Secondo quanto emerso dall'istruttoria, sarebbero state riscontrate ripetute irregolarità nella concessione degli spazi, con autorizzazioni gratuite o a fronte di corrispettivi ritenuti incongrui rispetto alla normativa e ai tariffari ministeriali e dell'istituto. Nel mirino sono finiti numerosi eventi di carattere commerciale, lucrativo o privato, tra cui sfilate di moda, riprese televisive e cinematografiche, meeting aziendali e congressi. Per la procura contabile, tali concessioni sarebbero state autorizzate dalla direzione dell'archivio senza il rispetto dei requisiti previsti dalle tariffe e delle finalità istituzionali dell'ente. Il danno erariale complessivo legato ai mancanti incassi per le casse dello Stato è stato quantificato in oltre 600.000 euro. Al termine dell'istruttoria è stato notificato un invito a fornire deduzioni all'allora vertice dirigenziale dell'Archivio di Stato di Napoli, che avrà 45 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni e chiarire la propria posizione rispetto agli addebiti contestati. La Corte dei Conti precisa che si tratta allo stato di un atto istruttorio provvisorio.

Da un grave incidente sul lavoro ad una nuova vita tra musica, tecnologia ed impegno civile. È la storia di Michele Specchiale, DJ Mickey Bionic, originario di Padula, al quale è stata recentemente consegnata una targa per il suo percorso. Oltre 20 anni fa un incidente gli ha causato l'amputazione del braccio sinistro. Dopo la riabilitazione, grazie alla tecnologia protesica, Specchiale è riuscito a tornare alla sua

grande passione, la musica. La sua protesi mioelettrica è diventata uno strumento per tornare dietro la console, un percorso fatto di esercizio, precisione e tanta determinazione che lo ha portato a collaborare con realtà come Inail, Otto Bocche e Ossur e a diventare testimonial di iniziative dedicate all'inclusione e alla disabilità. Ora una nuova tappa musicale di Jamie Kibionic tornerà in console a Ragusa insieme a Prezioso, storico protagonista della dance italiana. Ma il riconoscimento va oltre la musica. La giunta comunale di Padula, guidata dalla sindaca Michela Cimino, ha deliberato all'unanimità la proposta di conferire a Michele Specchiale l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana. Il suo impegno infatti si sviluppa anche nelle scuole, negli ospedali e nelle iniziative dedicate alla sicurezza sul lavoro e all'inclusione. Specchiale è inoltre DJ ufficiale del Comitato Italiano Paralimpico e testimonial del progetto Superabile Inail. Il 6 marzo del 2026 è stato protagonista musicale della cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina e la ricerca continua, sta lavorando allo sviluppo di una nuova protesi pensata anche per le esigenze di chi opera dietro una console.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedi a 35 euro, mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49 euro.

0: €99. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: proiettili esplosi, sette hanno centrato Angelo Vassallo e la pallottola che l'ha colpito al cuore è quella mortale.
1: Una giornata nel segno della memoria ma anche dell'impegno, perché il suo esempio continua a parlare attraverso le battaglie per la legalità, la tutela dell'ambiente e la difesa del territorio. Ricordare Angelo Vassallo significa soprattutto continuare a credere nelle idee per le quali ha speso la sua vita. Il tempo non cancella il dolore, ma può trasformare la memoria in responsabilità, ha sottolineato il sindaco di Pollica Stefano Pisani.
2: Lui era colui che camminando per strada, invece di vedere la strada di oggi, era già quella che poteva essere domani.
1: La giornata è iniziata con la messa di suffragio nella chiesa di Acciaroli. In serata invece il ricordo si è spostato all'Arena del Mare, dove è stata deposta in mare una corona di alloro accompagnata dalle note del silenzio. Un gesto simbolico affidato ancora una volta a quel mare che Angelo Vassallo considerava un patrimonio da difendere e consegnare alle future generazioni. Toccante l'immagine che si è presentata ai tanti presenti a condividere il momento, insieme al sindaco di Pollica, la signora Angelina, moglie di Angelo Vassallo, e il piccolo Angelo Vassallo, nipote diretto del sindaco Pescatore. Poi la consegna del premio Angelo Vassallo, dedicato a persone e realtà che portano avanti valori e idee vicini alla sua visione di comunità.
3: E se oggi, come diceva il vicepresidente della provincia, si può parlare di turismo nel Cilento, effettivamente Angelo è stato quello che meglio di ogni altro e più di ogni altro si è impegnato su quello che è il discorso ambientale.
4: Credo che il video che poc'anzi hai trasmesso ci riporta a quel 5 settembre del 2010.
1: Alle 21.45 Acciaroli ha spento le luci, piazza raccolta e silenzio per ricordare un uomo la cui assenza a 16 anni di distanza continua ad essere profondamente presente. E forse proprio in quel momento è stato naturale guardare in cielo. Ci piace pensare che Angelo fosse ancora lì con noi, in quella stella che brillava quasi solitaria nel cielo di Acciaroli. Una luce lontana, ma capace di ricordarci che alcune persone, anche quando non ci sono più, continuano ad indicarci la strada.

Rifiuti abbandonati lungo gli argini e nei corsi d'acqua del Vallo di Diano e del Tanagro, plastica, pneumatici e materiali di scarto, oltre a deturpare l'ambiente, possono ostacolare il deflusso delle acque ed aumentare il rischio di allagamenti. E l'allarme lanciato dal presidente del Consorzio di Bonifica.

0: Cavallo di Diano Tanagro Beniamino Curcio, il quale chiede più attenzione e controlli. Ascoltiamo le sue parole.
1: Siamo operativi, ci scontriamo con un fenomeno, quindi che è un fenomeno praticamente veramente indescrivibile e anche inaccettabile. Parliamo di rifiuti, significa cumuli di plastica, significa pneumatici, significa scarti edili, scarti industriali, anche apparecchiature varie, quindi che abbandonano lungo gli argini e addirittura anche nei corsi d'acqua. Siamo in un territorio ad alta valenza ambientale e paesaggistica e dove il sistema idrografico quindi connota poi quindi tante aree. Questi rifiuti possono anche rappresentare un pericolo per la corretta funzionalità del corso d'acqua, perché l'acqua poi li trasporta e si possono accumulare in punti magari sottopassi eccetera e aumentare il rischio di esondazione, quindi allagamenti eccetera. Quindi abbiamo anche un problema di tipo gestionale e questo qui ci impone, quando facciamo questi lavori, di perdere anche tempo e soldi per la raccolta. Per la verità devo anche precisare quindi che la raccolta, lo smaltimento di questi rifiuti in base a una legge regionale, la numero 14 del 2016, è di competenza dei comuni. Noi abbiamo il dovere di segnalare ai comuni che ci sono queste situazioni di criticità e per la verità stiamo avendo un approccio con i comuni collaborativo. I comuni hanno compreso quindi che mantenere pulito il territorio è anche interesse loro e collaborano con i consorzi. A volte facciamo delle segnalazioni formali, a volte facciamo una telefonata, insomma operiamo in sinergia perché abbiamo questo obiettivo, questo interesse comune, cioè quello di fare in maniera tale che questi corsi d'acqua non vengano percepiti dall'opinione pubblica come delle discariche a cielo aperto, bensì come delle risorse paesaggistiche, delle risorse ecologiche, cioè degli ambienti dove uno può andare a passeggiare, può vivere, quindi può anche vigilare. Chiaramente quindi per poter essere percepiti come una risorsa territoriale li dobbiamo mantenere pulite queste aree e chiaramente dobbiamo fare uno sforzo. E chiaramente dobbiamo intensificare l'attività perché ci vuole anche una vigilanza un poco più serrata sul territorio, perché non si giustificano questi abbandoni indiscriminati, perché le raccolte differenziate funzionano un po' in tutti i comuni e quindi veramente questo è un fenomeno incomprensibile. Però c'è la gente, quindi non riusciamo a capire per quale ragione butta questi rifiuti e va a deturpare l'ambiente. Abbiamo anche implementato il servizio di videosorveglianza sul territorio, dovremmo organizzare anche un servizio di polizia idraulica perché con la legge nuova i consorzi di bonifica hanno anche questo compito e sostanzialmente quindi è un nostro dovere e anche una sfida che dobbiamo vincere.

0: La fibrosi cistica è una malattia genetica complessa che richiede cure, attenzione e un costante impegno nella ricerca. In occasione della giornata mondiale, i monumenti del Vallo di Diano si sono illuminati di blu, raccogliendo l'appello di Michela Di Brienza, che ha coinvolto i sindaci del territorio per promuovere informazione e sensibilizzazione. Ne parliamo con il dottore Tommaso Pellegrino, dirigente medico della Breast Unit del Policlinico Federico II di Napoli e referente del Centro Fibrosi Cistica dell'Ospedale Federico II di Napoli, e con Michela Di Brienza della Lega Italiana Fibrosi Cistica UDV Campania, impegnata in prima persona nella diffusione della conoscenza e della consapevolezza sulla malattia.
1: La fibrosi cistica è una malattia certamente complessa, una malattia genetica dovuta alla mutazione di un gene, un'alterazione di un gene, CFTR, ed è una malattia cronica e progressiva, e quindi richiede un approccio multidisciplinare, richiede anche un'assistenza continua, perché la fibrosi cistica colpisce diversi organi, in particolare l'apparato respiratorio e digerente, producendo delle secrezioni molto dense fino ad arrivare anche a compromettere la funzionalità di determinati organi. Ecco perché è importante fare diagnosi precoce, ecco perché è importante fare una diagnosi prenatale, perché oggi fortunatamente abbiamo una rivoluzione rispetto a quello che succedeva un po' di anni fa, è impensabile. Oggi abbiamo fortunatamente, la ricerca ha fatto passi avanti da giganti, ci ha aperto degli scenari inimmaginabili, e oggi riusciamo anche ad avere delle terapie che vanno ad agire sulla causa oltre che chiaramente sui sintomi, e quindi agendo direttamente su quelle proteine CFTR, e questa è una vera e propria rivoluzione.
2: Pensate che una persona su 30 è portatore sano e non lo sa, quindi proprio per questo ho voluto fortemente che nel Vallo di Diano, appunto dove io vivo e dove ovviamente sono nata, si iniziasse a parlare di questa patologia così grave, che ovviamente colpisce in particolar modo i polmoni ed è la parte che appunto ha colpito me, e per tale motivo ho dovuto affrontare due trapianti, il primo nel 2012, nell'altro nel 2023. Quello che desidero oggi è che le persone sappiano cosa significa vivere con una patologia cronica, e soprattutto che ci sia più sensibilizzazione e che rimanga questa patologia non soltanto per sentito dire, ma attraverso anche quello che ho fatto sui social. Giorno per giorno ho voluto far capire la realtà che vive un paziente semplicemente per poter respirare.
3: Una settimana per incontrarsi, condividere storie, ricostruire i legami e trasformare la solidarietà in presenza concreta. È iniziata domenica ad Ascea Marina, presso l'Oter, la Torre di Velia, la seconda settimana con alcune famiglie palestinesi residenti in Campania. Il campeggio, che proseguirà fino a domenica 13 settembre, rappresenta un'occasione per favorire il ricongiungimento tra nuclei familiari oggi dislocati in diverse località della regione, ma anche un momento di confronto con le comunità cilentane. L'iniziativa, già realizzata con successo lo scorso giugno, è promossa dal gruppo Sostegno alle famiglie palestinesi residenti in Campania, al quale aderiscono diverse realtà associative in collaborazione con la comunità arabo-palestinese di Salerno. Le famiglie ospitate sono arrivate in Italia attraverso corridoi umanitari per ricevere cure sanitarie urgenti e si trovano oggi ad affrontare le difficoltà legate all'accoglienza e alla lontananza dei propri familiari. Nel corso della settimana sono previsti laboratori creativi per grandi e piccini, momenti di confronto e testimonianze. Ieri, martedì 8 settembre, a Marina di Ascea si è svolto l'evento Radici di Libertà, Ali di Speranza, patrocinato dal Comune, durante il quale è stato piantato un ulivo, simbolo di pace, resistenza e legame con la propria terra. Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 11 settembre a San Giovanni a Piro, con San Giovanni incontra la Palestina. La settimana si concluderà domenica 13 a Capaccio, presso la Casa del Geco. Un'iniziativa dunque che punta a trasformare la solidarietà in un incontro concreto, dando alle famiglie palestinesi la possibilità di ritrovarsi e allo stesso tempo di condividere con le comunità cilentane storie, esperienze e testimonianze. Palestina e Cilento camminano insieme, sognando un mondo migliore, e il messaggio scelto dagli organizzatori.
4: Un'ipotesi di danno erariale superiore ai 600.000 euro emersa al termine di un'attività investigativa sulla gestione degli spazi monumentali dell'Archivio di Stato di Napoli. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli in collaborazione con i funzionari della Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura e sotto il coordinamento della Procura Regionale per la Campania presso la Corte dei Conti. Gli accertamenti sono partiti dalle notizie diffuse nel dicembre del 2024 relative ad una sfarzosa festa di nozze organizzata all'interno delle storiche sale dell'archivio. L'evento prevedeva tra l'altro un DJ set, musica ad alto volume e l'utilizzo di macchine del fumo. I successivi sopralluoghi degli organi ministeriali hanno fortunatamente escluso danni al patrimonio archivistico e artistico custodito nella struttura. L'episodio ha portato la magistratura contabile ad ampliare le verifiche a tutti gli eventi ospitati nell'archivio di Stato nel periodo compreso tra l'inizio del 2021 e la fine del 2024. Secondo quanto emerso dall'istruttoria, sarebbero state riscontrate ripetute irregolarità nella concessione degli spazi, con autorizzazioni gratuite o a fronte di corrispettivi ritenuti incongrui rispetto alla normativa e ai tariffari ministeriali e dell'istituto. Nel mirino sono finiti numerosi eventi di carattere commerciale, lucrativo o privato, tra cui sfilate di moda, riprese televisive e cinematografiche, meeting aziendali e congressi. Per la procura contabile tali concessioni sarebbero state

autorizzate dalla direzione dell'archivio senza il rispetto dei requisiti previsti dalle tariffe e delle finalità istituzionali dell'ente. Il danno erariale complessivo legato ai mancanti incassi per le casse dello Stato è stato quantificato in oltre 600.000 euro. Al termine dell'istruttoria è stato notificato un invito a fornire deduzioni all'allora vertice dirigenziale dell'Archivio di Stato di Napoli, che avrà 45 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni e chiarire la propria posizione rispetto agli addebiti contestati. La

storia ed impegno civile è la storia di Michele Specchiale, di Jamie Kibionic, originario di Padula, al quale è stata recentemente consegnata una targa per il suo percorso. Oltre 20 anni fa un incidente gli ha causato l'amputazione del braccio sinistro. Dopo la riabilitazione, grazie alla tecnologia protesica, Specchiale è riuscito a tornare alla sua grande passione, la musica. La sua protesi mioelettrica è diventata uno strumento per tornare dietro la console, un percorso fatto di esercizio, precisione e tanta determinazione che lo ha portato a collaborare con realtà come Inail, Otto Bocche e Ossur e a diventare testimonial di iniziative dedicate all'inclusione e alla disabilità. Ora una nuova tappa musicale di Jamie Kibionic tornerà in console a Ragusa insieme a Prezioso, storico protagonista della dance italiana. Ma il riconoscimento va oltre la musica. La giunta comunale di Padula, guidata dalla sindaca Michela Cimino, ha deliberato all'unanimità la proposta di conferire a Michele Specchiale l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana. Il suo impegno infatti si sviluppa anche nelle scuole, negli ospedali e nelle iniziative dedicate alla sicurezza sul lavoro e all'inclusione. Specchiale è inoltre DJ ufficiale del Comitato Italiano Paralimpico e testimonial del progetto Superabile Inail. Il 6 marzo del 2026 è stato protagonista musicale della cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina. E la ricerca continua, sta lavorando allo sviluppo di una nuova protesi pensata anche per le esigenze di chi opera dietro una console.

0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
4: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Dei 9 proiettili esplosi, 7 hanno centrato Angelo Vassallo e la pallottola che l'ha colpito al cuore è quella mortale.
1: Una giornata nel segno della memoria ma anche dell'impegno, perché il suo esempio continua a parlare attraverso le battaglie per la legalità, la tutela dell'ambiente e la difesa del territorio. Ricordare Angelo Vassallo significa soprattutto continuare a credere nelle idee per le quali ha speso la sua vita. Il tempo non cancella il dolore ma può trasformare la memoria in responsabilità, ha sottolineato il sindaco di Pollica Stefano Pisani.
2: Lui era colui che camminando per strada, invece di vedere la strada di oggi, era già quella che poteva essere domani.
1: La giornata è iniziata con la messa di suffragio nella chiesa di Acciaroli. In serata invece il ricordo si è spostato all'Arena del Mare, dove è stata deposta in mare una corona di alloro accompagnata dalle note del silenzio. Un gesto simbolico affidato ancora una volta a quel mare che Angelo Vassallo considerava un patrimonio da difendere e consegnare alle future generazioni. Toccante l'immagine che si è presentata ai tanti presenti a condividere il momento, insieme al sindaco di Pollica, la signora Angelina, moglie di Angelo Vassallo, e il piccolo Angelo Vassallo, nipote diretto del sindaco Pescatore. Poi la consegna del premio Angelo Vassallo, dedicato a persone e realtà che portano avanti valori e idee vicini alla sua visione di comunità.
3: E se oggi, come diceva il vicepresidente della provincia, si può parlare di turismo nel Cilento, effettivamente Angelo è stato quello che meglio di ogni altro e più di ogni altro si è impegnato su quello che è il discorso ambientale.
4: Credo che il video che poc'anzi hai trasmesso ci riporta a quel 5 settembre del 2010.
1: Alle 21.45 Acciaroli ha spento le luci, piazza raccolta e silenzio per ricordare un uomo la cui assenza a 16 anni di distanza continua ad essere profondamente presente. E forse proprio in quel momento è stato naturale guardare in cielo. Ci piace pensare che Angelo fosse ancora lì con noi, in quella stella che brillava quasi solitaria nel cielo di Acciaroli. Una luce lontana ma capace di ricordarci che alcune persone, anche quando non ci sono più, continuano ad indicarci la strada.

0: Rifiuti abbandonati lungo gli argini e nei corsi d'acqua del Vallo di Diano e del Tanagro, plastica, pneumatici e materiali di scarto, oltre a deturpare l'ambiente, possono ostacolare il deflusso delle acque ed aumentare il rischio di allagamenti. E l'allarme lanciato dal presidente del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, il quale chiede più attenzione e controlli. Ascoltiamo le sue parole.
1: Siamo operativi, ci scontriamo con un fenomeno, quindi che è un fenomeno praticamente veramente indescrivibile e anche inaccettabile. Parliamo di rifiuti, significa cumuli di plastica, significa pneumatici, significa scarti edili, scarti industriali, anche apparecchiature varie, quindi che abbandonano lungo gli argini e addirittura anche nei corsi.

d'acqua. Siamo in un territorio ad alta valenza ambientale e paesaggistica e dove il sistema idrografico quindi connota poi tante aree. Questi rifiuti possono anche rappresentare un pericolo per la corretta funzionalità del corso d'acqua, perché l'acqua poi li trasporta e si possono accumulare in punti magari sottopassi eccetera e aumentare il rischio di esondazione, quindi allagamenti eccetera. Quindi abbiamo anche un problema di tipo gestionale, e questo qui ci impone, quando facciamo questi lavori, di perdere anche tempo e soldi per la raccolta. Per la verità devo anche precisare quindi che la raccolta, lo smaltimento di questi rifiuti, in base a una legge regionale, la numero 14 del 2016, è di competenza dei comuni. Noi abbiamo il dovere di segnalare ai comuni che ci sono queste situazioni di criticità e per la verità stiamo avendo un approccio con i comuni collaborativo. I comuni hanno compreso quindi che mantenere pulito il territorio è anche interesse loro e collaborano con i consorzi. A volte facciamo delle segnalazioni formali, a volte facciamo una telefonata, insomma operiamo in sinergia perché abbiamo questo obiettivo, questo interesse comune, cioè quello di fare in maniera tale che questi corsi d'acqua non vengano percepiti dall'opinione pubblica come delle discariche a cielo aperto, bensì come delle risorse paesaggistiche, delle risorse ecologiche, cioè degli ambienti dove uno può andare a passeggiare, può vivere, quindi può anche vigilare. Chiaramente quindi per poter essere percepiti come una risorsa territoriale li dobbiamo mantenere pulite queste aree e chiaramente dobbiamo fare uno sforzo. E chiaramente dobbiamo intensificare l'attività perché ci vuole anche una vigilanza un poco più serrata sul territorio, perché non si giustificano questi abbandoni indiscriminati, perché le raccolte differenziate funzionano un po' in tutti i comuni e quindi veramente questo è un fenomeno incomprensibile, però c'è la gente, quindi non riusciamo a capire per quale ragione butta questi rifiuti e va a deturpare l'ambiente. Abbiamo anche implementato il servizio di videosorveglianza sul territorio, dovremmo organizzare anche un servizio di polizia idraulica perché con la legge nuova i consorzi di bonifica hanno anche questo compito e sostanzialmente quindi è un nostro dovere e anche una sfida che dobbiamo vincere.

0: La fibrosi cistica è una malattia genetica complessa che richiede cure, attenzione e un costante impegno nella ricerca. In occasione della giornata mondiale, i monumenti del Vallo di Diano si sono illuminati di blu, raccogliendo l'appello di Michela Di Brienza, che ha coinvolto i sindaci del territorio per promuovere informazione e sensibilizzazione. Ne parliamo con il dottore Tommaso Pellegrino, dirigente medico della Breast Unit del Policlinico Federico II di Napoli e referente del Centro Fibrosi Cistica dell'Ospedale Federico II di Napoli, e con Michela Di Brienza della Lega Italiana Fibrosi Cistica UDV Campania, impegnata in prima persona nella diffusione della conoscenza e della consapevolezza sulla malattia.
1: La fibrosi cistica è una malattia certamente complessa, una malattia genetica dovuta alla mutazione di un gene, ad un'alterazione di un gene, CFTR, ed è una malattia cronica e progressiva, e quindi richiede un approccio multidisciplinare, richiede anche un'assistenza continua, perché la fibrosi cistica colpisce diversi organi, in particolare l'apparato respiratorio e digerente, producendo delle secrezioni molto dense fino ad arrivare anche a compromettere la funzionalità di determinati organi. Ecco perché è importante fare diagnosi precoce, ecco perché è importante fare una diagnosi prenatale, perché oggi fortunatamente abbiamo una rivoluzione rispetto a quello che succedeva un po' di anni fa, è impensabile. Oggi abbiamo fortunatamente, la ricerca ha fatto passi avanti da giganti, ci ha aperto degli scenari inimmaginabili, e oggi riusciamo anche ad avere delle terapie che vanno ad agire sulla causa oltre che chiaramente sui sintomi, e quindi agendo direttamente su quelle proteine CFTR, e questa è una vera e propria rivoluzione.
2: Pensate che una persona su 30 è portatore sano e non lo sa. Quindi proprio per questo ho voluto fortemente che nel Vallo di Diano, appunto dove io vivo e dove ovviamente sono nata, si iniziasse a parlare di questa patologia così grave, che ovviamente colpisce in particolar modo i polmoni, ed è la parte che appunto ha colpito me, e per tale motivo ho dovuto affrontare due trapianti, il primo nel 2012, nell'altro nel 2023. Quello che desidero oggi è che...

0: Le persone sappiano cosa significa vivere con una patologia cronica e soprattutto che ci sia più sensibilizzazione e che rimanga questa patologia non soltanto per sentito dire, ma attraverso anche quello che ho fatto sui social. Giorno per giorno ho voluto far capire la realtà che vive un paziente semplicemente per poter respirare.
1: Una settimana per incontrarsi, condividere storie, ricostruire i legami e trasformare la solidarietà in presenza concreta. È iniziata domenica ad Ascea Marina, presso l'Hotel La Torre di Velia, la seconda settimana con alcune famiglie palestinesi residenti in Campania. Il campeggio, che proseguirà fino a domenica 13 settembre, rappresenta un'occasione per favorire il ricongiungimento tra nuclei familiari oggi dislocati in diverse località della regione, ma anche un momento di confronto con le comunità cilentane. L'iniziativa, già realizzata con successo lo scorso giugno, è promossa dal gruppo Sostegno alle famiglie palestinesi residenti in Campania, al quale aderiscono diverse realtà associative in collaborazione con la comunità arabo-palestinese di Salerno. Le famiglie ospitate sono arrivate in Italia attraverso corridoi umanitari per ricevere cure sanitarie urgenti e si trovano oggi ad affrontare le difficoltà legate all'accoglienza e alla lontananza dei propri familiari. Nel corso della settimana sono previsti laboratori creativi per grandi e piccini, momenti di confronto e testimonianze. Ieri, martedì 8 settembre, a Marina di Ascea si è svolto l'evento Radici di Libertà, Ali di Speranza, patrocinato dal Comune, durante il quale è stato piantato un ulivo, simbolo di pace, resistenza e legame con la propria terra. Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 11 settembre a San Giovanni a Piro, con San Giovanni incontra la Palestina. La settimana si concluderà domenica 13 a Capaccio, presso la Casa del Geco. Un'iniziativa dunque che punta a trasformare la solidarietà in un incontro concreto, dando alle famiglie palestinesi la possibilità di ritrovarsi e allo stesso tempo di condividere con le comunità cilentane storie, esperienze e testimonianze. Palestina e Cilento camminano insieme, sognando un mondo migliore, è il messaggio scelto dagli organizzatori.
2: Un'ipotesi di danno erariale superiore ai 600.000 euro emersa al termine di un'attività investigativa sulla gestione degli spazi monumentali dell'Archivio di Stato di Napoli. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli in collaborazione con i funzionari della Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura e sotto il coordinamento della Procura Regionale per la Campania presso la Corte dei Conti. Gli accertamenti sono partiti dalle notizie diffuse nel dicembre del 2024 relative ad una sfarzosa festa di nozze organizzata all'interno delle storiche sale dell'archivio. L'evento prevedeva tra l'altro un DJ set, musica ad alto volume e l'utilizzo di macchine del fumo. I successivi sopralluoghi degli organi ministeriali hanno fortunatamente escluso danni al patrimonio archivistico e artistico custodito nella struttura. L'episodio ha portato la magistratura contabile ad ampliare le verifiche a tutti gli eventi ospitati nell'Archivio di Stato nel periodo compreso tra l'inizio del 2021 e la fine del 2024. Secondo quanto emerso dall'istruttoria, sarebbero state riscontrate ripetute irregolarità nella concessione degli spazi, con autorizzazioni gratuite o a fronte di corrispettivi ritenuti incongrui rispetto alla normativa e ai tariffari ministeriali e dell'istituto. Nel mirino sono finiti numerosi eventi di carattere commerciale, lucrativo o privato, tra cui sfilate di moda, riprese televisive e cinematografiche, meeting aziendali e congressi. Per la procura contabile, tali concessioni sarebbero state autorizzate dalla direzione dell'archivio, senza il rispetto dei requisiti previsti dalle tariffe e delle finalità istituzionali dell'ente. Il danno erariale complessivo, legato ai mancanti incassi per le casse dello Stato, è stato quantificato in oltre 600.000 euro. Al termine dell'istruttoria è stato notificato un invito a fornire deduzioni all'allora vertice dirigenziale dell'Archivio di Stato di Napoli, che avrà 45 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni e chiarire la propria posizione rispetto rispetto agli addebiti contestati. La Corte dei Conti precisa che si tratta allo stato di un atto istruttorio provvisorio.

Da un grave incidente sul lavoro ad una nuova vita tra musica, tecnologia ed impegno civile è la storia di Michele Specchiale, DJ Mickey Bionic, originario di Padula, al quale è stata recentemente consegnata una targa per il suo percorso. Oltre 20 anni fa un incidente gli ha causato l'amputazione del braccio sinistro. Dopo la riabilitazione, grazie alla tecnologia protesica, Specchiale è riuscito a tornare alla sua grande passione, la musica. La sua protesi mioelettrica è diventata uno strumento per tornare dietro la console, un percorso fatto di esercizio, precisione e tanta determinazione che lo ha portato a collaborare con realtà come Inail, Otto Bocche e Ossur e a diventare testimonial di iniziative dedicate all'inclusione e alla disabilità. Ora una nuova tappa musicale, DJ Mickey Bionic tornerà in console a Ragusa insieme a Prezioso, storico protagonista della dance italiana. Ma il riconoscimento va oltre la musica. La giunta comunale di Padula, guidata dalla sindaca Michela Cimino, ha deliberato all'unanimità la proposta di conferire a Michele Specchiale l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana. Il suo impegno infatti si sviluppa anche nelle scuole, negli ospedali e nelle iniziative dedicate alla sicurezza sul lavoro e all'inclusione. Specchiale è inoltre DJ ufficiale del Comitato Italiano Paralimpico e testimonial del progetto Superabile Inail. Il 6 marzo del 2026 è stato protagonista musicale della cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina. E la ricerca continua, sta lavorando allo sviluppo di una nuova protesi pensata anche per le esigenze di chi opera dietro una console.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 euro al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

centro di villeggiatura estiva, posto sulla statale che conduce al santuario di Montevergine, Ospedaletto è la base di partenza dei numerosi pellegrinaggi che si svolgono per tutto l'anno e principalmente in occasione della festività della Madonna di Montevergine.

A differenza di molte città e castelli antichi, di cui non si conosce la data di fondazione a causa della scarsità di documenti, Ospedaletto dispone del documento originale che la fa risalire al gennaio 1178. La cappella della Congrega del Santissimo Rosario, realizzata nel XVII-XVIII secolo, è contigua alla chiesa.

madre dei Santi Filippo e Giacomo, da cui si accede. L'immagine sulla sinistra, che riprende la cappella dall'esterno, lascerebbe supporre che si tratti di una costruzione assai piccola. In realtà non è così, come si può ricavare dall'immagine sulla destra, che mostra parte dell'interno della cappella, il lato che ospita l'altare ed alcuni dipinti. L'altare è di marmi policromi del XVII secolo. L'intarsio di marmi e pietre dure è una tecnica molto antica, ma solo alla fine del XVII secolo compaiono nella nostra tradizione artistica opere di pregevole fattura. Bisogna ricordare che le opere realizzate con questa tecnica avevano anche un costo elevato.

Nella cappella ammiriamo delle finissime colonne e varie sculture lignee del XVII secolo, realizzate da artigiani e artisti locali che ci lasciano attoniti per il loro talento. L'Italia è ricca di questi manufatti, considerati minori solo perché quando furono eseguiti dovettero confrontarsi con le opere dei Bernini, dei Borromini e di altri grandi artisti.

Nella cappella si possono ammirare, tra le altre opere, un dipinto del XVIII secolo che raffigura l'Assunzione della Vergine, olio su tela di Michele Ricciardi, di 6 metri per 80 per 3,50, recentemente restaurato. Il prezioso coro ligneo è contemporaneo alla fondazione della piccola chiesa del XVIII secolo.

sempre della Ricciardi, La battaglia di Lepanto, un cassettonato in tavole di legno dipinte nei toni dell'azzurro e del marrone. Ora spostiamoci dalla cappella alla chiesa, dove in fondo, sulla sinistra dell'entrata, è allestito uno splendido presepe. Ma a te piace un presepe? No, non mi piace. È il famoso dialogo tra Luca Cupiello e il figlio Tommasino la mattina della vigilia di Natale, in Natale in casa Cupiello, di Edoardo De Filippo. Il presepe è una delle tradizioni natalizie più consolidate e amate a Napoli, che si è conservata inalterata nei secoli. Il termine presepe o presepio deriva dal latino presepe o presepio, o ancora presedium, che vuol dire mangiatoia. A Napoli il primo presepio è menzionato in un documento del 1205, dove si parla di un presepio custodito nella chiesa di Santa Maria del Presepio.

Giuseppe ad Amalfi. In altre fonti del 1324 si cita una cappella del presepe in casa d'Alagni. Nel 1340 la regina Sancia d'Aragona, moglie di Roberto d'Angiò, regalò alle Clarisse un presepe per la loro nuova chiesa. Ciò testimonia come l'arte presepiale fosse apprezzata.

Nel 1231 si comincia a parlare di Casale di Montevergine e successivamente di Casale dell'Ospedale di Montevergine. Infatti, in un documento del 1304 si legge Hospitalis Montis Vergini, feudo dell'abbadia e del santuario di Ospedaletto, Hospitaletum. Denominazione che affiancò la precedente fino al 1483, quando resterà solo Ospedaletto. La fontana del Tritone è il simbolo di Ospedaletto ed è situata nella parte alta di Piazza Demanio, posta al centro del paese. La fontana venne realizzata all'inizio del XIX secolo da scalpellini locali su disegno classicheggiante e con al centro la statua della mitologica figura marina.

Durante la dominazione aragonese, il monastero ed i suoi tenimenti usufruirono di un trattamento fiscale di favore. Tale trattamento privilegiato indispettì i mercoglianesi e gli abitanti del castello su Monte, che insorsero contro l'abate di Montevergine, che venne difeso dai vassalli del casale delle Fontanelle, a lui sempre fedeli. Come conseguenza, questi ultimi patirono come ritorsione tre gravi incendi.

Ospedaletto è un ameno paesino di circa 1650 abitanti che fa parte del parco regionale del Partenio. Il contatto con la natura e l'ospitalità dei simpatici abitanti di questo splendido borgo di montagna invitano ad una sosta di qualche ora o di qualche giorno.

Il centro storico di Ospedaletto è davvero caratteristico, avendo conservato la tipica formazione medievale, con le stradine lastricate a gradoni, i vicoletti, le palazzine, le chiese, gli angoli, le scalinate.

Quando si parla di ospedaletto, il pensiero va immediatamente a due prodotti tipici del luogo, il torrone e le castagne del prete. Il torrone, cupeto in dialetto, è prodotto in centinaia di ghiotte varianti dai cupetari, gli artigiani del torrone, testimoni ed eredi di un'antica tradizione apprezzata in tutto il globo.

Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia.

0: e grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione

di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverso

0: idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto

0: è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

0: Cari amici di TG Events o TG Events Television, la pronuncia la lascio a voi. Avete capito chi siamo noi? Siamo il TG degli eventi. Il TG degli eventi che raccoglie i fatti più curiosi che cadono su tutto il territorio nazionale. Questo grazie a tanti ambasciatori. Ma adesso giriamo subito pagina e entriamo nella cronaca reale vera dello spettacolo italiano, perché abbiamo una bella notizia flash.
1: C'è la donna incinta, c'è il vegano, il vegetariano, l'intollerante al glutine, gli intolleranti al latte, che nel 2026 sembra diventata una moda. Nel 2026 sono tutti intolleranti al latte. Che io mi domando, ma ai tempi dei nostri nonni c'erano gli intolleranti al latte? Sì, secondo me c'erano. Solo che la gente prima che faceva? Beveva un cappuccino, si cacava addosso e non rompeva i coglioni a nessuno. Era così.
0: Samuele Rossi di Lucca si aggiudica l'edizione 2026 di Comedy Festival di Loano, manifestazione per comici esordienti organizzata da Vecchia Loano con la direzione artistica di Renzo Sinacori ed il patrocinio dall'assessorato a turismo, cultura e sport del comune di Loano. Prossimamente un servizio redazionale dedicato a cura di Marco Dottore della redazione di Volere Volare. Ed entriamo subito nella puntata numero 811, ma prima la sigla firmata da Marco Carena.

0: verso da.
1: Da, da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: È tornato il grande baffo Roberto da Crema e ci regala un servizio sensazionale. La sua rubrica è veramente una, diciamo, un grande parco di stelle di ieri, di oggi, ma anche di domani. Ma a questo punto lui si sofferma e ci racconta una stella, ma una stella che brilla più che mai.

le stelle sono tante, ma quella di oggi è veramente particolare, non che le altre non lo siano. Luca, ciao amici, un bacio grande. Oggi questo attore, questo comico, questo cabarettista, questo cantante, questo sceneggiatore ha 86 anni. Ma va, racchiude tutte queste cose, ancora di più. Vi dico che quando ho avuto la fortuna di parlare e passare un pomeriggio con lui, mi ha detto, fermo, andiamo a mangiare un risotto col cotecino. Genuino lui, nostrano ma molto verace. Un umorismo surreale. Voi pensate che si presentava in video? In copia allora, con un sacchetto di plastica. E quando lo vedevo, e tutti quanti dicevano, ma che è sto sacchetto di plastica? Ironizzava per minuti e minuti, inventando il mondo, e poi alzava la gamba e cantava. E la vita, e la vita è bella.

Sì, unico, inimitabile, una stella enorme, e ho avuto il piacere di conoscerlo. Chi non dimentica, chi dimentica, chi invece dice l'indimenticabile unico? Renato Pozzetto. Le mando un bacio, un grande abbraccio. I suoi 86 anni di oggi sono una forza della natura. Capito, Luca? Ti auguro di oltrepassarli questi anni, va bene? Ci spero anch'io. Alla prossima dal Vappo.

ci richiede la linea Andrea Biandrino, l'ambasciatore modaiolo. Si trova ancora lì, a Milano Marittima, per VIP Master Number 2, nel senso la seconda parte.

0: Vieni a intervistare la ragazza, si deve sposare. Vieni, vabbè, vieni, vieni. Si deve sposare, digli perché lo fai.
1: Perché ti sposi?
2: Anni, sono matura, penso.
0: Sei arrivata all'autorità giusta per sposarti.
1: Lui lo sa?
2: Sì, lo sa.
0: Lui viene, l'hai invitato?
1: Dov'è? Dov'è adesso?
2: Adesso è a casa sul trattore.
1: Abbiamo il nostro mitico Cristiano Malgioglio che, indossando gli occhiali, ci saluta e chiudiamo così. Saluta per favore tutti gli ospiti dei paparazzi.
3: Mamma mia, veramente, tutti i paparazzi e a tutti i Santo Dominchi. Vi saluto tutti, cavalloni, veramente, e voglio cantarti proprio per voi. Ma chi è questo tesoro? È un cavallo danzando, danzando, danzando, mi sono preso Fernando.
4: VIP Master 2026, qua all'angolo del campo da tennis, siamo in compagnia del mitico, del nostro unico Edoardo Raspelli. Ciao Edoardo.
5: Ciao Andrea, ovviamente siamo in un angolo perché hanno appena battuto me e Priscilla Gatta. Lei è brava, io un po' meno, insomma, ci hanno sbattuto fuori al primo turno.
4: Devo dire che questa sera ve la siete cavata molto meglio, soprattutto Priscilla.
2: Grazie.
4: Vi hanno fatto anche un po' di complimenti.
5: Sì, siamo stati bravissimi. Abbiamo perso 2-0, perfetto.
4: Però, cosa dire, è lui, io sono veramente molto ma molto invidioso perché è una bellezza così, no. Bellezza, un mix di bellezza, intelligenza, presenza, insomma, Walter Nudo.
6: Grazie, io, dopo questa presentazione mi sento molto imbarazzato, però grazie.
4: Vabbè, insomma, noi ti seguiamo da tanti anni, Walter, il tuo è un percorso artistico incredibile che qualcuno non ti capisce. Cioè, tu sei molto zen, oltre ad essere stato un combattente, perché tu facevi anche sport a combattimento, però sei anche uno che sa, stai tranquillo, calmo, smorzi i toni, e questa parte qualcuno la critica.
6: Perché, allora, io non lo so, perché questo bisogna vedere le persone come sono, però succede questo, che dopo che sei, tra virgolette, un guerriero che combatti fisicamente, poi diventi, secondo me, c'è anche diventare il guerriero di luce, cioè io sono qui ma poi il corpo non ce la fa più, non riesce più, quindi arrivano i giovani, sono molto più forti di te, e quindi la cosa non è tanto la forza fisica, ma è qualcosa di più alto. Noi siamo fatti di spirito, no? Non solo di e quindi credo che, secondo me, sia molto importante.
4: Abbiamo Morena, lei è una bravissima artista.
7: Sì.
4: Ci vuoi dire, Morena?
7: Beh,
4: no, vabbè, brava, beh. Figlia d'arte, figlia perché d'arte, tuo sì. Papà è stato, insomma, un grande.
7: Sì, grande artista.
4: Artista, e tu comunque segui le orme di tuo papà.
7: Certo.
4: Vuoi dire cosa ci fa? Cosa fai?
7: Sono un artista e lavoro prevalentemente con pittura, scultura, freschismo e. Ho aperto una casa museo adesso in onore di mio papà e quindi porto avanti anche come curatrice del patrimonio artistico di mio padre tutta la parte artistica.
4: E si conclude qua questa serata VIP Master 2026, 35esima edizione, con lui, col patron, anche se qualcuno ti ha preso in giro, più vivo che mai.
8: No, vabbè, Piero l'ha già detto altre volte, sembra che porti fortuna.
4: Esatto, esatto, Mario.
8: Questa volta, se succede qualcosa, è responsabile.
4: Non viene più e ci pensiamo noi a vendicarti, no, vero?
8: Piano per anno non ci abbiamo mai pensato di fare dei numeri e invece è successo, piano, siamo arrivati al 35esimo. È un traguardo importante, bisogna cominciare a capire che anche il numero 2 va bene, non solo il numero 1. E va bene, 35 anni veramente, se me l'avessero detto all'inizio non ci avrei creduto.
4: E poi, Mario, poi ti lascio andare. Questa sera abbiamo visto tutti i VIP che si sono divertiti e questo penso che sia la parte più bella, vero, della serata.
8: Bello anche che Chiambretti, Giletti e Lamarini, che sono stati all'inizio proprio gli amici fraterni, siano venuti dopo 35 anni a festeggiare e veramente mi ha fatto un gran regalo.
4: E come di consuetudine, il 2026 VIP Master si chiude qui dagli amici del Pignoletto e a te, maestro, la chiusura.
9: Grande! I segreti della cucina italiana partono anche dalle profondità marine. Parliamo di un pesce particolare che va cucinato in maniera particolare. Il pesce in questione è il pesce prete.
10: Oggi parliamo del pesce prete. L'abbinamento non è casuale. Si chiama pesce prete perché ha sempre gli occhi rivolti verso il divino. Non è un pesce povero, assolutamente non bisogna chiamarlo pesce povero. È un pesce poco conosciuto, per quello va valorizzato. È un pesce che viene pescato in tutti i mari e ha moltissime qualità come pesce.
11: Come cucinare questo pesce? Questo pesce è adattissimo per una zuppetta di pesce, anche col curry indicato, pomodoro, curry e zuppetta. Naturalmente usiamo solo la parte del retro, qui, tutta la coda, perché la testa si toglie e si usa la parte della coda qui. Poi, molto indicato anche fritto, oppure lo possiamo sfilettare. Lo apriamo, puliamo e sfilettiamo questa parte e si può mangiare crudo. Naturalmente bisogna batterlo prima.

0: e questo è il risultato del nostro pesce pescato.
1: E grazie al pesce prete tutti vissero gustosi e contenti.
2: Viva il pesce prete!
1: Restiamo legati alla cucina italiana. Il tempo di un caffè, abbiamo incontrato uno dei più grandi, cioè il decano, colui che ha dato il via ai grandi chef in televisione. Per noi rimane sempre il numero uno, signori, Gianfranco Visani.
3: Il tempo di un caffè oggi è con
4: Gianfranco Visani, colui che per primo ha portato la cucina in TV e acceso la fiamma della passione. Da lì in poi, un delirio.
1: Gianfranco Visani, subito, il tempo di un caffè. Tutto è nato quando?
5: Con la cucina?
1: Sì.
5: Ma non so, ero forse, avevo 14 anni. 14 anni che mio padre mi smantava la mattina alle 3 di notte e io, era la domenica, dovevo andare a giocare con i miei compagni. E lui mi portava a mettere i broccoletti. Io ho detto, ma quante piante sono? Ovvio, arrivavamo giù 5.000.
1: Insomma, è stato l'inizio, col botto è stato,
5: col
1: diciamo.
5: Botto, sì.
1: Gli altri giocavano e tu invece andavi...
5: Andavo, sì, perché poi metteva, lui faceva la buca, metteva la pianta di cime di rapi e metteva anche delle tame, che questa è la cosa più grande, più particolare.
1: Ma il tuo rapporto con le stelle è molto forte, perché? Tu
5: perché
1: credi?
5: Perché Branco mi ha detto che io sono pieno di Sagittario, sono ascendente in Cancro e Luna in Giove.
1: Senti, timido, brontolone, provocatore, che cosa sei veramente? Chi è veramente Gianfranco Visani?
5: Ma perché io sono un uomo diretto, un uomo che se c'è qualche cosa non è che te lo dico il giorno dopo, cioè non te lo ricordi più, ti devo colpire sul fatto.
1: Dunque piaci o non piaci?
5: Bravo. Bravo.
1: E questa è la verità?
5: E questa sicuramente, l'essere diretti non è che ti comporta avere tanti nemici ma tanti amici.
1: E quando non piaci, ci rimani male o te ne fotti?
5: Me ne fotto.
1: Questo mi piace tantissimo. Senti, la cucina, hai girato il mondo, hai conosciuto un sacco di culture, ma la cucina italiana cos'è per te?
5: È la prima, il primo posto, perché la cucina è basata sui soffritti, è basata sulla territorialità, capito? Io dico sempre che la tecnica è francese, i colori giapponesi, ma i sapori sono italiani.
1: Ah, la cosa bella di Visani è che non sei mai arrivato, questo è il tuo punto di partenza, sei
5: sempre
1: un Peter Pan.
5: Non sono mai arrivato, c'è sempre da scoprire tutti i giorni.
1: Bravissimo. Cosa vuoi fare da grande?
5: Il cuoco.
1: Signori, il tempo di un caffè, prego, è stato offerto da Brasiliana Caffè, questo lo dico io, tu non puoi dirlo. Ciao, alla prossima, grazie.
6: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati. Momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: E adesso parliamo di libri, libri e ancora libri. Io e l'esimio collega Marco Carena siamo stati invitati al teatro di Limone Piemonte, cioè in Piemonte. E questa è la sintesi raccontata dal giornalista Claudio Porchia.
7: Diamo il benvenuto a Luca Galtieri, che è qui con noi, e Marco Carena. Marco.
8: Amici di TG Events, ecco qui, siamo nel Teatro della Confraternita di Limone Piemonte, questa sera appuntamento con libri da gustare, serata eccezionale, pubblico meraviglioso, due ospiti di grande eccezione che si nascondono dietro due libri che sono stati, tra l'altro hanno venduto un sacco di libri perché il libro è piaciuto, ma è piaciuta alla sé. Quali due libri? Luca Galtieri, Come nasce un cretino. Eccolo qua. E poi Marco Carena, Da Sanremo a San Scemo. No, da San Scemo a Sanremo, vabbè. Insomma, serata fantastica. Luca, sei contento?
9: Bella serata, pubblico ha partecipato, poi il teatro è sempre il teatro. Sembrava di avere un piccolo Maurizio Costanzo Show, sì, devo dire. E Carena poi su questo palco si è sentito molto a suo agio, bravo. In più un piccolo scoop di Carena qua a Limone Piemonte, pare che ci sia stato il primo plagio nei riguardi del povero Carena su una canzone che era degli Scout, che gli è stata rubata e qua... Tutto è partito da Limone Piemonte, era il piccolo Elio Bottero che in quei tempi portava via le canzoni dei primi cantatori italiani, abbiamo trovato anche il colpevole, non so cosa sto dicendo però mi piace, ma lui è Marco Carena e praticamente si presenta così.
10: Limone, che bella

0: paura per questo, ve lo diciamo sinceri, insieme a Luca Galtieri.
1: Mia mamma poi quando ero piccolo mi diceva sempre sei un cretino, e io alla fine ho scritto il libro Come nasce un cretino. Sì, ma però me lo diceva il cretino con il tono spiritoso, non me l'ha mai detto con cattiveria, dunque ho capito che diciamo che il tono, la parola del cretino per me è uguale, diciamo, affetto, passione, simpatia e sdrammatizzare.
2: Ciao amici, sono Marco Carena. Va bene, no? Sono io. Sì. Ho scritto un libro da San Scimo a Sanremo, un libro di carta con le parole stampate in nero, si può leggere appunto. Non tenetelo così, se non è un casino, va letto in questo senso. E dalla fine no, è meglio che partiate dall'inizio, lo capite meglio. Quindi da San Scimo a Sanremo e viceversa, fino a Limone e Piemonte.
0: In monastero da giovani ascoltavamo Brahms e Ricchi e Poveri. C'eri tu, mamma. Ai ai ai, l'estate cantava, che bella estate, amore mio. Ci sei tu, ci sono io.
3: Dal libro di Luca è saltato fuori un personaggio, un ospite speciale, giusto? Bravo. Vero che c'è stato un personaggio straordinariamente che ha sorpreso tutti qua di Monepiemo.
1: Questa è la mia storia, un po' l'interno, ma anche i contatti, le amicizie, insomma, che nel mio percorso ho trovato, tra cui Claudio Chiapucci, il ciclista, che è veramente una bella persona, e si parlava di amore, di sentimento. Lui è riuscito a trasmettere il sentimento affinché rimanga indelebile all'interno di questo libro.
3: Bene,
1: è tutto, possiamo salutarci, è stata una bellissima avventura, ringraziamo veramente questa comunità che ci ha accolto con grande affetto. Grazie a te comunque, Claudio.
3: Grazie a voi. Grazie a voi tutti.
2: Ciao Limone.
3: Ciao ciao.
4: Approda nei teatri una nuova forma di spettacolo, un po' surreale, diciamo un po' demenziale, però ci racconta in qualche maniera quella che è stata la storia della televisione italiana di ieri, ma anche di oggi. Alcuni spot, alcuni episodi, molti protagonisti, il pubblico protagonista, lo spettacolo ha un nome ben chiaro, Scimmiottando la TV. Prossimamente, se volete, nei vostri teatri.
2: Vi presento la mia famiglia, non si trucca, non si imbroglia, è la più disgraziata d'Italia. Anche se soffriamo molto, noi facciamo un buon ascolto, siamo quelli con l'audience più alto. I miei genitori, due vecchi intronati, per mezz'ora si sono insultati, o c'eravamo tanto amati. Dalla vergogna lo zio Evaristo si era nascosto, povero Cristo, l'han già segnalato a chi l'ha visto. Il ginnetto dell'idruscalo, quando la moglie lo manda a fanculo, piange in diretta con Sandra Milo. Per non parlare di mio fratello, che gli ha rotto l'osso del collo, adesso fa il morto al telefono giallo.
4: Buonasera, buonasera a tutti, sono Mario Del Bosco, evviva! Da quanti siete? 100.000, 80.000, 90.000, uno stadio, un tribudio, un applauso. Presento il mio sarto musicale, e bonsai, costa poco, l'abbiamo preso al mercato, è un sarto carino, Enzo DJ, Enzo Antinoro, che da buon vagabondo, signori della console, lui ama presentarsi da buon vagabondo, così.
5: Io, vagabondo che so io, vagabondo che non sono altro.
4: Attenzione signore, ad affrontare questo surreale viaggio non sarò solo, ma mi avvalgo di due professionisti meravigliosi, due colleghi eccezionali che le voglio anche bene, quindi rullo di tamburi, grazie. Lui, giovane, talentuoso, ambizioso e reuccio del karaoke in Liguria. Ha saputo conquistare, attenzione, anche gli italiani a New York, questo è vero, avete visto magari sui social questo ragazzo. Ha cantato la canzone di Cremonini e la canzone La Stella di Broadway, l'ha cantata a Times Square, ha coinvolto più di 1000 italiani, tutti cantavano con lui. E qua stasera con noi Giacomo Aicardi!

vincitore della prima edizione di San Scemo, signori, era il 1990. Un grande amico, un grande professionista, Marco Carena!

0: bomba.
1: Piacere Galtieri, ti amo. Vai tra il pubblico e selezioniamo sei protagonisti. Fatemi sognare, io non posso pensare che non faccio questo scimmiottando se non rivedo l'intervallo della Rai. Così, ognuno vada per i fatti suoi, a belare di qua, l'altro va a belare di là, incrociatevi, non accoppiatevi possibilmente. Maro Carena, tu hai partecipato realmente al Festival La Canzone Italiana.
2: Mi vuoi dire il nome della tua canzone?
3: Il nome?
2: Non te lo ricordi?
3: Serenata.
2: Serenata. Marco Carena.

0: devi cantare come se fossimo a Sanremo. Ancora meglio, perché questa è Somma Riva del...
1: Mosso!
0: Bravi!
2: Le mani!

0: Altro programma che vorremmo scimmiotare questa sera, che ci ha fatto, ci fa ancora ridere, c'è
1: La Sai Luca.
0: È una garanzia per quanto riguarda la risata. Ci sei di giorno, carrozziere, e di sera, barzellettiere. Signori, Gaetano Adiletta.
2: Napoli. Bambino va dal papà e chiede: papà, papà, ma noi da chi discendiamo? Ah, da chi discendiamo? La domanda importante, stava leggendo la Gazzetta dello Sport, papà, che un Napoli aveva pure pareggiato con l'Inter. Si sente arrivare questa domanda: da chi discendiamo? Ci pensa un attimo e poi fa: sì, ecco, noi discendiamo da Adamo ed Eva. Papà, ma che dici? Quella è la mamma, ha detto che noi discendiamo dalle scimmie. Ma che c'entra? La famiglia di tua mamma è un'altra cosa.
3: Dalla strada al grande palco per meritarsi un grande successo. Signori The College. Eccoli qua con
0: noi. Eccoli qua, eccoli qua.

0: A questo punto cosa direbbero per esempio Ruggeri, Morandi e Tozzi?
1: Cosa ti manca? Cosa non hai?

E la puntata numero 811 finisce qua. Dalla settimana prossima, attenzione, perché sta per arrivare il meglio di tutti nel jukebox. La quarta edizione è stata altamente spettacolare. Grandi ospiti, Bobby Solo dalla prossima settimana, Fiordaliso dalla prossima settimana, e poi Neja e tanti altri protagonisti. Questo accadrà la settimana prossima. Vi ricordo che nel frattempo noi siamo sempre su tgavenze.it. Se volete

0: segnalarci i vostri eventi nelle vostre regioni, info@tgevents.it, e poi socializziamo, fatemelo dire ancora una volta, socializziamo, è un click, è un mi piace, 3, 2, 1, vi dico così, semplicemente così, ciao, maragnao.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!

0: Namastê! Benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga su Web TV. Sono Sayonara Motta e oggi la pratica che vi dedico è speciale, come tutte. E è una pratica per l'energizzazione del mattino. Nonostante questa pratica sia mirata per migliorare, aumentare il livello di energia del tuo corpo, lo puoi fare al mattino per già iniziare nel momento della tua giornata, in qualunque fase dell'anno. Ma soprattutto anche se ti senti un po' scarico, hai avuto una giornata di lavoro molto pesante, hai avuto magari sei arrivato di un lungo viaggio, quindi questa lezione, questa pratica davvero ti aiuterà a equilibrare e aumentare la tua energia vitale. Prima, iniziamo come sempre con le gambe incrociate, Sukhasana, quindi o le ginocchia saranno più alte delle tue anche, ricordatevi, oppure più basse. Ti serviranno i cubetti a volte, il tuo tappetino, ricorda della tua bottiglia d'acqua sempre termoregolata per poter avere un equilibrio migliore dell'energia del tuo corpo. Quindi l'acqua è importante che non sia fredda per aiutare a termoregolare. Ci portiamo bene con la schiena dritta, gli ischi saldi su il tuo cuscino, sul pavimento. Mani appoggiate sulle tue spalle, sulle tue ginocchia. Rilassa bene le spalle, occhi chiusi. Iniziamo qua soltanto a guardare e osservare il nostro corpo fisico, il nostro corpo energetico. Quindi osserva bene oggi punto su pranamaya coscia, ovvero secondo coscia, secondo corpo, dove com'è il tuo livello di energia. Osserva se sei stanca, stanco, se sei magari scarico, scarica, osserva, perché questa pratica è proprio per portare questa intenzione di migliorare e aumentare la nostra energia. Osserva il tuo equilibrio mentale, l'emozione. Questo primo check, body sensations, la tua connessione.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna, con percorsi semplici e adatti a tutte.

0: con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
1: Incrociamo bene, andiamo solo a allungare un po' di più, portando solo questo movimento laterale che abbiamo già fatto varie volte, glassi alle spalle. E adesso iniziamo a fare una piccola serie, facciamo 3 serie da 21 di una respirazione di Kundalini che si chiama Brastica con la rotazione del tronco. Quindi andiamo a portare le braccia in linea, palmi rivolti verso alto. Vado ad appoggiare le mani sulle tue spalle, appoggiando le 4 dita avanti e i pollici dietro, ok? Importante che mantenga sempre i gomiti in linea. Andiamo a inspirare, ruotando verso la tua sinistra e espirare verso la tua destra. Brastica è un pranayama dove noi inspiriamo e espiriamo in modo forzato, quindi andiamo a inspirare e espirare sempre del naso. Quando espiriamo c'è quello come se fosse un colpettino che va dentro proprio, muovendo l'ombelico verso la tua zona lombare, ok? Quindi il movimento diventa questo. La ritmica qua potrai scegliere se più veloce oppure se è troppo per te, perché ti può venire tantissimi pensieri, tantissime, sembra quella parte che manca a volte il respiro, è naturale, lo puoi fare molto più basso, più lento. Quindi facciamo una volta lento, una volta medio, una volta più veloce. Quindi riportiamo le braccia, palmo su, 4 dita avanti e pollice dietro. Prima lento.

Inspiro, bloco, respiro per quattro tempi, abbiamo fatto 21. E espiro. Ripetiamo con la velocità media.

21, respira e poi 4 di Kumbhaka. E adesso la velocità più veloce. Se per te è troppo forte, ritorna alla velocità che ti sei sentito più confortevole. Iniziamo.

rilassiamo. E questa è Brastica con la rotazione per aiutare un po' a fare fluire. Riportiamo adesso le ginocchia, andiamo in quadrupedia, solo per fare una transizione, mani sotto le tue spalle, ginocchia sotto le anche. Da qua andiamo a portare le punte e andiamo a staccare le ginocchia del pavimento e andiamo a portare il peso del corpo là su per fare il nostro cane facilitato. Da qua divarico le gambe, distendo le gambe appoggiando nel cane a testa in giù. Sollevo il talone, piego, guardo avanti e vengo camminando piano piano con le mani verso che passa oltre i piedi, camminando con i piedi con le, che passa oltre la linea delle mani. Inspiro, guardo avanti, espiro, molo. Facciamo una sorta di sedia, inspiro, Uttanasana, Uttanasana. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro, inspiro, guardo avanti e porto le mani in mezzo. Da qua ci portiamo in mezzo e riportiamo in Tadasana. Quindi abbiamo i piedi uniti, le mani al centro, braccio lungo del tronco. Ok, rilassiamo bene. Tadasana è il primo asana dove portiamo attenzione alla nostra posizione proprio della montagna. E iniziamo adesso solo a portare il peso del corpo sulla punta dei piedi. Facciamo questo movimento di sollevare bene il talone. Benissimo. Poi andiamo a fare piccoli cerchi. Che cosa è importante? Per migliorare l'energia, no? È importante fare fluire. Tutti noi chiamiamo gli adharas, che sono le nostre nelle giunture, nelle articolazioni, joints. Quindi quando noi abbiamo il corpo più le articolazioni libere, più la nostra energia fluisce. Quindi quando noi siamo stanchi, no? Questa è proprio la visione terapeutica dello yoga, abbiamo questo accumulo di blocco di energie, abbiamo questa rigidità che iniziano in queste parti dove scorre il liquido, no? Sinoviale. Quindi quando noi muoviamo cerchiamo di portare più energia e questo aiuta a fluire, no? Portiamo i piedi sollevando e qua andiamo solo a muovere le dita dei piedi con equilibrio. Dopo l'altro. Benissimo. Da qua li portiamo i piedi uniti e andiamo a fare il movimento delle ginocchia, circonduzione verso fuori, poi al contrario. Benissimo, movimento libero. Da qua solleviamo, distendiamo le gambe. Pieghiamo bene le ginocchia, con le gambe piegate, proprio porta solo la mano sulla testa del femore, poi stende e porta questo movimento di spingere l'anca, come se volessi fare uscire l'acetabolo, che è spingendo lateralmente. Questa serie sono movimenti molto semplici, ma molto, molto efficaci. E poi iniziamo a fare piccoli cerchi, avanti, passando laterale, avanti, dietro. Verso la tua destra, poi verso la sinistra, porta bene, bene il movimento, da qua adesso, riporta, noi chiamiamo monkey, stretch, tipo come se volesse portare una inclinazione laterale, portando come se fosse una grattatina sotto le ascelle, lascia le gambe piegate leggermente, può anche lasciare distesa. Vedi come questo movimento diventa più ampio, poi come se volesse toccare qualcosa là sul pavimento. Questo si chiama monkey stretching. E poi più gambe più distese. Da qua portiamo le braccia in linea, facciamo piccoli cerchi, poi grandi ricerchi. Quindi andiamo a fare fluire proprio ogni parte delle nostre articolazioni. Da qui andiamo a portare le braccia in linea in 90 gradi e poi facendo prima 90 su e giù. Benissimo, gambe devo

Caricate e poi alternando, uno vai verso l'alto, un altro verso il basso, portando questo allineamento delle spalle. Poi da qua, lascia le braccia andare avanti e indietro, uniamo le gambe, solo qua, vedi laterale, solo questo, avanti e indietro, poi laterale, avanti. Benissimo, poi su e giù, inspiro, quando vado verso il basso, espiro, posso portare la testa verso il basso, adesso usiamo solo le braccia, avanti, laterale, su e lascio. Questo movimento qua combinato, noi li chiamiamo Breathe of Joy, il respiro della gioia, che andiamo a fare tre inspirazioni, portando avanti, laterale, su e scaricando verso il pavimento. Quindi saranno così.

Benissimo, quando fai breathe of joy, senti quella aria che ti, l'energia che ti cambia, gambe divaricate, e iniziamo solo a fare Ganesha stretching, che è questo Ganesha, movimenti di rotazione, che si usano anche nel Qigong, quindi lo yoga c'è tante, possiamo fare infiltrare, no? Combinare. Poi da qui riportiamo le gambe divaricate, piedi paralleli. Andiamo a flettere il tronco e portare le mani in linea. Qua facciamo il corpo come un'elica, guarda, le mani che toccano praticamente il braccio e faremo qua 50. 10. 20. 30, 40, 50, da qua apro, vengo su, e questo qua anche il movimento, il respiro è fluido, ogni movimento sempre una espirazione, e adesso riportiamo attenzione per piedi uniti, facciamo un jump. E andiamo a aprire le mani, incrociare le mani dietro come un Hasta Mudra. Quindi intrelaccio le gambe, le mani stiro, punto verso il basso. Qua l'apertura massimo che riesco. I piedi sono paralleli, quindi non sono extra-rotati, sono con gli alloci che vanno in avanti all'interno. Apro il petto, inspiro. Espirando, scendo. Inspiro. Guardo su, espiro per 8 volte.

Benissimo. Da qui vado a puntare i piedi fuori e faccio un piccolo jump. Benissimo. E qua abbiamo fatto questa prima parte e prepariamoci per fare l'ultima serie che è molto importante, che sono gli squat profondi. Quindi andiamo a portare. Facciamo da qui, andiamo a portare, facciamo di fianco così potete vedere. Andiamo a lasciare la piedi, quindi 1, 2, 3, oltre la gesa delle tue spalle, e vado ad andare giù come se fosse proprio nel tuo.

Malasana. Porto le quattro dita all'interno e il pollice che va sopra i piedi, ok? Questo qua esiste anche nella serie di Palm Utkatasana 3. I gomiti vengono fuori e vado a inspirare e espiro e distendo le gambe.

due. Benissimo, da qui rimaniamo in Malasana, quindi la posizione della ghirlanda con il pubic che va in avanti. Sente l'energia che è diversa. E vado ad appoggiare i braccia per fare Malasana in torsione. Cambio lato per andare nell'altra. E adesso da qui portiamo la mano dietro una per una e portiamo un ginocchio all'interno, uno e due, facendo questa intrarotazione. Benissimo. Fino a che andiamo a portare tutte e due e andiamo a portarci sedute in Dandasana. Bene. Da Dandasana le braccia sono in linea, apro bene il petto, sposto il peso indietro, piego per andare in Ardha Navasana. Ok? Ardha Navasana. Benissimo. E da qua andiamo nel Bolt, portando le braccia indietro e vado a sollevare un braccio diverso dalla gamba, al contrario. Ogni movimento di braccio, di gamba, espiro. Mento fora, testa fora del pavimento. Porto adesso le ginocchia al petto, Apanasana. E vado a portarmi in Shavasana. Quindi devo con le gambe oltre la larghezza del tappetino, braccio lungo del tronco, palmo verso il soffitto. Da qua senti solo il tuo respiro.

Relaxa. Abandonar e segue o sólido respiro. Observa cosa avviene, come l'energia è cambiata. Sente l'elemento aria, fuoco, corpo che si riscalda, naturale.

0: Da qui, per uscire lentamente, piego la gamba, destra, porto il braccio opposto dietro, mi giro sul fianco.
1: Rimango qua ancora per un secondo. E mi riporto seduta con le gambe incrociate in Sukhasana o Siddhasana. Ti chiedo qua di portare attenzione inspirando. Porto le mani al centro del plesso cardiaco e osserva di avere il tuo livello di energia di questa pratica che ti ha davvero alzato proprio il livello di energia del tuo corpo. Guardo verso il terzo occhio, guardo

sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.

0: Di più da qua. Grazie a lui si può fare tutto questo.
1: No,
0: Angelo,
1: no.
0: Grazie a lui, grazie alla protezione civile Gopi Ollus di Polla. Mi indossi quello che devo indossare, che è tuo, che me lo sfrutto io in modo. Grazie, Angelo. Qua ci stanno, vedi? Quando mostra la lampada sopra?
1: Lascia perdere. Lascia perdere, perché
0: spero.
1: Già dimmi quanto ti.
0: Va bene, un altro po'? Ok, grazie così. Grazie. Stiamo per entrare all'interno della grotta di Polla. Stiamo proprio per entrare nelle viscere, letteralmente. Infatti mi sono anche vestito, come avete visto poc'anzi, caschetto pronto, tuta anche, guanti fra poco li indosso, anche gli stivaloni sono pronti, anche già fangosi, vedete? Eccoli qua. E poi sì, entriamo. Entrate, venite con me nella grotta di Polla e con la professoressa Antonella Minelli, le sue studentesse, Andrea l'aiutante, con l'Università del Molise, a scoprire le bellezze preistoriche conservate in un vero e proprio scrigno.

0: Prof, dove ci troviamo? Riprenditi tu però, dove ci troviamo adesso? Dove
1: ci troviamo entrando? Nella grotta di Pulla.
0: Ma che
1: stiamo entrando nella, diciamo, nella parte iniziale dove c'è un piccolo restringimento, quindi dovremo scendere necessariamente con la corda, poi accovacciarci nell'ultimo tratto per entrare poi nel primo ambiente, nella grande sala, che ci porterà proprio nelle profonde viscere di questa cavità ipogea.
0: E io ce la faccio, prof?
1: Ce la farai sicuramente.
0: Proviamo.
1: Senza ombra di dubbio.
0: Proviamo. Queste corde sono state montate, Angelo Casa, Protezione Civile di Pulla. Andrea, guarda le
1: spalle. Che ringraziamo infinitamente.
0: Sì, Angelo va ringraziato, dopo lo ringraziamo bene. Per ora sembra facile, il problema mio è qua. Ragazzi, ci siete?
2: Allora, mi trovo all'interno della grande sala, e le due squadre hanno cominciato a lavorare, e ora andrò pure io da loro per capire. Quindi non è facile, anzi, servono speleologi estremamente esperti, perché è un luogo arduo e impervio, mentre di là dovrebbe esserci, ovviamente dietro tutto questo fango e dopo tanto cammino, l'ingresso di un collegamento con una grotta che si trova dall'altra parte di questa montagna.

0: mi trovo dentro una nicchia con... Sei? Aspetta che ti metto così si vede la luce.
1: Ilaria.
0: Aspetta, Ilaria. Di dove?
1: Campo di Pietra, vicino Campobasso.
0: Qual è l'emozione a stare qui?
1: Beh, di certo non è una situazione abbastanza semplice e usuale, però è molto impegnativo e diciamo che mette alla prova un po' tutti i limiti. Giustamente la prima volta, quindi...
0: Oh, studentessa di...
1: Beni culturali.
0: Per fare cosa? Poi la grande,
1: magari archeologa o antropologa.
0: E stare qui insieme alla professoressa Minelli, insieme a Andrea, in una grotta che racconta storia, come tante altre, però è una emozione anche al di là della scuola, della strada, al di là dell'università.
1: Assolutamente sì, mette tutto in pratica, tutto ciò che abbiamo studiato finora, quindi è anche abbastanza emozione, un mix di emozioni mettere in pratica tutto.

0: Qual è l'emozione di aver trovato qualche oggetto?
1: Allora, è bello perché, diciamo, si può toccare con mano tutto quello che abbiamo già visto durante gli studi teorici in aula, quindi è importante anche per...
0: vedere in pratica quello che hai fatto nella teoria.
1: Esatto.
0: Andiamo dietro di te. Chi sei?
2: Emilia.
0: È un sorriso splendido. Allora, dovete anche sapere una cosa, io le conosco da prima di adesso. Loro, e quindi per preparare questa intervista erano un po' anche emozionati, ma hanno tanta voglia di fare, sono bravissime, danno un servizio importante per Polla, hanno anche sorrisi meravigliosi, è la loro prima intervista, il troll adesso primo scavo. Prima domanda, dimmi chi sei e da dove vieni. È più difficile, il primo scavo o la prima intervista?
2: La prima intervista.
0: Da, chi sei?
2: Sono Emilia, vengo da Pullosa, in provincia di Benevento.
0: Sì, e che stai facendo e che cosa studi?
2: Studio lettere e beni culturali, vengo dall'Università degli Studi del Molise.
0: Ti immaginavi al momento dell'iscrizione all'università di vivere un'esperienza del genere?
2: Assolutamente no, non pensavo di vivere un'esperienza del genere, anche perché come formazione è davvero appunto un'esperienza diciamo fantastica, ecco, cioè non è uno scavo tradizionale e quindi ci mette molto di più alla prova rispetto appunto al solito scavo, e quindi è una grande emozione per noi essere qui.
0: Andiamo alle spalle, eccoli qua, nome?
3: Miriana.
0: Di?
3: Io vengo da Pullosa, provincia di Benevento.
0: E poi tu che studi, ma poi c'è anche una novità su di te, tu farai una tesi su Polla.
3: Io mi occuperò dello studio della cultura materiale litica, quindi materiale manufatto in pietra, che provengono proprio da quest'area, da questo scavo, quindi spero di mettere in luce anche qualche oggetto su cui potrò continuare le mie analisi.
0: Che hai fatto in queste settimane di scavi? Qual è stato il tuo compito? O cosa hai portato avanti?
3: Mi sono occupata principalmente di questa zona dove anche il sedimento è più fangoso, quindi un po' più difficoltoso portare alla luce i manufatti, però insomma ho portato alla luce diversi frammenti di ceramica, anche resti umani e soprattutto tracce di carbone, quindi insomma si immagina una certa cultura.
0: Allora, un po' sto faticando, non sono abituato, è emozionante. Prof, dove ci troviamo ora? Provo a fare il selfie con la lampadina, non è semplice, lo puoi spegnere?
4: Ecco, spengo la luce, così è più facile vedere.
0: Eccoti qua. Allora, dove siamo?
4: Siamo in un altro ambiente della grotta, quella che per noi è la sala 4. In realtà è posizionata, diciamo, alla sommità di un'erta, ma è probabile che quest'area fosse in collegamento con l'ingresso attuale della grotta, dove siamo stati all'inizio,
0: da dove siamo scesi,
4: e che ha subito appunto un processo di alterazione perché i detriti sono penetrati praticamente sul lato destro di questa stanza, di questo ambiente. Però la cosa bella di questo ambiente è che, togliendo il materiale detritico, abbiamo trovato in posizione quello che dicevo prima, una vera e propria camera sepolcrale, dove ad oggi siamo riusciti a ricostruire la presenza almeno di 5 individui che sono stati inumati, seppelliti, ma sicuramente ce ne sono altri perché li stiamo portando alla luce, e ancora in questa zona è evidente questo rituale che le comunità preistoriche avevano adottato in quella fase, ossia appunto di gettare insieme al seppellimento dei cadaveri ceramiche, carboni, sì, diversi elementi della cultura materiale, ma non solo ceramiche, contenitori anche interi, ma il più delle volte frammentati, ma anche altri elementi del corredo funerario che sono poi indicativi del genere dell'inumato, quindi non so, pesi da telaio piuttosto che elementi ornamentali.
0: Rappresentava anche il rango poi della famiglia.
4: Assolutamente.
0: In questo caso
4: sì.
0: Potrebbe essere un nucleo familiare?
4: Potrebbe essere un nucleo familiare, perché questa potrebbe... bisognerebbe, adesso andremo avanti con le ricerche e soprattutto con gli studi in laboratorio, fare delle analisi al DNA delle ossa ritrovate per capire se ci sono appunto connessioni anche parentelari tra i diversi individui che sono stati sepolti in questa zona.
0: Facciamo un passo nel tempo indietro, non indietro come la preistoria. Voi avete cominciato come Università del Molise quanto tempo fa e perché? Allora, a Polla.
4: Abbiamo iniziato a Polla nel 2012 e nel 2014 semplicemente con attività di ricognizione all'interno della grotta, quindi ci siamo ambientati, abbiamo familiarizzato un po' con l'ambiente di grotta, e poi dal 2016, grazie a concessioni ministeriali, abbiamo cominciato proprio le attività di scavo archeologico. Tutto questo è stato possibile, per me è importante sottolinearlo, perché proprio la logistica e l'organizzazione interna della grotta e delle attività all'interno della grotta sarebbe stata impossibile senza la presenza di persone del posto che ci hanno dato una grande mano in questi anni. In primis la Protezione Civile, l'Associazione Vuoti, con il coordinatore Angelo Caso,
0: di cui indosso il casco, quindi sono onorato
4: assolutamente, e anche con Ciro Esposito, che negli ultimi anni, soprattutto da 2 anni a questa parte, ha dato un supporto notevole ad Angelo nelle attività proprio di ancoraggio delle corde, di gestione proprio dell'illuminazione all'interno della grotta, e quindi anche umanamente per noi è stato importante proprio supporto.
0: Andrea, Duolo, Università del Molise, tu sei venuto qua come studente? La prima volta?
5: Sono venuto, no, già da laureato, la prima volta, nel 2017.
0: E ora che fai?
5: E ora faccio
0: archeologo,
5: un assegno di ricerca all'Università del Molise, mi occupo principalmente di rilievo 3D applicato alle grotte e a tutti i siti Pogei di ogni genere.
0: E questa grotta che ti ha dato? Sia questa professionalmente grotta, sia umanamente eventualmente?
5: Questa grotta mi ha dato tantissimo, professionalmente perché parte della mia tesi di dottorato è stata riguardava proprio la grotta di Polla. Quindi le prime sperimentazioni del 3D in grotta

0: corta che ho fatto, sono stati a Polla, i primi rilievi sono stati a Polla, quindi diciamo per forza di cose mi è entrata di diritto nel cuore e nella vita in generale. Poi ho conosciuto gente, insomma, persone a Polla che tipo
1: ci stanno accogliendo,
0: giornalista,
1: brutta gente, giornalisti,
0: diciamo tutte brutte persone.
1: E quindi le studentesse che quest'anno hai accompagnato, ma anche altre studentesse che hai accompagnato, cosa le dici, cosa dici loro?
0: Beh, innanzitutto di cogliere l'occasione, sicuramente. Tra l'altro le ragazze di quest'anno per loro è la prima esperienza di scavo, e iniziare diciamo con la grotta di Polla è anche un po' estremo, se vogliamo.
1: Inizia in Serie A.
0: Esatto, ma forse in Champions League, perché al di là delle difficoltà logistiche della grotta, poi come hai potuto vedere, come sappiamo, quello che nasconde questa grotta è qualcosa di forse unico in Europa, quindi
1: è uno scrigno.
0: Sì.
1: È un desiderio per il futuro da lavoratore, non solo nella grotta di Polla, per Tosa perché è collegata. Qual è il tuo sogno da archeologo?
0: L'archeologo è... oddio, non so, secondo me l'importante è cogliere il momento in generale, quindi dipende da quello che viene. Sogni, non ho nemmeno più tanto l'età per fare dei sogni.
1: Ok,
0: diciamo.
1: io ancora so, io sognerei di trovare il Sacro Graal, ad esempio.
0: No, piacerebbe ad esempio da quel tipo capire dove sono altre sepolture, sicuramente.
1: Beh, parlavamo prima fuori diciamo, dai collegamenti, dalla linea, dalla diretta, dai selfie, tanto fango che è stato portato. Se venisse tolto, che cosa potrebbe nascere? Che cosa si potrebbe trovare qui?
0: Beh, innanzitutto cambierebbe completamente il modo di lavorare, il modo di gestire la grotta. Puoi immaginare bene che togliere questa quantità di fango è un lavoro
1: disumano.
0: E non so se realizzabile del tutto, però qualcosa si potrebbe fare. Significherebbe anche poter aprire la grotta
1: turisticamente
0: a un certo tipo di turismo, ovviamente non turismo di massa, ma di nicchia, un turismo speleologico, un turismo insomma di persone che hanno le capacità anche per affrontare la grotta.
1: Perfetto, vai, c'è l'aria che è sola, se vai a paura.
0: Sì,
1: ok, grazie Andrea. Prof, mi sono accomodato, sono nella sala grande, comodo.
2: Ti ho dato il permesso, grazie.
1: Grazie mille. Dopo tanti anni di scavi, tu sei una giovane prof, ma lavori da tanto tempo, partita dalla Francia, Sud America, esperienze in tutta Italia, esperienze in Europa. Ti emoziona ancora cercare?
2: Sempre, sempre, sempre. La curiosità fa parte del mio DNA, ed è quello che mi ha poi permesso di continuare a fare ricerca negli anni. A volte mi sento sempre come una ragazzina, eppure un po' tu mi hai dato della giovane, in realtà così giovane non sono, forse un po' i doloretti adesso si fanno sentire, però c'è sempre la voglia di mettersi alla prova e di continuare a cercare, a scoprire. E quindi i limiti di contesti come questi ci sono, però si superano anche eventuali ostacoli, e quindi questa
1: si
2: è la cosa più bella, perché poi superando gli ostacoli si scopre quello che si desidera in un certo senso scoprire.
1: Perché archeologa? Perché tu 8 anni fa hai deciso no, devo fare Indiana Jones? Non so, io ho questa come metro di misura.
2: Allora avevo Lara Croft che vedevo pure con Tomb Raider. Tomb Raider, no, con videogiochi e quant'altro. Perché? Perché io ho studiato per fare questo, quindi.
1: Ma prima ancora di studiare, cioè perché?
2: Ma
1: per scoprire.
2: Allora, già da ragazzina chi mi chiedeva che cosa avresti voluto fare da grande, che cosa mi chiedevano insomma qual è il tuo sogno da grande, io dicevo vorrei fare l'archeologa, e devo dire che
1: ci sei riuscita.
2: Ho avuto la fortuna di riuscirci.
1: Ultima domanda personale, la più bella, emozionante o grande scoperta che hai fatto nella tua carriera? Finora ovviamente, perché poi si spera sempre nel prossimo giorno.
2: Non posso rispondere a questa domanda, perché per me ogni scoperta è emozionante.
1: Forse la prima?
2: Forse la prima sì, perché si era appunto giovani, si era alle prime armi, quello sì, però ogni scoperta è a sé, ogni contesto è a sé, però la grotta di Polla per esempio è quella che è nel mio cuore da sempre, quindi forse quando non riuscirò più a scavare qui sarà veramente un dolore questo.
1: Ci,
2: no?
1: ci si riuscirà, però io sono venuto con te già 10 anni fa, qua hai scoperto un teschio di un bambino che era stato sepolto qui, ricordo che gli demmo il nome del sindaco che non c'è più, e Rocco. Questo è fu emozionante per me all'epoca, vedere la tua emozione al di là
2: assolutamente, assolutamente.

sì, perché quando abbiamo iniziato mai avremmo immaginato di trovarci di fronte a un sito così ricco. E quindi ti dicevo, forse le future generazioni, i figli dei figli dei miei figli, io purtroppo non ho figli, però magari i miei nipoti, potranno continuare questa esperienza, o le generazioni di questo territorio potranno portare avanti questa esperienza. Perché? Perché è veramente un patrimonio culturale che fuori dal comune.

0: finita la serata di scavo. È emozionante, sta molto emozionante. Ci vediamo sopra.
1: L'abbiamo fatta, magnifica esperienza, ma ce l'abbiamo fatta. Posso, stiamo salendo.

Eccoci qua, se abbiamo finito. Vedi, c'è Angelo Caso che insulta che non so togliermi il caschetto, ma ce la faccio a toglierlo, forse sì, ce la faccio. Le ragazze e i ragazzi si stanno spogliando, è stata un'esperienza meravigliosa, stanno tornando in borghese, è stata un'esperienza meravigliosa quella di visitare insieme a loro la grotta di Polla, nelle viscere della grotta di Polla. Pensate che qua sopra c'è il convento di Sant'Antonio, questa grotta, come abbiamo visto, è vissuta sin dalla preistoria, poi è stata anche luogo di protezione durante le varie guerre mondiali ed è un luogo davvero meraviglioso che mi è davvero dato gusto vivere e sperare di farvi vivere.

L'estate 2026 è la più calda in Italia dal 1950 ad oggi, con una temperatura media su tutto il territorio nazionale di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo. Lo confermano le elaborazioni dell'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche. L'anno ha visto finora il rialzo delle temperature di tutti i mesi fino ad agosto rispetto al 2025. Proprio nello scorso mese di agosto si è registrato lo scostamento maggiore, con una temperatura media sul territorio nazionale di 25,6 gradi. I dati fanno presagire che il 2026 possa concludersi come l'anno più caldo dal 1950, ha affermato il ricercatore CNRIB Lorenzo Arcidiaco. Nel periodo gennaio-agosto aumenta a circa il 70% anche la percentuale di territorio nazionale con anomalie di temperature superiori a un grado e circa il 40% la percentuale di territorio con anomalie superiori a 2 gradi. L'aumento della temperatura globale supererà gli 1,5 gradi, probabilmente entro i prossimi anni, spingendo i rischi e gli impatti climatici a livelli sempre più pericolosi. Ma è ancora possibile abbassare le temperature e raggiungere gli obiettivi globali dell'Accordo di Parigi. Il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, l'UNEP, ha identificato un percorso di superamento picco e declino come la migliore opzione rimanente per ridurre al minimo l'entità e la durata del superamento e cercare di tornare al di sotto di 1,5 gradi il prima possibile. Le ondate di caldo estreme stanno già dimostrando che gli impatti climatici colpiranno più velocemente, colpiranno più duramente e dureranno più a lungo, costando più vite e causando disagi più profondi, ha spiegato Inger Andersen, direttore esecutivo dell'UNEP.

0: Caldo torrido, gli incendi e le inondazioni sono un avvertimento di ciò che ci aspetta se non interveniamo immediatamente, ha detto invece il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Il fenomeno El Niño è ormai consolidato e si intensificherà nei prossimi mesi, con importanti ripercussioni sulle precipitazioni e sulle temperature, nonché sui rischi di inondazioni, siccità e ondate di calore. È l'avvertimento lanciato dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale. El Niño è caratterizzato da un riscaldamento delle temperature superficiali oceaniche nel Pacifico equatoriale centrale e orientale. Si verifica in genere ogni 2-7 anni e dura dai 9 ai 12 mesi circa. Le previsioni indicano una probabilità eccezionalmente alta, pari a quasi il 100%, che il Niño persista fino a febbraio 2027. Per il periodo settembre-novembre di quest'anno, le previsioni indicano già una maggiore probabilità di temperature superiore alla norma in quasi tutte le aree terrestri. Estate 2026 orribilis per le Alpi e i suoi ghiacciai, sempre più sofferenti e instabili a causa della crisi climatica. Di questo passo si rischia di superare in peggio quella del 2022 e del 2023. Lo ha denunciato la carovana dei ghiacciai di Legambiente. A pesare sullo stato di salute di Alpi e ghiacciai sono le alte temperature e lo zero termico stabilmente sopra i 4.800-5.000 metri, le scarse precipitazioni nevose unite alla siccità a valle e gli oltre 70 eventi meteo estremi che hanno colpito le regioni alpine da gennaio fino ad agosto. La conferma arriva anche dallo stato di salute dei 7 ghiacciai simbolo, ovvero Amadello, Grande Motte, Ghiacciai del Miage e Plan Pinceau sul Monte Bianco, ghiacciaio dei Forni, del Montasio e quello del Coolidge Superiore sul Monviso. Tutti arretrano e sono segnati da fenomeni di instabilità e crolli.
1: La storia di profilo è il tema della seconda edizione di Contesto, il festival di storia contemporanea che si terrà a Empoli dal 18 al 20 settembre 2026. L'appuntamento porterà tra le piazze e i chiostri della città toscana giornalisti, saggisti e narratori chiamati a raccontare eventi storici per interpretare il presente, vite e figure spesso laterali, marginali o scomode che hanno impattato sul corso della storia lasciando un segno indelebile. Ad aprire il festival il 18 settembre sarà il saggista e romanziere indo-britannico Pungaj Mishra, tra le voci più autorevoli del pensiero post-coloniale globale e autore del recente Il mondo dopo Gaza, mentre a chiudere sarà Ascanio Celestini con il suo Pasolini Una vita anzi due. Dal 9 all'11 ottobre la Manifestival torna ad animare le strade e i luoghi del quartiere romano della Garbatella, con 3 giorni di eventi a ingresso gratuito. Il titolo di quest'anno è Sindrome americana. Alla vigilia delle elezioni di midterm che segneranno il futuro prossimo degli Stati Uniti, il focus sarà sulle politiche trumpiane e i loro risvolti globali. Il crepuscolo della democrazia USA, le retate dell'ICE, la persecuzione degli Antifa, le minacce a Cuba e altri stati sovrani. Non mancheranno i principali temi di attualità, la questione ecologica, il mondo del lavoro, le sfide dell'intelligenza artificiale, ma anche le culture emergenti del fumetto. E poi musica e teatro. Tutti gli eventi sono organizzati dalla redazione del Manifesto. Palazzo Strozzi presenta Broken, il potere del frammento, una grande mostra dedicata al tema del frammento nella storia della scultura, dall'archeologia all'arte di oggi. Organizzata con la National Gallery of Art di Washington, l'esposizione riunisce a Firenze straordinarie e affascinanti opere, dall'antico Egitto a Michelangelo, dalla Grecia classica a Rodin, fino ad artisti contemporanei come Louis Bourgeois, Francesco Vezzoli e Dan Vaux. Con oltre 80 opere e reperti provenienti dai più importanti musei del mondo, la mostra indaga il frammento non come semplice resto di unità perduta, ma come oggetto autonomo capace di custodire tracce di memoria e trasformazione. Parma Jazz Frontiere Festival torna ad animare Parma con una nuova edizione che si apre nel segno di un titolo evocativo, Un amore supremo, una specie di blu. Omaggio neppure troppo velato a 2 pietre miliari della storia del jazz, a Love Supreme di John Coltrane e Kind of Blue di Miles Davis.

Davis, scelto dalla direzione artistica di Roberto Bonati per raccontare ancora una volta l'incontro tra trascendenza e introspezione che è fra i temi che appassionano la rassegna. Al cuore di tutto, come sempre, l'alternanza tra nuove creazioni, momenti formativi e ospiti di grande valore. Il festival si apre sabato 12 settembre alla Casa della Musica con un concerto in duo che promette di unire respiro acustico e intimità. Sul palco Luis Clavis al clarinetto e Benjamin Mussi al pianoforte.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Dei 9 proiettili esplosi, 7 hanno centrato Angelo Vassallo e la pallottola che l'ha colpito al cuore è quella mortale.
1: Una giornata nel segno della memoria ma anche dell'impegno, perché il suo esempio continua a parlare attraverso le battaglie per la legalità, la tutela dell'ambiente e la difesa del territorio. Ricordare Angelo Vassallo significa soprattutto continuare a credere nelle idee per le quali ha speso la sua vita. Il tempo non cancella il dolore ma può trasformare la memoria in responsabilità, ha sottolineato il sindaco di Pollica Stefano Pisani.
2: Lui era colui che camminando per strada, invece di vedere la strada di oggi, era già quella che poteva essere domani.
1: La giornata è iniziata con la messa di suffragio nella chiesa di Acciaroli. In serata invece il ricordo si è spostato all'Arena del Mare, dove è stata deposta in mare una corona di alloro accompagnata dalle note del silenzio. Un gesto simbolico affidato ancora una volta a quel mare che Angelo Vassallo considerava un patrimonio da difendere e consegnare alle future generazioni. Toccante l'immagine che si è presentata ai tanti presenti a condividere il momento, insieme al sindaco di Pollica, la signora Angelina, moglie di Angelo Vassallo, e il piccolo Angelo Vassallo, nipote diretto del sindaco Pescatore. Poi la consegna del premio Angelo Vassallo, dedicato a persone e realtà che portano avanti valori e idee vicini alla sua visione di comunità.
3: E se oggi, come diceva il vicepresidente della provincia, si può parlare di turismo nel Cilento, effettivamente Angelo è stato quello che meglio di ogni altro e più di ogni altro si è impegnato su quello che è il discorso ambientale.
4: Credo che il video che poc'anzi hai trasmesso ci riporta a quel 5 settembre del 2010.
1: Alle 21.45 Acciaroli ha spento le luci, piazza raccolta e silenzio per ricordare un uomo la cui assenza a 16 anni di distanza continua ad essere profondamente presente. E forse proprio in quel momento è stato naturale guardare in cielo. Ci piace pensare che Angelo fosse ancora lì con noi, in quella stella che brillava quasi solitaria nel cielo di Acciaroli. Una luce lontana, ma capace di ricordarci che alcune persone, anche quando non ci sono più, continuano ad indicarci la strada.

0: Rifiuti abbandonati lungo gli argini e nei corsi d'acqua del Vallo di Diano e del Tanagro, plastica, pneumatici e materiali di scarto, oltre a deturpare l'ambiente, possono ostacolare il deflusso delle acque ed aumentare il rischio di allagamenti. E l'allarme lanciato dal presidente del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, il quale chiede più attenzione e controlli. Ascoltiamo le sue parole.
1: Siamo operativi, ci scontriamo con un fenomeno, quindi che è un fenomeno praticamente veramente indescrivibile e anche inaccettabile. Parliamo di rifiuti, significa cumuli di plastica, significa pneumatici, significa scarti edili, scarti industriali, anche apparecchiature varie, quindi che abbandonano lungo gli argini e addirittura anche nei corsi d'acqua. Siamo in un territorio ad alta valenza ambientale e paesaggistica, e dove il sistema idrografico, quindi con noi

da voi, quindi in tante aree. Questi rifiuti possono anche rappresentare un pericolo per la corretta funzionalità del corso d'acqua, perché l'acqua poi li trasporta e si possono accumulare in punti, magari sottopassi, eccetera, e aumentare il rischio di esondazioni, quindi allagamenti, eccetera. Quindi abbiamo anche un problema di tipo gestionale, e questo qui ci impone, quando facciamo questi lavori, di perdere anche tempo e soldi per la raccolta. La verità, devo anche precisare quindi che la raccolta, lo smaltimento di questi rifiuti, in base a una legge regionale, la numero 14 del 2016, è di competenza dei comuni. Noi abbiamo il dovere di segnalare ai comuni che ci sono queste situazioni di criticità, e per la verità stiamo avendo un approccio con i comuni collaborativo. I comuni hanno compreso quindi che mantenere pulito il territorio è anche interesse loro e collaborano con i consorzi. A volte facciamo delle segnalazioni formali, a volte facciamo una telefonata, insomma operiamo in sinergia, perché abbiamo questo obiettivo, questo interesse comune, cioè quello di fare in maniera tale che questi corsi d'acqua non vengano percepiti dall'opinione pubblica come delle discariche a cielo aperto, bensì come delle risorse paesaggistiche, delle risorse ecologiche, cioè degli ambienti dove uno può andare a passeggiare, può vivere, quindi può anche vigilare. Chiaramente quindi per poter essere percepiti come una risorsa territoriale, li dobbiamo mantenere pulite queste aree, e chiaramente dobbiamo fare uno sforzo. E chiaramente dobbiamo intensificare l'attività, perché ci vuole anche una vigilanza un poco più serrata sul territorio, perché non si giustificano questi abbandoni indiscriminati, perché le raccolte differenziate funzionano un po' in tutti i comuni, e quindi veramente questo è un fenomeno incomprensibile. Però c'è la gente, quindi non riusciamo a capire per quale ragione butta questi rifiuti e va a deturpare l'ambiente. Abbiamo anche implementato il servizio di videosorveglianza sul territorio. Dovremmo organizzare anche un servizio di polizia idraulica, perché con la legge nuova i consorzi di bonifica hanno anche questo compito, e sostanzialmente quindi è un nostro dovere e anche una sfida che dobbiamo vincere.

0: La fibrosi cistica è una malattia genetica complessa che richiede cure, attenzione e un costante impegno nella ricerca. In occasione della giornata mondiale, i monumenti del Vallo di Diano si sono illuminati di blu, raccogliendo l'appello di Michela Di Brienza, che ha coinvolto i sindaci del territorio per promuovere informazione e sensibilizzazione. Ne parliamo con il dottore Tommaso Pellegrino, dirigente medico della Breast Unit del Policlinico Federico II di Napoli e referente del Centro Fibrosi Cistica dell'Ospedale Federico II di Napoli, e con Michela Di Brienza della Lega Italiana Fibrosi Cistica UDV Campania, impegnata in prima persona nella diffusione della conoscenza e della consapevolezza sulla malattia.
1: La fibrosi cistica è una malattia certamente complessa, una malattia genetica dovuta alla mutazione di un gene, ad un'alterazione di un gene, CFTR, ed è una malattia cronica e progressiva, e quindi richiede un approccio multidisciplinare, richiede anche un'assistenza continua, perché la fibrosi cistica colpisce diversi organi, in particolare l'apparato respiratorio e digerente, producendo delle secrezioni molto dense fino ad arrivare anche a compromettere la funzionalità di determinati organi. Ecco perché è importante fare diagnosi precoce, ecco perché è importante fare una diagnosi prenatale, perché oggi fortunatamente abbiamo una rivoluzione rispetto a quello che succedeva un po' di anni fa, è impensabile. Oggi abbiamo fortunatamente, la ricerca ha fatto passi avanti da giganti, ci ha aperto degli scenari inimmaginabili, e oggi riusciamo anche ad avere delle terapie che vanno ad agire sulla causa oltre che chiaramente sui sintomi, e quindi agendo direttamente su quelle proteine CFTR, e questa è una vera e propria rivoluzione.
2: Pensate che una persona su 30 è portatore sano e non lo sa, quindi proprio per questo ho voluto fortemente che nel Vallo di Diano, appunto dove io vivo e dove ovviamente sono nata, si iniziasse a parlare di questa patologia così grave, che ovviamente colpisce in particolar modo i polmoni ed è la parte che appunto ha colpito me, e per tale motivo ho dovuto affrontare due trapianti, il primo nel 2012, l'altro nel 2023. Quello che desidero oggi è che le persone sappiano cosa significa vivere con una patologia cronica, e soprattutto che ci sia più sensibilizzazione e che rimanga questa patologia non soltanto per sentito dire, ma attraverso anche quello che ho fatto sui social. Giorno per giorno ho voluto far capire la realtà che vive un paziente semplicemente per poter respirare.
3: Una settimana per incontrarsi, condividere storie, ricostruire i legami e trasformare la solidarietà in presenza concreta. È iniziata domenica ad Ascea Marina, presso l'Oter, la Torre di Velia, la seconda settimana con alcune famiglie palestinesi residenti in Campania. Il campeggio, che proseguirà fino a domenica 13 settembre, rappresenta un'occasione per favorire il ricongiungimento tra nuclei familiari oggi dislocati in diverse località della regione, ma anche un momento di confronto con le comunità cilentane. L'iniziativa, già realizzata con successo lo scorso giugno, è promossa dal gruppo Sostegno alle famiglie palestinesi residenti in Campania, al quale aderiscono diverse realtà associative in collaborazione con la comunità arabo-palestinese di Salerno. Le famiglie ospitate sono arrivate in Italia attraverso corridoi umanitari per ricevere cure sanitarie urgenti e si trovano oggi ad affrontare le difficoltà legate all'accoglienza e alla lontananza dei propri familiari. Nel corso della settimana sono previsti laboratori creativi per grandi e piccini, momenti di confronto e testimonianze. Ieri, martedì 8 settembre, a Marina di Ascea si è svolto l'evento Radici di Libertà, Ali di Speranza, patrocinato dal Comune, durante il quale è stato piantato un ulivo, simbolo di pace, resistenza e legame con la propria terra. Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 11 settembre a San Giovanni a Piro, con San Giovanni incontra la Palestina. La settimana si concluderà domenica 13 a Capaccio, presso la Casa del Geco. Un'iniziativa dunque che punta a trasformare la solidarietà in un incontro concreto, dando alle famiglie palestinesi la possibilità di ritrovarsi e allo stesso tempo di condividere con le comunità cilentane storie, esperienze e testimonianze. Palestina e Cilento camminano insieme, sognando un mondo migliore, è il messaggio scelto dagli organizzatori.
4: un'ipotesi di danno erariale superiore ai 600.000 euro emersa al termine di un'attività investigativa sulla gestione degli spazi monumentali dell'Archivio di Stato di Napoli. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli in collaborazione con i funzionari della Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura e sotto il coordinamento della Procura Regionale per la Campania presso la Corte dei Conti. Gli accertamenti sono partiti dalle notizie diffuse nel dicembre del 2024 relative ad una sfarzosa festa di nozze organizzata all'interno delle storiche sale dell'archivio. L'evento prevedeva tra l'altro un DJ set, musica ad alto volume e l'utilizzo di macchine del fumo. I successivi sopralluoghi degli organi ministeriali hanno fortunatamente escluso danni al patrimonio archivistico e artistico custodito nella struttura. L'episodio ha portato la magistratura contabile ad ampliare le verifiche a tutti gli eventi ospitati nell'Archivio di Stato nel periodo compreso tra l'inizio del 2021 e la fine del 2024. Secondo quanto emerso dall'istruttoria, sarebbero state riscontrate ripetute irregolarità nella concessione degli spazi, con autorizzazioni gratuite o a fronte di corrispettivi ritenuti incongrui rispetto alla normativa e ai tariffari ministeriali e dell'istituto. Nel mirino sono finiti numerosi eventi di carattere commerciale, lucrativo o privato, tra cui sfilate di moda, riprese televisive e cinematografiche, meeting aziendali e congressi. Per la procura contabile, tali concessioni sarebbero state autorizzate dalla direzione dell'archivio senza il rispetto dei requisiti previsti dalle tariffe e delle finalità istituzionali dell'ente. Il danno erariale complessivo legato ai mancanti incassi per le casse dello Stato è stato quantificato in oltre 600.000 euro. Al termine dell'istruttoria è stato notificato un invito a fornire deduzioni all'allora vertice dirigenziale dell'Archivio di Stato di Napoli, che avrà 45 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni e chiarire la propria posizione rispetto agli addebiti contestati. La Corte dei Conti precisa che si tratta allo stato di un atto istruttorio provvisorio.

Da un grave incidente sul lavoro ad una nuova vita tra musica, tecnologia ed impegno civile. È la storia di Michele Specchiale, DJ Mickey Bionic, originario di Padula, al quale è stata recentemente consegnata una targa per il suo percorso. Oltre 20 anni fa un incidente gli ha causato l'amputazione del braccio sinistro. Dopo la riabilitazione, grazie alla tecnologia protesica, Specchiale è riuscito a tornare alla sua grande passione, la musica. La sua protesi mioelettrica è diventata uno strumento per tornare dietro la console, un percorso fatto di esercizio, precisione e tanta determinazione che lo ha portato a collaborare con realtà come INAIL, Ottobock e Ossur e a diventare testimonial di iniziative dedicate all'inclusione e alla disabilità. Ora una nuova tappa musicale, DJ Mickey Bionic tornerà in console a Ragusa insieme a Prezioso, storico protagonista della dance italiana. Ma il riconoscimento va oltre la musica. La giunta comunale di Padula, guidata dalla sindaca Michela Cimino, ha deliberato all'unanimità la proposta di conferire a Michele Specchiale l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana. Il suo impegno infatti si sviluppa anche nelle scuole, negli ospedali e nelle iniziative dedicate alla sicurezza sul lavoro e all'inclusione. Specchiale è inoltre DJ ufficiale del Comitato Italiano Paralimpico e testimonial del progetto Superabile INAIL. Il 6 marzo del 2026 è stato protagonista musicale della cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina. E la ricerca continua, sta lavorando allo sviluppo di una nuova protesi pensata anche per le esigenze di chi opera dietro una console.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Dei 9 proiettili esplosi, 7 hanno centrato Angelo Vassallo e la pallottola che l'ha colpito al cuore è quella mortale.
1: Una giornata nel segno della memoria ma anche dell'impegno, perché il suo esempio continua a parlare attraverso le battaglie per la legalità, la tutela dell'ambiente e la difesa del territorio. Ricordare Angelo Vassallo significa soprattutto continuare a credere nelle idee per le quali ha speso la sua vita. Il tempo non cancella il dolore, ma può trasformare la memoria in responsabilità, ha sottolineato il sindaco di Pollica Stefano Pisani.
2: Lui era colui che camminando per strada, invece di vedere la strada di oggi, era già quella che poteva essere domani.
1: La giornata è iniziata con la messa di suffragio nella chiesa di Acciaroli. In serata invece il ricordo si è spostato all'Arena del Mare, dove è stata deposta in mare una corona di alloro accompagnata dalle note del silenzio. Un gesto simbolico affidato ancora una volta a quel mare che Angelo Vassallo considerava un patrimonio da difendere e consegnare alle future generazioni. Toccante l'immagine che si è presentata ai tanti presenti a condividere il momento, insieme al sindaco di Pollica, la signora Angelina, moglie di Angelo Vassallo, e il piccolo Angelo Vassallo, nipote diretto del sindaco pescatore. Poi la consegna.

0: L'assegna del premio Angelo Vassallo, dedicato a persone e realtà che portano avanti valori e idee vicini alla sua visione di comunità.
1: E se oggi, come diceva il vicepresidente della provincia, si può parlare di turismo nel Cilento, effettivamente Angelo è stato quello che meglio di ogni altro e più di ogni altro si è impegnato.

E forse proprio in quel momento è stato naturale guardare in cielo. Ci piace pensare che Angelo fosse ancora lì con noi, in quella stella che brillava quasi solitaria nel cielo di Acciaroli. Una luce lontana, ma capace di ricordarci che alcune persone, anche quando non ci sono più, continuano ad indicarci la strada.

0: Rifiuti abbandonati lungo gli argini e nei corsi d'acqua del Vallo di Diano e del Tanagro, plastica, pneumatici e materiali di scarto, oltre a deturpare l'ambiente, possono ostacolare il deflusso delle acque ed aumentare il rischio di allagamenti. E l'allarme lanciato dal presidente del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, il quale chiede più attenzione e controlli. Ascoltiamo le sue parole.
1: Siamo operativi, ci scontriamo con un fenomeno, quindi che è un fenomeno praticamente veramente indescrivibile e anche inaccettabile. Parliamo di rifiuti, significa cumuli di plastica, significa pneumatici, significa scarti edili, scarti industriali, anche apparecchiature varie, quindi che abbandonano lungo gli argini e addirittura anche nei corsi d'acqua. Siamo in un territorio ad alta valenza ambientale e paesaggistica e dove il sistema idrografico quindi connota poi quindi tante aree. Questi rifiuti possono anche rappresentare un pericolo per la corretta funzionalità del corso d'acqua, perché l'acqua poi li trasporta e si possono accumulare in punti magari sottopassi eccetera e aumentare il rischio di esondazione, quindi allagamenti eccetera. Quindi abbiamo anche un problema di tipo gestionale e questo qui ci impone, quando facciamo questi lavori, di perdere anche tempo e soldi per la raccolta. Per la verità devo anche precisare quindi che la raccolta, lo smaltimento di questi rifiuti in base a una legge regionale, la numero 14 del 2016, è di competenza dei comuni. Noi abbiamo il dovere di segnalare ai comuni che ci sono queste situazioni di criticità e per la verità stiamo avendo un approccio con i comuni collaborativo. I comuni hanno compreso quindi che mantenere pulito il territorio anche interesse loro e collaborano con i consorzi. A volte facciamo delle segnalazioni formali, a volte facciamo una telefonata, insomma operiamo in sinergia perché abbiamo questo obiettivo, questo interesse comune, cioè quello di fare in maniera tale che questi corsi d'acqua non vengano percepiti dall'opinione pubblica come delle discariche a cielo aperto, bensì come delle risorse paesaggistiche, delle risorse ecologiche, cioè degli ambienti dove uno può andare a passeggiare, può vivere, quindi può anche vigilare. Chiaramente quindi per poter essere percepiti come una risorsa territoriale li dobbiamo mantenere pulite queste aree e chiaramente dobbiamo fare uno sforzo. E chiaramente dobbiamo intensificare l'attività perché ci vuole anche una vigilanza un poco più serrata sul territorio, perché non si giustificano questi abbandoni indiscriminati, perché le raccolte differenziate funzionano un po' in tutti i comuni e quindi veramente questo è un fenomeno incomprensibile. Però c'è la gente, quindi non riusciamo a capire per quale ragione butta questi rifiuti e va a deturpare l'ambiente. Abbiamo anche implementato il servizio di videosorveglianza sul territorio, dovremmo organizzare anche un servizio di polizia idraulica perché con la legge nuova i consorzi di bonifica hanno anche questo compito e sostanzialmente quindi è un nostro dovere e anche una sfida che dobbiamo vincere.

0: La fibrosi cistica è una malattia genetica complessa che richiede cure, attenzione e un costante impegno nella ricerca. In occasione della giornata mondiale, i monumenti del Vallo di Diano si sono illuminati di blu, raccogliendo l'appello di Michela Di Brienza, che ha coinvolto i sindaci del territorio per promuovere informazione e sensibilizzazione. Ne parliamo con il dottore Tommaso Pellegrino, dirigente medico della Breast Unit del Policlinico Federico II di Napoli e referente del Centro Fibrosi Cistica dell'Ospedale Federico II di Napoli, e con Michela Di Brienza della Lega Italiana Fibrosi Cistica UDV Campania, impegnata in prima persona nella diffusione della conoscenza e della consapevolezza sulla malattia.
1: La fibrosi cistica è una malattia certamente complessa, una malattia genetica dovuta ad un

0: alla mutazione di un gene, ad un'alterazione di un gene, CFTR, ed è una malattia cronica e progressiva e quindi richiede un approccio multidisciplinare, richiede anche un'assistenza continua perché la fibrosi cistica colpisce diversi organi, in particolare l'apparato respiratorio e digerente, producendo delle secrezioni molto dense fino ad arrivare anche a compromettere la funzionalità di determinati organi. Ecco perché è importante fare diagnosi precoce, ecco perché è importante fare una diagnosi prenatale, perché oggi fortunatamente abbiamo una rivoluzione rispetto a quello che succedeva un po' di anni fa, è impensabile. Oggi abbiamo fortunatamente, la ricerca ha fatto passi avanti da giganti, ci ha aperto degli scenari inimmaginabili e oggi riusciamo anche ad avere delle terapie che vanno ad agire sulla causa oltre che chiaramente sui sintomi e quindi agendo direttamente su quelle proteine CFTR, e questa è una vera e propria rivoluzione.
1: Pensate che una persona su 30 è portatore sano e non lo sa. Quindi proprio per questo ho voluto fortemente che nel Vallo di Diano, appunto dove io vivo e dove ovviamente sono nata, si iniziasse a parlare di questa patologia così grave che ovviamente colpisce in particolar modo i polmoni ed è la parte che appunto ha colpito me. E per tale motivo ho dovuto affrontare due trapianti, il primo nel 2012, l'altro nel 2023. Quello che desidero oggi è che le persone sappiano cosa significa vivere con una patologia cronica e soprattutto che ci sia più sensibilizzazione e che rimanga questa patologia non soltanto per sentito dire, ma attraverso anche quello che ho fatto sui social. Giorno per giorno ho voluto far capire la realtà che vive un paziente semplicemente per poter respirare.
2: Una settimana per incontrarsi, condividere storie, ricostruire i legami e trasformare la solidarietà in presenza concreta. È iniziata domenica ad Ascea Marina, presso l'Oter, la Torre di Velia, la seconda settimana con alcune famiglie palestinesi residenti in Campania. Il campeggio, che proseguirà fino a domenica 13 settembre, rappresenta un'occasione per favorire il ricongiungimento tra nuclei familiari oggi dislocati in diverse località della regione, ma anche un momento di confronto con le comunità cilentane. L'iniziativa, già realizzata con successo lo scorso giugno, è promossa dal gruppo Sostegno alle famiglie palestinesi residenti in Campania, al quale aderiscono diverse realtà associative in collaborazione con la comunità arabo-palestinese di Salerno. Le famiglie ospitate sono arrivate in Italia attraverso corridoi umanitari per ricevere cure sanitarie urgenti e si trovano oggi ad affrontare le difficoltà legate all'accoglienza e alla lontananza dei propri familiari. Nel corso della settimana sono previsti laboratori creativi per grandi e piccini, momenti di confronto e testimonianze. Ieri, martedì 8 settembre, a Marina di Ascea si è svolto l'evento Radici di Libertà, Ali di Speranza, patrocinato dal Comune, durante il quale è stato piantato un ulivo, simbolo di pace, resistenza e legame con la propria terra. Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 11 settembre a San Giovanni a Piro, con San Giovanni incontra la Palestina. La settimana si concluderà domenica 13 a Capaccio, presso la Casa del Geco. Un'iniziativa dunque che punta a trasformare la solidarietà in un incontro concreto, dando alle famiglie palestinesi la possibilità di ritrovarsi e allo stesso tempo di condividere con le comunità cilentane storie, esperienze e testimonianze. Palestina e Cilento camminano insieme, sognando un mondo migliore, è il messaggio scelto dagli organizzatori.
3: Un'ipotesi di danno erariale superiore ai 600.000 euro emersa al termine di un'attività investigativa sulla gestione degli spazi monumentali dell'Archivio di Stato di Napoli. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli in collaborazione con i funzionari della Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura e sotto il coordinamento della Procura Regionale per la Campania presso la Corte dei Conti. Gli accertamenti sono partiti dalle notizie diffuse nel dicembre del 2024 relative ad una sfarzosa festa di nozze organizzata all'interno delle storiche sale dell'archivio. L'evento prevedeva tra l'altro un DJ set, musica ad alto volume

fiume e l'utilizzo di macchine del fumo. I successivi sopralluoghi degli organi ministeriali hanno fortunatamente escluso danni al patrimonio archivistico e artistico custodito nella struttura. L'episodio ha portato la magistratura contabile ad ampliare le verifiche a tutti gli eventi ospitati nell'archivio di Stato nel periodo compreso tra l'inizio del 2021 e la fine del 2024. Secondo quanto emerso dall'istruttoria, sarebbero state riscontrate ripetute irregolarità nella concessione degli spazi, con autorizzazioni gratuite o a fronte di corrispettivi ritenuti incongrui rispetto alla normativa e ai tariffari ministeriali e dell'istituto. Nel mirino sono finiti numerosi eventi di carattere commerciale, lucrativo o privato, tra cui sfilate di moda, riprese televisive e cinematografiche, meeting aziendali e congressi. Per la procura contabile, tali concessioni sarebbero state autorizzate dalla direzione dell'archivio senza il rispetto dei requisiti previsti dalle tariffe e delle finalità istituzionali dell'ente. Il danno erariale complessivo legato ai mancanti incassi per le casse dello Stato è stato quantificato in oltre 600.000 euro. Al termine dell'istruttoria è stato notificato un invito a fornire deduzioni all'allora vertice dirigenziale dell'Archivio di Stato di Napoli, che avrà 45 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni e chiarire la propria posizione rispetto agli addebiti contestati. La Corte dei Conti precisa che si tratta allo stato di un atto istruttorio provvisorio.

Da un grave incidente sul lavoro ad una nuova vita tra musica, tecnologia ed impegno civile. È la storia di Michele Specchiale, DJ Mickey Bionic, originario di Padula, al quale è stata recentemente consegnata una targa per il suo percorso. Oltre 20 anni fa un incidente gli ha causato l'amputazione del braccio sinistro. Dopo la riabilitazione, grazie alla tecnologia protesica, Specchiale è riuscito a tornare alla sua grande passione, la musica. La sua protesi mioelettrica è diventata uno strumento per tornare dietro la console, un percorso fatto di esercizio, precisione e tanta determinazione che lo ha portato a collaborare con realtà come INAIL, Ottobock e Ossur e a diventare testimonial di iniziative dedicate all'inclusione e alla disabilità. Ora una nuova tappa musicale, DJ Mickey Bionic tornerà in console a Ragusa insieme a Prezioso, storico protagonista della dance italiana. Ma il riconoscimento va oltre la musica. La giunta comunale di Padula, guidata dalla sindaca Michela Cimino, ha deliberato all'unanimità la proposta di conferire a Michele Specchiale l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana. Il suo impegno infatti si sviluppa anche nelle scuole, negli ospedali e nelle iniziative dedicate alla sicurezza sul lavoro e all'inclusione. Specchiale è inoltre DJ ufficiale del Comitato Italiano Paralimpico e testimonial del progetto Superabile INAIL. Il 6 marzo del 2026 è stato protagonista musicale della cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina. E la ricerca continua, sta lavorando allo sviluppo di una nuova protesi pensata anche per le esigenze di chi opera dietro una console.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: è quella mortale.
1: Una giornata nel segno della memoria ma anche dell'impegno, perché il suo esempio continua a parlare attraverso le battaglie per la legalità, la tutela dell'ambiente e la difesa del territorio. Ricordare Angelo Vassallo significa soprattutto continuare a credere nelle idee per le quali ha speso la sua vita. Il tempo non cancella il dolore, ma può trasformare la memoria in responsabilità, ha sottolineato il sindaco di Pollica Stefano Pisani.
2: Lui era colui che camminando per strada, invece di vedere la strada di oggi, era già quella che poteva essere domani.
1: La giornata è iniziata con la messa di suffragio nella chiesa di Acciaroli. In serata invece il ricordo si è spostato all'Arena del Mare, dove è stata deposta in mare una corona di alloro accompagnata dalle note del silenzio. Un gesto simbolico affidato ancora una volta a quel mare che Angelo Vassallo considerava un patrimonio da difendere e consegnare alle future generazioni. Toccante l'immagine che si è presentata ai tanti presenti a condividere il momento, insieme al sindaco di Pollica, la signora Angelina, moglie di Angelo Vassallo, e il piccolo Angelo Vassallo, nipote diretto del sindaco pescatore. Poi la consegna del premio Angelo Vassallo, dedicato a persone e realtà che portano avanti valori e idee vicini alla sua visione di comunità.
3: E se oggi, come diceva il vicepresidente della provincia, si può parlare di turismo nel Cilento, effettivamente Angelo è stato quello che meglio di ogni altro e più di ogni altro si è impegnato su quello che è il discorso ambientale.
4: Credo che il video che poc'anzi hai trasmesso ci riporta a quel 5 settembre del 2010.
1: Alle 21.45 Acciaroli ha spento le luci, piazza raccolta e silenzio per ricordare un uomo la cui assenza a 16 anni di distanza continua ad essere profondamente presente. E forse proprio in quel momento è stato naturale guardare in cielo. Ci piace pensare che Angelo fosse ancora lì con noi, in quella stella che brillava quasi solitaria nel cielo di Acciaroli. Una luce lontana, ma capace di ricordarci che alcune persone, anche quando non ci sono più, continuano ad indicarci la strada.

0: Rifiuti abbandonati lungo gli argini e nei corsi d'acqua del Vallo di Diano e del Tanagro, plastica, pneumatici e materiali di scarto, oltre a deturpare l'ambiente, possono ostacolare il deflusso delle acque ed aumentare il rischio di allagamenti. E l'allarme lanciato dal presidente del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, il quale chiede più attenzione e controlli. Ascoltiamo le sue parole.
1: Siamo operativi, ci scontriamo con un fenomeno, quindi che è un fenomeno praticamente veramente indescrivibile e anche inaccettabile. Parliamo di rifiuti, significa cumuli di plastica, significa pneumatici, significa scarti edili, scarti industriali, anche apparecchiature varie, quindi che abbandonano lungo gli argini e addirittura anche nei corsi d'acqua. Siamo in un territorio ad alta valenza ambientale e paesaggistica e dove il sistema idrografico quindi connota poi quindi tante aree. Questi rifiuti possono anche rappresentare un pericolo per la corretta funzionalità del corso d'acqua, perché l'acqua poi li trasporta e si possono accumulare in punti magari sottopassi eccetera e aumentare il rischio di esondazione, quindi allagamenti eccetera. Quindi abbiamo anche un problema di tipo gestionale, e questo qui ci impone, quando facciamo questi lavori, di perdere anche tempo e soldi per la raccolta. Per la verità devo anche precisare quindi che la raccolta, lo smaltimento di questi rifiuti in base a una legge regionale, la numero 14 del 2016, è di competenza dei comuni. Noi abbiamo il dovere di segnalare ai comuni che ci sono queste situazioni di criticità e per la verità stiamo avendo un approccio con i comuni collaborativo. I comuni hanno compreso quindi che mantenere pulito il territorio anche interesse loro e collaborano con i consorzi. A volte facciamo delle segnalazioni formali, a volte facciamo una telefonata, insomma operiamo in sinergia perché abbiamo questo obiettivo, questo interesse.

comune, cioè quello di fare in maniera tale che questi corsi d'acqua non vengano percepiti dall'opinione pubblica come delle discariche a cielo aperto, bensì come delle risorse paesaggistiche, delle risorse ecologiche, cioè degli ambienti dove uno può andare a passeggiare, può vivere, quindi può anche vigilare. Chiaramente quindi per poter essere percepiti come una risorsa territoriale li dobbiamo mantenere pulite queste aree e chiaramente dobbiamo fare uno sforzo. E chiaramente dobbiamo intensificare l'attività, perché ci vuole anche una vigilanza un poco più serrata sul territorio, perché non si giustificano questi abbandoni indiscriminati, perché le raccolte differenziate funzionano un po' in tutti i comuni e quindi veramente questo è un fenomeno incomprensibile, però c'è la gente, quindi non riusciamo a capire per quale ragione butta questi rifiuti e va a deturpare l'ambiente. Abbiamo anche implementato il servizio di videosorveglianza sul territorio. Dovremmo organizzare anche un servizio di polizia idraulica, perché con la legge nuova i consorzi di bonifica hanno anche questo compito e sostanzialmente quindi è un nostro dovere e anche una sfida che dobbiamo vincere.

0: La fibrosi cistica è una malattia genetica complessa che richiede cure, attenzione e un costante impegno nella ricerca. In occasione della giornata mondiale, i monumenti del Vallo di Diano si sono illuminati di blu, raccogliendo l'appello di Michela Di Brienza, che ha coinvolto i sindaci del territorio per promuovere informazione e sensibilizzazione. Ne parliamo con il dottore Tommaso Pellegrino, dirigente medico della Breast Unit del Policlinico Federico II di Napoli e referente del Centro Fibrosi Cistica dell'Ospedale Federico II di Napoli, e con Michela Di Brienza della Lega Italiana Fibrosi Cistica UDV Campania, impegnata in prima persona nella diffusione della conoscenza e della consapevolezza sulla malattia.
1: La fibrosi cistica è una malattia certamente complessa, una malattia genetica dovuta alla mutazione di un gene, ad un'alterazione di un gene, CFTR, ed è una malattia cronica e progressiva, e quindi richiede un approccio multidisciplinare, richiede anche un'assistenza continua, perché la fibrosi cistica colpisce diversi organi, in particolare l'apparato respiratorio e digerente, producendo delle secrezioni molto dense fino ad arrivare anche a compromettere la funzionalità di determinati organi. Ecco perché è importante fare diagnosi precoce, ecco perché è importante fare una diagnosi prenatale, perché oggi fortunatamente abbiamo una rivoluzione rispetto a quello che succedeva un po' di anni fa, è impensabile. Oggi abbiamo fortunatamente, la ricerca ha fatto passi avanti da giganti, ci ha aperto degli scenari inimmaginabili, e oggi riusciamo anche ad avere delle terapie che vanno ad agire sulla causa oltre che chiaramente sui sintomi, e quindi agendo direttamente su quelle proteine CFTR, e questa è una vera e propria rivoluzione.
2: Pensate che una persona su 30 è portatore sano e non lo sa. Quindi proprio per questo ho voluto fortemente che nel Vallo di Diano, appunto dove io vivo e dove ovviamente sono nata, si iniziasse a parlare di questa patologia così grave, che ovviamente colpisce in particolar modo i polmoni ed è la parte che appunto ha colpito me, e per tale motivo ho dovuto affrontare due trapianti, il primo nel 2012, nell'altro nel 2023. Quello che desidero oggi è che le persone sappiano cosa significa vivere con una patologia cronica, e soprattutto che ci sia più sensibilizzazione e che rimanga questa patologia non soltanto per sentito dire, ma attraverso anche quello che ho fatto sui social. Giorno per giorno ho voluto far capire la realtà che vive un paziente semplicemente per poter respirare.
3: Una settimana per incontrarsi, condividere storie, ricostruire i legami e trasformare la solidarietà in presenza concreta. È iniziata domenica ad Ascea Marina, presso l'Oter, la Torre di Velia, la seconda settimana con alcune famiglie palestinesi residenti in Campania. Il campeggio, che proseguirà fino a domenica 13 settembre, rappresenta un'occasione per favorire il ricongiungimento tra nuclei familiari oggi dislocati in diverse località della regione, ma anche un momento di confronto con le comunità cilentane. L'iniziativa, già realizzata con successo lo scorso giugno, è promossa dal gruppo Sostegno alle famiglie palestinesi residenti in Campania, al quale aderiscono diverse realtà associative.

0: in collaborazione con la comunità arabo-palestinese di Salerno. Le famiglie ospitate sono arrivate in Italia attraverso corridoi umanitari per ricevere cure sanitarie urgenti e si trovano oggi ad affrontare le difficoltà legate all'accoglienza e alla lontananza dei propri familiari. Nel corso della settimana sono previsti laboratori creativi per grandi e piccini, momenti di confronto e testimonianze. Ieri, martedì 8 settembre, a Marina di Ascea si è svolto l'evento Radici di Libertà, Ali di Speranza, patrocinato dal comune, durante il quale è stato piantato un ulivo, simbolo di pace, resistenza e legame con la propria terra. Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 11 settembre a San Giovanni a Piro, con San Giovanni incontra la Palestina. La settimana si concluderà domenica 13 a Capaccio presso la Casa del Geco. Un'iniziativa dunque che punta a trasformare la solidarietà in un incontro concreto, dando alle famiglie palestinesi la possibilità di ritrovarsi e allo stesso tempo di condividere con le comunità cilentane storie, esperienze e testimonianze. Palestina e Cilento camminano insieme, sognando un mondo migliore, è il messaggio scelto dagli organizzatori.
1: Un'ipotesi di danno erariale superiore ai 600.000 euro emersa al termine di un'attività investigativa sulla gestione degli spazi monumentali dell'Archivio di Stato di Napoli. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli in collaborazione con i funzionari della Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura e sotto il coordinamento della Procura Regionale per la Campania presso la Corte dei Conti. Gli accertamenti sono partiti dalle notizie diffuse nel dicembre del 2024 relative ad una sfarzosa festa di nozze organizzata all'interno delle storiche sale dell'archivio. L'evento prevedeva tra l'altro un DJ set, musica ad alto volume e l'utilizzo di macchine del fumo. I successivi sopralluoghi degli organi ministeriali hanno fortunatamente escluso danni al patrimonio archivistico e artistico custodito nella struttura. L'episodio ha portato la magistratura contabile ad ampliare le verifiche a tutti gli eventi ospitati nell'Archivio di Stato nel periodo compreso tra l'inizio del 2021 e la fine del 2024. Secondo quanto emerso dall'istruttoria, sarebbero state riscontrate ripetute irregolarità nella concessione degli spazi, con autorizzazioni gratuite o a fronte di corrispettivi ritenuti incongrui rispetto alla normativa e ai tariffari ministeriali e dell'istituto. Nel mirino sono finiti numerosi eventi di carattere commerciale, lucrativo o privato, tra cui sfilate di moda, riprese televisive e cinematografiche, meeting aziendali e congressi. Per la procura contabile, tali concessioni sarebbero state autorizzate dalla direzione dell'archivio senza il rispetto dei requisiti previsti dalle tariffe e delle finalità istituzionali dell'ente. Il danno erariale complessivo legato ai mancanti incassi per le casse dello Stato è stato quantificato in oltre 600.000 euro. Al termine dell'istruttoria è stato notificato un invito a fornire deduzioni all'allora vertice dirigenziale dell'Archivio di Stato di Napoli, che avrà 45 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni e chiarire la propria posizione rispetto agli addebiti contestati. La Corte dei Conti precisa che si tratta allo stato di un atto istruttorio provvisorio.

Da un grave incidente sul lavoro ad una nuova vita tra musica, tecnologia ed impegno civile. È la storia di Michele Specchiale, DJ Mickey Bionic, originario di Padula, al quale è stata recentemente consegnata una targa per il suo percorso. Oltre 20 anni fa un incidente gli ha causato l'amputazione del braccio sinistro. Dopo la riabilitazione, grazie alla tecnologia protesica, Specchiale è riuscito a tornare alla sua grande passione, la musica. La sua protesi mioelettrica è diventata uno strumento per tornare dietro la console, un percorso fatto di esercizio, precisione e tanta determinazione che lo ha portato a collaborare con realtà come INAIL, Otto Bocche e Ossur e a diventare testimonial di iniziative dedicate all'inclusione e alla disabilità. Ora una nuova tappa musicale, DJ Mickey Bionic tornerà in console a Ragusa insieme a Prezioso.

storico protagonista della dance italiana. Ma il riconoscimento va oltre la musica. La giunta comunale di Padula, guidata dalla sindaca Michela Cimino, ha deliberato all'unanimità la proposta di conferire a Michele Specchiale l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana. Il suo impegno infatti si sviluppa anche nelle scuole, negli ospedali e nelle iniziative dedicate alla sicurezza sul lavoro e all'inclusione. Specchiale è inoltre DJ ufficiale del Comitato Italiano Paralimpico e testimonial del progetto Superabile INAIL. Il 6 marzo del 2026 è stato protagonista musicale della cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina. E la ricerca continua, sta lavorando allo sviluppo di una nuova protesi pensata anche per le esigenze di chi opera dietro una console.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: giorno gli animali della fattoria erano rimasti senza cibo. Allora la gallinella rossa decise di andare nei dintorni del campo in cerca di qualcosa da mangiare. Prima andò dalla mucca.
1: Vuoi venire con me a fare un giro per il campo a cercare del cibo?
2: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie camminando.
0: Allora andò dal maiale.
1: Mi aiuti a cercare qualcosa da mangiare?
3: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie muovendomi.
0: Dopo un po' si rivolse al cane.
1: Mi aiuti a cercare un po' di cibo?
4: No, è troppo caldo e non riesco a camminare.
0: Alla fine passò dalla paperella.
1: Vuoi venire con me a cercare qualcosa da mangiare?
5: Non posso, fa troppo caldo, non posso uscire dall'acqua.
0: Visto che nessuno voleva disturbarsi ad andare con lei, la gallinella decise di lasciare la fattoria da sola. Mentre camminava, vide per terra dei chicchi di grano. Felicissima, tornò alla fattoria. Decise di piantare i semi, sicura che i suoi amici l'avrebbero aiutata a farlo.
1: Guarda, mucca, ho trovato dei semi di grano, vuoi aiutarmi a piantarli?
2: No, te l'ho già detto, è troppo caldo.
0: Allora andò dal maiale.
1: Maialino, ho trovato dei semi di grano, li piantiamo insieme.
3: No, non posso, fa troppo caldo per questo tipo di lavoro.
0: Quindi si diresse dal cane.
1: Ho trovato dei semi di grano, ti piacerebbe piantarli insieme a me?
4: No, fa troppo caldo.
0: Alla fine andò dalla paperella.
1: Ciao, guarda, ho trovato dei semi di grano, vuoi che li piantiamo insieme?
5: No, con tutto questo caldo non posso uscire fuori dall'acqua.
1: E va bene, vorrà dire che li pianterò da sola.
0: Quando capì che proprio nessuno era disposto ad aiutarla, decise di fare il lavoro da sola. Le settimane passarono e cominciò la stagione della pioggia. I semi cominciarono a germogliare, ma tutto attorno era cresciuta l'erba selvatica e bisognava ripulire il terreno.
1: Che vuole venire con me a tagliare le erbacce?
2: Adesso c'è troppo fango in giro, non posso aiutarti.
3: Io non ce la faccio, non posso lasciare il mio posto.
5: Io rischierei di sporcarmi, non posso farlo. Oggi non mi sento molto bene, mi dispiace.
1: Vorrà dire che lo farò da sola.
0: La gallinella rossa cominciò a pulire tutti i germogli dall'erba selvatica. Poco tempo dopo, le piantine cominciarono a crescere. E presto arrivò il momento di raccogliere il grano maturo. Così la gallinella andò dai suoi amici a chiedere se volevano aiutarla a fare il raccolto.
1: Amica mucca, ciao, vedi? Il grano è maturo. Mi aiuti a raccoglierlo?
2: No, non posso.
1: Ciao maiale, sai che il grano è pronto per la mietitura? Non è che ti va di raccoglierlo insieme a me?
3: No, non posso, non mi va.
1: Cagnolino, il grano è cresciuto ed è ora di raccoglierlo, potremmo farlo insieme.
4: Chi? Io? Non ci penso nemmeno.
1: Ciao paperella, il grano è pronto, bisogna raccoglierlo, ti va di aiutarmi?
5: Non posso proprio.
1: Va bene, lo farò da sola.
0: La gallinella rossa lavorò fino a notte fonda. Raccolse le spighe una a una, senza l'aiuto di nessuno. Poi arrivò il momento di trasformare il grano in farina. E di nuovo andò a chiedere aiuto agli amici.
1: Ehi ragazzi, dobbiamo macinare il grano per fare la farina! Chi mi aiuta?
2: Io non posso aiutarti, devo fare il latte e sono costretta a restare qui.
3: Neanche io posso aiutarti, questa è l'ora del mio sonnellino.
4: Io non posso assolutamente.
5: Non posso aiutarti, ho bisogno di stare un po' in pace nell'acqua.
0: La gallinella portò il grano al mulino, lo macinò e lo trasformò in farina.
1: Adesso possiamo fare dell'ottimo pane.
0: La gallinella andò dai suoi amici e offrì loro l'ultima opportunità.
1: Mucca, devo fare il pane, per caso vuoi aiutarmi?
2: No, no, non posso, non sono in condizioni di lavorare.
1: E tu, maialino?
3: Oggi no, sono troppo stanco per aiutarti.
4: No, no, non posso.
5: Non posso, ma d'altra parte non saprei neppure come si fa il pane.
0: Questa volta la gallinella era molto arrabbiata. Andò in cucina tutta sola. Prima preparò l'impasto con la farina che aveva macinato, poi gli diede forma. Alla fine lo infornò e aspettò che si cuocesse. Quando cominciò a spargersi per l'aria il profumo delizioso del pane appena cotto, lo tolse dal forno, lo portò in giardino e lo mise sul tavolo. Poi chiamò i suoi amici.
1: Ragazzi, il pane è pronto! Volete mangiare insieme a me?
0: Quando videro quel pane eccezionale di fronte alla gallinella, si avvicinarono immediatamente.
2: Io ne voglio un po'.
3: Oh, eccomi! Proprio ora mi è venuta una gran fame. Che tempismo, gallinella!
4: Oh, anche io!
5: Io adoro il pane, forza, mangiamo!
1: No, non posso, mi dispiace, non è possibile! Ho fatto tutto da sola, solo io mi merito di mangiare, tutto con le mie forze!
0: Con grande appetito, la gallinella si mise a mangiare tutto il suo pane, ma non riusciva a sopportare l'idea che i suoi amici la guardassero così affamati.
1: Se mi promettete che d'ora in poi mi aiuterete, dividerò il mio pane con voi!
0: Tutti gli animali della fattoria si vergognarono dispiaciuti. Riconobbero che la gallinella aveva ragione.
6: Te lo promettiamo! D'ora in poi non saremo più così pigri!
0: La gallinella capì che i suoi amici avevano imparato la lezione. Così offrì loro il suo pane. Mangiarono con gusto e alla fine tutti furono felici di essere finalmente sazi.

Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Dei 9 proiettili esplosi, 7 hanno centrato Angelo Vassallo e la pallottola che l'ha colpito al cuore è quella mortale.
1: Una giornata nel segno della memoria ma anche dell'impegno, perché il suo esempio continua a parlare attraverso le battaglie per la legalità, la tutela dell'ambiente e la difesa del territorio. Ricordare Angelo Vassallo significa soprattutto continuare a credere nelle idee per le quali ha speso la sua vita. Il tempo non cancella il dolore, ma può trasformare la memoria in responsabilità, ha sottolineato il sindaco di Pollica Stefano Pisani.
2: Lui era colui che camminando per strada, invece di vedere la strada di oggi, era già quella che poteva essere domani.
1: La giornata è iniziata con la messa di suffragio nella chiesa di Acciaroli. In serata invece il ricordo si è spostato all'Arena del Mare, dove è stata deposta in mare una corona di alloro accompagnata dalle note del silenzio. Un gesto simbolico affidato ancora una volta a quel mare che Angelo Vassallo considerava un patrimonio da difendere e consegnare alle future generazioni. Toccante l'immagine che si è presentata ai tanti presenti a condividere il momento, insieme al sindaco di Pollica, la signora Angelina, moglie di Angelo Vassallo, e il piccolo Angelo Vassallo, nipote diretto del sindaco Pescatore. Poi la consegna del premio Angelo Vassallo, dedicato a persone e realtà che portano avanti valori e idee vicini alla sua visione di comunità.
3: E se oggi, come diceva il vicepresidente della provincia, si può parlare di turismo nel Cilento, effettivamente Angelo è stato quello che meglio di ogni altro e più di ogni altro si è impegnato su quello che è il discorso ambientale.
4: Credo che il video che poc'anzi hai trasmesso ci riporta a quel 5 settembre del 2010.
1: Alle 21.45 Acciaroli ha spento le luci, piazza raccolta e silenzio per ricordare un uomo la cui assenza a 16 anni di distanza continua ad essere profondamente presente. E forse proprio in quel momento è stato naturale guardare in cielo. Ci piace pensare che Angelo fosse ancora lì con noi, in quella stella che brillava quasi solitaria nel cielo di Acciaroli. Una luce lontana, ma capace di ricordarci che alcune persone, anche quando non ci sono più, continuano ad indicarci la strada.

0: Rifiuti abbandonati lungo gli argini e nei corsi d'acqua del Vallo di Diano e del Tanagro, plastica, pneumatici e materiali di scarto, oltre a deturpare l'ambiente, possono ostacolare il deflusso delle acque ed aumentare il rischio di allagamenti. E l'allarme lanciato dal presidente del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, il quale chiede più attenzione e controlli. Ascoltiamo le sue parole.
1: Siamo operativi, ci scontriamo con un fenomeno, quindi che è un fenomeno praticamente veramente indescrivibile e anche inaccettabile. Parliamo di rifiuti, significa cumuli di plastica, significa pneumatici, significa scarti edili, scarti industriali, anche apparecchiature varie, quindi che abbandonano lungo gli argini e addirittura anche nei corsi d'acqua. Siamo in un territorio ad alta valenza ambientale e paesaggistica e dove il sistema idrografico quindi connota poi quindi tante aree. Questi rifiuti possono anche rappresentare un pericolo per la corretta funzionalità del corso d'acqua, perché l'acqua poi li trasporta e si possono accumulare in punti magari sottopassi eccetera e aumentare il rischio di esondazione, quindi allagamenti eccetera. Quindi abbiamo anche un problema di tipo gestionale, e questo qui ci impone, quando facciamo questi lavori, di perdere anche tempo e soldi per la raccolta. Per la verità devo anche precisare quindi che la raccolta, lo smaltimento di questi rifiuti in base a una legge regionale, la numero 14 del 2016, è di competenza dei comuni. Noi abbiamo il dovere di segnalare ai comuni che ci sono queste situazioni di criticità e per la verità stiamo avendo un approccio con i comuni collaborativo. I comuni hanno compreso quindi che mantenere pulito il territorio anche interesse loro e collaborano con i consorzi. A volte facciamo delle segnalazioni formali, a volte facciamo una telefonata, insomma operiamo in sinergia perché abbiamo questo obiettivo, questo interesse comune, cioè quello di fare in maniera tale che questi corsi d'acqua non vengano percepiti dall'opinione pubblica come delle discariche a cielo aperto, bensì come delle risorse paesaggistiche, delle risorse ecologiche, cioè degli ambienti dove uno può andare a passeggiare, può vivere, quindi può anche vigilare. Chiaramente quindi per poter essere percepiti come una risorsa territoriale li dobbiamo mantenere pulite queste aree e chiaramente dobbiamo fare uno sforzo. E chiaramente dobbiamo intensificare l'attività perché ci vuole anche una vigilanza un poco più serrata sul territorio, perché non si giustificano questi abbandoni indiscriminati, perché le raccolte differenziate funzionano un po' in tutti i comuni e quindi veramente questo è un fenomeno incomprensibile. Però c'è la gente, quindi non riusciamo a capire per quale ragione butta questi rifiuti e va a deturpare l'ambiente. Abbiamo anche implementato il servizio di videosorveglianza sul territorio, dovremmo organizzare anche un servizio di polizia idraulica perché con la legge nuova i consorzi di bonifica hanno anche questo compito e sostanzialmente quindi è un nostro dovere e anche una sfida che dobbiamo vincere.

0: La fibrosi cistica è una malattia genetica complessa che richiede cure, attenzione e un costante impegno nella ricerca. In occasione della giornata mondiale, i monumenti del Vallo di Diano si sono illuminati di blu, raccogliendo l'appello di Michela Di Brienza, che ha coinvolto i sindaci del territorio per promuovere informazione e sensibilizzazione. Ne parliamo con il dottore Tommaso Pellegrino, dirigente medico della Breast Unit del Policlinico Federico II di Napoli e referente del Centro Fibrosi Cistica dell'Ospedale Federico II di Napoli, e con Michela Di Brienza della Lega Italiana Fibrosi Cistica UDV Campania, impegnata in prima persona nella diffusione della conoscenza e della consapevolezza sulla malattia.
1: La fibrosi cistica è una malattia certamente complessa, una malattia genetica dovuta alla mutazione di un gene, ad un'alterazione di un gene, CFTR, ed è una malattia cronica e progressiva, e quindi richiede un approccio multidisciplinare, richiede anche un'assistenza continua, perché la fibrosi cistica colpisce diversi organi, in particolare l'apparato respiratorio e digerente, producendo delle secrezioni molto dense fino ad arrivare anche a compromettere la funzionalità di determinati organi. Ecco perché è importante fare diagnosi precoce, ecco perché è importante fare una diagnosi prenatale, perché oggi fortunatamente abbiamo una rivoluzione rispetto a quello che succedeva un po' di anni fa, è impensabile. Oggi abbiamo fortunatamente, la ricerca ha fatto passi avanti da giganti, ci ha aperto degli scenari inimmaginabili, e oggi riusciamo anche ad avere delle terapie che vanno ad agire sulla causa oltre che chiaramente sui sintomi, e quindi agendo direttamente su quelle proteine CFTR, e questa è una vera e propria rivoluzione.
2: Pensate che una persona su 30 è portatore sano e non lo sa, quindi proprio per questo ho voluto fortemente che nel Vallo di Diano, appunto dove io vivo e dove ovviamente sono nata, si iniziasse a parlare di questa patologia così grave, che ovviamente colpisce in particolar modo i polmoni ed è la parte che appunto ha colpito me, e per tale motivo ho dovuto affrontare due trapianti, il primo nel 2012, l'altro nel 2023. Quello che desidero oggi è che le persone sappiano cosa significa vivere con una patologia cronica, e soprattutto che ci sia più sensibilizzazione e che rimanga questa patologia non soltanto per sentito dire, ma attraverso anche quello che ho fatto sui social. Giorno per giorno ho voluto far capire la realtà che

0: vive un paziente semplicemente per poter respirare.
1: Una settimana per incontrarsi, condividere storie, ricostruire i legami e trasformare la solidarietà in presenza concreta. È iniziata domenica ad Ascea Marina, presso l'Oter, la Torre di Velia, la seconda settimana con alcune famiglie palestinesi residenti in Campania. Il campeggio, che proseguirà fino a domenica 13 settembre, rappresenta un'occasione per favorire il ricongiungimento tra nuclei familiari oggi dislocati in diverse località della regione, ma anche un momento di confronto con le comunità cilentane. L'iniziativa, già realizzata con successo lo scorso giugno, è promossa dal gruppo Sostegno alle famiglie palestinesi residenti in Campania, al quale aderiscono diverse realtà associative in collaborazione con la comunità arabo-palestinese di Salerno. Le famiglie ospitate sono arrivate in Italia attraverso corridoi umanitari per ricevere cure sanitarie urgenti e si trovano oggi ad affrontare le difficoltà legate all'accoglienza e alla lontananza dei propri familiari. Nel corso della settimana sono previsti laboratori creativi per grandi e piccini, momenti di confronto e testimonianze. Ieri, martedì 8 settembre, a Marina di Ascea si è svolto l'evento Radici di Libertà, Ali di Speranza, patrocinato dal Comune, durante il quale è stato piantato un ulivo, simbolo di pace, resistenza e legame con la propria terra. Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 11 settembre a San Giovanni a Piro, con San Giovanni incontra la Palestina. La settimana si concluderà domenica 13 a Capaccio, presso la Casa del Geco. Un'iniziativa dunque che punta a trasformare la solidarietà in un incontro concreto, dando alle famiglie palestinesi la possibilità di ritrovarsi e allo stesso tempo di condividere con le comunità cilentane storie, esperienze e testimonianze. Palestina e Cilento camminano insieme, sognando un mondo migliore, è il messaggio scelto dagli organizzatori.
2: Un'ipotesi di danno erariale superiore ai 600.000 euro emersa al termine di un'attività investigativa sulla gestione degli spazi monumentali dell'Archivio di Stato di Napoli. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli in collaborazione con i funzionari della Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura e sotto il coordinamento della Procura Regionale per la Campania presso la Corte dei Conti. Gli accertamenti sono partiti dalle notizie diffuse nel dicembre del 2024 relative ad una sfarzosa festa di nozze organizzata all'interno delle storiche sale dell'archivio. L'evento prevedeva tra l'altro un DJ set, musica ad alto volume e l'utilizzo di macchine del fumo. I successivi sopralluoghi degli organi ministeriali hanno fortunatamente escluso danni al patrimonio archivistico e artistico custodito nella struttura. L'episodio ha portato la magistratura contabile ad ampliare le verifiche a tutti gli eventi ospitati nell'Archivio di Stato nel periodo compreso tra l'inizio del 2021 e la fine del 2024. Secondo quanto emerso dall'istruttoria, sarebbero state riscontrate ripetute irregolarità nella concessione degli spazi, con autorizzazioni gratuite o a fronte di corrispettivi ritenuti incongrui rispetto alla normativa e ai tariffari ministeriali e dell'istituto. Nel mirino sono finiti numerosi eventi di carattere commerciale, lucrativo o privato, tra cui sfilate di moda, riprese televisive e cinematografiche, meeting aziendali e congressi. Per la procura contabile, tali concessioni sarebbero state autorizzate dalla direzione dell'archivio, senza il rispetto dei requisiti previsti dalle tariffe e delle finalità istituzionali dell'ente. Il danno erariale complessivo, legato ai mancanti incassi per le casse dello Stato, è stato quantificato in oltre 600.000 euro. Al termine dell'istruttoria è stato notificato un invito a fornire deduzioni all'allora vertice dirigenziale dell'Archivio di Stato di Napoli, che avrà 45 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni e chiarire la propria posizione rispetto agli addebiti contestati. La Corte dei Conti precisa che si tratta allo stato di un atto istruttorio provvisorio.

Da un grave incidente sul lavoro ad una nuova vita tra musica, tecnologia ed impegno civile è la storia di Michele Specchiale, DJ Mickey Bionic, originario di Padula, al quale è stata recentemente consegnata una targa per il suo percorso. Oltre 20 anni fa un incidente gli ha causato l'amputazione del braccio sinistro. Dopo la riabilitazione, grazie alla tecnologia protesica, Specchiale è riuscito a tornare alla sua grande passione, la musica. La sua protesi mioelettrica è diventata uno strumento per tornare dietro la console, un percorso fatto di esercizio, precisione e tanta determinazione che lo ha portato a collaborare con realtà come Inail, Otto Bocche e Ossur e a diventare testimonial di iniziative dedicate all'inclusione e alla disabilità. Ora una nuova tappa musicale, DJ Mickey Bionic tornerà in console a Ragusa insieme a Prezioso, storico protagonista della dance italiana. Ma il riconoscimento va oltre la musica. La giunta comunale di Padula, guidata dalla sindaca Michela Cimino, ha deliberato all'unanimità la proposta di conferire a Michele Specchiale l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana. Il suo impegno infatti si sviluppa anche nelle scuole, negli ospedali e nelle iniziative dedicate alla sicurezza sul lavoro e all'inclusione. Specchiale è inoltre DJ ufficiale del Comitato Italiano Paralimpico e testimonial del progetto Superabile Inail. Il 6 marzo del 2026 è stato protagonista musicale della cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina. E la ricerca continua, sta lavorando allo sviluppo di una nuova protesi pensata anche per le esigenze di chi opera dietro una console.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Dei 9 proiettili esplosi, 7 hanno centrato Angelo Vassallo e la pallottola che l'ha colpito al cuore è quella mortale.
1: Una giornata nel segno della memoria ma anche dell'impegno, perché il suo esempio continua a parlare attraverso le battaglie per la legalità, la tutela dell'ambiente e la difesa del territorio. Ricordare Angelo Vassallo significa soprattutto continuare a credere nelle idee per le quali ha speso la sua vita. Il tempo non cancella il dolore, ma può trasformare la memoria in responsabilità, ha sottolineato il sindaco di Pollica Stefano Pisani.
2: Lui era colui che camminando per strada, invece di vedere la strada di oggi, era già quella che poteva essere domani.
1: La giornata è iniziata con la messa di suffragio nella chiesa di Acciaroli. In serata invece il ricordo si è spostato all'Arena del Mare, dove è stata deposta in mare una corona di alloro accompagnata dalle note del silenzio. Un gesto simbolico affidato ancora una volta a quel mare che Angelo Vassallo considerava un patrimonio da difendere e consegnare alle future generazioni. Toccante l'immagine che si è presentata ai tanti presenti a condividere il momento insieme al sindaco di Pollica, la signora Angelina, moglie di Angelo Vassallo, e il piccolo Angelo Vassallo, nipote diretto del sindaco pescatore. Poi la consegna del premio Angelo Vassallo, dedicato a persone e realtà che portano avanti valori e idee vicini alla sua visione di comunità.
3: E se oggi, come diceva il vicepresidente della provincia, si può parlare di turismo nel Cilento, effettivamente Angelo è

0: È stato quello che meglio di ogni altro e più di ogni altro si è impegnato su quello che è il discorso ambientale.
1: Credo che il video che poc'anzi hai trasmesso ci riporta a quel 5 settembre del 2010.
2: Alle 21.45 Acciaroli ha spento le luci, piazza raccolta e silenzio per ricordare un uomo la cui assenza a 16 anni di distanza continua ad essere profondamente presente.

0: Rifiuti abbandonati lungo gli argini e nei corsi d'acqua del Vallo di Diano e del Tanagro, plastica, pneumatici e materiali di scarto, oltre a deturpare l'ambiente, possono ostacolare il deflusso delle acque ed aumentare il rischio di allagamenti. E l'allarme lanciato dal presidente del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, il quale chiede più attenzione e controlli. Ascoltiamo le sue parole.
1: Siamo operativi, ci scontriamo con un fenomeno, quindi che è un fenomeno praticamente veramente indescrivibile e anche inaccettabile. Parliamo di rifiuti, significa cumuli di plastica, significa pneumatici, significa scarti edili, scarti industriali, anche apparecchiature varie, quindi che abbandonano lungo gli argini e addirittura anche nei corsi d'acqua. Siamo in un territorio ad alta valenza ambientale e paesaggistica e dove il sistema idrografico quindi connota poi quindi tante aree. Questi rifiuti possono anche rappresentare un pericolo per la corretta funzionalità del corso d'acqua, perché l'acqua poi li trasporta e si possono accumulare in punti magari sottopassi eccetera e aumentare il rischio di esondazione, quindi allagamenti eccetera. Quindi abbiamo anche un problema di tipo gestionale e questo qui ci impone, quando facciamo questi lavori, di perdere anche tempo e soldi per la raccolta. Per la verità devo anche precisare quindi che la raccolta, lo smaltimento di questi rifiuti in base a una legge regionale, la numero 14 del 2016, è di competenza dei comuni. Noi abbiamo il dovere di segnalare ai comuni che ci sono queste situazioni di criticità e per la verità stiamo avendo un approccio con i comuni collaborativo. I comuni hanno compreso quindi che mantenere pulito il territorio anche interesse loro e collaborano con i consorzi. A volte facciamo delle segnalazioni formali, a volte facciamo una telefonata, insomma operiamo in sinergia perché abbiamo questo obiettivo, questo interesse comune, cioè quello di fare in maniera tale che questi corsi d'acqua non vengano percepiti dall'opinione pubblica come delle discariche a cielo aperto, bensì come delle risorse paesaggistiche, delle risorse ecologiche, cioè degli ambienti dove uno può andare a passeggiare, può vivere, quindi può anche vigilare. Chiaramente quindi per poter essere percepiti come una risorsa territoriale li dobbiamo mantenere pulite queste aree e chiaramente dobbiamo fare uno sforzo. E chiaramente dobbiamo intensificare l'attività perché ci vuole anche una vigilanza un poco più serrata sul territorio, perché non si giustificano questi abbandoni indiscriminati, perché le raccolte differenziate funzionano un po' in tutti i comuni e quindi veramente questo è un fenomeno incomprensibile. Però c'è la gente, quindi non riusciamo a capire per quale ragione butta questi rifiuti e va a deturpare l'ambiente. Abbiamo anche implementato il servizio di videosorveglianza sul territorio, dovremmo organizzare anche un servizio di polizia idraulica perché con la legge nuova i consorzi di bonifica hanno anche questo compito e sostanzialmente quindi è un nostro dovere e anche una sfida che dobbiamo vincere.

0: La fibrosi cistica è una malattia genetica complessa che richiede cure, attenzione e un costante impegno nella ricerca. In occasione della giornata mondiale, i monumenti del Vallo di Diano si sono illuminati di blu, raccogliendo l'appello di Michela Di Brienza, che ha coinvolto i sindaci del territorio per promuovere informazione e sensibilizzazione. Ne parliamo con il dottore Tommaso Pellegrino, dirigente medico della Breast Unit del Policlinico Federico II di Napoli e referente del Centro Fibrosi Cistica dell'Ospedale Federico II di Napoli, e con Michela Di Brienza della Lega Italiana Fibrosi Cistica UDV Campania, impegnata in prima persona nella diffusione della conoscenza e della consapevolezza sulla malattia.
1: La fibrosi cistica è una malattia certamente complessa, una malattia genetica dovuta alla mutazione di un gene, ad un'alterazione di un gene, CFTR, ed è una malattia cronica e progressiva, e quindi richiede un approccio multidisciplinare, richiede anche un'assistenza continua, perché la fibrosi cistica colpisce diversi organi, in particolare l'apparato respiratorio e digerente, producendo delle secrezioni molto dense fino ad arrivare anche a compromettere la funzionalità di determinati organi. Ecco perché è importante fare diagnosi

0: precoce, ecco perché è importante fare una diagnosi prenatale, perché oggi fortunatamente abbiamo una rivoluzione rispetto a quello che succedeva un po' di anni fa, è impensabile. Oggi abbiamo fortunatamente, la ricerca ha fatto passi avanti da giganti, ci ha aperto degli scenari inimmaginabili e oggi riusciamo anche ad avere delle terapie che vanno ad agire sulla causa oltre che chiaramente sui sintomi e quindi agendo direttamente su quelle proteine CFTR, e questa è una vera e propria rivoluzione.
1: Pensate che una persona su 30 è portatore sano e non lo sa, quindi proprio per questo ho voluto fortemente che nel Vallo di Diano, appunto dove io vivo e dove ovviamente sono nata, si iniziasse a parlare di questa patologia così grave che ovviamente colpisce in particolar modo i polmoni ed è la parte che appunto ha colpito me, e per tale motivo ho dovuto affrontare due trapianti, il primo nel 2012 nell'altro nel 2023. Quello che desidero oggi è che le persone sappiano cosa significa vivere con una patologia cronica e soprattutto che ci sia più sensibilizzazione e che rimanga questa patologia non soltanto per sentito dire, ma attraverso anche quello che ho fatto sui social. Giorno per giorno ho voluto far capire la realtà che vive un paziente semplicemente per poter respirare.
2: Una settimana per incontrarsi, condividere storie, ricostruire i legami e trasformare la solidarietà in presenza concreta. È iniziata domenica ad Ascea Marina, presso l'Hotel La Torre di Velia, la seconda settimana con alcune famiglie palestinesi residenti in Campania. Il campeggio, che proseguirà fino a domenica 13 settembre, rappresenta un'occasione per favorire il ricongiungimento tra nuclei familiari oggi dislocati in diverse località della regione, ma anche un momento di confronto con le comunità cilentane. L'iniziativa, già realizzata con successo lo scorso giugno, è promossa dal gruppo Sostegno alle famiglie palestinesi residenti in Campania, al quale aderiscono diverse realtà associative in collaborazione con la comunità arabo-palestinese di Salerno. Le famiglie ospitate sono arrivate in Italia attraverso corridoi umanitari per ricevere cure sanitarie urgenti e si trovano oggi ad affrontare le difficoltà legate all'accoglienza e alla lontananza dei propri familiari. Nel corso della settimana sono previsti laboratori creativi per grandi e piccini, momenti di confronto e testimonianze. Ieri, martedì 8 settembre, a Marina di Ascea si è svolto l'evento Radici di Libertà, Ali di Speranza, patrocinato dal Comune, durante il quale è stato piantato un ulivo, simbolo di pace, resistenza e legame con la propria terra. Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 11 settembre a San Giovanni a Piro, con San Giovanni incontra la Palestina. La settimana si concluderà domenica 13 a Capaccio, presso la Casa del Geco. Un'iniziativa dunque che punta a trasformare la solidarietà in un incontro concreto, dando alle famiglie palestinesi la possibilità di ritrovarsi e allo stesso tempo di condividere con le comunità cilentane storie, esperienze e testimonianze. Palestina e Cilento camminano insieme, sognando un mondo migliore, è il messaggio scelto dagli organizzatori.
3: Un'ipotesi di danno erariale superiore ai 600.000 euro emersa al termine di un'attività investigativa sulla gestione degli spazi monumentali dell'Archivio di Stato di Napoli. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli in collaborazione con i funzionari della Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura e sotto il coordinamento della Procura Regionale per la Campania presso la Corte dei Conti. Gli accertamenti sono partiti dalle notizie di nel dicembre del 2024 relative ad una sfarzosa festa di nozze organizzata all'interno delle storiche sale dell'archivio. L'evento prevedeva tra l'altro un DJ set, musica ad alto volume e l'utilizzo di macchine del fumo. I successivi sopralluoghi degli organi ministeriali hanno fortunatamente escluso danni al patrimonio archivistico e artistico custodito nella struttura. L'episodio ha portato la magistratura contabile ad ampliare le verifiche a tutti gli eventi morti ospitati nell'archivio di Stato nel periodo compreso tra l'inizio del 2021 e la fine del 2024. Secondo quanto emerso dall'istruttoria, sarebbero state riscontrate ripetute irregolarità nella concessione degli spazi con autorizzazioni gratuite o a fronte di corrispettivi ritenuti incongrui rispetto alla normativa e ai tariffari ministeriali e dell'istituto. Nel mirino sono finiti numerosi eventi di carattere commerciale, lucrativo o privato, tra cui sfilate di moda, riprese televisive e cinematografiche, meeting aziendali e congressi. Per la procura contabile, tali concessioni sarebbero state autorizzate dalla direzione dell'archivio, senza il rispetto dei requisiti previsti dalle tariffe e delle finalità istituzionali dell'ente. Il danno erariale complessivo, legato ai mancanti incassi per le casse dello Stato, è stato quantificato in oltre 600.000 euro. Al termine dell'istruttoria è stato notificato un invito a fornire deduzioni all'allora vertice dirigenziale dell'Archivio di Stato di Napoli, che avrà 45 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni e chiarire la propria posizione rispetto agli addebiti contestati. La Corte dei Conti precisa che si tratta, allo stato, di un atto istruttorio provvisorio.

Da un grave incidente sul lavoro ad una nuova vita tra musica, tecnologia ed impegno civile. È la storia di Michele Specchiale, DJ Mickey Bionic, originario di Padula, al quale è stata recentemente consegnata una targa per il suo percorso. Oltre 20 anni fa un incidente gli ha causato l'amputazione del braccio sinistro. Dopo la riabilitazione, grazie alla tecnologia protesica, Specchiale è riuscito a tornare alla sua grande passione, la musica. La sua protesi mioelettrica è diventata uno strumento per tornare dietro la console, un percorso fatto di esercizio, precisione e tanta determinazione che lo ha portato a collaborare con realtà come Inail, Ottobock e Ossur e a diventare testimonial di iniziative dedicate all'inclusione e alla disabilità. Ora una nuova tappa musicale, DJ Mickey Bionic tornerà in console a Ragusa insieme a Prezioso, storico protagonista della dance italiana. Ma il riconoscimento va oltre la musica. La giunta comunale di Padula, guidata dalla sindaca Michela Cimino, ha deliberato all'unanimità la proposta di conferire a Michele Specchiale l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana. Il suo impegno infatti si sviluppa anche nelle scuole, negli ospedali e nelle iniziative dedicate alla sicurezza sul lavoro e all'inclusione. Specchiale è inoltre DJ ufficiale del Comitato Italiano Paralimpico e testimonial del progetto Superabile Inail. Il 6 marzo del 2026 è stato protagonista musicale della cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina. E la ricerca continua, sta lavorando allo sviluppo di una nuova protesi pensata anche per le esigenze di chi opera dietro una console.

stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Dei 9 proiettili esplosi, 7 hanno centrato Angelo Vassallo e la pallottola che l'ha colpito al cuore è quella mortale.
1: Una giornata nel segno della memoria ma anche dell'impegno, perché il suo esempio continua a parlare attraverso le battaglie.

0: battaglie per la legalità, la tutela dell'ambiente e la difesa del territorio. Ricordare Angelo Vassallo significa soprattutto continuare a credere nelle idee per le quali ha speso la sua vita. Il tempo non cancella il dolore, ma può trasformare la memoria in responsabilità, ha sottolineato il sindaco di Pollica, Stefano Pisani.
1: Lui era colui che, camminando per strada, invece di vedere la strada di oggi, era già quella che poteva essere domani.
0: La giornata è iniziata con la messa di suffragio nella chiesa di Acciaroli. In serata invece il ricordo si è spostato all'Arena del Mare, dove è stata deposta in mare una corona di alloro accompagnata dalle note del silenzio. Un gesto simbolico affidato ancora una volta a quel mare che Angelo Vassallo considerava un patrimonio da difendere e consegnare alle future generazioni. Toccante l'immagine che si è presentata ai tanti presenti a condividere il momento, insieme al sindaco di Pollica, la signora Angelina, moglie di Angelo Vassallo, e il piccolo Angelo Vassallo, nipote diretto del sindaco Pescatore. Poi la consegna del premio Angelo Vassallo, dedicato a persone e realtà che portano avanti valori e idee vicini alla sua visione di comunità.
2: E se oggi, come diceva il vicepresidente della provincia, si può parlare di turismo nel Cilento, effettivamente Angelo è stato quello che meglio di ogni altro, più di ogni altro, si è impegnato su quello che è il discorso ambientale.
3: Credo che il video che poc'anzi hai trasmesso ci riporta a quel 5 settembre del 2010.
0: Alle 21.45 Acciaroli ha spento le luci, piazza raccolta e silenzio per ricordare un uomo la cui assenza a 16 anni di distanza continua ad essere profondamente presente. E forse proprio in quel momento è stato naturale guardare in cielo. Ci piace pensare che Angelo fosse ancora lì con noi, in quella stella che brillava quasi solitaria nel cielo di Acciaroli. Una luce lontana, ma capace di ricordarci che alcune persone, anche quando non ci sono più, continuano ad indicarci la strada.

0: Rifiuti abbandonati lungo gli argini e nei corsi d'acqua del Vallo di Diano e del Tanagro, plastica, pneumatici e materiali di scarto, oltre a deturpare l'ambiente, possono ostacolare il deflusso delle acque ed aumentare il rischio di allagamenti. E l'allarme lanciato dal presidente del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, il quale chiede più attenzione e controlli. Ascoltiamo le sue parole.
1: Siamo operativi, ci scontriamo con un fenomeno, quindi che è un fenomeno praticamente veramente indescrivibile e anche inaccettabile. Parliamo di rifiuti, significa cumuli di plastica, significa pneumatici, significa scarti edili, scarti industriali, anche apparecchiature varie, quindi che abbandonano lungo gli argini e addirittura anche nei corsi d'acqua. Siamo in un territorio ad alta valenza ambientale e paesaggistica e dove il sistema idrografico quindi connota poi quindi tante aree. Questi rifiuti possono anche rappresentare un pericolo per la corretta funzionalità del corso d'acqua, perché l'acqua poi li trasporta e si possono accumulare in punti magari sottopassi eccetera e aumentare il rischio di esondazione, quindi allagamenti eccetera. Quindi abbiamo anche un problema di tipo gestionale, e questo qui ci impone, quando facciamo questi lavori, di perdere anche tempo e soldi per la raccolta. Per la verità devo anche precisare quindi che la raccolta, lo smaltimento di questi rifiuti in base a una legge regionale, la numero 14 del 2016, è di competenza dei comuni. Noi abbiamo il dovere di segnalare ai comuni che ci sono queste situazioni di criticità e per la verità stiamo avendo un approccio con i comuni collaborativo. I comuni hanno compreso quindi che mantenere pulito il territorio è anche interesse loro e collaborano con i consorzi. A volte facciamo delle segnalazioni formali, a volte facciamo una telefonata, insomma operiamo in sinergia perché abbiamo questo obiettivo, questo interesse comune, cioè quello di fare in maniera tale che questi corsi d'acqua non vengano percepiti dall'opinione pubblica come delle discariche a cielo aperto, bensì come delle risorse paesaggistiche.

delle risorse ecologiche, cioè degli ambienti dove uno può andare a passeggiare, può vivere, quindi può anche vigilare. Chiaramente, quindi, per poter essere percepiti come una risorsa territoriale, li dobbiamo mantenere pulite queste aree e chiaramente dobbiamo fare uno sforzo. E chiaramente dobbiamo intensificare l'attività, perché ci vuole anche una vigilanza un poco più serrata sul territorio, perché non si giustificano questi abbandoni indiscriminati, perché le raccolte differenziate funzionano un po' in tutti i comuni e quindi veramente questo è un fenomeno incomprensibile, però c'è la gente, quindi non riusciamo a capire per quale ragione butta questi rifiuti e va a deturpare l'ambiente. Abbiamo anche implementato il servizio di videosorveglianza sul territorio, dovremmo organizzare anche un servizio di polizia idraulica, perché con la legge nuova i consorzi di bonifica hanno anche questo compito e sostanzialmente quindi è un nostro dovere e anche una sfida che dobbiamo vincere.

0: La fibrosi cistica è una malattia genetica complessa che richiede cure, attenzione e un costante impegno nella ricerca. In occasione della giornata mondiale, i monumenti del Vallo di Diano si sono illuminati di blu, raccogliendo l'appello di Michela Di Brienza, che ha coinvolto i sindaci del territorio per promuovere informazione e sensibilizzazione. Ne parliamo con il dottore Tommaso Pellegrino, dirigente medico della Breast Unit del Policlinico Federico II di Napoli e referente del Centro Fibrosi Cistica dell'Ospedale Federico II di Napoli, e con Michela Di Brienza della Lega Italiana Fibrosi Cistica UDV Campania, impegnata in prima persona nella diffusione della conoscenza e della consapevolezza sulla malattia.
1: La fibrosi cistica è una malattia certamente complessa, una malattia genetica dovuta alla mutazione di un gene, ad un'alterazione di un gene, CFTR, ed è una malattia cronica e progressiva, e quindi richiede un approccio multidisciplinare, richiede anche un'assistenza continua, perché la fibrosi cistica colpisce diversi organi, in particolare l'apparato respiratorio e digerente, producendo delle secrezioni molto dense fino ad arrivare anche a compromettere la funzionalità di determinati organi. Ecco perché è importante fare diagnosi precoce, ecco perché è importante fare una diagnosi prenatale, perché oggi fortunatamente abbiamo una rivoluzione rispetto a quello che succedeva un po' di anni fa, è impensabile. Oggi abbiamo fortunatamente, la ricerca ha fatto passi avanti da giganti, ci ha aperto degli scenari inimmaginabili, e oggi riusciamo anche ad avere delle terapie che vanno ad agire sulla causa oltre che chiaramente sui sintomi, e quindi agendo direttamente su quelle proteine CFTR, e questa è una vera e propria rivoluzione.
2: Pensate che una persona su 30 è portatore sano e non lo sa. Quindi proprio per questo ho voluto fortemente che nel Vallo di Diano, appunto dove io vivo e dove ovviamente sono nata, si iniziasse a parlare di questa patologia così grave, che ovviamente colpisce in particolar modo i polmoni, ed è la parte che appunto ha colpito me, e per tale motivo ho dovuto affrontare due trapianti, il primo nel 2012, l'altro nel 2023. Quello che desidero oggi è che le persone sappiano cosa significa vivere con una patologia cronica, e soprattutto che ci sia più sensibilizzazione e che rimanga questa patologia non soltanto per sentito dire, ma attraverso anche quello che ho fatto sui social. Giorno per giorno ho voluto far capire la realtà che vive un paziente, semplicemente per poter respirare.
3: Una settimana per incontrarsi, condividere storie, ricostruire i legami e trasformare la solidarietà in presenza concreta. È iniziata domenica ad Ascea Marina, presso l'Oter, la Torre di Velia, la seconda settimana con alcune famiglie palestinesi residenti in Campania. Il campeggio, che proseguirà fino a domenica 13 settembre, rappresenta un'occasione per favorire il ricongiungimento tra nuclei familiari oggi dislocati in diverse località della regione, ma anche un momento di confronto con le comunità cilentane. L'iniziativa, già realizzata con successo lo scorso giugno, è promossa dal gruppo Sostegno alle famiglie palestinesi residenti in Campania, al quale aderiscono diverse realtà associative in collaborazione con la comunità arabo-palestinese di Salerno. Le famiglie ospitate sono arrivate in Italia attraverso corridoi umanitari per ricevere cure sanitarie urgenti e si trovano oggi ad affrontare le difficoltà legate all'accoglienza e alla lontananza dei propri familiari. Nel corso della settimana sono previsti laboratori creativi per grandi e piccini, momenti di confronto e testimonianze. Ieri, martedì 8 settembre, a Marina di Ascea si è svolto l'evento Radici di Libertà, Ali di Speranza, patrocinato dal Comune, durante il quale è stato piantato un ulivo, simbolo di pace, resistenza e legame con la propria terra. Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 11 settembre a San Giovanni a Piro, con San Giovanni incontra la Palestina. La settimana si concluderà domenica 13 a Capaccio, presso la Casa del Geco. Un'iniziativa dunque che punta a trasformare la solidarietà in un incontro concreto, dando alle famiglie palestinesi la possibilità di ritrovarsi e allo stesso tempo di condividere con le comunità cilentane storie, esperienze e testimonianze. Palestina e Cilento camminano insieme, sognando un mondo migliore, è il messaggio scelto dagli organizzatori.
4: un'ipotesi di danno erariale superiore ai 600.000 euro emersa al termine di un'attività investigativa sulla gestione degli spazi monumentali dell'Archivio di Stato di Napoli. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli in collaborazione con i funzionari della Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura e sotto il coordinamento della Procura Regionale per la Campania presso la Corte dei Conti. Gli accertamenti sono partiti dalle notizie diffuse nel dicembre del 2024 relative ad una sfarzosa festa di nozze organizzata all'interno delle storiche sale dell'archivio. L'evento prevedeva tra l'altro un DJ set, musica ad alto volume e l'utilizzo di macchine del fumo. I successivi sopralluoghi degli organi ministeriali hanno fortunatamente escluso danni al patrimonio archivistico e artistico custodito nella struttura. L'episodio ha portato la magistratura contabile ad ampliare le verifiche a tutti gli eventi ospitati nell'Archivio di Stato nel periodo compreso tra l'inizio del 2021 e la fine del 2024. Secondo quanto emerso dall'istruttoria, sarebbero state riscontrate ripetute irregolarità nella concessione degli spazi, con autorizzazioni gratuite o a fronte di corrispettivi ritenuti incongrui rispetto alla normativa e ai tariffari ministeriali e dell'istituto. Nel mirino sono finiti numerosi eventi di carattere commerciale, lucrativo o privato, tra cui sfilate di moda, riprese televisive e cinematografiche, meeting aziendali e congressi. Per la procura contabile, tali concessioni sarebbero state autorizzate dalla direzione dell'archivio senza il rispetto dei requisiti previsti dalle tariffe e delle finalità istituzionali dell'ente. Il danno erariale complessivo legato ai mancanti incassi per le casse dello Stato è stato quantificato in oltre 600.000 euro. Al termine dell'istruttoria è stato notificato un invito a fornire deduzioni all'allora vertice dirigenziale dell'Archivio di Stato di Napoli, che avrà 45 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni e chiarire la propria posizione rispetto agli addebiti contestati. La Corte dei Conti precisa che si tratta allo Stato di un atto istruttorio provvisorio.

Da un grave incidente sul lavoro ad una nuova vita tra musica, tecnologia ed impegno civile. È la storia di Michele Specchiale, DJ Mickey Bionic, originario di Padula, al quale è stata recentemente consegnata una targa per il suo percorso. Oltre 20 anni fa un incidente gli ha causato l'amputazione del braccio sinistro. Dopo la riabilitazione, grazie alla tecnologia protesica, Specchiale è riuscito a tornare alla sua grande passione, la musica. La sua protesi mioelettrica è diventata uno strumento per tornare dietro la console, un percorso fatto di esercizio, precisione e tanta determinazione che lo ha portato a collaborare con realtà come INAIL, Otto Bocche e Ossur e a diventare testimonial di iniziative dedicate all'inclusione e alla disabilità. Ora una nuova tappa musicale, DJ Mickey Bionic tornerà in console a Ragusa insieme a Prezioso, storico protagonista della dance italiana. Ma il riconoscimento va oltre la musica. La giunta comunale di Padula, guidata dalla sindaca Michela Cimino, ha

deliberato all'unanimità la proposta di conferire a Michele Specchiale l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana. Il suo impegno infatti si sviluppa anche nelle scuole, negli ospedali e nelle iniziative dedicate alla sicurezza sul lavoro e all'inclusione. Specchiale è inoltre DJ ufficiale del Comitato Italiano Paralimpico e testimonial del progetto Superabile INAIL. Il 6 marzo del 2026 è stato protagonista musicale della cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernale di Milano Cortina e la ricerca continua, sta lavorando allo sviluppo di una nuova protesi pensata anche per le esigenze di chi opera dietro una console.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

La transumanza è la migrazione stagionale delle greggi, delle mandri e dei pastori, che si spostano dai pascoli a bassa quota a quelli in alta quota, e viceversa. Dal 2019 è riconosciuta come patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, riconoscendola come un'eredità vivente fondamentale. A Corleto Monforte, nel mese di maggio, si può prendere parte a cammini che attraversano luoghi incontaminati per accompagnare la mandria di vacche in alta montagna. In questo particolare caso, nell'azienda dell'allevatore Marcello, si assiste ad una monticazione, spostamento che avviene ad inizio estate dalle stalle di fondovalle verso i freschi pascoli d'alta quota. Le vacche vengono dapprima incampanate, pratica necessaria perché i campanacci aiutano il pastore a localizzare la mandria e gli animali a non perdersi, consentendo al gruppo di rimanere compatto. La comunità degli allevatori appare coesa, unita in questa particolare fase in cui c'è bisogno di un aiuto pratico. Così tra le vacche, amici e parenti si riuniscono in questo rito antico dettato da passione e non poche difficoltà.

0: Giuseppe Di Ruberto, che è un giovane allevatore di Sant'Angelo a Fassanella, confinante con Corleto Monforte. E, tu da giovane allevatore, come vedi il futuro per questa categoria?
1: In parte bene, in parte con tante difficoltà. Il lavoro sicuramente è già di per sé complicato, perché comunque stai a contatto con la natura, con gli animali, quindi sono tanti imprevisti. Il clima oggi purtroppo influisce tanto sull'agricoltura e quindi anche sull'allevamento, come oggi, già è una giornata di maggio e fa quasi freddo. E poi secondo me ci sono difficoltà legate tra virgolette alla politica, quindi alle leggi, alle norme, normative in generale, che in alcuni casi non ci aiutano.
0: È da coraggioso.
1: Secondo me sì.
0: Il Made in Italy, no? Che potrebbe fare? Cioè, si respira quel Made in Italy?
1: I piccoli produttori comunque, cioè, sono secondo me l'anima del Made in Italy. Però purtroppo, come dicevo prima, a livello normativo non c'è forse una vera tutela a favore del Made in Italy, quindi a favore delle piccole produzioni e a favore di noi, tra virgolette, piccoli.
2: La transumanza non era solo un'attività necessaria alla base di un'economia pastorizia, ma un vero e proprio stile di vita, a cui prendevano parte tutti i membri della famiglia. La famiglia era l'unica vera scuola della transumanza, dove i segreti del mestiere venivano tramandati di generazione in generazione. Così la transumanza va a ricostituire quel nucleo familiare.
0: Marcello Greco, allevatore di Corleto Monforte, che oggi ha portato le sue mucche in transumanza qui sui pascoli, in altura. E, qual è il bello di questo mestiere? Qual è invece il sacrificio che fa l'allevatore?
3: Allora, il mio sacrificio, il bello poi di questo mestiere, perché c'è il sangue della mia famiglia.
0: Certo.
3: E poi ho la contentezza che oggi vanno in montagna, prendono i pascoli, e io ho lavorato tutto l'inverno e ora sono più libero e le mucche stanno più libere.
0: E la difficoltà qual è? Secondo te?
3: La difficoltà c'è, ma
0: basta.
3: Non ti posso dire, perché è una cosa che passa su.
0: Tanto è la passione.
3: La passione c'è, è nel sangue, nelle mie vene.
0: Nelle tue vene.
3: Da piccolo e da generazione di padre, di nonno, mio padre, mio zio e io.
0: Bella storia, una storia di famiglia.
3: La storia di famiglia.
0: E allora viva la transumanza.
3: Grazie, sempre viva.

0: Oggi a Corleto Monforte si continua a tramandare non solo il mestiere di allevatore, ma anche quello di casaro, per una produzione artigianale di formaggio. Primo tra tutti, il caciocavallo. Una pratica che avvicina anche la nuova generazione, fatta da giovani che restano lì nei luoghi dove sono nati, e di donne che si avvicinano con passione alla lavorazione del latte.
1: Qui siamo con Assunta Greco, che è una delle poche famiglie che porta avanti questa tradizione.
2: Sì.
1: E anche tu da giovane donna hai appreso l'arte antica del caciocavallo, no?
2: Sì, perché è una passione che comunque penso di avere da sempre, giustamente, però poi le cose fuoriescono sempre fuori. E lo faccio per portare avanti la tradizione, perché la nostra storia fa parte della mia famiglia, quindi mio nonno, mio padre, e poi perché mi piace farlo, appunto.
1: È difficile.
2: Ho riscoperto
1: però
2: questa passione.
1: Hai riscoperto questa. È difficile per una donna fare il caciocavallo?
2: Allora, è abbastanza, sì, perché ci vuole comunque tanta forza. Quindi, però quando fai qualcosa che ti piace, lo fai diversamente.
1: Che bello, ma andiamo a vedere un po' la lavorazione con te.
2: Sì, più tardi vedremo la lavorazione. Sì,
1: grazie.
2: Sì. Prego.
3: Adesso la dobbiamo asciugare, vedi che aggiungo acqua. Dobbiamo asciugarla ulteriormente. Quando questa qui poi si è incominciata ad asciugare, aggiungiamo acqua che la facciamo affiorare sopra, facciamo affiorare il burro. Questa adesso è con acqua gelida, affiora in superficie. Qua le artrosi sono assicurate perché è un contrasto di temperatura, acqua gelata
4: ma è
3: e acqua calda.
5: Preferiamo spendere le risorse del comune di Corleto Monforte a farvi degustare, ecco, le produzioni che vengono realizzate a Corleto.
6: Quindi veramente facciamo corpo unico per affrontare queste problematiche.
7: La scamorza è la pasta del caciocavallo. Non è la mozzarella, che è tutto un altro procedimento.
8: Un assaggio?
9: Prendo. Prima la donna che parla.
1: Grande, grazie Anto.
10: 5-6 case cavallo al giorno. 30 anni, quante case cavallo?
1: Tantissimo. Ma io vedo tanta commozione, però perché questa commozione?
11: Senta la nostalgia del passato.
10: Sono un tenerone.
11: Stessa cosa io con gli animali, capre, pecore alla montagna, e quello era il mio mestiere. Dopo ho levato le pecore e capre, mi sono dedicata alla punta delle piante in campagna.
1: Ti manca il mestiere dell'allevatura?
11: Tutte e due le cose che ho fatto, le desidero ancora. E questo è tutto.
1: Sì, bello.
11: Che vuoi tu?
1: Ma fatto caciocavallo.
11: Come?
1: E che ricordo?

0: ricordo c'hai del caciocavallo?
1: Ho 40 anni e mi faccio sempre questo.
0: Prima era peggio.
1: Ma poi se ne è pure il bacco, ma dato che c'era mio fratello, è incrementato il bacco. È sempre che era giù, è già fatto.
0: Le mani non?
1: Non so più il mare, vedi come è freddo.
0: Tanto perché fa i caciocavallo?
1: Acqua caura, acqua potente, acqua fredda. Prima in dell'acqua caura, poi perché in te uiaci. E non prestare anche. E tanto non c'era.
0: Ma te che è? Sacrificio o passione?
1: Non c'era tante cose. Sacrifici e passione pure. Perché mica tanto c'era la pensione. Avevo lavorato, ho pigliato la lira, per gli avanti. Fatti il conto tu. E per arrivare a questo stato, credo che ti fatto, signore, veramente ringrazio. Come posso muovere giù?
0: Grazie.
1: È già finito?
0: No, non hai finito. C'è sempre.
1: Figliola mia, non hai finito. E come puoi dire?
0: Testa del caciocavallo con Antonio Greco. Antonio, questo è un prodotto bello perché racconta di della storia di un territorio, delle tradizioni. Però secondo te quanto manca sul territorio un marchio registrato?
2: Manca tantissimo, perché il marchio ti dà il modo di prima di tutto di tutelare il tuo prodotto, ma poi di farlo conoscere dappertutto. E poi sei garantito, sei protetto, viene pubblicizzato in modo giusto e purtroppo qui si deve spingere, si deve lavorare tanto, dobbiamo spronare i nostri allevatori che non hanno tanto questa voglia di farlo questo prodotto e bisogna cercare di fare la certificazione.
0: Bisogna coordinare il coordinare, tutto per portare avanti questo prodotto, certo, unico.
2: Certo, un prodotto unico perché è un prodotto fatto da solo pascolo, quindi non viene messo altra roba dentro. E vacche sono vacche meticce, podoliche, questa roba qui. E il livello di grassi e caseina, proteine, qua ne abbiamo tantissimo.
0: Grazie.
2: Prego.
3: Il cibo è una grande componente del rituale transumanza. Il caciocavallo è il primo tra i prodotti utilizzati.
0: Senti Lucia, ma invece per quanto riguarda i formaggi, no, il caciocavallo, tu da mamma, no, com'è che lo cucini? Cioè, oltre a mangiarlo fresco, com'è che lo utilizzi in cucina?
4: In cucina lo possiamo fare arrostito in padella, si può grattugiare e mettere anche sulla pasta, volendo.
0: Ok.
5: La ricotta è un coppo obbligata, la ricotta. Chi non mangia la ricotta non prende il cavanello, è meglio che lo sapete, poca ricotta.
6: Il lacchetori, questo qua? Sì, voglio questo qua.
7: Zio, aspetta, aspetta.
8: Vedi quando? Capito, passa solo di passo e qua non passa nessuno.
0: Ah, ok. Ivan. Quindi col sindaco di Corleto Monforte intento a passare i vassoi, giustamente. Siamo nel pieno dell'evento della transumanza. Noi abbiamo raccolto un po' di interviste, di testimonianze. Ovviamente sì. È una tradizione bella che racconta la storia di un popolo, no? Quella della transumanza. Ci sono anche delle difficoltà dell'allevatore. Molto banalmente, anche se non è banale, il trasporto dell'acqua. E rispondendo anche a quelli che sono ovviamente i costi, i rincari ora del petrolio, eccetera, eccetera. Il comune di Corleto come può rispondere alle esigenze dell'allevatore?
8: Ma guarda, noi proprio a settembre scorso abbiamo partecipato a un bando del Ministero dell'Agricoltura, era a Sportello, ci siamo aggiudicati 80.000 euro, quindi proprio per alcune località, Campo di Cerabona, per ripristinare il pozzo, ampliare la vasca, quindi siamo attenti alle difficoltà degli allevatori. In passato, diciamoci la verità, qualche mancanza c'è stata sul creare, sì, grazie, sul creare queste infrastrutture che ormai sono diventate strategiche, perché la mancanza di pioggia anche qui a Corleto si sente. Però come amministrazione comunale il primo affidamento che abbiamo fatto quando io mi sono insediato è stato quello di ripristinare le vasche di accumulo ai serroni, proprio per quasi 2000 quintali di acqua disponibili per gli allevatori. Senza l'allevatore, che è il primo, diciamo, custode di questo patrimonio naturale, tutto

0: poi l'ambiente ne risente, tutta la popolazione ne risente, tutta quanta la società ne risente, quindi bisogna noi essere sensibili in questo caso, e anche voi, mezzi di informazione, far capire l'importanza di un vaccaro che sta qua sulla montagna, che è la prima sentinella dei vari fenomeni che si possono sviluppare dall'incendio, dal dissesto idrogeologico e da tutte le altre difficoltà che ci possono essere. Quindi veramente dobbiamo fare un gioco di squadra, lavorare tutti insieme per far sì che queste tradizioni che noi oggi come amministrazione supportiamo anche economicamente possano proseguire nel tempo. Noi lo facciamo per un'attività di sensibilizzazione nei confronti dei giovani, nei confronti dei meno giovani, per fargli capire anche che tutto il loro sacrificio non è andato perduto, non è andato perso, ma che siamo in grado di portarlo avanti.
1: Grazie.
2: Transumanza, e anche come in questo caso monticazione, sono tradizioni che ridisegnano i confini di luoghi riscoperti e vissuti grazie agli allevatori, grandi custodi del patrimonio montano e delle aree interne.
3: Corleto Monforte, 17 maggio 2026.

0: Capaccio Pestum, dove siamo oggi, Andrea, non siamo venuti in Lambretta, anche se la tentazione c'è. E perché lo diciamo? Perché oggi siamo in un museo unico nel suo genere, il Museo della Lambretta, che si trova appunto a Capaccio Pestum.
1: È un museo, secondo me, eccezionale, anche unico, non credo ce ne siano tanti in Italia, e praticamente che attraverso appunto la storia della Lambretta, anche la storia d'Italia, no? E anche la storia, per esempio, del cinema, perché in molti film ci sono, come vediamo qui alle nostre spalle, c'è la Lambretta, quindi da Vacanze Romane con Audrey Hepburn fino a Caro Diario con Nanni Moretti, c'è insomma la storia di un'epoca e quindi di un paese.
0: Un paese importante, Capaccio Pestum per l'appunto, e come di consueto il primo servizio della puntata è dedicato proprio al paese che ospita il museo, Capaccio Pestum.

nel 2001 come passione da parte di alcuni associati, perché prima avevamo costituito un'associazione che era il Lambretta Club Salerno, poi il Lambretta Club Campania, e da quel momento da parte mia personale, in qualità anche di presidente regionale, nasce questa voglia di promuovere questa passione per la Lambretta, fino a giungere all'idea, quando avevo circa 17-18 anni, di collezionare piano piano queste Lambrette, fino poi a raggiungere l'obiettivo, quello di costituire un museo a tutti gli effetti, per poi renderlo ufficialmente pubblico intorno al 2021-22, praticamente l'anno in cui è stato riconosciuto ufficialmente anche dal comune di Capaccio Pestum. Quindi in questo museo praticamente si colleziona parte del patrimonio innocenti, che va dal 47 al 70. E in questa, quindi, tutta la collezione, tutta la produzione fatta dall'Innocenti, ma soprattutto quello che caratterizza questo museo, il secondo in Italia perché il primo si trova a Milano, è la ricostruzione, e lo studio e la raccolta di tutto quello che è il patrimonio dei Lambretta Club, perché praticamente il museo, dalla denominazione Museo dei Lambretta Club, raccoglie in tutte le attività che partono dal 1951 fino al 1970, tutte le attività dei Lambretta Club svolte durante le attività degli anni sociali. Quindi la prima raccolta si occupa praticamente dei singoli club che nascevano a livello provinciale, per poi praticamente raccogliere nel 1967 tutto quello che è il patrimonio del Lambretta Club d'Italia, perché nel 1967 a Viareggio si riuniscono tutti questi club provinciali, partendo da Alessandria, il Lambretta Club Torino, Firenze ed altri club, Roma, quelli un po' più importanti, e costituiscono il Lambretta Club d'Italia, che oggi ancora presiede e ancora esiste, ed è strutturato con 20, 22, 23 club in Italia, di cui io sono il presidente nazionale, e poi praticamente c'è tutto l'organigramma che organizza e continua a promuovere l'attività del Lambretta Club negli anni, da circa quasi 25, quasi 30 anni praticamente. Quindi in questo museo troverete praticamente tutte le manifestazioni svolte dei Lambretta Club, a partire dai trofei, le attività fatte svolte in Italia e quelle praticamente svolte all'estero. Dal 1997 in poi viene istituito questi raduni nazionali, sia a livello nazionale che a livello internazionale. Tant'è che nel 1961, a giugno, viene istituito anche il Lambretta International, quindi il Lambretto mondiale, dove praticamente partecipano tutti i club mondiali d'Europa, e che attualmente ancora esiste. Quindi praticamente noi abbiamo il Lambretta Club d'Italia e poi abbiamo il Lambretta Club International, dove praticamente una volta all'anno si organizza il raduno praticamente mondiale, che si fa in una parte del mondo. Nel 2027 si farà praticamente in Italia, si festeggiano gli 80 anni della nascita della Lambretta.

Allora, questo qua è uno degli esemplari più rari del museo, perché è una lambretta praticamente prodotta da Bertoni, esposta al Muto Show di Tokyo nel 1968, portata quindi in Giappone, dipinta a mano in una nottata, tant'è che la particolarità di questa lambretta è che questi colori, questa dipinto era per omaggiare il Muto Show di Tokyo di Giappone, quindi fu dipinta a mano e nel velocizzare, nel dipingere, praticamente il lato a opposto praticamente non fu verniciato, tant'è che questa qua si trovava esposta in

questo senso praticamente. Quindi sposta al Moto Show due esemplari e per curiosità, praticamente in un'intervista che mi hanno fatto un paio di anni fa, questo video è arrivato in Giappone e quindi è arrivato a quel proprietario di questa lambretta, il quale mi contattò e mi disse: guarda, io sono in possesso di questa lambretta perché ho lavorato nel dipartimento della Yamaha, dove prima praticamente ero nel design di Bertoni quando abbiamo aperto l'apertura del Moto Show di Tokyo, e questa lambretta è rimasta al mio dirigente, che quando è andato in pensione ha deciso di donarmi questa lambretta. E io adesso, visto il museo, visto questa grossa collezione che c'è qui a Salerno, ti chiedo se sei interessato a portarla in Italia. E quindi, praticamente, conoscendo questo valore inestimabile, soprattutto storico, per il quale non si conosceva questa lambretta solo in fotografia in bianco e nero, sono riuscito poi a portarla in Italia con un volo specifico, e questa è la cassa che raccoglieva la lambretta conservata dal Giappone, e quindi perfettamente conservata, mantenuta dal 68 in poi, e quindi praticamente questo è uno degli esemplari più rari.

Questa qui invece praticamente è la prima lampetta costruita, 1947. Si distingue per la sua particolarità, veniva fatta in quattro colori. Questo è il colore azzurro, un bluette praticamente, anche se diciamo si conosce per natura che il colore principale di questo modello era il verde, verde oliva. Questa lampetta è targata anche Salerno, quindi particolarità perché praticamente questi primi esemplari venivano venduti anche alle commissionarie, quindi all'epoca la commissionaria di Salerno e provincia era di Andrea d'Avossa, all'epoca concessionario, e quindi immatricolata dopo qualche anno perché all'epoca non c'era l'obbligo della targa e quindi praticamente risulta essere il primo modello prodotto dagli innocenti per poi evolverci successivamente nell'anno successivo, cambiando praticamente questo, il sedile praticamente, che era quello che dove ti sedevi e poi era ubicato il tappo della benzina.

0: quanta bellezza, Andrea, in questo museo e anche e soprattutto quanta passione.
1: Sì, la passione poi che muove, insomma, appunto qualcuno a mettere in piedi un museo del genere, appunto per testimoniare, come dire, la storia e anche la bellezza poi di questi, di queste lambrette che appunto sono meravigliose e che una diversa dall'altra raccontano delle storie particolari, insomma, perché poi chissà, dietro ogni lambretta, insomma, c'è un mondo, c'è una vita, c'è una storia, quindi insomma è un museo particolare, molto interessante.
0: Un museo che vi invitiamo naturalmente a visitare se vi trovate a Capaccio Pestum.

0: Demon Falcon, è giusta la mia pronuncia, perché essendo di Milano,
1: perché austriaco sarebbe Mo Falcon
2: e noi siamo istriani, perciò abbiamo scritto Mon Falcon in istriano.
1: No,
2: con la N in più.
0: Cioè, però era buona la prima, dai.

0: nasce formalmente proprio per poter attuare le disposizioni previste dalla legge 281, legge nazionale, e legge regionale 3990, e all'epoca, appunto 2010, erano state integrate dalle linee guida del dottor Quassin della regione del Friuli Venezia Giulia. Dunque abbiamo deciso di lavorare assieme per il benessere degli animali più sfortunati, i gatti randagi, e ci occupiamo un po' di tutto. Sono orgogliosa di dire che il nostro lavoro, fra virgolette, è un duplice lavoro, è un lavoro sociale non solo a favore degli animali, ma anche a favore dell'uomo, perché ogni gatto ha alle spalle la sua storia, una famiglia o un suo, diciamo, trascorso che può essere più o meno piacevole, soprattutto brutto.
1: Ma quanti gatti ci sono qui?
2: Qui ci sono più di una settantina di gatti, poi noi come associazione seguiamo anche tutte le colonie esterne che sono in città, e quindi in totale abbiamo più di 400 gatti da seguire, quindi un bel numero.
3: Su 400 gatti 399 sono sterilizzati, tutti maschi e femmine, perché siamo per combattere il randagismo e tutto quel discorso là. Riusciamo a darli in adozione e siccome c'è un ricambio continuo non ci annoiamo mai.
0: Effettivamente il 90% è donato, dopo grazie all'amministrazione comunale che dà la possibilità alle associazioni ogni anno di presentare un progetto a tutela ambientale, noi ogni anno cerchiamo di chiedere un qualcosa di diverso.
1: Ma conoscete i nomi di tutti? Tu sì, davvero? Aspetta. Tutti i gatti, conosci tutti?
4: La maggior parte sì, la maggior parte anche perché io sono qua da ormai 7 anni e quelli che vedo li do un nome, per gli altri anche restano così.
1: E loro lo percepiscono?
4: Sì, di solito sì, poi appunto la presidente li ricorda per il posto da dove vengono. Sì. Dunque un po', infatti chiunque viene mi chiede: Chiara, come si chiama questo gatto? E allora sono sempre pronta.
2: Ecco, queste ragazze che vedete qui fanno parte
1: bellissime ragazze, devo dire,
2: sì, di una scuola, la scuola Giacic di Monfalcone, la terza media, è un progetto che ha fatto il loro professore, il professor Mario Longobardi, di avvicinare gli alunni al mondo degli animali, capire le loro esigenze, sentire insomma di quello che hanno bisogno. E questi ragazzi, una cosa bellissima che hanno fatto, hanno adottato un gatto a distanza, quindi loro per un anno hanno adottato Martino, che è un nostro storico
1: quello
2: gatto,
1: che ci è venuto a salutare all'inizio,
2: quello che è venuto all'inizio a salutarci, e hanno adottato Martino, e loro, i ragazzi di questa classe, mettono... Eccolo lì che gira, sì, lui è il padrone del territorio, e mettono €1 al mese a testa, e quindi vengono qua, lo coccolano e controllano che stia bene, giocano con lui, e insomma tutto questo. Quello che volevo anche sottolineare è che queste classi, essendo qui a Monfalcone una città multietnica, ci sono varie razze di persone, queste ragazze sono senegalesi, poi ci sono rumene, bengalesi, quindi anche diciamo un motivo di integrazione di diverse culture, e quindi questo ci fa molto piacere, e a noi ci danno una mano veramente grandiosa perché ci aiutano molto. Sì.
0: Una stanza è doppia, come vedete. Per noi volontari il mobile è stato costruito per i gatti, e al termine del turno, non sempre purtroppo, certe volte ci concediamo il lusso di bere un caffè qua. Ecco, in compagnia e scambiando.
1: Cat therapy praticamente.
0: Sì, proprio.
5: È vero.
0: Questa è la stanza delle degenze, anche questi sono tutti gatti da sterilizzare.
5: Ok.
0: E arrivano, purtroppo, come diceva Paola, ogni anno troviamo gatti nelle colonie, perché purtroppo ci sono ancora tanti gatti di privati non sterilizzati.

0: Infatti, ecco perché noi quando diamo in adozione un gatto, che sia sterilizzato o meno, ma quando è il momento giusto interveniamo e
1: Certo.
0: sterilizziamo a carico dell'associazione. Anche se tante persone criticano perché dicono, ma così non li responsabilizzi. Invece no, a parte che instauriamo un rapporto. Non dico di amicizia, ma di conoscenza reciproca e nello stesso tempo, in modo soft seguiamo il percorso del
1: Sì.
0: gatto dato in adozione.
2: Tu cosa stai aspettando? Il cibo? Eh? Anche tu? Vuoi la pappa? Non prendi la pappa. Forza, andiamo a mangiare la pappa!

0: questa invece è la casa dei vecchietti, la casa di riposo.
1: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
2: Guardate l'apertura. Sasso, collegamento, guardate, op, così si chiude da sola, ragazzi, qui non si scherza, guarda. Op, vieni mano, vieni. Sì, perché molto spesso si lascia la porta aperta.
3: No,
2: con le mani impegnate, esatto. Quindi questa ha detto che la casetta dei vecchietti,
3: sì, l'altra settimana è morto il vecchietto di 18 anni, che per 18 anni è vissuto praticamente in colonia.
2: Patatino.
3: Ma era sordo, quasi cieco, e lei ha 16.

0: adesso invece qui siamo all'interno della baita. All'interno della baita c'è un gattino che ha un problema di epilessia.
1: Sì, infatti questo gattino qua deve rimanere in un posto monitorato e prende una pastiglia al mattino e una pastiglia alla sera. Abbiamo la fortuna di avere una volontaria giovane, una ragazzina che frequenta la terza media, che quando riesce viene, lo accompagna fuori e il gatto è felice e contento. Il dramma è per quel gatto il rientro, non vuole rientrare dentro e adesso stiamo escogitando un sistema per farlo entrare perché temiamo che
0: E
1: magari la
0: certo,
1: sua agitazione provochi un
0: l'epilessia, non
1: attacco. È un
0: capisco.
1: gatto
0: Andiamola a
1: bellissimo.
0: vedere. Ciao amore, ma quanto siamo belli! Ma quanto siamo belli, ma che occhioni! Prima di chiudere il servizio, ci sono un paio di domande. La prima domanda è questa: ma tutti i giorni siete qui? Tutti i santi giorni?
2: Sì, esattamente, sempre, tutti i giorni, feste comprese, Natale, Pasqua, Capodanno, sempre perché i gatti hanno un'abitudine strana, cioè mangiano ogni giorno.
0: Un po' come noi, insomma. Oddio, io un po' meno, però insomma.
3: Neve o grandine, siamo sempre qui, sempre, qui e nelle
2: Qui
3: varie
2: e
3: colonie
2: nelle
3: di
2: colonie. E
3: Monfalcone.
2: questo è il posto più bello.
1: È qui e
0: È
1: nelle
0: vero, è vero.
1: colonie.

0: Professore, meraviglioso, questo posto è meraviglioso.
1: Certo, bisogna comunque ringraziare la signora Turella e il signor Libero, perché io lo chiamo Libero, e per tutto ciò che fanno, che hanno fatto e che faranno sicuramente. Noi come comune comunque abbiamo delle convenzioni con loro, proprio perché non è solo questo, loro si occupano anche di tutte le colonie della città, e quindi è un lavoro immane. Per fortuna hanno abbastanza volontari, vorremmo che molte più persone veramente si avvicinassero a questo tipo di volontariato, che sia per gli animali, che sia i cani, sia i gatti, non importa, però queste associazioni hanno bisogno e vivono coi volontari.
0: È vero, io mi rivolgo proprio ai giovani ragazzi, veramente, piuttosto che andare in giro a zonzo, diciamo a zonzo, ma venite qui, vi divertite, è veramente terapeutico, fate del bene sociale, aumentiamo le adozioni, cioè insomma c'è veramente tanto tanto da fare, quindi è una cosa che serve a voi, ma serve moltissimo anche ai nostri amici a quattro zampe e anche a tutte queste persone meravigliose che ruotano intorno al loro mondo. Noi chiudiamo questo servizio, io vi do veramente un abbraccio forte forte forte forte, perché siete meravigliosi, siete bravissimi, andate avanti così, mi raccomando. Sicuro. Beato tra le donne, libero. Sicuro. Libero, beato tra le donne,
2: sempre avanti e non si molla di un millimetro.
0: Mai, mai. Facciamo un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel, forza.
3: Ciao,
2: tanti saluti, ciao, e arrivederci, alla prossima, ciao,
0: alla prossima.

Una delle tematiche più importanti che abbiamo in ambulatorio spesso ci arriva da disturbi dell'alimentazione. Il cliente chiede: il mio cane non mangia più, ha diminuito il cibo, oppure il mio cane mangia in eccesso rispetto a prima. Sono anche questi segni molto importanti che possono essere relativi ad alcune patologie. In taluni casi il non mangiare più può semplicemente significare non avere più voglia di mangiare quel tipo di alimento, può succedere, specialmente se al cane poi vengono fornite, come spesso accade, cioè non c'è nessuno, neanche io sono in grado, una volta che sono seduto a tavola, se il cane mi viene vicino, a non allungargli qualche cosa. E quindi ovviamente la differenza tra questi cibi e poi la crocchetta può spingere il cane a richiedere altro tipo di cibo rispetto alla crocchetta. Quindi può essere un significato dato da quello, ma altresì potrebbe invece essere un problema relativo all'apparato gastroenterico con suboocclusioni, quindi non particolari, quindi non c'è una grande sintomatologia, non c'è un blocco intestinale, ma c'è comunque un non corretto passaggio degli alimenti. Questo può dare un problema di ipoalimentazione, oppure ipertermia, quindi febbre, quindi tutte situazioni che vanno assolutamente indagate. Per quel che riguarda invece il mangia molto di più, e qua andiamo nella versante della bulimia, e questi disturbi possono essere legati a patologie, per esempio come il diabete, quindi metaboliche, anche post-sterilizzazione. Spesso ci capita di vedere questa situazione nel momento in cui non abbiamo o abbiamo interrotto un ciclo ormonale, alcuni cani hanno la tendenza a andare in sovrappeso. Una cosa che poi vedo anche molto nelle città, soprattutto nelle metropoli, è proprio un ipomovimento dei cani, quindi tendono ad ingrassare, a mangiare di più, a ingrassare e a fare poco movimento, cosa che invece deve essere evitata. Cioè il movimento e l'attività muscolare del cane è fondamentale per un corretto equilibrio. La salute intestinale, comunque, quindi tutti questi segni dell'alimentazione, è fondamentale per la salute dell'animale stesso. Nell'intestino produciamo anticorpi, produciamo la vita. E quindi va assolutamente indagata. Lei è Lupe, la mia Jack Russell, non ha particolari disturbi, ma come potete vedere, lei è una nuotatrice impressionante, nuota tutta l'estate, ore e ore durante il giorno. Durante la fase invernale, dove non può nuotare, vedete che ha comunque un aspetto, se voi la guardate, un pochettino più grosso qua, un pochettino più piccolo qua, quindi è tendenzialmente un po' oversize. Si rimette perfettamente in forma durante il periodo estivo, ma nel periodo invernale, dove ha meno movimento, tende ad avere l'accumulo, diciamo, di grassi. E quindi quello che io eseguo è alimentare meno il mio cane in questa fase qua, perché non ha tutta quella necessità. Grazie, vi saluto, Lupe vi saluta, sono Emilio Feltri, veterinario di Cazzampa, esperto in medicina del dolore e anestesiologia.

0: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
1: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
0: Da sempre.
1: Da sempre.
0: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
1: In Romania?
0: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
1: Randagi.
0: 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.
2: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.

0: Un saluto a tutti gli amici di Canegatti TV Channel da Aldo La Spina.
1: Eccola qua, vedi, eccola.
2: Ci troviamo in Sardegna, in mezzo al mare. Con Cima Foundation, la mia primissima esperienza è indimenticabile per questa ricerca dei cetacei. Dove siamo esattamente, Paola?
3: Allora, siamo nelle acque soprastanti il canyon di Caprera. Dico canyon perché qui il fondale tocca 1000 metri, ma non è tanto la profondità quanto la sua conformazione, ovvero va proprio a formare come se fosse la valle di un fiume, un canyon vero e proprio. E questo permette un giro di correnti tale che le acque in questa zona siano molto ricche di nutrimento e quindi si sviluppa una catena trofica tale da permettere la presenza di grossissimi predatori quali sono le balenottere comuni.
4: Spettacolo!
5: Sì.
4: Spettacolo, guarda lo norma.
3: Guarda l'arcobaleno, rainbow!
4: Guarda che bella!
6: Che storie che è quell'onda!
3: Norma
4: della balena!

0: cosa abbiamo trovato fino adesso?
1: Che adesso abbiamo appunto iniziato la giornata con un bel avvistamento di un gruppo di senele striate, che è la specie di delfino in assoluto più diffusa nel Mediterraneo. E ora è da un po' che

0: Luca Ferraris, vicepresidente Cima Foundation, qui stai praticamente timonando.
1: Sì,
0: giusto?
1: Stiamo qua timonando di fronte a Sardegna, di fronte a Costa Smeralda, e abbiamo già incontrato numerose balenottere che abbiamo potuto vedere nel loro habitat naturale.
0: Tra l'altro erano anche abbastanza vicino, però voglio spendiamo due parole dicendo, ragazzi, mi raccomando, sono sempre degli animali.
1: Sì, sono sempre animali che bisogna rispettare, bisogna sapere come approcciarvi, non bisogna tagliarli la strada, quando si avvistano bisogna sempre mantenere una distanza di sicurezza,
0: esatto.
1: E se possibile comunque avvicinarsi da dietro in modo tale che loro possano avere sempre eventuali vie di fuga. Sono animali che hanno bisogno dei loro spazi.
0: È vero. In questo momento, come diceva giustamente lui, siamo in Costa Smeralda, ma c'è un progetto veramente molto molto importante che arriva al di là della nostra Italia.
1: Sì, è un progetto che noi abbiamo soprannominato CETASMUS, cioè l'Erasmus dei cetacei, che significa uno scambio di ricercatori da tutto il mondo che vengono nel nostro mare, qua in Costa Smeralda e soprattutto nel Mar Ligure, per studiare i cetacei. Perché vengono da tutto il mondo? Perché il nostro mare è una specie di laboratorio, è una specie di oceano in miniatura dove uno può trovare tutte le 8 specie e poi in qualche modo studiarle e osservarle.

0: voi siete proprio nella zona Ligure, e quindi la Civa Foundation è lì.
1: Esatto, noi siamo proprio nel cuore del santuario Pelagos, e appunto da Savona usciamo con i traghetti Corsica Sabina Ferris, con il whale watching, con delle imbarcazioni apposite, usciamo per osservare e monitorare questi animali, perché è tutta un'osservazione, tutta una raccolta dati molto difficoltosa, molto accurata, che viene fatta a mano, viene fatta a vista, per capire un po' come questi animali si comportano e quali sono le aree dove loro si riproducono, quelle da proteggere maggiormente.
0: Quest'anno poi è stato anche un anno molto importante per voi, perché vi ha visto andare proprio in Africa.
1: Sì, per la prima volta è venuto da noi grazie a una borsa di studio finanziata da Francesco De Pero della residenza Capriccioli a Costa Smeralda, un ricercatore dalla Tanzania, proprio per studiare come monitorare i cetacei in modo tale da ricevere tutto il know-how necessario per ritornare nel proprio paese e anche lì mettere su un gruppo di ricerca che si occupi di questi animali, di questi magnifici mammiferi.
0: Quindi il prossimo step è noi andare di là?
1: Se questo ricercatore riuscirà a seminare questo tipo di ricerca iniziale, poi anche noi scenderemo giù in Tanzania per aiutarlo a ingrandire e a fare rete, così come abbiamo fatto rete qua in Italia.
0: Unione fa la forza, uniamo le zampe e uniamo le pinne. Va ciao bene. Ragazzi, alla prossima puntata.
1: Arrivederci, grazie.

0: Per Wild Planet oggi faremo un'escursione meravigliosa. Ci troviamo a bordo della motonave Arcobaleno nella laguna di Caorle per andare a scoprire quello che la fauna e la flora di questo territorio ci regala.
1: La laguna di Caorle è un angolo sospeso nel tempo, un luogo dove l'acqua incontra la terra in un abbraccio silenzioso modellato dal vento, dalla marea e dall'uomo. Situata tra la foce del fiume Livenza e il mare Adriatico, è un ecosistema unico, abitato da centinaia di specie di uccelli, aironi, fenicotteri e poi canneti, pesci, barcheremi. Un paradiso per ornitologi e fotografi naturalisti, ma anche un esempio raro di equilibrio tra natura e presenza umana. Qui l'uomo ha imparato a convivere con l'ambiente, costruendo i casoni, abitazioni in legno e canna palustre usate dai pescatori per ripararsi durante le battute di pesca. Oggi sono il simbolo della laguna e custodi di una cultura che resiste nel tempo.
2: Sono Andrea Tasinato della Ticinese e anch'io guardo Cani e Gatti TV Channel.

0: Siamo pronti! Grazie, non parte per cagnoloni.
1: In Piemonte, a Verbania, all'Arena Beach Club, c'era un'energia speciale. Un'energia che profumava di musica, ma soprattutto di rinascita. Groove & Dogs non è stato solo un aperitivo musicale, è stato un coro di cuori che hanno battuto all'unisono per una causa che ci tocca nel profondo, le vite strappate all'inferno dell'allevamento lager di Ponzano Romano. Vedere tanti pelosetti correre felici insieme ai loro proprietari, orgogliosi di sfilare tra applausi e premi, è stata la vittoria più bella.
0: Musica maestro!
1: L'atmosfera si è fatta magica quando la musica del progetto Io sono cane, fresco di un nuovo nome che porta con sé una nuova sfida, ha iniziato a diffondersi nell'aria, trasformando l'Arena Beach Club in un luogo di pura solidarietà.
2: La scelta Io sono cane era una scelta costruita. Abbiamo scoperto da poco che esiste già un progetto artistico molto ben affermato in Italia che si chiama Io sono un cane. Quindi per rispetto nei confronti di questo artista abbiamo scelto di fare noi un passo indietro, che siamo nati praticamente ieri, e di conseguenza da domani ci chiameremo Status Dog.
1: Il momento più intenso è difficile descriverlo a parole. È stato quando il nostro Marco Anelli, con l'emozione che ancora vibra nella voce, ha avuto l'onore di interpretare Due Mondi, una ballata di testo viscerale.

0: un grazie di cuore ad Amarok per aver organizzato questo momento di sensibilizzazione e grazie a ognuno di voi. Tra un DJ set e l'altro ha scelto di non voltarsi dall'altra parte.
1: Viviamo in due mondi.
0: Ogni vostra donazione è un passo verso la riabilitazione di questi cani che hanno conosciuto troppo presto l'oscurità. Ma quella sera, insieme, abbiamo acceso una luce e non ci fermeremo qui.

La cittadinanza è una componente essenziale della personalità dei soggetti e non può essere considerata un elemento traballante nella definizione della sua permanenza. Lo ha detto Arturo Salerni di Antigone nel corso dell'audizione in Commissione Affari Costituzionali. La proposta di legge in discussione, ha aggiunto, contrasta con il concetto universalmente riconosciuto alla cittadinanza. Per Gianluca Mastrovito delle ACLI, infine, la cittadinanza non è strumento contro la criminalità, ma nelle democrazie serve a riconoscere chi è parte della comunità. Prosegue in Commissione Esteri l'esame della relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei. Bisogna rafforzare un meccanismo stabile con i partner africani, creare un quadro strutturato e duraturo, hanno detto i rappresentanti della Fondazione AVSI nel corso di un'audizione. Secondo l'organizzazione non governativa, bisogna migliorare l'aspetto del monitoraggio e la valutazione con indicatori precisi e definiti obiettivi di benchmarking e soprattutto migliorare la comunicazione. Questo perché sono stati fatti passi in avanti, ma serve l'impegno ad avviare una comunicazione più sistematica con tutti. La Commissione Giustizia della Camera ha avviato l'esame dello schema di decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva europea 2024-2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. Il provvedimento, identificato come atto del governo numero 434, recepisce la nuova disciplina europea e comporta l'abrogazione della precedente direttiva. Relatore del provvedimento è Ciro Maschio di Fratelli d'Italia. Il tema degli imballaggi è stato affrontato in Commissione Ambiente, dove si sono svolte audizioni informali nell'ambito dell'esame delle proposte di legge Roggiani, Ilaria Fontana e Milani. Le proposte riguardano l'introduzione e la disciplina di sistemi di riutilizzo, deposito cauzionale e restituzione per specifiche tipologie di imballaggi. A riguardo sono stati ascoltati i rappresentanti di ASVIS, Confesercenti, Giacimenti Urbani APS, Legambiente e WWF Italia. In sede consultiva inoltre la Commissione ha espresso parere favorevole sulla proposta di legge per l'istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Dei 9 proiettili esplosi, 7 hanno centrato Angelo Vassallo e la pallottola che l'ha colpito al cuore è quella mortale.
1: Una giornata nel segno della memoria ma anche dell'impegno, perché il suo esempio continua a parlare attraverso le battaglie per la legalità, la tutela dell'ambiente e la difesa del territorio. Ricordare Angelo Vassallo significa soprattutto continuare a credere nelle idee per le quali ha speso la sua vita. Il tempo non cancella il dolore, ma può trasformare la memoria in responsabilità, ha sottolineato il sindaco di Pollica Stefano Pisani.
2: Lui era colui che, camminando per strada, invece di vedere la strada di oggi, era già quella che poteva essere domani.
1: La giornata è iniziata con la messa di suffragio nella chiesa di Acciaroli. In serata invece il ricordo si è spostato all'Arena del Mare, dove è stata deposta in mare una corona di alloro accompagnata dalle note del silenzio. Un gesto simbolico affidato ancora una volta a quel mare che Angelo Vassallo considerava un patrimonio da difendere e consegnare alle future generazioni. Toccante l'immagine che si è presentata ai tanti presenti a condividere il momento insieme al sindaco.

0: Cocco di Pollica, la signora Angelina, moglie di Angelo Vassallo, e il piccolo Angelo Vassallo, nipote diretto del sindaco Pescatore. Poi la consegna del premio Angelo Vassallo, dedicato a persone e realtà che portano avanti valori e idee vicini alla sua visione di comunità.
1: E se oggi, come diceva il vicepresidente della provincia, si può parlare di turismo nel Cilento, effettivamente Angelo è stato quello che meglio di ogni altro e più di ogni altro si è impegnato su quello che è il discorso ambientale.
2: Credo che il video che poc'anzi hai trasmesso ci riporta a quel 5 settembre del 2010.
0: Alle 21.45 a Ciaroli ha spento le luci, piazza raccolta e silenzio per ricordare un uomo la cui assenza a 16 anni di distanza continua ad essere profondamente presente. E forse proprio in quel momento è stato naturale guardare in cielo. Ci piace pensare che Angelo fosse ancora lì con noi, in quella stella che brillava quasi solitaria nel cielo di Acciaroli. Una luce lontana, ma capace di ricordarci che alcune persone, anche quando non ci sono più, continuano ad indicarci la strada.

0: Rifiuti abbandonati lungo gli argini e nei corsi d'acqua del Vallo di Diano e del Tanagro, plastica, pneumatici e materiali di scarto, oltre a deturpare l'ambiente, possono ostacolare il deflusso delle acque ed aumentare il rischio di allagamenti. E l'allarme lanciato dal presidente del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, il quale chiede più attenzione e controlli. Ascoltiamo le sue parole.
1: Siamo operativi, ci scontriamo con un fenomeno, quindi che è un fenomeno praticamente veramente indescrivibile e anche inaccettabile. Parliamo di rifiuti, significa cumuli di plastica, significa pneumatici, significa scarti edili, scarti industriali, anche apparecchiature varie, quindi che abbandonano lungo gli argini e addirittura anche nei corsi d'acqua. Siamo in un territorio ad alta valenza ambientale e paesaggistica e dove il sistema idrografico quindi connota poi quindi tante aree. Questi rifiuti possono anche rappresentare un pericolo per la corretta funzionalità del corso d'acqua, perché l'acqua poi li trasporta e si possono accumulare in punti magari sottopassi eccetera e aumentare il rischio di esondazione, quindi allagamenti eccetera. Quindi abbiamo anche un problema di tipo gestionale, e questo qui ci impone, quando facciamo questi lavori, di perdere anche tempo e soldi per la raccolta. Per la verità devo anche precisare quindi che la raccolta, lo smaltimento di questi rifiuti in base a una legge regionale, la numero 14 del 2016, è di competenza dei comuni. Noi abbiamo il dovere di segnalare ai comuni che ci sono queste situazioni di criticità e per la verità stiamo avendo un approccio con i comuni collaborativo. I comuni hanno compreso quindi che mantenere pulito il territorio è anche interesse loro e collaborano con i consorzi. A volte facciamo delle segnalazioni formali, a volte facciamo una telefonata, insomma operiamo in sinergia perché abbiamo questo obiettivo, questo interesse comune, cioè quello di fare in maniera tale che questi corsi d'acqua non vengano percepiti dall'opinione pubblica come delle discariche a cielo aperto, bensì come delle risorse paesaggistiche, delle risorse ecologiche, cioè degli ambienti dove uno può andare a passeggiare, può vivere, quindi può anche vigilare. Chiaramente quindi per poter essere percepiti come una risorsa territoriale li dobbiamo mantenere pulite queste aree e chiaramente dobbiamo fare uno sforzo. E chiaramente dobbiamo intensificare l'attività, perché ci vuole anche una vigilanza un poco più serrata sul territorio, perché non si giustificano questi abbandoni indiscriminati, perché le raccolte differenziate funzionano un po' in tutti i comuni e quindi veramente questo è un fenomeno incomprensibile. Però c'è la gente, quindi non riusciamo a capire per quale ragione butta questi rifiuti e va a deturpare l'ambiente. Abbiamo anche implementato il servizio di videosorveglianza sul territorio, dovremmo organizzare anche un servizio di polizia idraulica, perché con la legge nuova i consorzi di bonifica hanno anche questo compito e sostanzialmente quindi è un nostro dovere e anche una sfida che dobbiamo vincere.

0: La fibrosi cistica è una malattia genetica complessa che richiede cure, attenzione e un costante impegno nella ricerca. In occasione della giornata mondiale, i monumenti del Vallo di Diano si sono illuminati di blu, raccogliendo l'appello di Michela Di Brienza, che ha coinvolto i sindaci del territorio per promuovere informazione e sensibilizzazione. Ne parliamo con il dottore Tommaso Pellegrino, dirigente medico della Breast Unit del Policlinico Federico II di Napoli e referente del Centro Fibrosi Cistica dell'Ospedale Federico II di Napoli, e con Michela Di Brienza della Lega Italiana Fibrosi Cistica UDV Campania, impegnata in prima persona nella diffusione della conoscenza e della consapevolezza sulla malattia.
1: La fibrosi cistica è una malattia certamente complessa, una malattia genetica dovuta alla mutazione di un gene, ad un'alterazione di un gene, CFTR, ed è una malattia cronica e progressiva, e quindi richiede un approccio multidisciplinare, richiede anche un'assistenza continua, perché la fibrosi cistica colpisce diversi organi, in particolare l'apparato respiratorio e digerente, producendo delle secrezioni molto dense fino ad arrivare anche a compromettere la funzionalità di determinati organi. Ecco perché è importante fare diagnosi precoce, ecco perché è importante fare una diagnosi prenatale, perché oggi fortunatamente abbiamo una rivoluzione rispetto a quello che succedeva un po' di anni fa, è impensabile. Oggi abbiamo fortunatamente, la ricerca ha fatto passi avanti da giganti, ci ha aperto degli scenari inimmaginabili, e oggi riusciamo anche ad avere delle terapie che vanno ad agire sulla causa oltre che chiaramente sui sintomi, e quindi agendo direttamente su quelle proteine CFTR, e questa è una vera e propria rivoluzione.
2: Pensate che una persona su 30 è portatore sano, non lo sa. Quindi proprio per questo ho voluto fortemente che nel Vallo di Diano, appunto dove io vivo e dove ovviamente sono nata, si iniziasse a parlare di questa patologia così grave, che ovviamente colpisce in particolar modo i polmoni, ed è la parte che appunto ha colpito me, e per tale motivo ho dovuto affrontare due trapianti, il primo nel 2012, l'altro nel 2023. Quello che desidero oggi è che le persone sappiano cosa significa vivere con una patologia cronica, e soprattutto che ci sia più sensibilizzazione e che rimanga questa patologia non soltanto per sentito dire, ma attraverso anche quello che ho fatto sui social. Giorno per giorno ho voluto far capire la realtà che vive un paziente, semplicemente per poter respirare.
3: Una settimana per incontrarsi, condividere storie, ricostruire i legami e trasformare la solidarietà in presenza concreta. È iniziata domenica ad Ascea Marina, presso l'Oter, la Torre di Velia, la seconda settimana con alcune famiglie palestinesi residenti in Campania. Il campeggio, che proseguirà fino a domenica 13 settembre, rappresenta un'occasione per favorire il ricongiungimento tra nuclei familiari oggi dislocati in diverse località della regione, ma anche un momento di confronto con le comunità cilentane. L'iniziativa, già realizzata con successo lo scorso giugno, è promossa dal gruppo Sostegno alle famiglie palestinesi residenti in Campania, al quale aderiscono diverse realtà associative in collaborazione con la comunità arabo-palestinese di Salerno. Le famiglie ospitate sono arrivate in Italia attraverso corridoi umanitari per ricevere cure sanitarie urgenti e si trovano oggi ad affrontare le difficoltà legate all'accoglienza e alla lontananza dei propri familiari. Nel corso della settimana sono previsti laboratori creativi per grandi e piccini, momenti di confronto e testimonianze. Ieri, martedì 8 settembre, a Marina di Ascea si è svolto l'evento Radici di Libertà, Ali di Speranza, patrocinato dal Comune, durante il quale è stato piantato un ulivo, simbolo di pace, resistenza e legame con la propria terra. Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 11 settembre a San Giovanni a Piro, con San Giovanni incontra la Palestina. La settimana si concluderà domenica 13 a Capaccio, presso la Casa del Geco. Un'iniziativa dunque che punta a trasformare la solidarietà in un incontro concreto, dando alle famiglie palestinesi la possibilità di ritrovarsi e allo stesso tempo di condividere con le comunità cilentane storie, esperienze e testimonianze. Palestina e Cilento camminano insieme, sognando un mondo migliore, è il messaggio scelto dagli organizzatori.
4: Un'ipotesi di danno erariale superiore ai 600.000 euro emersa al termine di un'attività investigativa sulla gestione degli spazi monumentali dell'Archivio di Stato di Napoli. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli in collaborazione con i funzionari della Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura e sotto il coordinamento della Procura Regionale per la Campania presso la Corte dei Conti. Gli accertamenti sono partiti dalle notizie di nel dicembre del 2024 relative ad una sfarzosa festa di nozze organizzata all'interno delle storiche sale dell'archivio. L'evento prevedeva tra l'altro un DJ set, musica ad alto volume e l'utilizzo di macchine del fumo. I successivi sopralluoghi degli organi ministeriali hanno fortunatamente escluso danni al patrimonio archivistico e artistico custodito nella struttura. L'episodio ha portato la magistratura contabile ad ampliare le verifiche a tutti gli eventi ospitati nell'Archivio di Stato nel periodo compreso tra l'inizio del 2021 e la fine del 2024. Secondo quanto emerso dall'istruttoria, sarebbero state riscontrate ripetute irregolarità nella concessione degli spazi, con autorizzazioni gratuite o a fronte di corrispettivi ritenuti incongrui rispetto alla normativa e ai tariffari ministeriali e dell'istituto. Nel mirino sono finiti numerosi eventi di carattere commerciale, lucrativo o privato, tra cui sfilate di moda, riprese televisive e cinematografiche, meeting aziendali e congressi. Per la procura contabile, tali concessioni sarebbero state autorizzate dalla direzione dell'archivio senza il rispetto dei requisiti previsti dalle tariffe e delle finalità istituzionali dell'ente. Il danno erariale complessivo legato ai mancanti incassi per le casse dello Stato è stato quantificato in oltre 600.000 euro. Al termine dell'istruttoria è stato notificato un invito a fornire deduzioni all'allora vertice dirigenziale dell'Archivio di Stato di Napoli, che avrà 45 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni e chiarire la propria posizione rispetto agli addebiti contestati. La Corte dei Conti precisa che si tratta allo stato di un atto istruttorio provvisorio.

Da un grave incidente sul lavoro ad una nuova vita tra musica, tecnologia ed impegno civile è la storia di Michele Specchiale, DJ Mickey Bionic, originario di Padula, al quale è stata recentemente consegnata una targa per il suo percorso. Oltre 20 anni fa un incidente gli ha causato l'amputazione del braccio sinistro. Dopo la riabilitazione, grazie alla tecnologia protesica, Specchiale è riuscito a tornare alla sua grande passione, la musica. La sua protesi mioelettrica è diventata uno strumento per tornare dietro la console, un percorso fatto di esercizio, precisione e tanta determinazione che lo ha portato a collaborare con realtà come Inail, Ottobock e Ossur e a diventare testimonial di iniziative dedicate all'inclusione e alla disabilità. Ora una nuova tappa musicale, DJ Mickey Bionic tornerà in console a Ragusa insieme a Prezioso, storico protagonista della dance italiana. Ma il riconoscimento va oltre la musica. La giunta comunale di Padula, guidata dalla sindaca Michela Cimino, ha deliberato all'unanimità la proposta di conferire a Michele Specchiale l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana. Il suo impegno infatti si sviluppa anche nelle scuole, negli ospedali e nelle iniziative dedicate alla sicurezza sul lavoro e all'inclusione. Specchiale è inoltre DJ ufficiale del Comitato Italiano Paralimpico e testimonial del progetto Superabile Inail. Il 6 marzo del 2026 è stato protagonista musicale della cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina. E la ricerca continua, sta lavorando allo sviluppo di una nuova protesi pensata anche per le esigenze di chi opera dietro una console.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: proiettili esplosi, 7 hanno centrato Angelo Vassallo e la pallottola che l'ha colpito al cuore è quella mortale.
1: Una giornata nel segno della memoria ma anche dell'impegno, perché il suo esempio continua a parlare attraverso le battaglie per la legalità, la tutela dell'ambiente e la difesa del territorio. Ricordare Angelo Vassallo significa soprattutto continuare a credere nelle idee per le quali ha speso la sua vita. Il tempo non cancella il dolore, ma può trasformare la memoria in responsabilità, ha sottolineato il sindaco di Pollica Stefano Pisani.
2: Lui era colui che camminando per strada, invece di vedere la strada di oggi, era già quella che poteva essere domani.
1: La giornata è iniziata con la messa di suffragio nella chiesa di Acciaroli. In serata invece il ricordo si è spostato all'Arena del Mare, dove è stata deposta in mare una corona di alloro accompagnata dalle note del silenzio. Un gesto simbolico affidato ancora una volta a quel mare che Angelo Vassallo considerava un patrimonio da difendere e consegnare alle future generazioni. Toccante l'immagine che si è presentata ai tanti presenti a condividere il momento, insieme al sindaco di Pollica, la signora Angelina, moglie di Angelo Vassallo, e il piccolo Angelo Vassallo, nipote diretto del sindaco Pescatore. Poi la consegna del premio Angelo Vassallo, dedicato a persone e realtà che portano avanti valori e idee vicini alla sua visione di comunità.
3: E se oggi, come diceva il vicepresidente della provincia, si può parlare di turismo nel Cilento, effettivamente Angelo è stato quello che meglio di ogni altro e più di ogni altro si è impegnato su quello che è il discorso ambientale.
4: Credo che il video che poc'anzi hai trasmesso ci riporta a quel 5 settembre del 2010.
1: Alle 21.45 Acciaroli ha spento le luci, piazza raccolta e silenzio per ricordare un uomo la cui assenza a 16 anni di distanza continua ad essere profondamente presente. E forse proprio in quel momento è stato naturale guardare in cielo. Ci piace pensare che Angelo fosse ancora lì con noi, in quella stella che brillava quasi solitaria nel cielo di Acciaroli. Una luce lontana, ma capace di ricordarci che alcune persone, anche quando non ci sono più, continuano ad indicarci la strada.

Rifiuti abbandonati lungo gli argini e nei corsi d'acqua del Vallo di Diano e del Tanagro, plastica, pneumatici e materiali di scarto, oltre a deturpare l'ambiente, possono ostacolare il deflusso delle acque ed aumentare il rischio di allagamenti. E l'allarme lanciato dal presidente del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, il quale chiede più attenzione e controlli. Ascoltiamo le sue parole.

e paesaggistica, e dove il sistema idrografico quindi connota poi quindi tante aree. Questi rifiuti possono anche rappresentare un pericolo per la corretta funzionalità del corso d'acqua, perché l'acqua poi li trasporta e si possono accumulare in punti magari sottopassi eccetera, e aumentare il rischio di esondazione, quindi allagamenti eccetera. Quindi abbiamo anche un problema di tipo gestionale, e questo qui ci impone, quando facciamo questi lavori, di perdere anche tempo e soldi per la raccolta. Per la verità devo anche precisare quindi che la raccolta, lo smaltimento di questi rifiuti, in base a una legge regionale, la numero 14 del 2016, è di competenza dei comuni. Noi abbiamo il dovere di segnalare ai comuni che ci sono queste situazioni di criticità, e per la verità stiamo avendo un approccio con i comuni collaborativo. I comuni hanno compreso quindi che mantenere pulito il territorio è anche interesse loro, e collaborano con i consorzi. A volte facciamo delle segnalazioni formali, a volte facciamo una telefonata, insomma operiamo in sinergia, perché abbiamo questo obiettivo, questo interesse comune, cioè quello di fare in maniera tale che questi corsi d'acqua non vengano percepiti dall'opinione pubblica come delle discariche a cielo aperto, bensì come delle risorse paesaggistiche, delle risorse ecologiche, cioè degli ambienti dove uno può andare a passeggiare, può vivere, quindi può anche vigilare. Chiaramente quindi per poter essere percepiti come una risorsa territoriale, li dobbiamo mantenere pulite queste aree, e chiaramente dobbiamo fare uno sforzo. E chiaramente dobbiamo intensificare l'attività, perché ci vuole anche una vigilanza un poco più serrata sul territorio, perché non si giustificano questi abbandoni indiscriminati, perché le raccolte differenziate funzionano un po' in tutti i comuni, e quindi veramente questo è un fenomeno incomprensibile. Però c'è la gente, quindi non riusciamo a capire per quale ragione butta questi rifiuti e va a deturpare l'ambiente. Abbiamo anche implementato il servizio di videosorveglianza sul territorio. Dovremmo organizzare anche un servizio di polizia idraulica, perché con la legge nuova i consorzi di bonifica hanno anche questo compito, e sostanzialmente quindi è un nostro dovere e anche una sfida che dobbiamo vincere.

0: La fibrosi cistica è una malattia genetica complessa che richiede cure, attenzione e un costante impegno nella ricerca. In occasione della giornata mondiale, i monumenti del Vallo di Diano si sono illuminati di blu, raccogliendo l'appello di Michela Di Brienza, che ha coinvolto i sindaci del territorio per promuovere informazione e sensibilizzazione. Ne parliamo con il dottore Tommaso Pellegrino, dirigente medico della Breast Unit del Policlinico Federico II di Napoli e referente del Centro Fibrosi Cistica dell'Ospedale Federico II di Napoli, e con Michela Di Brienza della Lega Italiana Fibrosi Cistica UDV Campania, impegnata in prima persona nella diffusione della conoscenza e della consapevolezza sulla malattia.
1: La fibrosi cistica è una malattia certamente complessa, una malattia genetica dovuta alla mutazione di un gene, ad un'alterazione di un gene, CFTR, ed è una malattia cronica e progressiva, e quindi richiede un approccio multidisciplinare, richiede anche un'assistenza continua, perché la fibrosi cistica colpisce diversi organi, in particolare l'apparato respiratorio e digerente, producendo delle secrezioni molto dense fino ad arrivare anche a compromettere la funzionalità di determinati organi. Ecco perché è importante fare diagnosi precoce, ecco perché è importante fare una diagnosi prenatale, perché oggi fortunatamente abbiamo una rivoluzione rispetto a quello che succedeva un po' di anni fa, è impensabile. Oggi abbiamo fortunatamente, la ricerca ha fatto passi avanti da giganti, ci ha aperto degli scenari inimmaginabili, e oggi riusciamo anche ad avere delle terapie che vanno ad agire sulla causa oltre che chiaramente sui sintomi, e quindi agendo direttamente su quelle proteine CFTR, e questa è una vera e propria rivoluzione.
2: Pensate che una persona su 30 è portatore sano e non lo sa, quindi proprio per questo ho voluto fortemente che nel Vallo di Diano, appunto dove io vivo e dove ovviamente sono nata, si iniziasse a parlare di questa patologia così grave, che ovviamente colpisce in particolar modo i polmoni ed è la parte che appunto ha colpito me, e per tale motivo ho dovuto affrontare due trapianti, il primo nel 2012, l'altro nel 2023. Quello che desidero oggi è che le persone sappiano cosa significa vivere con una patologia cronica, e soprattutto che ci

0: ci sia più sensibilizzazione e che rimanga questa patologia non soltanto per sentito dire, ma attraverso anche quello che ho fatto sui social. Giorno per giorno ho voluto far capire la realtà che vive un paziente semplicemente per poter respirare.
1: Una settimana per incontrarsi, condividere storie, ricostruire i legami e trasformare la solidarietà in presenza concreta. È iniziata domenica ad Ascea Marina, presso l'Oter, la Torre di Velia, la seconda settimana con alcune famiglie palestinesi residenti in Campania. Il campeggio, che proseguirà fino a domenica 13 settembre, rappresenta un'occasione per favorire il ricongiungimento tra nuclei familiari oggi dislocati in diverse località della regione, ma anche un momento di confronto con le comunità cilentane. L'iniziativa, già realizzata con successo lo scorso giugno, è promossa dal gruppo Sostegno alle famiglie palestinesi residenti in Campania, al quale aderiscono diverse realtà associative in collaborazione con la comunità arabo-palestinese di Salerno. Le famiglie ospitate sono arrivate in Italia attraverso corridoi umanitari per ricevere cure sanitarie urgenti e si trovano oggi ad affrontare le difficoltà legate all'accoglienza e alla lontananza dei propri familiari. Nel corso della settimana sono previsti laboratori creativi per grandi e piccini, momenti di confronto e testimonianze. Ieri, martedì 8 settembre, a Marina di Ascea si è svolto l'evento Radici di Libertà, Ali di Speranza, patrocinato dal Comune, durante il quale è stato piantato un ulivo, simbolo di pace, resistenza e legame con la propria terra. Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 11 settembre a San Giovanni a Piro, con San Giovanni incontra la Palestina. La settimana si concluderà domenica 13 a Capaccio, presso la Casa del Geco. Un'iniziativa dunque che punta a trasformare la solidarietà in un incontro concreto, dando alle famiglie palestinesi la possibilità di ritrovarsi e allo stesso tempo di condividere con le comunità cilentane storie, esperienze e testimonianze. Palestina e Cilento camminano insieme, sognando un mondo migliore, è il messaggio scelto dagli organizzatori.
2: Un'ipotesi di danno erariale superiore ai 600.000 euro emersa al termine di un'attività investigativa sulla gestione degli spazi monumentali dell'Archivio di Stato di Napoli. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli in collaborazione con i funzionari della Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura e sotto il coordinamento della Procura Regionale per la Campania presso la Corte dei Conti. Gli accertamenti sono partiti dalle notizie diffuse nel dicembre del 2024 relative ad una sfarzosa festa di nozze organizzata all'interno delle storiche sale dell'archivio. L'evento prevedeva tra l'altro un DJ set, musica ad alto volume e l'utilizzo di macchine del fumo. I successivi sopralluoghi degli organi ministeriali hanno fortunatamente escluso danni al patrimonio archivistico e artistico custodito nella struttura. L'episodio ha portato la magistratura contabile ad ampliare le verifiche a tutti gli eventi ospitati nell'Archivio di Stato nel periodo compreso tra l'inizio del 2021 e la fine del 2024. Secondo quanto emerso dall'istruttoria, sarebbero state riscontrate ripetute irregolarità nella concessione degli spazi, con autorizzazioni gratuite o a fronte di corrispettivi ritenuti incongrui rispetto alla normativa e ai tariffari ministeriali e dell'istituto. Nel mirino sono finiti numerosi eventi di carattere commerciale, lucrativo o privato, tra cui sfilate di moda, riprese televisive e cinematografiche, meeting aziendali e congressi. Per la procura contabile, tali concessioni sarebbero state autorizzate dalla direzione dell'archivio senza il rispetto dei requisiti previsti dalle tariffe e delle finalità istituzionali dell'ente. Il danno erariale complessivo legato ai mancanti incassi per le casse dello Stato è stato quantificato in oltre 600.000 euro. Al termine dell'istruttoria è stato notificato un invito a fornire deduzioni all'allora vertice dirigenziale dell'Archivio di Stato di Napoli, che avrà 45 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni e chiarire la propria posizione rispetto agli addebiti contestati. La Corte dei Conti precisa che si tratta allo stato di un

Da un grave incidente sul lavoro ad una nuova vita tra musica, tecnologia ed impegno civile. È la storia di Michele Specchiale, DJ Mickey Bionic, originario di Padula, al quale è stata recentemente consegnata una targa per il suo percorso. Oltre 20 anni fa un incidente gli ha causato l'amputazione del braccio sinistro. Dopo la riabilitazione, grazie alla tecnologia protesica, Specchiale è riuscito a tornare alla sua grande passione, la musica. La sua protesi mioelettrica è diventata uno strumento per tornare dietro la console, un percorso fatto di esercizio, precisione e tanta determinazione che lo ha portato a collaborare con realtà come INAIL, Otto Bocche e Ossur e a diventare testimonial di iniziative dedicate all'inclusione e alla disabilità. Ora una nuova tappa musicale, DJ Mickey Bionic tornerà in console a Ragusa insieme a Prezioso, storico protagonista della dance italiana. Ma il riconoscimento va oltre la musica. La giunta comunale di Padula, guidata dalla sindaca Michela Cimino, ha deliberato all'unanimità la proposta di conferire a Michele Specchiale l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana. Il suo impegno infatti si sviluppa anche nelle scuole, negli ospedali e nelle iniziative dedicate alla sicurezza sul lavoro e all'inclusione. Specchiale è inoltre DJ ufficiale del Comitato Italiano Paralimpico e testimonial del progetto Superabile INAIL. Il 6 marzo del 2026 è stato protagonista musicale della cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina. E la ricerca continua, sta lavorando allo sviluppo di una nuova protesi pensata anche per le esigenze di chi opera dietro una console.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Dei 9 proiettili esplosi, 7 hanno centrato Angelo Vassallo e la pallottola che l'ha colpito al cuore è quella mortale.
1: Una giornata nel segno della memoria ma anche dell'impegno, perché il suo esempio continua a parlare attraverso le battaglie per la legalità, la tutela dell'ambiente e la difesa del territorio. Ricordare Angelo Vassallo significa soprattutto continuare a credere nelle idee per le quali aspettiamo.

0: La sua vita. Il tempo non cancella il dolore, ma può trasformare la memoria in responsabilità, ha sottolineato il sindaco di Pollica Stefano Pisani.
1: Lui era colui che camminando per strada, invece di vedere la strada di oggi, era già quella che poteva essere domani.
0: La giornata è iniziata con la messa di suffragio nella chiesa di Acciaroli. In serata invece il ricordo si è spostato all'Arena del Mare, dove è stata deposta in mare una corona di alloro accompagnata dalle note del silenzio. Un gesto simbolico affidato ancora una volta a quel mare che Angelo Vassallo considerava un patrimonio da difendere e consegnare alle future generazioni. Toccante l'immagine che si è presentata ai tanti presenti a condividere il momento, insieme al sindaco di Pollica, la signora Angelina, moglie di Angelo Vassallo, e il piccolo Angelo Vassallo, nipote diretto del sindaco Pescatore. Poi la consegna del premio Angelo Vassallo, dedicato a persone e realtà che portano avanti valori e idee vicini alla sua visione di comunità.
2: E se oggi, come diceva il vicepresidente della provincia, si può parlare di turismo nel Cilento, effettivamente Angelo è stato quello che meglio di ogni altro e più di ogni altro si è impegnato su quello che è il discorso ambientale.
3: Credo che il video che poc'anzi hai trasmesso ci riporta a quel 5 settembre del 2010.
0: Alle 21.45 Acciaroli ha spento le luci, piazza raccolta e silenzio per ricordare un uomo la cui assenza a 16 anni di distanza continua ad essere profondamente presente. E forse proprio in quel momento è stato naturale guardare in cielo. Ci piace pensare che Angelo fosse ancora lì con noi, in quella stella che brillava quasi solitaria nel cielo di Acciaroli. Una luce lontana, ma capace di ricordarci che alcune persone, anche quando non ci sono più, continuano ad indicarci la strada.

0: Rifiuti abbandonati lungo gli argini e nei corsi d'acqua del Vallo di Diano e del Tanagro, plastica, pneumatici e materiali di scarto, oltre a deturpare l'ambiente, possono ostacolare il deflusso delle acque ed aumentare il rischio di allagamenti. E l'allarme lanciato dal presidente del Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro, Beniamino Curcio, il quale chiede più attenzione e controlli. Ascoltiamo le sue parole.
1: Siamo operativi, ci scontriamo con un fenomeno, quindi che è un fenomeno praticamente veramente indescrivibile e anche inaccettabile. Parliamo di rifiuti, significa cumuli di plastica, significa pneumatici, significa scarti edili, scarti industriali, anche apparecchiature varie, quindi che abbandonano lungo gli argini e addirittura anche nei corsi d'acqua. Siamo in un territorio ad alta valenza ambientale e paesaggistica e dove il sistema idrografico quindi connota poi quindi tante aree. Questi rifiuti possono anche rappresentare un pericolo per la corretta funzionalità del corso d'acqua, perché l'acqua poi li trasporta e si possono accumulare in punti magari sottopassi eccetera e aumentare il rischio di esondazione, quindi allagamenti eccetera. Quindi abbiamo anche un problema di tipo gestionale, e questo qui ci impone, quando facciamo questi lavori, di perdere anche tempo e soldi per la raccolta. Per la verità devo anche precisare quindi che la raccolta, lo smaltimento di questi rifiuti in base a una legge regionale, la numero 14 del 2016, è di competenza dei comuni. Noi abbiamo il dovere di segnalare ai comuni che ci sono queste situazioni di criticità e per la verità stiamo avendo un approccio con i comuni collaborativo. I comuni hanno compreso quindi che mantenere pulito il territorio è anche interesse loro e collaborano con i consorzi. A volte facciamo delle segnalazioni formali, a volte facciamo una telefonata, insomma operiamo in sinergia perché abbiamo questo obiettivo, questo interesse comune, cioè quello di fare in maniera tale che questi corsi d'acqua non vengano percepiti dall'opinione pubblica come delle discariche a cielo aperto, bensì come delle risorse paesaggistiche, delle risorse ecologiche, cioè degli ambienti dove uno può andare a passeggiare, può vivere, quindi può anche vigilare. Chiaramente quindi per poter

essere percepiti come una risorsa territoriale, li dobbiamo mantenere pulite queste aree e chiaramente dobbiamo fare uno sforzo. E chiaramente dobbiamo intensificare l'attività, perché ci vuole anche una vigilanza un poco più serrata sul territorio, perché non si giustificano questi abbandoni indiscriminati, perché le raccolte differenziate funzionano un po' in tutti i comuni e quindi veramente questo è un fenomeno incomprensibile. Però c'è la gente, quindi non riusciamo a capire per quale ragione butta questi rifiuti e va dentro l'ambiente. Abbiamo anche implementato il servizio di videosorveglianza sul territorio, dovremmo organizzare anche un servizio di polizia idraulica, perché con la legge nuova i consorzi di bonifica hanno anche questo compito e sostanzialmente quindi è un nostro dovere e anche una sfida che dobbiamo vincere.

0: La fibrosi cistica è una malattia genetica complessa che richiede cure, attenzione e un costante impegno nella ricerca. In occasione della giornata mondiale, i monumenti del Vallo di Diano si sono illuminati di blu, raccogliendo l'appello di Michela Di Brienza, che ha coinvolto i sindaci del territorio per promuovere informazione e sensibilizzazione. Ne parliamo con il dottore Tommaso Pellegrino, dirigente medico della Breast Unit del Policlinico Federico II di Napoli e referente del Centro Fibrosi Cistica dell'Ospedale Federico II di Napoli, e con Michela Di Brienza della Lega Italiana Fibrosi Cistica UDV Campania, impegnata in prima persona nella diffusione della conoscenza e della consapevolezza sulla malattia.
1: La fibrosi cistica è una malattia certamente complessa, una malattia genetica dovuta alla mutazione di un gene, ad un'alterazione di un gene, CFTR, ed è una malattia cronica e progressiva, e quindi richiede un approccio multidisciplinare, richiede anche un'assistenza continua, perché la fibrosi cistica colpisce diversi organi, in particolare l'apparato respiratorio e digerente, producendo delle secrezioni molto dense fino ad arrivare anche a compromettere la funzionalità di determinati organi. Ecco perché è importante fare diagnosi precoce, ecco perché è importante fare una diagnosi prenatale, perché oggi fortunatamente abbiamo una rivoluzione rispetto a quello che succedeva un po' di anni fa, è impensabile. Oggi abbiamo fortunatamente, la ricerca ha fatto passi avanti da giganti, ci ha aperto degli scenari inimmaginabili, e oggi riusciamo anche ad avere delle terapie che vanno ad agire sulla causa oltre che chiaramente sui sintomi, e quindi agendo direttamente su quelle proteine CFTR, e questa è una vera e propria rivoluzione.
2: Pensate che una persona su 30 è portatore sano e non lo sa, quindi proprio per questo ho voluto fortemente che nel Vallo di Diano, appunto dove io vivo e dove ovviamente sono nata, si iniziasse a parlare di questa patologia così grave, che ovviamente colpisce in particolar modo i polmoni ed è la parte che appunto ha colpito me, e per tale motivo ho dovuto affrontare due trapianti, il primo nel 2012, l'altro nel 2023. Quello che desidero oggi è che le persone sappiano cosa significa vivere con una patologia cronica, e soprattutto che ci sia più sensibilizzazione e che rimanga questa patologia non soltanto per sentito dire, ma attraverso anche quello che ho fatto sui social. Giorno per giorno ho voluto far capire la realtà che vive un paziente semplicemente per poter respirare.
3: Una settimana per incontrarsi, condividere storie, ricostruire i legami e trasformare la solidarietà in presenza concreta. È iniziata domenica ad Ascea Marina, presso l'Oter, la Torre di Velia, la seconda settimana con alcune famiglie palestinesi residenti in Campania. Il campeggio, che proseguirà fino a domenica 13 settembre, rappresenta un'occasione per favorire il ricongiungimento tra nuclei familiari oggi dislocati in diverse località della regione, ma anche un momento di confronto con le comunità cilentane. L'iniziativa, già realizzata con successo lo scorso giugno, è promossa dal gruppo Sostegno alle famiglie palestinesi residenti in Campania, al quale aderiscono diverse realtà associative in collaborazione con la comunità arabo-palestinese di Salerno. Le famiglie ospitate sono arrivate in Italia attraverso corridoi umanitari per ricevere cure sanitarie urgenti e si trovano oggi ad affrontare le difficoltà legate all'accoglienza e alla lontananza dei propri familiari. Nel corso della settimana sono previsti laboratori

0: creativi per grandi e piccini, momenti di confronto e testimonianze. Ieri martedì 8 settembre a Marina di Ascea si è svolto l'evento Radici di Libertà, Ali di Speranza, patrocinato dal Comune, durante il quale è stato piantato un ulivo, simbolo di pace, resistenza e legame con la propria terra. Il prossimo appuntamento è in programma venerdì 11 settembre a San Giovanni a Piro, con San Giovanni incontra la Palestina. La settimana si concluderà domenica 13 a Capaccio presso la Casa del Geco. Un'iniziativa dunque che punta a trasformare la solidarietà in un incontro concreto, dando alle famiglie palestinesi la possibilità di ritrovarsi e allo stesso tempo di condividere con le comunità cilentane storie, esperienze e testimonianze. Palestina e Cilento camminano insieme sognando un mondo migliore e il messaggio scelto dagli organizzatori.
1: Un'ipotesi di danno erariale superiore ai 600.000 euro emersa al termine di un'attività investigativa sulla gestione degli spazi monumentali dell'Archivio di Stato di Napoli. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli in collaborazione con i funzionari della Direzione Generale Archivi del Ministero della Cultura e sotto il coordinamento della Procura Regionale per la Campania presso la Corte dei Conti. Gli accertamenti sono partiti dalle notizie di nel dicembre del 2024 relative ad una sfarzosa festa di nozze organizzata all'interno delle storiche sale dell'archivio. L'evento prevedeva tra l'altro un DJ set, musica ad alto volume e l'utilizzo di macchine del fumo. I successivi sopralluoghi degli organi ministeriali hanno fortunatamente escluso danni al patrimonio archivistico e artistico custodito nella struttura. L'episodio ha portato la magistratura contabile ad ampliare le verifiche a tutti gli eventi ospitati nell'Archivio di Stato nel periodo compreso tra l'inizio del 2021 e la fine del 2024. Secondo quanto emerso dall'istruttoria, sarebbero state riscontrate ripetute irregolarità nella concessione degli spazi, con autorizzazioni gratuite o a fronte di corrispettivi ritenuti incongrui rispetto alla normativa e ai tariffari ministeriali e dell'istituto. Nel mirino sono finiti numerosi eventi di carattere commerciale, lucrativo o privato, tra cui sfilate di moda, riprese televisive e cinematografiche, meeting aziendali e congressi. Per la procura contabile, tali concessioni sarebbero state autorizzate dalla direzione dell'archivio senza il rispetto dei requisiti previsti dalle tariffe e delle finalità istituzionali dell'ente. Il danno erariale complessivo legato ai mancanti incassi per le casse dello Stato è stato quantificato in oltre 600.000 euro. Al termine dell'istruttoria è stato notificato un invito a fornire deduzioni all'allora vertice dirigenziale dell'Archivio di Stato di Napoli, che avrà 45 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni e chiarire la propria posizione rispetto agli addebiti contestati. La Corte dei Conti precisa che si tratta allo stato di un atto istruttorio provvisorio.

Da un grave incidente sul lavoro ad una nuova vita tra musica, tecnologia ed impegno civile, è la storia di Michele Specchiale, DJ Mickey Bionic, originario di Padula, al quale è stata recentemente consegnata una targa per il suo percorso. Oltre 20 anni fa un incidente gli ha causato l'amputazione del braccio sinistro. Dopo la riabilitazione, grazie alla tecnologia protesica, Specchiale è riuscito a tornare alla sua grande passione, la musica. La sua protesi mioelettrica è diventata uno strumento per tornare dietro la console, un percorso fatto di esercizio, precisione e tanta determinazione che lo ha portato a collaborare con realtà come Inail, Ottobock e Ossur e a diventare testimonial di iniziative dedicate all'inclusione e alla disabilità. Ora una nuova tappa musicale, DJ Mickey Bionic tornerà in console a Ragusa insieme a Prezioso, storico protagonista della dance italiana. Ma il riconoscimento va oltre la musica. La giunta comunale di Padula, guidata dalla sindaca Michela Cimino, ha deliberato all'unanimità la proposta di conferire a Michele Specchiale l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana. Il suo impegno infatti si sviluppa anche nelle scuole, negli ospedali

e nelle iniziative dedicate alla sicurezza sul lavoro e all'inclusione. Specchiale è inoltre DJ ufficiale del Comitato Italiano Paralimpico e testimonial del progetto Superabile INAIL. Il 6 marzo del 2026 è stato protagonista musicale della cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina. E la ricerca continua, sta lavorando allo sviluppo di una nuova protesi pensata anche per le esigenze di chi opera dietro una console.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

ed era tutto ancora qui.

Oh, jetzt wird richtig spannend.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

centro di villeggiatura estiva, posto sulla statale che conduce al santuario di Montevergine, Ospedaletto è la base di partenza dei numerosi pellegrinaggi che si svolgono per tutto l'anno e principalmente in occasione della festività della Madonna di Montevergine.

A differenza di molte città e castelli antichi, di cui non si conosce la data di fondazione a causa della scarsità di documenti, Ospedaletto dispone del documento originale che la fa risalire al gennaio 1178. La cappella della Congrega del Santissimo Rosario, realizzata nel XVII-XVIII secolo, è contigua alla chiesa.

madre dei santi Filippo e Giacomo, da cui si accede. L'immagine sulla sinistra, che riprende la cappella dall'esterno, lascerebbe supporre che si tratti di una costruzione assai piccola. In realtà non è così, come si può ricavare dall'immagine sulla destra, che mostra parte dell'interno della cappella, il lato che ospita l'altare ed alcuni dipinti. L'altare è di marmi policromi del XVII secolo. L'intarsio di marmi e pietre dure è una tecnica molto antica, ma solo alla fine del XVII secolo compaiono nella nostra tradizione artistica opere di pregevole fattura. Bisogna ricordare che le opere realizzate con questa tecnica avevano anche un costo elevato.

Nella cappella ammiriamo delle finissime colonne e varie sculture lignee del XVII secolo, realizzate da artigiani e artisti locali che ci lasciano attoniti per il loro talento. L'Italia è ricca di questi manufatti, considerati minori solo perché quando furono eseguiti dovettero confrontarsi con le opere dei Bernini, dei Borromini e di altri grandi artisti.

Nella cappella si possono ammirare, tra le altre opere, un dipinto del XVIII secolo che raffigura l'Assunzione della Vergine, olio su tela di Michele Ricciardi, di 6 metri per 80 per 3,50, recentemente restaurato. Il prezioso coro ligneo è contemporaneo alla fondazione della piccola chiesa del XVIII secolo.

Sempre della Ricciardi, La battaglia di Lepanto, un cassettonato in tavole di legno dipinte nei toni dell'azzurro e del marrone. Ora spostiamoci dalla cappella alla chiesa, dove in fondo, sulla sinistra dell'entrata, è allestito uno splendido presepe. Ma a te piace un presepe? No, non mi piace. È il famoso dialogo tra Luca Cupiello e il figlio Tommasino la mattina della vigilia di Natale, in Natale in casa Cupiello, di Edoardo De Filippo. Il presepe è una delle tradizioni natalizie più consolidate e amate a Napoli, che si è conservata inalterata nei secoli. Il termine presepe o presepio deriva dal latino presepe o presepio, o ancora presedium, che vuol dire mangiatoia. A Napoli il primo presepio è menzionato in un documento del 1205, dove si parla di un presepio custodito nella chiesa di Santa Maria del Presepe ad Amalfi. In altre fonti del 1324 si cita una cappella del presepe in casa d'Alagni. Nel 1340 la regina Sancia d'Aragona, moglie di Roberto d'Angiò, regalò alle Clarisse un presepe per la loro nuova chiesa. Ciò testimonia come l'arte presepiale fosse apprezzata.

Nel 1231 si comincia a parlare di Casale di Montevergine e successivamente di Casale dell'Ospedale di Montevergine. Infatti, in un documento del 1304 si legge Hospitalis Montis Vergini, feudo dell'abbadia e del santuario di Ospedaletto, Hospitaletum. Denominazione che affiancò la precedente fino al 1483, quando resterà solo Ospedaletto. La Fontana del Tritone è il simbolo di Ospedaletto ed è situata nella parte alta di Piazza Demanio, posta al centro del paese. La fontana venne realizzata all'inizio del XIX secolo da scalpellini locali su disegno classicheggiante e con al centro la statua della mitologica figura marina.

Durante la dominazione aragonese, il monastero ed i suoi tenimenti usufruirono di un trattamento fiscale di favore. Tale trattamento privilegiato indispettì i mercoglianesi e gli abitanti del castello su Monte, che insorsero contro l'abate di Montevergine, che venne difeso dai vassalli del casale delle Fontanelle, a lui sempre fedeli. Come conseguenza, questi ultimi patirono come ritorsione tre gravi incendi.

Pedaletto è un ameno paesino di circa 1650 abitanti che fa parte del parco regionale del Partenio. Il contatto con la natura e l'ospitalità dei simpatici abitanti di questo splendido borgo di montagna invitano ad una sosta di qualche ora o di qualche giorno.

Il centro storico di Ospedaletto è davvero caratteristico, avendo conservato la tipica formazione medievale, con le stradine lastricate a gradoni, i vicoletti, le palazzine, le chiese, gli angoli, le scalinate.

Quando si parla di ospedaletto, il pensiero va immediatamente a due prodotti tipici del luogo, il torrone e le castagne del prete. Il torrone, cupeto in dialetto, è prodotto in centinaia di ghiotte varianti dai cupetari, gli artigiani del torrone, testimoni ed eredi di un'antica tradizione apprezzata in tutto il globo.

0: Anna non vuole più uscire, andare a scuola, vedere gli amici. Per i ragazzi come lei dobbiamo fare qualcosa prima. Fondazione Patrizio Paoletti aiuta scuola e famiglia a riconoscere i segnali del disagio emotivo degli adolescenti prima che sia troppo tardi. Aiuta Fondazione Patrizio Paoletti. Vai sul sito fondazionepatriziopaoletti.org. Insieme possiamo arrivare prima.
1: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
2: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
3: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore, porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.

L'intervento di Maurizio Landini al congresso WIL, dove è stata presentata la nuova piattaforma unitaria tra CGIL e le altre sigle sindacali. Chi è stato assunto dopo il 1 luglio è stato iscritto automaticamente a un fondo pensione, ma anche chi ha già un contratto può spostare il proprio TFR. Nuovi terremoti sconvolgono l'Italia, ma secondo un rapporto ActionAid, a 10 anni dal disastro di Amatrice, sono ancora ferme 2 opere su 3.

0: A Roma continuano le proteste dei fattorini, ancora senza tutele, sia contro il clima sempre più impietoso che contro la precarietà.
1: La piattaforma unitaria presentata da CGIL, CISL e UIL alle associazioni datoriali è stata al centro dell'intervento del segretario generale della CGIL Maurizio Landini al 19° congresso nazionale della UIL. Nel suo intervento Landini ha anche denunciato le profonde disuguaglianze del sistema fiscale.
2: Io credo che qui ci sia un punto di fondo, non più accettabile, perché noi siamo in un'Europa e in un'Italia in cui la tassazione sul lavoro dipendente e sui pensionati è quasi il doppio di quella che invece viene fatta sulla rendita finanziaria, sulla rendita immobiliare, sui profitti. Io vi faccio un esempio banale. Io trovo che non sia più accettabile che io, lavoratore dipendente, sulla mia busta paga arrivo a pagare anche il 43, 44, 45% e il mio datore di lavoro sui profitti che gli faccio fare io col mio lavoro paga il 24%, cioè lui paga la metà di tassazione sui profitti che gli faccio fare io e sul mio stipendio pago il doppio delle tasse. Le mie tasse servono a dare anche i servizi a quelli che non le pagano, che le vadono o ne pagano meno.
1: La piattaforma consente di portare avanti battaglie diverse con più forza, come la restituzione del drenaggio fiscale.
2: Un lavoratore che prende 35.000 euro, se non si introduce un meccanismo di rivalutazione delle detrazioni e degli scaglioni, anche nel 2026 pagherà 1.500 euro di tasse in più che non dovrebbe pagare.

0: progetto è stato fatto grazie anche al contributo della Filiera Emilia Romagna, perché ci siamo resi conti che sul territorio appunto del circondario molese tanti lavoratori edili non conoscono le prestazioni a cui hanno diritto. Sono prestazioni che fanno parte, sono all'interno degli enti bilaterali della categoria, ente bilaterale, quindi che c'è una parte padronale e una parte sindacale. Nonostante questo, ovviamente lato aziendale non ricevono alcuna informazione al momento, per esempio, dell'assunzione, e quindi sta tutto quanto a noi cercare di raggiungerle sia girando il territorio che con le telefonate in maniera capillare, perché altrimenti loro non arrivano a conoscere tutte le prestazioni a cui hanno diritto. Da quando è partito il progetto abbiamo raggiunto circa 900 lavoratori per telefono, e ovviamente questo poi ha generato una serie di appuntamenti e di iscrizioni, di pratiche, che si va su dei numeri veramente importanti.
1: Portare il sindacato direttamente nei luoghi di lavoro è la cosa più importante, perché le persone che hanno le situazioni più problematiche tendenzialmente non vengono qua. Quindi se tu li riesci ad andare a prendere direttamente dove lavorano, la metà del lavoro l'hai fatto. E magari loro lì in cantiere si sentono più tranquilli, e se magari addirittura non c'è il capo cantiere, è ancora più familiare la cosa, no? Il rapporto che hai con loro.
2: Ho scoperto la cassa edile tramite Filea, tramite Andrea, che sono andato lì e mi sono scritto e mi ha spiegato le cose.
3: Conoscevo già certe prestazioni della cassa edile, però adesso le cose sono, mi sembra che sono cambiate molto meglio. Non sapevo che c'erano tante cose per i figli, anche sull'università, un aiuto per le scuole, la sanità e tante altre che ancora proviamo a sapere.
4: Per me conta molto, perché è un mondo che nessuno è veramente a conoscenza, è in continua evoluzione, in continuo sviluppo, e avere la fortuna di avere un referente che ti aggiorna ciclicamente quando ci sono le novità ti aiuta tantissimo.
5: Ho preso un appuntamento, sono venuto qua, ho parlato con Ahmed, mi ha spiegato tutte le cose che sono in corso. Mi è arrivata anche una lettera tramite la posta a casa che c'è che mi spiegano tutti i bonus che ci sono in corso, tipo bonus scuola e bonus di affitto.
6: Lo sportello gratis io lo faccio perché ci sono delle cose proprio per gli immigrati, come il rinnovo permesso di soggiorno, la richiesta carta di soggiorno, ricongiungimenti familiari, ma anche lo stesso lì io riesco anche a parlare per i diritti del lavoro.
7: Per me è molto importante, c'è una persona che spiega per me, perché è con lui che posso fidarmi.
6: La lingua è come un mare, se uno non riesce e non lo sa nuotare, si annega. Questi lavoratori, la mancanza della lingua è un problema di più. Quando loro scoprono che c'è una persona che parla la sua lingua e che la ascolta, e lì per lui almeno una finestra è aperta. E sono questi ragazzi, quando mi chiamano al telefono, mi chiamano zio Ahmed, cioè sono giovani, loro mi chiamano zio Ahmed, e questa è una cosa che ti fa capire che queste persone hanno bisogno di qualcuno che le dà una mano, e noi siamo qui per quello.
8: Dal 1 luglio, per chi inizia un nuovo lavoro dipendente nel settore privato, l'ingresso nella previdenza complementare è diventato automatico. Il lavoratore viene iscritto al fondo pensione previsto dal contratto collettivo e il TFR confluisce nella sua posizione individuale. L'adesione però è possibile anche per chi è già occupato e non ha ancora scelto un fondo, e i vantaggi economici possono essere rilevanti. Il primo è il contributo aggiuntivo del datore di lavoro, generalmente compreso tra l'1 e il 2% della retribuzione lorda, secondo quanto stabilito dal CCNL. Scegliendo il fondo negoziale previsto dalla propria categoria, questo versamento si aggiunge al TFR e al contributo del lavoratore. Quest'ultimo beneficia inoltre della deducibilità fiscale. Per i lavoratori con redditi molto bassi, inferiori alla soglia dell'assegno sociale, il contributo personale non è obbligatorio, mentre restano il TFR e il versamento datoriale. Su oltre 26 anni di contribuzione, un lavoratore che aderisce a un fondo pensione negoziale può arrivare al pensionamento con 106.293 euro contro i 77.422 euro di chi lascia il TFR in azienda, quasi 29.000 euro in più. A pesare sono i 10.285 euro di contributi datoriali, ma anche i rendimenti, pari nella simulazione a 35.605 euro contro i 16.606 della rivalutazione del TFR. Infine, la previdenza complementare beneficia di una tassazione agevolata dal 9 al 15% in base agli anni di adesione. La contrattazione ha quindi permesso di legare un pezzo di salario a numerosi vantaggi e di creare così una base più solida per le pensioni dei lavoratori.
9: 1950. Dopo le scissioni che dal 1948 avevano diviso la CGIL e dato vita a CISL e UIL, il movimento dei lavoratori si trova a operare in un contesto politico ed economico profondamente mutato. L'Italia è ormai pienamente inserita nel clima della guerra fredda e il modello di sviluppo che prende forma nel paese si fonda su un'economia aperta ai mercati internazionali, su politiche di bilancio rigorose e su costi del lavoro molto contenuti. All'inizio degli anni 50, la ricostruzione industriale procede rapidamente, sostenuta anche dagli aiuti del Piano Marshall e dalla domanda internazionale. La produzione cresce e la produttività aumenta, ma questi progressi non si traducono subito in un miglioramento delle condizioni dei lavoratori. La disoccupazione è elevata e i salari rimangono bassi. Solo nella seconda metà del decennio l'occupazione comincia ad aumentare, accompagnata da una forte migrazione interna verso i grandi poli industriali del nord. In questo scenario anche le relazioni industriali iniziano lentamente a cambiare. I contratti nazionali di categoria diventano il punto di riferimento della disciplina del lavoro, mentre si sviluppa progressivamente un secondo livello di negoziazione nelle imprese. Sul finire degli anni 50, la contrattazione aziendale viene riconosciuta e inserita in un sistema articolato. Ai contratti nazionali spetta fissare le regole generali, mentre nelle aziende si negoziano materie specifiche legate all'organizzazione del lavoro e alla produttività. Per la CGIL, questi anni sono segnati da una condizione di forte difficoltà. L'organizzazione è isolata sul piano politico e spesso esclusa dai tavoli contrattuali. La strategia della Confederazione, guidata da Giuseppe Di Vittorio, resta inizialmente centrata su grandi mobilitazioni generali e sulla battaglia contro la disoccupazione, come dimostra il piano del lavoro presentato nel 1950. Quel progetto proponeva un vasto programma di investimenti pubblici, nazionalizzazione dell'energia elettrica, interventi nel Mezzogiorno e un grande piano di edilizia popolare. Il piano non fu accolto dal governo, ma rappresentò il primo tentativo di indicare una prospettiva complessiva di sviluppo economico e occupazione. La svolta per la CGIL maturò nella seconda metà del decennio. La sconfitta della FIOM alle elezioni delle commissioni interne alla Fiat nel 1955 mostrò il distacco tra la linea confederale e i cambiamenti in atto nelle fabbriche. Nei congressi successivi l'organizzazione avviò una profonda riflessione e iniziò a rivedere la propria strategia, riconoscendo il ruolo della contrattazione articolata e riportando la fabbrica al centro dell'azione sindacale.

0: La Corte Costituzionale riconosce il diritto alla pensione di reversibilità per il partner superstite di coppie omosessuali sposate all'estero, in caso il decesso sia avvenuto prima della legge sulle unioni civili del 2016. Con la sentenza 91, pubblicata il 28 maggio, la Consulta rimuove una disparità di trattamento rispetto alle coppie eterosessuali. Chi non aveva presentato domanda o aveva ricevuto un diniego può ora chiedere il riconoscimento della prestazione, anche per il figlio riconosciuto dal partner deceduto. Resta esclusa la reversibilità per le coppie di fatto, priva di una formalizzazione dell'unione. Per CGIL, INCA e SPI, la decisione segna un passo avanti nella tutela previdenziale e nel superamento delle discriminazioni.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito il centro Italia, la ricostruzione pubblica resta ancora lontana dalla vita quotidiana delle comunità. Il dossier di ActionAid, 10 anni dopo, i dati raccontano, fotografa uno stallo pesante. Su 3.667 interventi programmati per oltre 4,85 miliardi di euro, 2 opere su 3 non sono mai arrivate al cantiere. Il 66,3% resta bloccato nelle fasi preliminari, mentre solo il 33,6% ha raggiunto l'esecuzione o il completamento. Il ritardo attraversa tutte le regioni colpite. Nelle Marche le opere ferme prima dell'avvio sono 1.243, il 66,4%, in Umbria 378, pari al 69,2%, nel Lazio 365, il 69,7%, in Abruzzo

446, il 61,5%. Ma il dato più duro riguarda i 44 comuni epicentro del disastro, dove sono concentrati 1.544 interventi per circa 2,1 miliardi di euro. Proprio lì, dove la ricostruzione serve di più, 7 cantieri su 10 non sono mai partiti. Ad Amatrice risultano bloccati 136 progetti su 172, ad Accumoli 64 su 86. Il problema non è solo tecnico. Una scuola non ricostruita può spingere una famiglia ad andare via. Un municipio chiuso indebolisce i servizi di prossimità. Un presidio sanitario assente rende più fragile la permanenza di anziani e persone con bisogni di cura. Sui 767 interventi destinati a servizi essenziali, tra scuole, palestre, università, municipi e strutture sanitarie, soltanto 235 hanno visto l'apertura del cantiere. Le opere collaudate e restituite alle comunità sono appena 77, il 10%. Per ActionAid, la ricostruzione ha bisogno anche di trasparenza. I dati restano dispersi, frammentari, non sempre aggiornati o completi. A 10 anni dal terremoto manca ancora uno strumento unico, accessibile e comprensibile, capace di far seguire ai cittadini l'avanzamento delle opere, individuare ritardi e verificare se gli interventi rispondano davvero ai bisogni dei territori. Senza servizi, luoghi pubblici e informazioni chiare, la ricostruzione rimane una promessa non mantenuta.

0: Too hot to deliver, troppo caldo per consegnare, è lo slogan che accompagna le proteste dei rider romani, colpiti sia dalle temperature sempre più insostenibili delle strade, sia dalle ordinanze che tutelano la salute, ma non il reddito.
1: Questi lavoratori, tuttavia, sono messi in una situazione di scelta: o scegliere di andare in strada rischiando la propria vita e rischiando chiaramente di esporsi a temperature molto elevate, oppure restare a casa e rinunciare al proprio salario, in quanto questi lavoratori non sono riconosciuti come dei lavoratori dipendenti, ma sono anzi dei lavoratori autonomi, e quindi l'inquadramento lavorativo e contrattuale di questi lavoratori incide enormemente anche sulla loro possibilità di poter avere un salario oppure no.
0: Temi che vanno a scontrarsi con la realtà ancora fragile dei rider.
1: Queste persone, insomma, hanno una vita lavorativa totalmente regolata dalle dinamiche algoritmiche, quindi i flussi di lavoro influiscono sul loro salario e molto spesso questi lavoratori rischiano di stare in giro per 10 ore per guadagnare 10 euro fondamentalmente. E noi come Nite CGL stiamo chiedendo di conseguenza un aumento delle paghe sotto questo punto di vista. Dall'altro lato crediamo sia molto importante che la città si attivi per creare dei punti di isolamento climatico dove queste persone possono riposarsi, fare comunità tra di loro, banalmente poter accedere a dei sali minerali, a delle borracce e in generale anche per essere un po' più sicuri, avere dei focolai, insomma, dove poter andare, anche in virtù del fatto che comunque sono tutte persone che hanno un background migratorio e molto spesso subiscono vessazioni da parte dei clienti durante i turni di lavoro.

Abbiamo creato questa applicazione, l'abbiamo voluta chiamare anche al contratto, per poter consentire a ciascun lavoratore e a ciascuna lavoratrice di poter verificare che tipo di contratto hanno e soprattutto se hanno un contratto pirata. In una zona come la nostra, dove è molto diffuso il fenomeno del dumping contrattuale, oltre che quello del lavoro povero e del lavoro sfruttato. Quindi ogni lavoratore, prendendo semplicemente il suo Unilab o la sua busta paga e inserendo il codice nel nostro sito, può verificare se ha un contratto pirata e mettersi eventualmente immediatamente in contatto con noi per affrontare e per ricevere assistenza. Abbiamo fatto un'analisi e una ricerca tra tutte le assunzioni che ogni anno si verificano in provincia e quindi abbiamo iniziato a lavorare a un report sul dumping contrattuale in provincia di Ragusa e abbiamo riscontrato che in molte assunzioni non viene dichiarato il contratto oppure il contratto è pirata e questo succede

per un contratto su quattro. Ovviamente poi abbiamo notato che è maggiormente diffusa questa applicazione nel settore del commercio e dei servizi, impatta maggiormente sulle donne e sui giovani rispetto, diciamo, alla conformazione che ha il nostro mercato del lavoro in provincia di Ragusa. Ci siamo resi conto che serviva comunque uno strumento anche per poter raggiungere più facilmente queste migliaia di lavoratori e di lavoratrici. E da lì quindi abbiamo iniziato a

0: quindi accessibile a tutti, libera e gratuita, dove ciascuno può autonomamente a casa, dal proprio divano anche o sul posto di lavoro, verificare che contratto ha e soprattutto se è vittima di un contratto pirata. Abbiamo avuto un caso di un supermercato della grande distribuzione dove lì abbiamo riscontrato la presenza di 15 lavoratori che, pur lavorando in una grande catena, hanno scoperto di vedersi applicato il contratto pirata proprio grazie alla nostra applicazione.
1: Abbiamo capito che avevamo un contratto pirata dove, grazie alla CGIL, abbiamo poi ottenuto il contratto collettivo nazionale commercio sottoscritto dalla FILCAMS, dove abbiamo ottenuto tutti i diritti che prevede il contratto.
0: Abbiamo avuto subito un positivo riscontro quando abbiamo pubblicato la nostra applicazione sul sito. Abbiamo visto che ci sono stati accessi da tutte le parti d'Italia, quindi non solo dal nostro territorio che è più a sud d'Italia, e soprattutto quello che abbiamo riscontrato è che molti giovani hanno utilizzato la nostra applicazione.
2: Cos'è il lavoro intramurario? Lavoro tra le mura di casa, lavoro di muratura, lavoro svolto da detenuti e internati in un istituto penitenziario, lavoro con una retribuzione in ritardo e quindi soggetta a mora. Il lavoro intramurario è quello svolto da detenuti e internati all'interno degli istituti penitenziari. Può riguardare attività necessarie al funzionamento del carcere, come cucina, pulizia e manutenzione, oppure lavori produttivi, industriali, artigianali e agricoli. Non è più considerato un'attività puramente afflittiva. Ha una funzione rieducativa e di reinserimento sociale e garantisce tutele previdenziali e assicurative assimilate a quelle del lavoro libero.
3: A Charleroi, l'Inca CGIL si è ritrovata per ricordare i 70 anni della tragedia di Marcinelle e gli 80 anni dell'accordo italo-belga del 23 giugno 1946. Con quell'intesa, 50.000 italiani furono inviati nelle miniere belghe in cambio di forniture di carbone a un costo preferenziale, pagato con la fatica e a volte la vita dei lavoratori.
4: 70 anni di Marcinelle. Abbiamo avuto l'onore di presidiare una iniziativa importante. L'Inca ha consegnato l'opera di Antonio Nocera restaurata. Abbiamo avuto anche l'occasione di presentare un nostro nuovo volume, Marcinelle 1956-2026, Memoria, diritti, tutela, un'occasione per parlare di questa strage che ha visto morire 262 minatori, di cui 136 italiani, con l'obiettivo non solo di ricordare ma anche di prevenire.
3: Chi ha lavorato nelle miniere porta ancora vivo il ricordo della fatica e dei sacrifici fatti e ci aiuta a ricordare come anche la nostra storia del lavoro sia stata costellata di partenze e speranze.
5: Abbiamo lavorato, dato sudore, sangue e la vita anche, abbiamo fatto il benessere del paese ospitante e abbiamo anche collaborato anche per l'Italia. La fratellanza che c'era, non c'era distinzione di che paesi erano. Eravamo uniti perché il pericolo ci univa tutti. Non vi era marocchino, algerino, italiano, tante razze e così via. Ma essi erano nelle stesse condizioni che noi. Cercavano il lavoro, la dignità per le loro famiglie.
2: Le sfide del mondo del lavoro stanno cambiando, ma ribadire l'importanza del passato permette di migliorare il futuro. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Ci troviamo qui in un luogo molto importante per quanto riguarda la produzione dei cereali. Siamo all'interno del Museo Statale Archeologico di Altamura. Siamo nel centro dell'Altamurgia, un altopiano con delle caratteristiche climatiche peculiari, particolari, che ne permettono proprio la coltivazione di questo cereale, e questo clima consente all'uomo di produrre dei grani di eccellenza. Quindi proprio qui sul territorio di Altamura, il settore primario, quindi gli agricoltori, hanno fatto tesoro di questo territorio e hanno iniziato quello che possiamo dire nel passato il miglioramento genetico, quindi la coltivazione di grani con caratteristiche idonee proprio al clima in cui venivano seminati. Ma accanto a questo modo tradizionale di coltivare questi cereali, oggi la filiera sicuramente sta facendo dei passi importanti verso quella che è l'innovazione, verso quella che è la diversificazione delle produzioni e dei prodotti, con l'introduzione di nuove varietà, che meglio si adattano al territorio. Innovazioni che riguardano le caratteristiche agronomiche, quindi tecniche di concimazioni mirate. Nel passato c'era più un utilizzo dei diserbanti, mentre oggi gli agricoltori sono molto attenti a quella che è la sicurezza e la qualità del prodotto che deve essere affidato alla catena successiva. Quindi si inizia a costruire una catena del valore lungo la filiera. La catena successiva è quella della conservazione, quindi anche questo è un aspetto importante di innovazione, dove il prodotto viene stoccato, viene non più lasciato a se stesso, ma la conservazione controlla i parametri di temperatura, controlla i parametri di umidità, quindi queste masse di grano vengono mosse al fine di evitare la formazione di muffe, che sono molto pericolose nella fase finale sia di trasformazione che di consumo del prodotto. Altre innovazioni hanno riguardato proprio la tecnica molitoria, e qui c'è proprio è il cuore dell'arte molitoria, e quindi anche qui grossi passi in avanti per quanto riguarda l'innovazione di processo. Basti pensare alla pulitura delle sementi prima di entrare nel ciclo di lavorazione. Altra caratteristica dei nostri mulini, ma delle persone che ci lavorano dentro, dei capi mugnai, la capacità di miscelare le diverse varietà di sementi proprio per ottenere delle semole con alcune caratteristiche di qualità. Un aspetto importante dei mulini che caratterizzano il nostro territorio è l'introduzione in testata di macchine che vanno a togliere la parte esterna della cariosside, andranno a costituire le crusche, rispettando quello che è lo strato aleuronico. Significa praticamente ottenere dei prodotti che hanno una maggiore ricchezza in fibra, una maggiore ricchezza in vitamine del gruppo A e vitamine del gruppo B e di sali minerali. Non a caso il territorio dell'Altamurgia lo possiamo considerare idealmente al centro del Mediterraneo, e quindi la sede della dieta mediterranea. Tant'è vero che i cereali sono alla base della dieta mediterranea, e quindi siamo orgogliosi di contribuire alla sicurezza e al benessere di chi consuma questi sfarinati nei vari prodotti di eccellenza che producono pasta, pane e tant'altro.

0: Le farine, estremamente importanti nella nostra alimentazione, possono provenire da tantissimi prodotti diversi, dai cereali, quindi la farina di grano, farina di riso, farina di mais, da pseudocereali, la farina di grano saraceno, possono venire dalle castagne, si può fare farina dalle castagne, si può fare farina dai legumi, anzi è estremamente interessante quest'ultima, perché dovendo aumentare il consumo di legumi, perché nella popolazione italiana ne consumiamo pochi, sotto forma di farine forse riusciamo a consumarne un po' di più. Dal punto di vista nutrizionale, quindi, le caratteristiche sono molto differenti a seconda dell'alimento di partenza, ma tutte accomunano il fatto che sono circa 340-350 kcal e che sono prevalentemente ricche di carboidrati. In alcune ci sarà più fibra, in alcune ci sarà meno fibra, ma sono estremamente versatili e tutte importanti nella varietà dell'alimentazione.
1: Altamura, che grano, che farine. E beh, facciamoci mal tagliati. Prendiamo un po' di farina semi-integrale. Quindi questa è una 2, questa è una 1. Ci mettiamo un po' e un po'. Ci mettiamo subito un goccetto di vino e un non nulla d'olio. Intanto smuciniamo. La facciamo prendere, questa farina, bene. Ecco, aggiungiamo un po' di questa e un po' di questa. Vieni giù. Ecco. La possiamo cominciare a maneggiare. Quando abbiamo raggiunto una consistenza che sia maneggiabile in maniera diversa, facciamo così. La farina rimasta la mettiamo qui. E la cominciamo a stendere. Allora, io finisco questa situazione, ci vediamo fra 4-5 minuti. Io vado avanti intanto. Il nostro impasto, arbitrariamente e presuntuosamente, è pronto alla bisogna. Preparate questa pallotta, che adesso è tutta ruvida, e la prendete a sgarassoni. In questa maniera si richiamerà tutta l'umidità. Io metto questa pallotta qui, la copro. Ci vediamo fra un par d'orette. Un par d'orette sono passate. Io nel frattempo ci ho messo su un pochino di farina di semola per non farla asciugare troppo, gli ha fatto una sorta di patina. E adesso lasciamolo qui. Ci prepariamo un bel fondino molto intrigante. Diciamo una cipolla. La divido a metà e me la sbratto un pochino. Allora, questo diciamo che va un attimino strittazzato un po' di più. Ecco. Un po' d'olio, come se piovessero. Poi, le cipolle. Dobbiamo fare una sorta di strato, vi spiego poi perché. Un pochino di sale grosso. Prendiamo i fiori di zucca e guardate, molto semplicemente facciamo così. Allora, lo apriamo e lo mettiamo pancia in giù. Dobbiamo fare uno strato di fiori di zucca. Questo strato farà in modo che la mozzarella che noi andremo a mettere sopra non vada a contatto con la cipolla e con l'olio, ma stia sopra e si squaglichi un pochino senza friggere, senza rovinarsi. Finisco di sigillare questo strato, là un altro pochino di sale, mozzarella. Se la fate troppo fina, fila subito. Noi invece non vogliamo che fili subito, ma che ci metta un pochettino. Vediamo un po'. Voilà. Voilà. L'acciughina la vogliamo mettere sopra la mozzarella? Così, non da troppo e non da poco, perché se frigge insieme ho paura che ti dia troppo sapore. Invece così, ecco, non nulla. A posto. Là! Prendiamo il nostro bel pallotto di pasta. Dividiamo in due. Allora, quando voi usate una farina buona, un olio buono, un vino buono, il prodotto finale deve essere buono per forza. Perché sto mettendo la semola? Il grano duro fa sì che questa pasta mantenga un po' una collosità e che non si attacchi quando poi la andremo a tagliare, vedete? Sta a voi decidere quanto vi piace collosa la pasta. Bellissima. Con fare molto molto molto su dente la arrotolate e facciamo i mal tagliati. Io li faccio così, alla come mi viene, ma sono mal tagliati, quindi sono tagliati male, no? Là. E non si attacca niente perché è già presa di farina di semola, di grano duro, che evita che si appiccichi. E là, intanto che questo si cuoce, ci vediamo fra 10 minuti, io mi finisco anche l'altro pezzetto. Qua ci siamo. Sale. Diciamo che questa pasta avrà bisogno di 5 minuti. Ci vediamo fra 5 minuti. Adesso si può sfracagnare il tutto. Là. E viene un bel mucchio di colori. Beh, Ale, mal tagliati di queste splendide farine di Altamura. Poi io come al solito ci ho messo del mio, ma insomma vedremo un po' che succede. Voglio prendere questo qui, qua, con il fiore. Molto buoni. Grazie Altamura, veramente molto buoni. Passo la parola alla Comunità Europea. Buon appetito.
2: Quando penso alle farine, penso anche al fatto che ci sono delle misure a disposizione a livello UE per l'innovazione. Ci saranno 10 miliardi di euro a disposizione per progetti che hanno a che fare col cibo, con l'agricoltura, con le aree rurali e la bioeconomia. Poi ci saranno anche aiuti agli investimenti. Ci sarà anche un focus particolare sulle reti rurali e il fatto che ci deve essere uno scambio anche per poter migliorare le pratiche innovative a livello dell'UE ma anche a livello nazionale. Il CEJA è il Consiglio Europeo dei Giovani Agricoltori, in questo momento rappresenta 32 organizzazioni nazionali di giovani agricoltori e noi siamo un'organizzazione che promuove il rinnovo delle generazioni dei giovani agricoltori verso le istituzioni dell'UE. Rappresentiamo i giovani agricoltori che spesso hanno una voglia molto marcata per innovare il settore e fare dei progetti che sono veramente i loro, ma anche per mantenere le tradizioni.

L'Italia può svolgere un ruolo da protagonista nelle tecnologie strategiche, a condizione di costruire collaborazioni capaci di produrre competenze, applicazioni e opportunità industriali

0: nel nostro paese. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, con delega all'innovazione tecnologica, Alessio Butti, lo ha detto al termine della tappa newyorkese della missione istituzionale negli Stati Uniti. Butti ha partecipato allo Young Q Investor Day, occasione di confronto con uno dei principali operatori mondiali nel campo del quantum computing. La presenza ha assunto particolare rilievo alla luce dell'accordo proprio tra Young Q e l'azienda italiana Lutec, finalizzato ad accelerare l'adozione del calcolo quantistico e delle tecnologie legate alla sicurezza. La missione americana serve a trasformare il dialogo in investimenti e progetti concreti. Il nostro obiettivo è collegare ricerca e impresa, attrarre capitali e fare dell'Italia un luogo in cui le tecnologie del futuro non vengano soltanto utilizzate, ma anche sviluppate, ha concluso Butti. La Banca d'Italia ha condotto un'indagine per rilevare l'alfabetizzazione finanziaria e le competenze di finanza digitale dei microimprenditori in Italia. In particolare, Banca Italia ha rilevato il ricorso delle microimprese al cloud computing per il salvataggio, l'elaborazione e la condivisione dei dati. Il cloud, soluzione digitale più facile da implementare, è adottato in modo estensivo dal 36% delle microimprese, a cui si aggiunge un ulteriore 8% che la impiega in modo limitato. Più contenuto risulta l'impiego della robotica, dell'interconnessione dei processi e dell'intelligenza artificiale. Ciascuna tecnologia è adottata in modo estensivo o limitato da circa il 5% delle microimprese. Tuttavia, una parte delle microimprese è impegnata nella sperimentazione di tali soluzioni o ne prevede l'introduzione entro un anno, il 19% per l'IA, il 13% per l'interconnessione dei processi e il 12% per la robotica. Sogin ha aperto sul proprio sito le iscrizioni per visitare venerdì 25 settembre gli impianti nucleari di Sogin e Nucleco nel Centro Ricerche Casaccia di Roma. L'iniziativa è realizzata in occasione della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori e vuole far conoscere il lavoro che il gruppo Sogin svolge per gestire gli impianti nucleari, oggi in fase di dismissione, e i rifiuti radioattivi, dal loro stoccaggio nei depositi temporanei alla sistemazione definitiva nel deposito nazionale. Sono previsti tre percorsi di visita, due nell'impianto OPEC di Sogin e uno in Nucleco, ciascuno della durata di circa un'ora. Il primo mostra una simulazione delle operazioni di manipolazione del combustibile nucleare irraggiato, il secondo tour interesserà la sala controllo e permetterà di vedere come si misura la radioattività e si utilizzano speciali tende di contenimento. Il terzo sarà dedicato alle aree di laboratorio, di caratterizzazione radiologica e di gestione dei rifiuti radioattivi. Venturi ha presentato allo Space Summit di Parigi, Altaluna, rover compatto e maneggevole, progettato per svolgere attività nei pressi delle future basi lunari. Ideato per assistere gli astronauti, sarà in grado di svolgere missioni che prevedono, per esempio, la movimentazione e il trasporto di carichi. Il veicolo ha una massa prevista di 300 kg e una capacità di superamento degli ostacoli particolarmente elevata. Altaluna è progettato per operare in due modalità, con un astronauta a bordo oppure in modo autonomo. Esegue operazioni come scavo, livellamento e preparazione del terreno, oltre allo sviluppo del sito e alla realizzazione di percorsi e infrastrutture di base.
1: Suonare, anzi molto di più, suonare insieme alla scoperta del proprio talento e di quanto è bello conoscersi e scoprire gli altri. Storie e note che arrivano dall'Auxilium Catholic School di Addis Abeba, la capitale dell'Etiopia. Nuove opportunità si sono aperte di recente, racconta suora Lemitu Worku Abebe, salesiana coordinatrice del progetto ARCO, un acronimo che vuol dire arte, crescita e opportunità.
2: We were able to purchase.
3: Abbiamo potuto acquistare una batteria, poi sassofoni, violini, chitarre, insomma, molti strumenti musicali.
2: Music instrument.
1: Fondamentale il supporto internazionale e italiano con l'ONG Aspem e i fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta di solidarietà destinando una quota delle tasse che già si pagano anche in aggiunta al 5 per 1000. Intanto, gli alunni dell'Auxilium School disegnano il loro futuro, pieno di colori e speranze. aperte le iscrizioni alla nuova edizione del Corso Nazionale di Formazione per Comunità e Parrocchie verso l'Ecologia Integrale, promosso da Caritas Italiana, Foxiv e Fondazione Lanza. 6 incontri online dal 5 ottobre al 14 dicembre, di lunedì

0: dalle 17.30 alle 19.30. Don Marco Pagnello, direttore di Caritas Italiana.
1: Proveremo a capire cosa significa la conversione ecologica, cosa significa avere nuovi stili di vita. Siamo chiamati a capire le grandi connessioni tra povertà, disuguaglianze e cambiamenti climatici, interrogarci insieme per capire quali sono i modelli nuovi di sviluppo da costruire, giusti e solidali.
0: È previsto un appuntamento inaugurale lunedì 21 settembre. Il titolo del confronto è Ecologia integrale nell'era dell'intelligenza artificiale, il contributo dell'enciclica Magnifica Humanitas. Case sospese nel nulla accanto a montagne di detriti, accanto passano motociclette, perché la vita deve andare comunque avanti. In Colombia, un mese dopo il terremoto del 10 agosto 2026 con epicentro nel dipartimento del Chocó. Le vittime sono state almeno 331, gli scomparsi 143. Poi ci sono i sopravvissuti, centinaia di migliaia di persone che ora hanno bisogno di alloggi sicuri, acqua potabile e protezione. A raccontarlo è Jorge Murillo, al fianco delle comunità della regione con l'ONG umanitaria CESVI.
2: Molte case sono state completamente distrutte, altre non sono più in condizione di essere abitate. Questo ha costretto molte persone a cercare rifugio presso parenti, nelle case dei vicini, oppure, nei casi peggiori, a dormire per strada.
0: 5 anni dopo il ritorno al potere dei talebani, in Afghanistan resta difficile per molte donne avere accesso alle cure durante la gravidanza e il parto. A Reggio Emilia, dal Festival di Emergency, arriva un appello a tutelare la salute di mamme e bambini anche attraverso il dialogo con il governo di Kabul. L'occasione è stata la presentazione di un nuovo studio realizzato dall'ONG.
3: Nonostante abbiamo rilevato un miglioramento nell'accesso ai servizi sanitari per partorire, tante donne decidono ancora di partorire in casa e anche le cure prenatali, anche se sono migliorate, sono ancora molto limitate. Anche nelle nostre strutture solo l'11% delle donne, per esempio, completa le 4 visite raccomandate necessarie.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate.

Si chiamava Salvatore Sasà De Vita, il 51enne centauro deceduto ieri a causa di un tragico incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 19 delle Calabrie nel territorio comunale di Pertusa. Era originario della Basilicata, viveva al confine tra Sant'Angelo le Fratte e Brienza ed era molto conosciuto nel Vallo di Diano sia per questioni lavorative ma anche perché aveva molti amici. Come ogni domenica era in programma un giro in moto con gli amici ed appassionati. Partito da Polla, purtroppo il suo giro si è trasformato in tragedia. Al termine di una discesa che il cinquantenne conosceva molto bene, ha perso il controllo della moto ed è andato a sbattere violentemente contro un'abitazione posta all'esterno della carreggiata. L'impatto è stato fatale. Sasà è morto sul colpo. Inutili i soccorsi del personale del 118. Per ricostruire la dinamica dell'incidente sono stati eseguiti rilievi da parte dei carabinieri della stazione di Oletta e della compagnia di Sala Consilina. La salma è stata rilasciata. Sul posto presenti anche le squadre ANAS, oltre appunto agli uomini dell'arma dei carabinieri. La tratta è percorsa nel fine settimana da centinaia di motociclisti provenienti da tutta la Campania e anche dalla Basilicata. Il rombo delle moto si è zittito di fronte al lutto e tanti centauri di passaggio si sono fermati pur non conoscendo Salvatore per stringersi nel dolore. Il 51enne che lavorava nel mondo degli infissi lascia la compagna, i genitori e un fratello. Era un pilota esperto anche in pista e si valuta anche l'ipotesi del guasto meccanico.

È stata trovata senza vita, purtroppo, nel retro della palazzina in cui abitava a Rocca d'Aspide Maria Serena Cammarota, di 43 anni. Il corpo della donna è stato rinvenuto in una zona esterna e poco visibile del fabbricato, nascosto tra l'erba alta. Il ritrovamento è arrivato dopo giorni di apprensione e ricerche. I familiari, non avendo più notizie dalla serata di giovedì, avevano presentato una denuncia di scomparsa ai carabinieri della locale stazione. Da quel momento erano scattate le ricerche, che hanno riguardato anche un secondo immobile di proprietà della donna a Salerno. Durante gli accertamenti era emerso un elemento ritenuto particolarmente insolito: la 43enne aveva lasciato nella propria abitazione sia i documenti che il telefono cellulare, una circostanza che aveva fatto aumentare la preoccupazione dei familiari e della comunità. La donna era conosciuta in paese e, secondo quanto riferito, particolarmente legata al figlio. La notizia del ritrovamento ha suscitato profondo sgomento. Restano da chiarire le circostanze della morte. Gli accertamenti dovranno stabilire cosa sia accaduto e perché la donna si trovava in quel luogo.

È morto all'ospedale San Carlo di Potenza, Vincenzo Dorsi, il 37enne di Montalbano Ionico, rimasto gravemente ferito alla testa da un colpo di fucile nelle campagne del Materano. L'uomo ricoverato in rianimazione dopo essere stato sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico è deceduto nella serata di sabato. L'incidente si era verificato mentre il 37enne si trovava in un terreno agricolo insieme al fratello. Secondo una prima ricostruzione, nella zona erano entrati alcuni cinghiali che rischiavano di danneggiare le colture. I due avrebbero imbracciato i rispettivi fucili con l'intento di esplodere alcuni colpi per intimorire ed allontanare gli animali. Durante l'azione però qualcosa è andato storto: un proiettile partito accidentalmente dall'arma del fratello avrebbe raggiunto Vincenzo Dorsi alla testa, provocandogli una gravissima ferita al cranio. I soccorsi sono stati immediati, il 37enne è stato trasferito d'urgenza in elisoccorso al San Carlo di Potenza,

dove i medici lo hanno immediatamente sottoposto ad un intervento. Dopo l'operazione è stato ricoverato nel reparto di rianimazione, ma purtroppo le sue condizioni sono rimaste estremamente critiche fino al tragico epilogo. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri di Policoro.

Un incendio boschivo è scoppiato ai piedi del Monte Forloso, tra i territori di Petina e Sicignano degli Alburni, nel primo pomeriggio di domenica. In poco tempo il rogo ha mandato in fiamme diversi ettari di vegetazione e il fumo denso era visibile anche percorrendo la 2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Petina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il servizio antincendio boschivo per contenere le fiamme. Altri due gravi incendi hanno colpito la costiera amalfitana nella notte tra sabato e domenica. I roghi si sono sviluppati a Tovere di Amalfi, a Positano. Qui, in località Laurito, già dalle prime ore della mattinata il comune aveva invitato i proprietari dei veicoli parcheggiati lungo il tratto di strada interessato dal rogo a rimuoverli per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Napoli, Nocera Inferiore e Maiori, sono intervenuti anche volontari della protezione civile giunti dai diversi nuclei comunali. Alle operazioni di spegnimento hanno preso parte con una propria autobotte anche i volontari della Millennium di Amalfi, che si sono divisi tra Vettica di Amalfi e Laurito. Quasi certamente di origine dolosa, le fiamme hanno divorato sterpaglia e macchia mediterranea, estendendosi lungo il fianco della montagna e arrivando ai piedi della sovrastante frazione di Nocelle, dove hanno minacciato alcune abitazioni che si affacciano sul Laurito. E qui è scattata una corsa contro il tempo per evitare che l'incendio creasse pericoli a fondi agricoli e fabbricati. L'incendio è stato definitivamente estinto grazie all'intervento di 2 elicotteri della regione Campania, che dalle prime ore della mattinata hanno fatto la spola con lo specchio di mare antistante Positano. L'incendio ha creato enormi disagi anche alla viabilità. La strada statale 163 amalfitana è stata chiusa al traffico per diverse ore, riaperta in entrambi i sensi di marcia nel pomeriggio di domenica. La ripresa della circolazione è stata consentita al termine delle operazioni di bonifica effettuate da mezzi aerei e in particolare dopo il sopralluogo delle aree interessate dal rogo. Nella notte un nuovo incendio è divampato a Maiori, in località San Vito, in un'area montana a ridosso del centro abitato. Le fiamme, alimentate dal forte vento, hanno rapidamente interessato la vegetazione, rendendo più delicate le operazioni di contenimento del rogo. Sul posto sono intervenuti i volontari del nucleo comunale di protezione civile di Maiori, impegnati a contenere il fronte dell'incendio e a cercare di spegnere le fiamme, evitando che il rogo potesse propagarsi ulteriormente.

0: È stato un successo la quarta edizione di Prova in Campo, svoltasi ieri a Sant'Arsenio, l'agri show del Vallo di Diano dedicato al mondo agricolo. La manifestazione organizzata dalla collaborazione tra Falcopneus e Leopardo SNC con il supporto di Coldiretti ha coinvolto agricoltori, operatori del settore, appassionati e famiglie, con prove in campo, esposizioni e dimostrazioni di trattori, escavatori e macchine agricole. Momento clou della giornata è stato il premio Trattorista del Vallo, una competizione che ha messo alla prova i partecipanti in precisione, abilità e capacità di guida. Sul gradino più alto del podio è salito Roberto Landi di Battipaglia, secondo posto per Andrea Vricella di Sant'Arsenio, mentre il terzo posto è andato a Giovanni Marmo di San Rufo.
1: Quest'anno siamo giunti alla quarta edizione, è il secondo anno che facciamo il premio Trattorista del Vallo, nel quale crediamo molto perché vediamo tutti questi agricoltori cimentarsi proprio in queste prove di abilità che mettiamo a segno ogni anno. E in più quest'anno abbiamo Coldiretti che ci supporta sempre grazie a Campagna Amica e grazie anche ai vari stand che ha portato qua di tutti gli affiliati Coldiretti. Oltre a questo abbiamo sia i trattori dalla parte di Leopardo, da parte nostra come azienda Falcopneus mettiamo a disposizione tutti i vari pneumatici specifici per i trattori agricoli e abbiamo in campo anche un nuovo prodotto che è il TM1000 della Trelleborg, il quale dà una garanzia all'agricoltore e quindi lo stiamo testando proprio per far toccare con mano, diciamo, le peculiarità di questo prodotto.
2: E assolutamente non potevamo mancare anche quest'anno, come del resto tutti gli anni che questa organizzazione viene, questa manifestazione viene organizzata, Coldiretti è presente. È presente perché Coldiretti è vicina agli agricoltori, è vicina al mondo agricolo, è vicino anche a coloro che girano intorno al mondo agricolo. Questa

presenza importante oggi con Campagna Amica, con i nostri prodotti, le nostre eccellenze del nostro territorio, ma soprattutto in mezzo ai nostri soci. Abbiamo avviato da diversi anni questa politica di vicinanza e di prossimità per ascoltare. Questa fase di ascolto avviene anche oggi, dove c'è una manifestazione dedicata ai trattori, ai lavori in campo, alle problematiche di chi lavora la terra, ma anche per affrontare e ragionare insieme a loro su quelle che sono le scenari di mercato.

Sabato 12 settembre, mille persone si sono sedute alla stessa tavola preparata a lungo via Giuseppe Garibaldi a San Rufo per raccogliere fondi per l'AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma. La cena di beneficenza è stata preceduta da un convegno scientifico durante il quale si sono alternati gli interventi di esperti del settore, come Michele Pizzuti del Comitato Scientifico dell'AIL, Maddalena Casale dell'Ospedale Van Vitelli di Napoli, Raffaele La Regina, farmacista, e della psicologa del Consorzio Piano Sociale di Zona, Emiliana Salvioli. All'evento erano presenti anche il sindaco di San Rufo, Michele Marmo, la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino, il consigliere provinciale Massimo Loviso e il consigliere regionale Corrado Matera. Non sono mancate le emozioni con le testimonianze di Giulia Iannuzzi, che con l'associazione Ascoltami porta avanti il progetto Un Sorriso per Samuele, e Michela, che ha raccontato la sua lotta contro la fibrosi cistica. Nel corso della serata è stato ricordato più volte Angelo, giovane di San Rufo, venuto a mancare a causa di una leucemia fulminante. Una serata pensata per stare insieme e allo stesso tempo contribuire concretamente a una causa importante attraverso un gesto semplice come condividere una cena. L'iniziativa è promossa con il coinvolgimento di realtà del territorio, quali il Comune di San Rufo, il Forum dei Giovani di San Rufo, la Proloco San Rufo, la Parrocchia Santa Maria Maggiore di San Rufo, Confesercenti Vallo di Diano e la Montepruno Giovani, a testimonianza di una rete territoriale che sceglie di unirsi per un obiettivo comune. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto all'AIL, a sostegno dell'attività dell'associazione a favore delle persone colpite da leucemie, linfomi e mieloma.

È scontro in Basilicata sul decreto del governo che introduce il commissario ad acta per le procedure di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi. Il deputato del Movimento 5 Stelle, Lo Muti, chiede al presidente della regione Vito Bardi di riferire in aula senza ulteriori rinvii e di chiarire se intenda difendere le prerogative costituzionali della Basilicata. Secondo Lo Muti, il meccanismo previsto dal decreto consente allo Stato di nominare un commissario qualora la regione non esprima l'intesa entro 45 giorni. Per il deputato, prima di accelerare le estrazioni, bisogna garantire maggiore beneficio al territorio su royalties, ambiente, occupazione e sviluppo. Critiche arrivano anche dai consiglieri comunali di Potenza, Blasi, Giordano, Pergola e Triunfo, che chiedono a Bardi di impugnare il decreto davanti alla Corte Costituzionale, difendendo l'autonomia regionale. Disegno opposto alla posizione di Giuseppe Gravela, responsabile energia e ambiente del Partito Liberal Democratico, favorevole al ricorso ai commissari per superare ritardi ed inerzie amministrative. Infine, curatella di Futuro Nazionale Basilicata non chiude alle estrazioni ma chiede garanzie concrete su royalties, lavoro, infrastrutture ed ambiente e pone anche una condizione: nuove trivellazioni, sostiene, devono escludere definitivamente la Basilicata dall'ipotesi di deposito delle scorie nucleari.

Riprendono oggi a Marina di Camerota le indagini archeologiche nei siti preistorici di Grotta della Cala e di Grotta del Poggio. Le ricerche realizzate in regime di concessione da parte del Ministero della Cultura sono condotte dall'Università di Siena con il coinvolgimento di vari atenei italiani e francesi e in collaborazione con la Sovrintendenza di Salerno e Avellino, il comune di Camerota. Le ricerche su queste due grotte, iniziate negli anni 60 del secolo scorso, hanno permesso fino ad ora di approfondire la conoscenza su aspetti geologici, cronologie e variazioni ambientali del Paleolitico nel Basso Cilento. Importanti novità hanno riguardato anche il fronte biologico e culturale degli uomini di Neanderthal prima e Sapiens poi, che abitarono queste terre. Un aspetto particolarmente rilevante ha evidenziato lo studio condotto dai ricercatori dell'Università di Siena e dell'Università

Ambiente, Code Azur, CNR, SEPAM nella Grotta della Cala, incentrato sul comportamento e sulle strategie di sussistenza adottate dalle popolazioni di cacciatori raccoglitori del Paleolitico Superiore, i cui risultati sono stati anche recentemente pubblicati su una rivista internazionale. Lo studio mette in rilievo, tra le prede catturate dai paleolitici, la netta predominanza del cervo rosso, i cui resti documentano un intenso sfruttamento delle carcasse, caratterizzate da una significativa attività di estrazione del midollo dalle ossa lunghe. Nel corso della campagna di scavo, oltre ai consueti laboratori con le scuole di primo e secondo grado, si terrà un incontro organizzato dal Comune di Camerota in collaborazione con le università di Siena, Bologna, Genova e Pisa e con la Sovrintendenza AVAP di Salerno e Avellino.

Con il ritorno tra i banchi riparte anche l'impegno della Banca Montepruno al fianco di studenti e famiglie. L'istituto di credito rivolge un augurio a tutti i ragazzi che si apprestano ad affrontare un nuovo anno scolastico e rinnova la scuola a tasso zero, l'iniziativa pensata per sostenere le famiglie nelle spese legate all'istruzione. Il finanziamento riservato ai soci, ai figli dei soci e ai clienti della Banca Montepruno può arrivare fino a 2.000 euro. Tasso zero e senza ulteriori spese, secondo le condizioni previste. Il sostegno può essere utilizzato per l'acquisto di libri e materiale scolastico, computer, tablet, stampanti e altre attrezzature per lo studio, oltre che per il pagamento delle tasse universitarie. Investire nell'istruzione significa investire nella parte più preziosa del nostro patrimonio collettivo, sottolinea il direttore generale Cono Federico, ribadendo la vocazione territoriale dell'istruzione. Un'iniziativa che punta dunque ad offrire un aiuto concreto alle famiglie e a sostenere i giovani nel percorso di formazione, considerato uno degli investimenti più importanti per il futuro della comunità. Per i requisiti e le condizioni è possibile rivolgersi alle filiali della Banca Montepruno o consultare il foglio informativo sul sito dell'istituto bancario.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro.

0: Pietro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
4: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
5: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
6: Daikin Multiplus.
7: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
8: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
9: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Si chiamava Salvatore Sasà De Vita, il 51enne centauro deceduto ieri a causa di un tragico incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 19 delle Calabrie nel territorio comunale di Pertusa. Era originario della Basilicata, viveva al confine tra Sant'Angelo Le Fratte e Brienza ed era molto conosciuto nel Vallo di Diano sia per questioni lavorative ma anche perché aveva molti amici. Come ogni domenica era in programma un giro in moto con gli amici ed appassionati. Da Polla, purtroppo il suo giro si è trasformato in tragedia. Al termine di una discesa che il cinquantenne conosceva molto bene, ha perso il controllo della moto ed è andato a sbattere violentemente contro un'abitazione posta all'esterno della carreggiata. L'impatto è stato fatale. Sasà è morto sul colpo. Inutili i soccorsi del personale del 118. Per ricostruire la dinamica dell'incidente sono stati eseguiti i rilievi da parte dei carabinieri della stazione di Auletta e della compagnia di Sala Consilina. La salma è stata rilasciata. Sul posto presenti anche le squadre ANAS, oltre appunto agli uomini dell'arma dei carabinieri. La tratta è percorsa nel fine settimana da centinaia di motociclisti provenienti da tutta la Campania e anche dalla Basilicata. Il rombo delle moto si è zittito di fronte al lutto e tanti centauri di passaggio si sono fermati pur non conoscendo Salvatore, per stringersi nel dolore. Il 51enne che lavorava nel mondo degli infissi lascia la compagna, i genitori e un fratello. Era un pilota

esterno e poco visibile del fabbricato, nascosto tra l'erba alta. Il ritrovamento è arrivato dopo giorni di apprensione e ricerche. I familiari, non avendo più notizie dalla serata di giovedì, avevano presentato una denuncia di scomparsa ai carabinieri della locale stazione. Da quel momento erano scattate le ricerche, che hanno riguardato anche un secondo immobile di proprietà della donna a Salerno. Durante gli accertamenti era emerso un elemento ritenuto particolarmente insolito: la 43enne aveva lasciato nella propria abitazione sia i documenti che il telefono cellulare, una circostanza che aveva fatto aumentare la preoccupazione dei familiari e della comunità. La donna era conosciuta in paese e, secondo quanto riferito, particolarmente legata al figlio. La notizia del ritrovamento ha suscitato profondo sgomento. Restano da chiarire le circostanze della morte. Gli accertamenti dovranno stabilire cosa sia accaduto e perché la donna si trovava in quel luogo.

è morto all'ospedale San Carlo di Potenza, Vincenzo Dursi, il 37enne di Montalbano Ionico, rimasto gravemente ferito alla testa da un colpo di fucile nelle campagne del Materano. L'uomo ricoverato in rianimazione dopo essere stato sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico è deceduto nella serata di sabato. L'incidente si era verificato mentre il 37enne si trovava in un terreno agricolo insieme al fratello. Secondo una prima ricostruzione, nella zona erano entrati alcuni cinghiali che rischiavano di danneggiare le colture. I due avrebbero imbracciato i rispettivi fucili con l'intento di esplodere alcuni colpi per intimorire ed allontanare gli animali. Durante l'azione però qualcosa è andato storto: un proiettile partito accidentalmente dall'arma del fratello avrebbe raggiunto Vincenzo Dursi alla testa, provocandogli una gravissima ferita al cranio. I soccorsi sono stati immediati, il 37enne è stato trasferito d'urgenza in elisoccorso al San Carlo di Potenza, dove i medici lo hanno immediatamente sottoposto ad un intervento. Dopo l'operazione è stato ricoverato nel reparto di rianimazione, ma purtroppo le sue condizioni sono rimaste estremamente critiche fino al tragico epilogo. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri di Policoro.

Un incendio boschivo è scoppiato ai piedi del Monte Forloso, tra i territori di Petina e Sicignano degli Alburni, nel primo pomeriggio di domenica. In poco tempo il rogo ha mandato in fiamme diversi ettari di vegetazione e il fumo denso era visibile anche percorrendo la 2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Petina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il servizio antincendio boschivo per contenere le fiamme. Altri due gravi incendi hanno colpito la costiera amalfitana nella notte tra sabato e domenica. I roghi si sono sviluppati a Tovere di Amalfi, a Positano. Qui, in località Laurito, già dalle prime ore della mattinata il comune aveva invitato i proprietari dei veicoli parcheggiati lungo il tratto di strada interessato dal rogo a rimuoverli per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Napoli, Nocera Inferiore e Maiori, sono intervenuti anche volontari della protezione civile giunti dai diversi nuclei comunali. Alle operazioni di spegnimento hanno preso parte con una propria autobotte anche i volontari della Millennium di Amalfi, che si sono divisi tra Vettica di Amalfi e Laurito. Quasi certamente di origine dolosa, le fiamme hanno divorato sterpaglie e macchia mediterranea, estendendosi lungo il fianco della montagna e arrivando ai piedi della sovrastante frazione di Nocelle, dove hanno minacciato alcune abitazioni che si affacciano sul Laurito. E qui è scattata una corsa contro il tempo per evitare che l'incendio creasse pericoli a fondi agricoli e fabbricati. L'incendio è stato definitivamente estinto grazie all'intervento di 2 elicotteri della regione Campania che dalle prime ore della mattinata hanno fatto la spola con lo specchio di mare antistante Positano. L'incendio ha creato enormi disagi anche alla viabilità. La strada statale 163 amalfitana è stata chiusa al traffico per diverse ore, riaperta in entrambi i sensi di marcia pomeriggio di domenica. La ripresa della circolazione è stata consentita al termine delle operazioni di bonifica effettuate da mezzi aerei e in particolare dopo il sopralluogo delle aree interessate dal rogo. Nella notte un nuovo incendio è divampato a Maiori in località San Vito, in un'area montana a ridosso del centro abitato. Le fiamme alimentate dal forte vento hanno rapidamente interessato la vegetazione rendendo più delicate le operazioni di contenimento del rogo. Sul posto sono intervenuti i volontari del nucleo comunale di protezione civile di Maiori impegnati a contenere il fronte dell'incendio e a cercare di spegnere le fiamme, evitando che il rogo potesse propagarsi ulteriormente.

0: È stato un successo la quarta edizione di Prova in Campo, svoltasi ieri a Sant'Arsenio, l'Agri Show del Vallo di Diano dedicato al mondo agricolo. La manifestazione organizzata dalla collaborazione tra Falcopneus e Leopardo SNC con il supporto di Coldiretti ha coinvolto agricoltori, operatori del settore, appassionati e famiglie, con prove in campo, esposizioni e dimostrazioni di trattori, escavatori e macchine agricole. Momento clou della giornata è stato il premio Trattorista del Vallo, una competizione che ha messo alla prova i partecipanti in precisione, abilità e capacità di guida. Sul gradino più alto del podio è salito Roberto Landi di Battipaglia, secondo posto per Andrea Vricella di Sant'Arsenio, mentre il terzo posto è andato a Giovanni Marmo di San Rufo.
1: Quest'anno siamo giunti alla quarta edizione, è il secondo anno che facciamo il premio Trattorista del Vallo, nel quale crediamo molto perché vediamo tutti questi agricoltori cimentarsi proprio in queste prove di abilità che mettiamo a segno ogni anno. E in più quest'anno abbiamo Coldiretti che ci supporta sempre grazie a Campagna Amica e grazie anche ai vari stand che ha portato qua di tutti gli affiliati Coldiretti. Oltre a questo abbiamo sia i trattori dalla parte di Leopardo, da parte nostra come azienda Falcopneus mettiamo a disposizione tutti i vari pneumatici specifici per i trattori agricoli e abbiamo in campo anche un nuovo prodotto che è il TM1000 della Trelleborg, il quale dà una garanzia all'agricoltore e quindi lo stiamo testando proprio per far toccare con mano, diciamo, le peculiarità di questo prodotto.
2: E assolutamente non potevamo mancare anche quest'anno, come del resto tutti gli anni che questa manifestazione viene organizzata, Coldiretti è presente perché Coldiretti è vicina agli agricoltori, è vicina al mondo agricolo, è vicino anche a coloro che girano intorno al mondo agricolo. Questa presenza è importante oggi con Campagna Amica, con i nostri prodotti, le nostre eccellenze del nostro territorio, ma soprattutto in mezzo ai nostri soci. Abbiamo avviato da diversi anni questa politica di vicinanza e di prossimità per ascoltare. Questa fase di ascolto avviene anche oggi, dove c'è una manifestazione dedicata ai trattori, ai lavori in campo, alle problematiche di chi lavora la terra, ma anche per affrontare e ragionare insieme a loro su quelle che sono le scenari di mercato.

Sabato 12 settembre mille persone si sono sedute alla stessa tavola preparata lungo via Giuseppe Garibaldi a San Rufo per raccogliere fondi per l'AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma. La cena di beneficenza è stata preceduta da un convegno scientifico durante il quale si sono alternati gli interventi di esperti del settore, come Michele Pizzuti del Comitato Scientifico dell'AIL, Maddalena Casale dell'Ospedale Van Vitelli di Napoli, Raffaele La Regina, farmacista, e della psicologa del Consorzio Piano Sociale di Zona, Emiliana Salvioli. All'evento erano presenti anche il sindaco di San Rufo, Michele Marmo, la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino, il consigliere provinciale Massimo Loviso e il consigliere regionale Corrado Matera. Non sono mancate le emozioni con le testimonianze di Giulia Iannuzzi, che con l'associazione Ascoltami porta avanti il progetto Un Sorriso per Samuele, e Michela, che ha raccontato la sua lotta contro la fibrosi cistica. Nel corso della serata è stato ricordato più volte Angelo, giovane di San Rufo, venuto a mancare a causa di una leucemia fulminante. Una serata pensata per stare insieme e allo stesso tempo contribuire concretamente a una causa importante attraverso un gesto semplice come condividere una cena. L'iniziativa è promossa con il coinvolgimento di realtà del territorio, quali il Comune di San Rufo, il Forum dei Giovani di San Rufo, la Proloco San Rufo, la Parrocchia Santa Maria Maggiore di San Rufo, Confesercenti Vallo di Diano e la Montepruno Giovani, a testimonianza di una rete territoriale che sceglie di unirsi per un obiettivo comune. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto all'AIL, a sostegno dell'attività dell'associazione a favore delle persone colpite da leucemie, linfomi e mieloma.

È scontro in Basilicata sul decreto del governo che introduce il commissario ad acta per le procedure di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi. Il deputato del Movimento 5 Stelle, Lo Muti, chiede al presidente della regione Vito Bardi di riferire in aula senza ulteriori rinvii e di chiarire se intenda difendere le prerogative

prerogative costituzionali della Basilicata. Secondo l'OMUTI, il meccanismo previsto dal decreto consente allo Stato di nominare un commissario qualora la Regione non esprima l'intesa entro 45 giorni. Per il deputato, prima di accelerare le estrazioni, bisogna garantire maggiore beneficio al territorio su royalties, ambiente, occupazione e sviluppo. Critiche arrivano anche dai consiglieri comunali di Potenza, Blasi Giordano, Pergola e Triunfo, che chiedono a Bardi di impugnare il decreto davanti alla Corte Costituzionale, difendendo l'autonomia regionale. Disegno opposto alla posizione di Giuseppe Gravela, responsabile energia e ambiente del Partito Liberal Democratico, favorevole al ricorso ai commissari per superare ritardi ed inerzie amministrative. Infine, curatella di Futuro Nazionale Basilicata non chiude alle estrazioni, ma chiede garanzie concrete su royalties, lavoro, infrastrutture ed ambiente, e pone anche una condizione: nuove trivellazioni, sostiene, devono escludere definitivamente la Basilicata dall'ipotesi di deposito delle scorie nucleari.

Riprendono oggi a Marina di Camerota le indagini archeologiche nei siti preistorici di Grotta della Cala e di Grotta del Poggio. Le ricerche realizzate in regime di concessione da parte del Ministero della Cultura sono condotte dall'Università di Siena con il coinvolgimento di vari atenei italiani e francesi e in collaborazione con la Sovrintendenza di Salerno e Avellino, il comune di Camerota. Le ricerche su queste due grotte, iniziate negli anni 60 del secolo scorso, hanno permesso fino ad ora di approfondire la conoscenza su aspetti geologici, cronologie e variazioni ambientali del Paleolitico nel Basso Cilento. Importanti novità hanno riguardato anche il fronte biologico e culturale degli uomini di Neanderthal prima e Sapiens poi, che abitarono queste terre. Un aspetto particolarmente rilevante ha evidenziato lo studio condotto dai ricercatori dell'Università di Siena e dell'Université Côte d'Azur CNR SEPAM nella Grotta della Cala, incentrato sul comportamento e sulle strategie di sussistenza adottate dalle popolazioni di cacciatori raccoglitori del Paleolitico superiore, i cui risultati sono stati anche recentemente pubblicati su una rivista internazionale. Lo studio mette in rilievo tra le prede catturate dai paleolitici la netta predominanza del cervo rosso, i cui resti documentano un intenso sfruttamento delle carcasse, caratterizzate da una significativa attività di estrazione del midollo dalle ossa lunghe. Nel corso della campagna di scavo, oltre ai consueti laboratori con le scuole di primo e secondo grado, si terrà un incontro organizzato dal Comune di Camerota in collaborazione con le università di Siena, Bologna, Genova e Pisa e con la Sovrintendenza AVAP di Salerno e Avellino.

Con il ritorno tra i banchi riparte anche l'impegno della Banca Montepruno al fianco di studenti e famiglie. L'istituto di credito rivolge un augurio a tutti i ragazzi che si apprestano ad affrontare un nuovo anno scolastico e rinnova la scuola a tasso zero, l'iniziativa pensata per sostenere le famiglie nelle spese legate all'istruzione. Il finanziamento riservato ai soci, ai figli dei soci e ai clienti della Banca Montepruno può arrivare fino a 2.000 euro a tasso zero e senza ulteriori spese, secondo le condizioni previste. Il sostegno può essere utilizzato per l'acquisto di libri e materiale scolastico, computer, tablet, stampanti e altre attrezzature per lo studio, oltre che per il pagamento delle tasse universitarie. Investire nell'istruzione significa investire nella parte più preziosa del nostro patrimonio collettivo, sottolinea il direttore generale Cono Federico, ribadendo la vocazione territoriale degli istituto, un'iniziativa che punta dunque ad offrire un aiuto concreto alle famiglie e a sostenere i giovani nel percorso di formazione, considerato uno degli investimenti più importanti per il futuro della comunità. Per i requisiti e le condizioni è possibile rivolgersi alle filiali della Banca Montepruno o consultare il foglio informativo sul sito dell'istituto bancario.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedie a 35 euro. Mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione e deratizzazione.

disinfezione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service da oltre 20 anni disinfestatori con superpoteri.

Si chiamava Salvatore Sasà De Vita, il 51enne centauro deceduto ieri a causa di un tragico incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 19 delle Calabrie nel territorio comunale di Pertusa. Era originario della Basilicata, viveva al confine tra Sant'Angelo le Fratte e Brienza ed era molto conosciuto nel Vallo di Diano sia per questioni lavorative ma anche perché aveva molti amici. Come ogni domenica era in programma un giro in moto con gli amici ed appassionati. Partito da Polla, purtroppo il suo giro si è trasformato in tragedia. Al termine di una discesa che il cinquantenne conosceva molto bene, ha perso il controllo della moto ed è andato a sbattere violentemente contro un'abitazione posta all'esterno della carreggiata. L'impatto è stato fatale. Sasà è morto sul colpo. Inutili i soccorsi del personale del 118. Per ricostruire la dinamica dell'incidente sono stati eseguiti rilievi da parte dei carabinieri della stazione di Oletta e della compagnia di Sala Consilina. La salma è stata rilasciata. Sul posto presenti anche le squadre ANAS, oltre appunto agli uomini dell'arma dei carabinieri. La tratta è percorsa nel fine settimana da centinaia di motociclisti provenienti da tutta la Campania e anche dalla Basilicata. Il rombo delle moto si è zittito di fronte al lutto e tanti centauri di passaggio si sono fermati pur non conoscendo Salvatore per stringersi nel dolore. Il 51enne che lavorava nel mondo degli infissi lascia la compagna, i genitori e un fratello. Era un pilota esperto anche in pista e si valuta anche l'ipotesi del guasto meccanico.

È stata trovata senza vita, purtroppo, nel retro della palazzina in cui abitava a Rocca d'Aspide Maria Serena Cammarota, di 43 anni. Il corpo della donna è stato rinvenuto in una zona esterna e poco visibile del fabbricato, nascosto tra l'erba alta. Il ritrovamento è arrivato dopo giorni di apprensione e ricerche. I familiari, non avendo più notizie dalla serata di giovedì, avevano presentato una denuncia di scomparsa ai carabinieri della locale stazione. Da quel momento erano scattate le ricerche, che hanno riguardato anche un secondo immobile di proprietà della donna a Salerno. Durante gli accertamenti era emerso un elemento ritenuto particolarmente insolito: la 43enne aveva lasciato nella propria abitazione sia i documenti che il telefono cellulare, una circostanza che aveva fatto aumentare la preoccupazione dei familiari e della comunità. La donna era conosciuta in paese e, secondo quanto riferito, particolarmente legata al figlio. La notizia del ritrovamento ha suscitato profondo sgomento. Restano da chiarire le circostanze della morte. Gli accertamenti dovranno stabilire cosa sia accaduto e perché la donna si trovava in quel luogo.

È morto all'ospedale San Carlo di Potenza, Vincenzo Dorsi, il 37enne di Montalbano Ionico, rimasto gravemente ferito alla testa da un colpo di fucile nelle campagne del Materano. L'uomo ricoverato in rianimazione dopo essere stato sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico è deceduto nella serata di sabato. L'incidente si era verificato mentre il 37enne si trovava in un terreno agricolo insieme al fratello. Secondo una prima ricostruzione, nella zona erano entrati alcuni cinghiali che rischiavano di danneggiare le culture. I due avrebbero imbracciato i rispettivi fucili con l'intento di esplodere alcuni colpi per intimorire ed allontanare gli animali. Durante l'azione

Però qualcosa è andato storto, un proiettile partito accidentalmente dall'arma del fratello avrebbe raggiunto Vincenzo Dorsi alla testa, provocandogli una gravissima ferita al cranio. I soccorsi sono stati immediati, il 37enne è stato trasferito d'urgenza nel soccorso al San Carlo di Potenza, dove i medici lo hanno immediatamente sottoposto ad un intervento. Dopo l'operazione è stato ricoverato nel reparto di rianimazione, ma purtroppo le sue condizioni sono rimaste estremamente critiche fino al tragico epilogo. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri di Policoro.

Un incendio boschivo è scoppiato ai piedi del Monte Forloso, tra i territori di Petina e Sicignano degli Alburni, nel primo pomeriggio di domenica. In poco tempo il rogo ha mandato in fiamme diversi ettari di vegetazione e il fumo denso era visibile anche percorrendo la 2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Petina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il servizio antincendio boschivo per contenere le fiamme. Altri due gravi incendi hanno colpito la costiera amalfitana nella notte tra sabato e domenica. I roghi si sono sviluppati a Tovere di Amalfi, a Positano. Qui, in località Laurito, già dalle prime ore della mattinata il comune aveva invitato i proprietari dei veicoli parcheggiati lungo il tratto di strada interessato dal rogo a rimuoverli per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Napoli, Nocera Inferiore e Maiori, sono intervenuti anche volontari della protezione civile giunti dai diversi nuclei comunali. Alle operazioni di spegnimento hanno preso parte con una propria autobotte anche i volontari della Millennium di Amalfi, che si sono divisi tra Vettica di Amalfi e Laurito. Quasi certamente di origine dolosa, le fiamme hanno divorato sterpaglie e macchia mediterranea, estendendosi lungo il fianco della montagna e arrivando ai piedi della sovrastante frazione di Nocelle, dove hanno minacciato alcune abitazioni che si affacciano sul Laurito. E qui è scattata una corsa contro il tempo per evitare che l'incendio creasse pericoli a fondi agricoli e fabbricati. L'incendio è stato definitivamente estinto grazie all'intervento di 2 elicotteri della regione Campania, che dalle prime ore della mattinata hanno fatto la spola con lo specchio di mare antistante Positano. L'incendio ha creato enormi disagi anche alla viabilità. La strada statale 163 amalfitana è stata chiusa al traffico per diverse ore e riaperta in entrambi i sensi di marcia nel pomeriggio di domenica. La ripresa della circolazione è stata consentita al termine delle operazioni di bonifica effettuate da mezzi aerei e in particolare dopo il sopralluogo delle aree interessate dal rogo. Nella notte un nuovo incendio è divampato a Maiori in località San Vito, in un'area montana a ridosso del centro abitato. Le fiamme alimentate dal forte vento hanno rapidamente interessato la vegetazione rendendo più delicate le operazioni di contenimento del rogo. Sul posto sono intervenuti i volontari del nucleo comunale di protezione civile di Maiori impegnati a contenere il fronte dell'incendio e a cercare di spegnere le fiamme, evitando che il rogo potesse propagarsi ulteriormente.

0: È stato un successo la quarta edizione di Prova in Campo, svoltasi ieri a Sant'Arsenio, l'agri-show del Vallo di Diano dedicato al mondo agricolo. La manifestazione organizzata dalla collaborazione tra Falcopneus e Leopardo SNC con il supporto di Coldiretti ha coinvolto agricoltori, operatori del settore, appassionati e famiglie, con prove in campo, esposizioni e dimostrazioni di trattori, escavatori e macchine agricole. Momento clou della giornata è stato il premio Trattorista del Vallo, una competizione che ha messo alla prova i partecipanti in precisione, abilità e capacità di guida. Sul gradino più alto del podio è salito Roberto Landi di Battipaglia, secondo posto per Andrea Vricella di Sant'Arsenio, mentre il terzo posto è andato a Giovanni Marmo di Sanrufo.
1: Quest'anno siamo giunti alla quarta edizione, è il secondo anno che facciamo il premio Trattorista del Vallo, nel quale crediamo molto perché vediamo tutti questi agricoltori cimentarsi proprio in queste prove di abilità che mettiamo a segno ogni anno. E in più quest'anno abbiamo Coldiretti che ci supporta sempre grazie a Campagna Amica e grazie anche ai vari stand che ha portato qua di tutti gli affiliati Coldiretti. Oltre a questo abbiamo sia i trattori dalla parte di Leopardo, da parte nostra come azienda Falcopneus mettiamo a disposizione tutti i vari pneumatici specifici per i trattori agricoli e abbiamo in campo anche un nuovo prodotto che è il TM1000 della Trelleborg, il quale dà una garanzia all'agricoltore e quindi lo stiamo testando proprio per far toccare con mano, diciamo, le peculiarità di questo prodotto.
2: E assolutamente non potevamo mancare anche quest'anno, come del resto tutti gli anni che questa manifestazione viene organizzata, Coldiretti è presente. È presente perché Coldiretti è vicina agli agricoltori, è vicino al mondo agricolo, è vicino anche a coloro che girano intorno al mondo agricolo. Questa presenza è importante oggi con Campagna Amica, con i nostri prodotti, le nostre eccellenze del nostro territorio, ma soprattutto in mezzo ai nostri soci. Abbiamo avviato da diversi anni questa politica di vicinanza e di prossimità per ascoltare. Questa fase di ascolto avviene anche oggi, dove c'è una manifestazione dedicata ai trattori, ai lavori in campo, alle problematiche di chi lavora la terra, ma anche per affrontare e ragionare insieme a loro su quelle che sono le scenari di mercato.

Sabato 12 settembre, mille persone si sono sedute alla stessa tavola preparata a lungo via Giuseppe Garibaldi a San Rufo per raccogliere fondi per l'AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma. La cena di beneficenza è stata preceduta da un convegno scientifico durante il quale si sono alternati gli interventi di esperti del settore, come Michele Pizzuti del Comitato Scientifico dell'AIL, Maddalena Casale dell'Ospedale Van Vitelli di Napoli, Raffaele La Regina, farmacista, e della psicologa del Consorzio Piano Sociale di Zona, Emiliana Salvioli. All'evento erano presenti anche il sindaco di San Rufo, Michele Marmo, la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino, il consigliere provinciale Massimo Loviso e il consigliere regionale Corrado Matera. Non sono mancate le emozioni con le testimonianze di Giulia Iannuzzi, che con l'associazione Ascoltami porta avanti il progetto Un Sorriso per Samuele, e Michela, che ha raccontato la sua lotta contro la fibrosi cistica. Nel corso della serata è stato ricordato più volte Angelo, giovane di San Rufo, venuto a mancare a causa di una leucemia fulminante. Una serata pensata per stare insieme e allo stesso tempo contribuire concretamente a una causa importante attraverso un gesto semplice come condividere una cena. L'iniziativa è promossa con il coinvolgimento di realtà del territorio, quali il Comune di San Rufo, il Forum dei Giovani di San Rufo, la Proloco San Rufo, la Parrocchia Santa Maria Maggiore di San Rufo, Confesercenti Vallo di Diano e la Montepruno Giovani, a testimonianza di una rete territoriale che sceglie di unirsi per un obiettivo comune. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto all'AIL, a sostegno dell'attività dell'associazione a favore delle persone colpite da leucemie, linfomi e mieloma.

È scontro in Basilicata sul decreto del governo che introduce il commissario ad acta per le procedure di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi. Il deputato del Movimento 5 Stelle, Lo Muti, chiede al presidente della regione Vito Bardi di riferire in aula senza ulteriori rinvii e di chiarire se intenda difendere le prerogative costituzionali della Basilicata. Secondo Lo Muti, il meccanismo previsto dal decreto consente allo Stato di nominare un commissario qualora la regione non esprima l'intesa entro 45 giorni. Per il deputato, prima di accelerare le estrazioni, bisogna garantire maggiore beneficio al territorio su royalties, ambiente, occupazione e sviluppo. Critiche arrivano anche dai consiglieri comunali di Potenza, Blasi, Giordano, Pergola e Triunfo, che chiedono a Bardi di impugnare il decreto davanti alla Corte Costituzionale, difendendo l'autonomia regionale. Disegno opposto la posizione di Giuseppe Gravela, responsabile energia e ambiente del Partito Liberal Democratico, favorevole al ricorso ai commissari per superare ritardi ed inerzie amministrative. Infine, curatella di Futuro Nazionale Basilicata non chiude alle estrazioni ma chiede garanzie concrete su royalties, lavoro, infrastrutture ed ambiente e pone anche una condizione: nuove trivellazioni, sostiene, devono escludere definitivamente la Basilicata dall'ipotesi di deposito delle scorie nucleari.

Riprendono oggi a Marina di Camerota le indagini archeologiche nei siti preistorici di Grotta della Cala e di Grotta del Poggio. Le ricerche realizzate in regime di concessione da parte del Ministero della Cultura sono condotte dall'Università di Siena con il coinvolgimento di vari atenei italiani e francesi e in collaborazione con la Sovrintendenza di Salerno e Avellino, il comune di Camerota. Le ricerche su queste due grotte, iniziate negli anni 60 del secolo scorso, hanno permesso fino ad ora di approfondire la conoscenza su aspetti geologici, cronologie e variazioni.

ambientali del Paleolitico nel Basso Cilento. Importanti novità hanno riguardato anche il fronte biologico e culturale degli uomini di Neanderthal prima e Sapiens poi, che abitarono queste terre. Un aspetto particolarmente rilevante è evidenziato lo studio condotto dai ricercatori dell'Università di Siena e dell'Université Côte d'Azur CNR SEPAM nella Grotta della Cala, incentrato sul comportamento e sulle strategie di sussistenza adottate dalle popolazioni di cacciatori raccoglitori del Paleolitico superiore, i cui risultati sono stati anche recentemente pubblicati su una rivista internazionale. Lo studio mette in rilievo, tra le prede catturate dai paleolitici, la netta predominanza del cervo rosso, i cui resti documentano un intenso sfruttamento delle carcasse, caratterizzate da una significativa attività di estrazione del midollo dalle ossa lunghe. Nel corso della campagna di scavo, oltre ai consueti laboratori con le scuole di primo e secondo grado, si terrà un incontro organizzato dal Comune di Camerota in collaborazione con le università di Siena, Bologna, Genova e Pisa e con la sovrintendenza AVAP di Salerno e Avellino.

Con il ritorno tra i banchi riparte anche l'impegno della Banca Montepruno al fianco di studenti e famiglie. L'istituto di credito rivolge un augurio a tutti i ragazzi che si apprestano ad affrontare un nuovo anno scolastico e rinnova la scuola a tasso zero, l'iniziativa pensata per sostenere le famiglie nelle spese legate all'istruzione. Il finanziamento riservato ai soci, ai figli dei soci e ai clienti della Banca Montepruno può arrivare fino a 2.000 euro. A tasso zero e senza ulteriori spese, secondo le condizioni previste. Il sostegno può essere utilizzato per l'acquisto di libri e materiale scolastico, computer, tablet, stampanti e altre attrezzature per lo studio, oltre che per il pagamento delle tasse universitarie. Investire nell'istruzione significa investire nella parte più preziosa del nostro patrimonio collettivo, sottolinea il direttore generale Cono Federico, ribadendo la vocazione territoriale dell'istruzione. Un'iniziativa che punta dunque ad offrire un aiuto concreto alle famiglie e a sostenere i giovani nel percorso di formazione, considerato uno degli investimenti più importanti per il futuro della comunità. Per i requisiti e le condizioni è possibile rivolgersi alle filiali della Banca Montepruno o consultare il foglio informativo sul sito dell'istituto bancario.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi.

0: alternativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Si chiamava Salvatore Sasà De Vita, il 51enne centauro deceduto ieri a causa di un tragico incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 19 delle Calabrie nel territorio comunale di Pertusa. Era originario della Basilicata, viveva al confine tra Sant'Angelo le Fratte e Brienza ed era molto conosciuto nel Vallo di Diano sia per questioni lavorative ma anche perché aveva molti amici. Come ogni domenica era in programma un giro in moto con gli amici ed appassionati. Partito da Polla, purtroppo il suo giro si è trasformato in tragedia. Al termine di una discesa che il cinquantenne conosceva molto bene, ha perso il controllo della moto ed è andato a sbattere violentemente contro un'abitazione posta all'esterno della carreggiata. L'impatto è stato fatale. Sasà è morto sul colpo. Inutili i soccorsi del personale del 118. Per ricostruire la dinamica dell'incidente sono stati eseguiti rilievi da parte dei carabinieri della stazione di Oletta e della compagnia di Sala Consilina. La salma è stata rilasciata. Sul posto presenti anche le squadre ANAS, oltre appunto agli uomini dell'arma dei carabinieri. La tratta è percorsa nel fine settimana da centinaia di motociclisti provenienti da tutta la Campania e anche dalla Basilicata. Il rombo delle moto si è zittito di fronte al lutto e tanti centauri di passaggio si sono fermati, pur non conoscendo Salvatore, per stringersi nel dolore. Il 51enne che lavorava nel mondo degli infissi lascia la compagna, i genitori e un fratello. Era un pilota esperto anche in pista e si valuta anche l'ipotesi del guasto meccanico.

È stata trovata senza vita, purtroppo, nel retro della palazzina in cui abitava a Rocca d'Aspide Maria Serena Cammarota, di 43 anni. Il corpo della donna è stato rinvenuto in una zona esterna e poco visibile del fabbricato, nascosto tra l'erba alta. Il ritrovamento è arrivato dopo giorni di apprensione e ricerche. I familiari

non avendo più notizie dalla serata di giovedì, avevano presentato una denuncia di scomparsa ai carabinieri della locale stazione. Da quel momento erano scattate le ricerche, che hanno riguardato anche un secondo immobile di proprietà della donna a Salerno. Durante gli accertamenti era emerso un elemento ritenuto particolarmente insolito: la 43enne aveva lasciato nella propria abitazione sia i documenti che il telefono cellulare, una circostanza che aveva fatto aumentare la preoccupazione dei familiari e della comunità. La donna era conosciuta in paese e, secondo quanto riferito, particolarmente legata al figlio. La notizia del ritrovamento ha suscitato profondo sgomento. Restano da chiarire le circostanze della morte. Gli accertamenti dovranno stabilire cosa sia accaduto e perché la donna si trovava in quel luogo.

È morto all'ospedale San Carlo di Potenza, Vincenzo Dorsi, il 37enne di Montalbano Ionico, rimasto gravemente ferito alla testa da un colpo di fucile nelle campagne del Materano. L'uomo ricoverato in rianimazione dopo essere stato sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico è deceduto nella serata di sabato. L'incidente si era verificato mentre il 37enne si trovava in un terreno agricolo insieme al fratello. Secondo una prima ricostruzione, nella zona erano entrati alcuni cinghiali che rischiavano di danneggiare le colture. I due avrebbero imbracciato i rispettivi fucili con l'intento di esplodere alcuni colpi per intimorire ed allontanare gli animali. Durante l'azione, però, qualcosa è andato storto: un proiettile partito accidentalmente dall'arma del fratello avrebbe raggiunto Vincenzo Dorsi alla testa, provocandogli una gravissima ferita al cranio. I soccorsi sono stati immediati. Il 37enne è stato trasferito d'urgenza in elisoccorso al San Carlo di Potenza, dove i medici lo hanno immediatamente sottoposto ad un intervento. Dopo l'operazione è stato ricoverato nel reparto di rianimazione, ma purtroppo le sue condizioni sono rimaste estremamente critiche fino al tragico epilogo. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri di Policoro.

Un incendio boschivo è scoppiato ai piedi del Monte Forloso, tra i territori di Petina e Sicignano degli Alburni, nel primo pomeriggio di domenica. In poco tempo il rogo ha mandato in fiamme diversi ettari di vegetazione e il fumo denso era visibile anche percorrendo la 2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Petina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il servizio antincendio boschivo per contenere le fiamme. Altri due gravi incendi hanno colpito la costiera amalfitana nella notte tra sabato e domenica. I roghi si sono sviluppati a Tovere di Amalfi, a Positano. Qui, in località Laurito, già dalle prime ore della mattinata, il comune aveva invitato i proprietari dei veicoli parcheggiati lungo il tratto di strada interessato dal rogo a rimuoverli per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Napoli, Nocera Inferiore e Maiori, sono intervenuti anche volontari della protezione civile giunti dai diversi nuclei comunali. Alle operazioni di spegnimento hanno preso parte con una propria autobotte anche i volontari della Millennium di Amalfi, che si sono divisi tra Vettica di Amalfi e Laurito. Quasi certamente di origine dolosa, le fiamme hanno divorato sterpaglia e macchia mediterranea, estendendosi lungo il fianco della montagna e arrivando ai piedi della sovrastante frazione di Nocelle, dove hanno minacciato alcune abitazioni che si affacciano sul Laurito. E qui è scattata una corsa contro il tempo per evitare che l'incendio creasse pericoli a fondi agricoli e fabbricati. L'incendio è stato definitivamente estinto grazie all'intervento di due elicotteri della regione Campania che dalle prime ore della mattinata hanno fatto la spola con lo specchio di mare antistante Positano. L'incendio ha creato enormi disagi anche alla viabilità. La strada statale 163 amalfitana è stata chiusa al traffico per diverse ore, riaperta in entrambi i sensi di marcia nel pomeriggio di domenica. La ripresa della circolazione è stata consentita al termine delle operazioni di bonifica effettuate da mezzi aerei e in particolare dopo il sopralluogo delle aree interessate dal rogo. Nella notte un nuovo incendio è divampato a Maiori in località San Vito, in un'area montana a ridosso del centro abitato. Le fiamme alimentate dal forte vento hanno rapidamente interessato la vegetazione rendendo più delicate le operazioni di contenimento del rogo. Sul posto sono intervenuti i volontari del nucleo comunale di protezione civile di Maiori impegnati a contenere il fronte dell'incendio e a cercare di spegnere le fiamme, evitando che il rogo potesse propagarsi ulteriormente.

0: in campo, svoltasi ieri a Sant'Arsenio, l'Agri Show del Vallo Tidiano dedicato al mondo agricolo. La manifestazione organizzata dalla collaborazione tra Falcopneus e Leopardo SNC con il supporto di Coldiretti ha coinvolto agricoltori, operatori del settore, appassionati e famiglie, con prove in campo, esposizioni e dimostrazioni di trattori, escavatori e macchine agricole. Momento clou della giornata è stato il premio Trattorista del Vallo, una competizione che ha messo alla prova i partecipanti in precisione, abilità e capacità di guida. Sul gradino più alto del podio è salito Roberto Landi di Battipaglia, secondo posto per Andrea Vricella di Sant'Arsenio, mentre il terzo posto è andato a Giovanni Marmo di San Rufo.
1: Quest'anno siamo giunti alla quarta edizione, è il secondo anno che facciamo il premio Trattorista del Vallo, nel quale crediamo molto perché vediamo tutti questi agricoltori cimentarsi proprio in queste prove di abilità che mettiamo a segno ogni anno. E in più quest'anno abbiamo Coldiretti che ci supporta sempre grazie a Campagna Amica e grazie anche ai vari stand che ha portato qua di tutti gli affiliati Coldiretti. Oltre a questo abbiamo sia i trattori dalla parte di Leopardo, da parte nostra come azienda Falcopneus mettiamo a disposizione tutti i vari pneumatici specifici per i trattori agricoli e abbiamo in campo anche un nuovo prodotto che è il TM1000 della Trelleborg, il quale dà una garanzia all'agricoltore e quindi lo stiamo testando proprio per far toccare con mano, diciamo, le peculiarità di questo prodotto.
2: E assolutamente non potevamo mancare anche quest'anno, come del resto tutti gli anni che questa organizzazione viene, questa manifestazione viene organizzata, Coldiretti è presente. È presente perché Coldiretti è vicina agli agricoltori, è vicina al mondo agricolo, è vicino anche a coloro che girano intorno al mondo agricolo. Questa presenza è importante oggi con Campagna Amica, con i nostri prodotti, le nostre eccellenze del nostro territorio, ma soprattutto in mezzo ai nostri soci. Abbiamo avviato da diversi anni questa politica di vicinanza e di prossimità per ascoltare. Questa fase di ascolto arriviene anche oggi, dove c'è una manifestazione dedicata ai trattori, ai lavori in campo, alle problematiche di chi lavora la terra, ma anche per affrontare e ragionare insieme a loro su quelle che sono le scenari di mercato.

Sabato 12 settembre, mille persone si sono sedute alla stessa tavola preparata a lungo via Giuseppe Garibaldi a San Rufo per raccogliere fondi per l'AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma. La cena di beneficenza è stata preceduta da un convegno scientifico durante il quale si sono alternati gli interventi di esperti del settore, come Michele Pizzuti del Comitato Scientifico dell'AIL, Maddalena Casale dell'Ospedale Van Vitelli di Napoli, Raffaele La Regina, farmacista, e della psicologa del Consorzio Piano Sociale di Zona, Emiliana Salvioli. All'evento erano presenti anche il sindaco di San Rufo, Michele Marmo, la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino, il consigliere provinciale Massimo Loviso e il consigliere regionale Corrado Matera. Non sono mancate le emozioni con le testimonianze di Giulia Iannuzzi, che con l'associazione Ascoltami porta avanti il progetto Un Sorriso per Samuele, e Michela, che ha raccontato la sua lotta contro la fibrosi cistica. Nel corso della serata è stato ricordato più volte Angelo, giovane di San Rufo, venuto a mancare a causa di una leucemia fulminante. Una serata pensata per stare insieme e allo stesso tempo contribuire concretamente a una causa importante attraverso un gesto semplice come condividere una cena. L'iniziativa è promossa con il coinvolgimento di realtà del territorio, quali il Comune di San Rufo, il Forum dei Giovani di San Rufo, la Proloco San Rufo, la Parrocchia Santa Maria Maggiore di San Rufo, Confesercenti Vallo di Diano e la Montepruno Giovani, a testimonianza di una rete territoriale che sceglie di unirsi per un obiettivo comune. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto all'AIL, a sostegno dell'attività dell'associazione a favore delle persone colpite da leucemie, linfomi e mieloma.

È scontro in Basilicata sul decreto del governo che introduce il commissario ad acta per le procedure di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi. Il deputato del Movimento 5 Stelle, Lo Muti, chiede al presidente della regione Vito Bardi di riferire in aula senza ulteriori rinvii e di chiarire se intenda difendere le prerogative costituzionali della Basilicata. Secondo Lo Muti, il meccanismo previsto dal decreto consente allo Stato di nominare un commissario qualora la regione non esprima l'intenzione

difesa entro 45 giorni. Per il deputato, prima di accelerare le estrazioni, bisogna garantire maggiore beneficio al territorio su royalties, ambiente, occupazione e sviluppo. Critiche arrivano anche dai consiglieri comunali di Potenza, Blasi Giordano, Pergola e Triunfo, che chiedono a Bardi di impugnare il decreto davanti alla Corte Costituzionale, difendendo l'autonomia regionale. Disegno opposto alla posizione di Giuseppe Gravela, responsabile energia e ambiente del Partito Liberal Democratico, favorevole al ricorso ai commissari per superare ritardi ed inerzie amministrative. Infine, curatella di Futuro Nazionale Basilicata non chiude alle estrazioni, ma chiede garanzie concrete su royalties, lavoro, infrastrutture ed ambiente, e pone anche una condizione: nuove trivellazioni, sostiene, devono escludere definitivamente la Basilicata dall'ipotesi di deposito delle scorie nucleari.

Riprendono oggi a Marina di Camerota le indagini archeologiche nei siti preistorici di Grotta della Cala e di Grotta del Poggio. Le ricerche realizzate in regime di concessione da parte del Ministero della Cultura sono condotte dall'Università di Siena con il coinvolgimento di vari atenei italiani e francesi e in collaborazione con la Sovrintendenza di Salerno e Avellino, il comune di Camerota. Le ricerche su queste due grotte, iniziate negli anni 60 del secolo scorso, hanno permesso fino ad ora di approfondire la conoscenza su aspetti geologici, cronologie e variazioni ambientali del Paleolitico nel Basso Cilento. Importanti novità hanno riguardato anche il fronte biologico e culturale degli uomini di Neanderthal prima e Sapiens poi, che abitarono queste terre. Un aspetto particolarmente rilevante è evidenziato lo studio condotto dai ricercatori dell'Università di Siena e dell'Université Côte d'Azur CNR SEPAM nella Grotta della Cala, incentrato sul comportamento e sulle strategie di sussistenza adottate dalle popolazioni di cacciatori raccoglitori del Paleolitico superiore, i cui risultati sono stati anche recentemente pubblicati su una rivista internazionale. Lo studio mette in rilievo tra le prede catturate dai paleolitici la netta predominanza del cervo rosso, i cui resti documentano un intenso sfruttamento delle carcasse, caratterizzate da una significativa attività di estrazione del midollo dalle ossa lunghe. Nel corso della campagna di scavo, oltre ai consueti laboratori con le scuole di primo e secondo grado, si terrà un incontro organizzato dal Comune di Camerota in collaborazione con le università di Siena, Bologna, Genova e Pisa e con la Sovrintendenza ABAP di Salerno e Avellino.

Con il ritorno tra i banchi riparte anche l'impegno della Banca Montepruno al fianco di studenti e famiglie. L'istituto di credito rivolge un augurio a tutti i ragazzi che si apprestano ad affrontare un nuovo anno scolastico e rinnova la scuola a tasso zero, l'iniziativa pensata per sostenere le famiglie nelle spese legate all'istruzione. Il finanziamento riservato ai soci, ai figli dei soci e ai clienti della Banca Montepruno può arrivare fino a 2.000 euro. A tasso zero e senza ulteriori spese, secondo le condizioni previste. Il sostegno può essere utilizzato per l'acquisto di libri e materiale scolastico, computer, tablet, stampanti e altre attrezzature per lo studio, oltre che per il pagamento delle tasse universitarie. Investire nell'istruzione significa investire nella parte più preziosa del nostro patrimonio collettivo, sottolinea il direttore generale Cono Federico, ribadendo la vocazione territoriale dell'istruzione. Un'iniziativa che punta dunque ad offrire un aiuto concreto alle famiglie e a sostenere i giovani nel percorso di formazione, considerato uno degli investimenti più importanti per il futuro della comunità. Per i requisiti e le condizioni è possibile rivolgersi alle filiali della Banca Montepruno o consultare il foglio informativo sul sito dell'istituto bancario.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi

0: E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione con fermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

51enne centauro deceduto ieri a causa di un tragico incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 19 delle Calabrie nel territorio comunale di Pertusa. Era originario della Basilicata, viveva al confine tra Sant'Angelo le Fratte e Brienza ed era molto conosciuto nel Vallo di Diano sia per questioni lavorative ma anche perché aveva molti amici. Come ogni domenica era in programma un giro in moto con gli amici ed appassionati. Partito da Polla, purtroppo il suo giro si è trasformato in tragedia. Al termine di una discesa che il cinquantenne conosceva molto bene, ha perso il controllo della moto ed è andato a sbattere violentemente contro un'abitazione posta all'esterno della carreggiata. L'impatto è stato fatale. Sasà è morto sul colpo. Inutili i soccorsi del personale del 118. Per ricostruire la dinamica dell'incidente sono stati eseguiti rilievi da parte dei carabinieri della stazione di Auletta e della compagnia di Sala Consilina. La salma è stata rilasciata. Sul posto presenti anche le squadre ANAS, oltre appunto agli uomini dell'arma dei carabinieri. La tratta è percorsa nel fine settimana da centinaia di motociclisti provenienti da tutta la Campania e anche dalla Basilicata. Il rombo delle moto si è zittito di fronte al lutto e tanti centauri di passaggio si sono fermati pur non conoscendo Salvatore per stringersi nel dolore. Il 51enne che lavorava nel mondo degli infissi lascia la compagna, i genitori e un fratello. Era un pilota esperto anche in pista e si valuta anche l'ipotesi del guasto meccanico.

È stata trovata senza vita purtroppo nel retro della palazzina in cui abitava Rocca d'Aspide Maria Serena Cammarota, di 43 anni. Il corpo della donna è stato rinvenuto in una zona esterna e poco visibile del fabbricato, nascosto tra l'erba alta. Il ritrovamento è arrivato dopo giorni di apprensione e ricerche. I familiari, non avendo più notizie dalla serata di giovedì, avevano presentato una denuncia di scomparsa ai carabinieri della locale stazione. Da quel momento erano scattate le ricerche che hanno riguardato anche un secondo immobile di proprietà della donna a Salerno. Durante gli accertamenti era emerso un elemento ritenuto particolarmente insolito. La 43enne aveva lasciato nella propria abitazione sia i documenti che il telefono cellulare, una circostanza che aveva fatto aumentare la preoccupazione dei familiari e della comunità. La donna era conosciuta in paese e, secondo quanto riferito, particolarmente legata al figlio. La notizia del ritrovamento ha suscitato profondo sgomento. Restano da chiarire le circostanze della morte. Gli accertamenti dovranno stabilire cosa sia accaduto e perché la donna si trovava in quel luogo.

è morto all'ospedale San Carlo di Potenza, Vincenzo Dorsi, il 37enne di Montalbano Ionico, rimasto gravemente ferito alla testa da un colpo di fucile nelle campagne del Materano. L'uomo ricoverato in rianimazione dopo essere stato sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico è deceduto nella serata di sabato. L'incidente si era verificato mentre il 37enne si trovava in un terreno agricolo insieme al fratello. Secondo una prima ricostruzione, nella zona erano entrati alcuni cinghiali che rischiavano di danneggiare le colture. I due avrebbero imbracciato i rispettivi fucili con l'intento di esplodere alcuni colpi per intimorire ed allontanare gli animali. Durante l'azione, però, qualcosa è andato storto. Un proiettile partito accidentalmente dall'arma del fratello avrebbe raggiunto Vincenzo Dorsi alla testa, provocandogli una gravissima ferita al cranio. I soccorsi sono stati immediati. Il 37enne è stato trasferito d'urgenza in elisoccorso al San Carlo di Potenza, dove i medici lo hanno immediatamente sottoposto ad un intervento. Dopo l'operazione è stato ricoverato nel reparto di rianimazione, ma purtroppo le sue condizioni sono rimaste estremamente critiche fino al tragico epilogo. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri di Policoro.

Un incendio boschivo è scoppiato ai piedi del Monte Forloso, tra i territori di Petina e Sicignano degli Alburni, nel primo pomeriggio di domenica. In poco tempo il rogo ha mandato in fiamme diversi ettari di vegetazione e il fumo denso era visibile anche percorrendo la 2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Petina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il servizio antincendio boschivo per contenere le fiamme. Altri due gravi incendi hanno colpito la costiera amalfitana nella notte tra sabato e domenica. I roghi si sono sviluppati a Tovere di Amalfi, a Positano. Qui, in località Laurito, già dalle prime ore della mattinata il comune aveva invitato i proprietari dei veicoli parcheggiati lungo il tratto di strada interessato dal rogo a rimuoverli per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Napoli, Nocera Inferiore e Maiori, sono intervenuti anche volontari della protezione civile giunti dai diversi nuclei comunali. Alle operazioni di spegnimento hanno preso parte con una propria autobotte anche i volontari della Millennium di Amalfi, che si sono divisi tra Vettica di Amalfi e Laurito. Quasi certamente di origine dolosa, le fiamme hanno divorato sterpaglie e macchia mediterranea, estendendosi lungo il fianco della montagna e arrivando ai piedi della sovrastante frazione di Nocelle, dove hanno minacciato alcune abitazioni che si affacciano sul Laurito. E qui è scattata una corsa contro il tempo per evitare che l'incendio creasse pericoli a fondi agricoli e fabbricati. L'incendio è stato definitivamente estinto grazie all'intervento di 2 elicotteri della regione Campania che dalle prime ore della mattinata hanno fatto la spola con lo specchio di mare antistante Positano. L'incendio ha creato enormi disagi anche alla viabilità. La strada statale 163 amalfitana è stata chiusa al traffico per diverse ore, riaperta in entrambi i sensi di marcia pomeriggio di domenica. La ripresa della circolazione è stata consentita al termine delle operazioni di bonifica effettuate da mezzi aerei e in particolare dopo il sopralluogo delle aree interessate dal rogo. Nella notte un nuovo incendio è divampato a Maiori in località San Vito, in un'area montana a ridosso del centro abitato. Le fiamme alimentate dal forte vento hanno rapidamente interessato la vegetazione rendendo più delicate le operazioni di contenimento del rogo. Sul posto sono intervenuti i volontari del nucleo comunale di protezione civile di Maiori impegnati a contenere il fronte dell'incendio e a cercare di spegnere le fiamme, evitando che il rogo potesse propagarsi ulteriormente.

0: È stato un successo la quarta edizione di Prova in Campo, svoltasi ieri a Sant'Arsenio, l'agri-show del Vallo di Diano dedicato al mondo agricolo. La manifestazione organizzata dalla collaborazione tra Falcopneus e Leopardo SNC con il supporto di Coldiretti ha coinvolto agricoltori, operatori del settore, appassionati e famiglie, con prove in campo, esposizioni e dimostrazioni di trattori, escavatori e macchine agricole. Momento clou della giornata è stato il premio Trattorista del Vallo, una competizione che ha messo alla prova i partecipanti in precisione, abilità e capacità di guida. Sul gradino più alto del podio è salito Roberto Landi di Battipaglia, secondo posto per Andrea Vricella di Sant'Arsenio, mentre il terzo posto è andato a Giovanni Marmo di Sanrufo.
1: Quest'anno siamo giunti alla quarta edizione, è il secondo anno che facciamo il premio Trattorista del Vallo, nel quale crediamo molto perché vediamo tutti questi agricoltori cimentarsi proprio in queste prove di abilità che mettiamo a segno ogni anno. E in più quest'anno abbiamo Coldiretti che ci supporta sempre grazie a Campagna Amica e grazie anche ai vari stand che ha portato qua di tutti gli affiliati Coldiretti. Oltre a questo abbiamo sia i trattori dalla parte di Leopardo, da parte nostra come azienda Falcopneus mettiamo a disposizione tutti i vari pneumatici specifici per i trattori agricoli e abbiamo in campo anche un nuovo prodotto che è il TM1000 della Trelleborg, il quale dà una garanzia all'agricoltore e quindi lo stiamo testando proprio per far toccare con mano, diciamo, le peculiarità di questo prodotto.
2: E assolutamente non potevamo mancare anche quest'anno, come del resto tutti gli anni che questa manifestazione viene organizzata, Coldiretti è presente perché Coldiretti è vicina agli agricoltori, è vicino al mondo agricolo, è vicino anche a coloro che girano intorno al mondo agricolo. Questa presenza è importante oggi con Campagna Amica, con i nostri prodotti, le nostre eccellenze del nostro territorio, ma soprattutto in mezzo ai nostri soci. Abbiamo avviato da diversi anni questa politica di vicinanza e di prossimità per ascoltare. Questa fase di ascolto avviene anche oggi, dove c'è una manifestazione dedicata ai trattori, ai lavori in campo, alle problematiche di chi lavora la terra, ma anche per affrontare e ragionare insieme a loro su quelle che sono le scenari di mercato.

Sabato 12 settembre mille persone si sono sedute alla stessa tavola preparata lungo via Giuseppe Garibaldi a San Rufo per raccogliere fondi per l'AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma. La cena di beneficenza è stata preceduta da un convegno scientifico durante il quale si sono alternati gli interventi di esperti del settore, come Michele Pizzuti del Comitato Scientifico dell'AIL, Maddalena Casale dell'Ospedale Van Vitelli di Napoli, Raffaele La Regina, farmacista, e della psicologa del Consorzio Piano Sociale di Zona, Emiliana Salvioli. All'evento erano presenti anche il sindaco di San Rufo, Michele Marmo, la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino, il consigliere provinciale Massimo Loviso e il consigliere regionale Corrado Matera. Non sono mancate le emozioni con le testimonianze di Giulia Iannuzzi, che con l'associazione Ascoltami porta avanti il progetto Un Sorriso per Samuele, e Michela, che ha raccontato la sua lotta contro la fibrosi cistica. Nel corso della serata è stato ricordato più volte Angelo, giovane di San Rufo, venuto a mancare a causa di una leucemia fulminante. Una serata pensata per stare insieme e allo stesso tempo contribuire concretamente a una causa importante attraverso un gesto semplice come condividere una cena. L'iniziativa è promossa con il coinvolgimento di realtà del territorio, quali il Comune di San Rufo, il Forum dei Giovani di San Rufo, la Proloco San Rufo, la Parrocchia Santa Maria Maggiore di San Rufo, Confesercenti Vallo di Diano e la Montepruno Giovani, a testimonianza di una rete territoriale che sceglie di unirsi per un obiettivo comune. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto all'AIL, a sostegno dell'attività dell'associazione a favore delle persone colpite da leucemie, linfomi e mieloma.

È scontro in Basilicata sul decreto del governo che introduce il commissario ad acta per le procedure di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi. Il deputato del Movimento 5 Stelle, Lo Muti, chiede al presidente della regione Vito Bardi di riferire in aula senza ulteriori rinvii e di chiarire se intenda difendere le prerogative costituzionali della Basilicata. Secondo Lo Muti, il meccanismo previsto dal decreto consente allo Stato di nominare un commissario qualora la regione non esprima l'intesa entro 45 giorni. Il deputato, prima di accelerare le estrazioni, bisogna garantire maggiore beneficio al territorio su royalties, ambiente, occupazione e sviluppo. Critiche arrivano anche dai consiglieri comunali di Potenza, Blasi Giordano, Pergola e Triunfo, che chiedono a Bardi di impugnare il decreto davanti alla Corte Costituzionale, difendendo l'autonomia regionale. Disegno opposto la posizione di Giuseppe Gravela, responsabile energia e ambiente del Partito Liberal Democratico, favorevole al ricorso ai commissari per superare ritardi ed inerzie amministrative. Infine, curatella di Futuro Nazionale Basilicata non chiude alle estrazioni, ma chiede garanzie concrete su royalties, lavoro, infrastrutture ed ambiente e pone anche una condizione: nuove trivellazioni, sostiene, devono escludere definitivamente la Basilicata dall'ipotesi di deposito delle scorie nucleari.

Riprendono oggi a Marina di Camerota le indagini archeologiche nei siti preistorici di Grotta della Cala e di Grotta del Poggio. Le ricerche realizzate in regime di concessione da parte del Ministero della Cultura sono condotte dall'Università di Siena con il coinvolgimento di vari atenei italiani e francesi e in collaborazione con la Sovrintendenza di Salerno e Avellino, il comune di Camerota. Le ricerche su queste due grotte, iniziate negli anni 60 del secolo scorso, hanno permesso fino ad ora di approfondire la conoscenza su aspetti geologici, cronologie e variazioni ambientali del Paleolitico nel Basso Cilento. Importanti novità hanno riguardato anche il fronte biologico e culturale degli uomini di Neanderthal prima e Sapiens poi, che abitarono queste terre. Un aspetto particolarmente rilevante ha evidenziato lo studio condotto dai ricercatori dell'Università di Siena e dell'Université Côte d'Azur CNR SEPAM nella Grotta della Cala, incentrato sul comportamento e sulle strategie di sussistenza adottate dalle popolazioni di cacciatori raccoglitori del Paleolitico superiore, i cui risultati sono stati anche recentemente pubblicati su una rivista internazionale. Lo studio mette in rilievo, tra le prede catturate dai paleolitici, la netta predominanza del cervo rosso, i cui resti documentano un intenso sfruttamento delle carcasse, caratterizzate da una significativa attività di estrazione del midollo dalle ossa lunghe. Nel corso della campagna di scavo, oltre ai consueti laboratori con le scuole di primo e secondo grado, si terrà un incontro organizzato dal Comune di Camerota in collaborazione con le università di Siena, Bologna, Genova e Pisa e con la Sovrintendenza AVAP di Salerno e Avellino.

Con il ritorno tra i banchi riparte anche l'impegno della Banca Montepruno al fianco di studenti e famiglie. L'istituto di credito rivolge un augurio a tutti i ragazzi che si apprestano ad affrontare un nuovo anno scolastico e rinnova la scuola a tasso zero, l'iniziativa pensata per sostenere le famiglie nelle spese legate all'istruzione. Il finanziamento riservato ai soci, ai figli dei soci e ai clienti della Banca Montepruno può arrivare fino a 2.000 euro a tasso zero e senza ulteriori spese, secondo le condizioni previste. Il sostegno può essere utilizzato per l'acquisto di libri e materiale scolastico, computer, tablet, stampanti e altre attrezzature per lo studio, oltre che per il pagamento delle tasse universitarie. Investire nell'istruzione significa investire nella parte più preziosa del nostro patrimonio collettivo, sottolinea il direttore generale Cono Federico, ribadendo la vocazione territoriale dell'istituto. Un'iniziativa che punta dunque ad offrire un aiuto concreto alle famiglie e a sostenere i giovani nel percorso di formazione, considerato uno degli investimenti più importanti per il futuro della comunità. Per i requisiti e le condizioni è possibile rivolgersi alle filiali della Banca Montepruno o consultare il foglio informativo sul sito dell'istituto bancario.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Il leone, il topo e l'orso dormiglione. C'era una volta, in una foresta lussureggiante, un piccolo topo. Non lontano da lui, in una grotta, viveva un enorme orso. Quest'ultimo era andato in letargo molti mesi prima e dormiva ancora russando sonoramente. Il topolino, un giorno, dato che non era riuscito a chiudere occhio per quasi tutto l'inverno a causa del rumoroso russare, andò dall'orso per svegliarlo.
1: Orso! Signor orso! Sveglia! L'estate è arrivata! È ora di alzarsi, forza!
0: Ma l'orso non si svegliava. Allora il topolino si avvicinò a lui con una tromba e cominciò a suonare. Ma l'orso continuava a dormire. Così il topolino si mise a vagare tutto insonnolito per la foresta quando incontrò diversi amici.
2: Cos'è successo, topolino? Perché sei triste?
1: Oh, ragazzi, per tutto l'inverno non sono riuscito a chiudere occhio perché l'orso russa fortissimo. È arrivata la primavera e non si sveglia.
2: Io penso che il leone, il re della foresta, potrebbe aiutarti.
1: Cosa? Perché mai dovrei andare a parlare con lui?
2: Perché il leone ruggisce così forte che tutti, appena sentono la sua voce, scattano in piedi all'istante.
0: Sebbene il topolino fosse spaventato al pensiero di incontrare il leone, andò da lui, che era il re della foresta, per chiedergli aiuto. Il leone stava dormendo davanti alla sua caverna. Il topolino, come lo vide, così maestoso e forte, non ebbe il coraggio di svegliarlo, quindi rinunciò al suo piano e indietreggiò. Ma inciampò inavvertitamente su un ramo. Fu così che il leone si svegliò.
3: Che cos'è questo rumore che stai facendo davanti alla mia caverna?
1: Re della foresta, scusa se ti ho svegliato. Ebbene, io sono qui perché avrei bisogno del tuo aiuto.
3: Non saresti sufficiente neanche per uno spuntino, tanto sei piccolo. Perché dovrei aiutarti?
1: Signor leone spaventoso, avrei bisogno di qualcuno in grado di svegliare il mio vicino, l'orso grande che non vuole uscire dal letargo. Ho fatto di tutto, ma non riesco a svegliarlo. Forse non ce la faccio perché sono troppo piccolo e ho una vocina debole. Magari un tuo ruggito risolverebbe tutto.
3: Come ti permetti? Io non ho tempo da perdere con un topolino insignificante come te. Io sono il re della foresta.
0: E così il leone si allontanò rifiutandosi di aiutare il topo. Andò dove nessuno potesse vederlo e iniziò a grattarsi perché sentiva un prurito fortissimo. Il leone in quel momento era in difficoltà e non voleva essere visto dagli altri in quelle condizioni perché lui era il re della foresta. Il topolino, da parte sua, stava tornando a casa tristemente quando udì una voce un po' sibilante provenire dal profondo della foresta. Allora, per curiosità, andò a vedere da dove venisse quella voce e notò il leone tutto sofferente per quel prurito che non gli dava tregua. Il topolino si avvicinò immediatamente al leone, ma quando lui lo vide cercò di fare finta di niente, però era evidente che provava ancora un grande fastidio a causa del prurito.
1: Signor leone, che cosa ti succede?
3: Non lo so, topo, non lo so. Non riesco a smettere di grattarmi. Tu non hai visto né sentito niente, d'accordo? E adesso vattene.
0: Il topo allora fissò attentamente con i suoi minuscoli occhi il corpo del leone e notò tante piccole pulci saltare sulla sua pelliccia. In quel momento il topo capì perché il potente re soffriva così tanto.
1: Oh, hai le pulci! Lascia che ti aiuti!
3: Come puoi aiutarmi? Sei solo un piccolo topo! Lasciami solo e basta!
0: Il topolino, ignorando i commenti scortesi del leone, gli saltò addosso coraggiosamente.
3: Cosa stai facendo? Lasciami stare!
0: Il topo iniziò a frugare nella folta e trasandata pelliccia del leone e cominciò a togliergli le pulci, una a una. Ma il leone continuava a grattarsi sempre più forte. Il leone non sopportava quel prurito, allora si appoggiò con la schiena a un albero e cominciò a strofinarsi con vigore.
1: Oh no! Stavo per essere schiacciato!
3: Non posso, non riesco a smettere di grattarmi! Più continui a correre sulla mia schiena, più aumenta il prurito! Allontanati da me, topolino!
0: Il leone disperato corse verso un lago vicino. Saltò rapidamente in acqua. Il topo sulla sua schiena fu sul punto di annegare.
1: Signor leone, esci subito dall'acqua, sennò io affogo!
0: Il re della foresta uscì dal lago e per asciugarsi cominciò ad agitare il corpo così forte e velocemente che il topo riuscì a reggersi a malapena aggrappato a quel leone tanto sconsiderato.
1: Signor leone, ho quasi risolto il problema! Cerca di resistere, adesso mi sposto un po' a sinistra!
0: Il leone finalmente si fermò e così il topo riuscì a eliminare le ultime pulci rimaste.
1: Come ti senti adesso?
3: Ebbene, a dire il vero, pare che il prurito se ne sia andato del tutto.
1: Certo, perché ti ho tolto tutte le pulci, signor leone?
0: Il leone si sentì in imbarazzo per come si era comportato.
3: Quando mi hai chiesto aiuto, ti ho guardato dall'alto in basso, topo. Tu, invece, hai fatto tutto il possibile per salvarmi da questa difficile situazione. Ti ringrazio molto.
1: Prego, signor leone.
3: Forza, salta sulla mia schiena. Ti porto a casa.
0: Quando il topolino e il grande leone arrivarono a casa del topo, udirono quel russare tremendo provenire dalla caverna del grande orso.
3: Ah? Che cos'è questo rumore?
0: Quindi entrarono nella grotta.
3: Ah, avevi ragione, topo. È arrivata la primavera e l'orso sta ancora dormendo. Dobbiamo svegliarlo immediatamente.
0: Il leone, il re della foresta, fece un respiro profondo e ruggì così potentemente nelle orecchie del grande orso che anche il terreno nella sua caverna cominciò a muoversi. Grazie a questo potente ruggito, l'orso finalmente si svegliò e uscì fuori dalla caverna.
4: Oh, che cosa è successo? C'è qualcosa che non va? Ah, ecco cos'è accaduto, è uscito il sole! È arrivata la primavera, non è così?
0: Gli altri animali si misero a ridere divertiti alla vista del grande orso goffo e buffo. Anche il topolino era felice, perché quel fastidioso russare finalmente era terminato.
5: C'era una volta un papà lupo che era uscito nella foresta.

0: foresta per cacciare per la sua famiglia. Quando nella foresta improvvisamente sentì un suono. Guardandosi intorno, notò un piccolo neonato tra i cespugli. «Questo bambino è un umano!» disse il lupo con grande sorpresa. Portò a casa il neonato senza fargli del male. Guardando da lontano, la tigre Shere Khan si arrabbiò molto perché era stato lui a portare via il bambino dagli umani. Mamma Lupa e i suoi cuccioli amarono veramente molto il piccolino. «Da ora in poi lo chiameremo Mowgli», disse Mamma Lupa. Da quel giorno, Mowgli iniziò a vivere con i suoi fratelli lupi nella foresta. Mamma Lupa si prese molta cura di lui, come fosse uno dei suoi cuccioli. In pochissimo tempo Mowgli diventò amico di tutti gli animali. Giocava con loro e si arrampicava sugli alberi con loro. Allo stesso tempo, imparò a conoscere la giungla. Durante tutto questo tempo, la tigre Shere Khan continuava a guardare Mowgli da lontano e aspettava l'opportunità per acchiapparlo e rapirlo. Un giorno, il saggio lupo Akela, l'orso Baloo e la pantera Bagheera si incontrarono per parlare di Mowgli.
1: «I bambini umani sono molto intelligenti, cresciamolo come un bambino della giungla. Baloo e Bagheera, voi lo proteggerete e gli insegnerete le regole della giungla»,
0: disse Akela. Gli anni passarono velocemente. L'orso Baloo era molto gentile con il suo nuovo studente. Gli insegnò come cercare nocciole e miele e come arrampicarsi sugli alberi. Mowgli ascoltava gli insegnamenti di Baloo molto attentamente. Ogni giorno si arrampicava su un albero più alto e si nutriva. Baloo gli insegnò anche a capire i suoni della giungla. Era orgoglioso del suo studente. Mowgli correva velocissimo e nuotava molto bene. Bagheera gli insegnò a identificare le trappole che gli umani mettevano per gli animali e ad evitarle. Un giorno, un cucciolo di lupo cadde in una di queste trappole. La tigre Shere Khan voleva cacciare quel cucciolo di lupo e farne il suo pranzo. Ma facendo più in fretta della tigre, Mowgli salvò il cucciolo dalla trappola. La tigre Shere Khan aveva perso ancora una volta. Baloo insegnò a Mowgli anche le parole magiche da usare in caso di pericolo nella giungla. In pochissimo tempo, Mowgli imparò queste parole a memoria. Gli animali della giungla non gli avrebbero mai fatto del male. Realizzando che non avrebbe potuto catturare Mowgli da solo, Shere Khan andò dai Bandarlocks, i più pericolosi animali della giungla, e gli parlò di Mowgli.
2: «Se Mowgli ci insegnerà tutte le cose che sa, diventeremo gli animali più saggi della giungla!»
0: Un giorno Mowgli stava costruendo un rifugio per proteggersi dalla tempesta. I Bandarlocks lo osservavano nascosti. Avevano deciso di rapirlo non appena si fosse presentata l'occasione. Al tramonto, Mowgli venne rapito da due scimmie e portato sulle colline dove la giungla era più fitta. Il ragazzo si trovò in mezzo alle Bandarlocks. Quando Mowgli realizzò di essere stato rapito dalle scimmie, pensò: doveva raggiungere Baloo e Bagheera e farglielo sapere. Improvvisamente, notò l'avvoltoio Chil che volava alto nel cielo. «Abbiamo lo stesso sangue, tu ed io». Sentendo queste parole, l'avvoltoio Chil immediatamente capì che Mowgli non era uno straniero e che era in pericolo.
3: «Io sono il piccolo Mowgli! Puoi dire a Baloo e Bagheera che sono stato rapito!»
0: «Ma certo, Mowgli!» rispose l'avvoltoio Chil e volò via per dare il messaggio agli amici di Mowgli. Le Bandarlocks portarono Mowgli nella loro fredda caverna, la città delle scimmie. Quel posto si trovava nella giungla più profonda ed era stato abbandonato dagli umani molti anni prima.

0: se Mowgli tentava di scappare, le Bandrelox erano più numerose e lo catturavano. Scoprendo che Mowgli era stato rapito, Baloo e Bagheera chiesero al serpente gigante Ka di aiutarli a salvarlo. Andarono tutti alla città delle scimmie e si nascosero dietro una statua gigante. Dal loro nascondiglio potevano vedere Mowgli e centinaia di scimmie attorno a lui. Attesero il momento perfetto per portare Mowgli fuori di lì. Al momento giusto Ka disse: «Adesso andiamo!» Bagheera si mosse silenziosamente per catturare le scimmie. Poi cominciò a colpire le scimmie attorno a Mowgli con i suoi potenti artigli. Loro correvano spaventate e una di loro chiamò le altre per aiutarli. Improvvisamente Bagheera fu circondata da molte scimmie. Altre presero Mowgli e lo misero in una stanza completamente chiusa. Mowgli sentiva Bagheera che lottava con le scimmie. Si ricordò del deposito d'acqua sotto le rovine della città e sapeva che le scimmie avevano paura dell'acqua.
1: Bagheera, corri e salta nell'acqua!
0: Bagheera corse e saltò dritto nell'acqua. Anche Baloo era attaccato dalle scimmie. Iniziarono a lottare e Baloo colpiva le Bandrelox con i suoi artigli per proteggersi. Faceva del suo meglio, ma c'erano troppe scimmie ed era impossibile per Baloo sconfiggerle da solo. E Bagheera osservava impotente dall'acqua, dispiaciuto di non poter aiutare il suo amico. Mentre Baloo lottava con le scimmie, improvvisamente arrivò Ka. Quando Ka iniziò a colpire tutte le scimmie con la sua coda gigante, loro scapparono via spaventati. Avevano sempre paura di Ka. Nessuna di loro poteva batterlo. Quindi quando cominciarono a scappare nella giungla profonda, Baloo fu finalmente libero. Ma quando Ka aprì la sua bocca e soffiò, tutte le scimmie restarono immobili. Le loro voci sparirono e tutto diventò tranquillo. Approfittandone, Bagheera uscì fuori dall'acqua. Mowgli urlò dalla torre dove era intrappolato.
1: «Sono qui, intrappolato nella torre!»
0: Ka agitò la sua forte coda e ruppe il muro della torre. Libero dai muri, Mowgli si lanciò fuori. Baloo lo abbracciò con amore.
2: «Tutto ok, Mowgli?»
1: «Sì, tutto ok, ma sono molto affamato e stanco. Avete rischiato la vostra vita per salvarmi. Grazie dal profondo del mio cuore.»
0: Mowgli era molto felice di vedere che anche Ka stava dalla sua parte.
1: «Ti devo tutta la mia vita, Ka. Grazie mille.»
0: Mowgli, Baloo e Bagheera dissero addio a Ka e tornarono alle loro case. La tigre Shere Khan realizzò che non avrebbe mai potuto fare del male a qualcuno che aveva degli amici così e andò nella giungla profonda, da dove non tornò mai più. Passò molto tempo e Mowgli crebbe diventando un giovane uomo. Un giorno arrivò vicino al villaggio dove vivevano gli umani. Incontrò una donna che immediatamente lo riconobbe. Capì che quello era il suo bambino, che era stato rapito dalla tigre molti anni prima. Fece avvicinare Mowgli al bambino che aveva al suo fianco. Mowgli fu molto sorpreso perché questo bambino somigliava molto a lui quando era piccolo. Si rese conto che quello era suo fratello e la donna era sua madre. Baloo e Bagheera e Ka li stavano guardando.
2: D'ora in poi starai sempre con loro.
3: Quando avrai bisogno di noi, conosci le parole magiche. Sei nostro fratello. Non dimenticare quanto ti amiamo. Addio, caro Mowgli.
0: I suoi cari amici dissero così addio a Mowgli. Mowgli visse per sempre felice e contento con la sua famiglia, ma non dimenticò mai chi lo aveva cresciuto. La sua famiglia nella giungla.

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.

0: one and we give them the left turns. And turn left.
1: La città respirava piano, tra neone e panetterie, con l'odore di
0: benzina, che si mescola alle pietre. Che si mescola alle pietre.
2: È una forma di tropicale.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Encasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina Encasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina Encasa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale Encasa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine Encasa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale Encasa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale Encasa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale Encasa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda.

0: tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Solutions.

0: tendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito.
1: Il montascala in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
0: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
0: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti Encasa? Encasa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare.

0: anche con sedia a ruote o deambulatore ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Encasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200.

0: comodo come la tua poltrona preferita può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che

0: offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure,

0: Essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascala in casa. Perché il montascala in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascala in casa. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: Ci troviamo ai Gati de Montfalcone. Con De Monfalcone, è giusta la mia pronuncia, perché essendo di Milano,
1: perché austriaco sarebbe Monfalcone
2: e noi siamo istriani, perciò abbiamo scritto Monfalcone in istriano,
1: no,
2: con la N in più.
0: Cioè, però era buona la prima, dai, buona la prima. Allora, ci troviamo in questa oasi, è meraviglioso, c'è un silenzio meraviglioso. E io noto, veramente, poi lo vedrete poi dalle immagini, tutti i gatti belli, tranquilli, pacifici, ed è la cosa più bella, veramente la cosa più bella. Io do prima lo spazio alle donne, giustamente, ma parto con la presidentessa, o presidente, insomma. Mi metto qua di fianco, mi metto qua di fianco. Allora, come nasce questa realtà?
1: Allora, l'associazione Gatti de Montfalcone nasce formalmente nel 2010, ma i volontari erano operativi già da una decina d'anni prima. Nasce formalmente proprio per poter attuare le disposizioni previste dalla legge 281, legge nazionale, e legge regionale 3990, e all'epoca, appunto, 2010, erano state integrate dalle linee guida del dottor Quassin della regione del Friuli Venezia Giulia. Dunque abbiamo deciso di lavorare assieme per il benessere degli animali, più sfortunati, i gatti randagi, e ci occupiamo un po' di tutto. Sono orgogliosa di dire che il nostro lavoro, fra virgolette, è un duplice lavoro, è un lavoro sociale non solo a favore degli animali, ma anche a favore dell'uomo, perché ogni gatto ha alle spalle la sua storia, una famiglia o un suo, diciamo, trascorso che può essere più o meno piacevole, soprattutto brutto.
0: Ma quanti gatti ci sono qui?
3: Qui ci sono più di una settantina di gatti, poi noi come associazione seguiamo anche tutte le colonie esterne che sono in città, e quindi in totale abbiamo più di 400 gatti da seguire, quindi un bel numero.
2: Su 400 gatti, 399 sono sterilizzati, tutti maschi e femmine, perché siamo per combattere il randagismo e tutto quel discorso là. Riusciamo a darli in adozione, e siccome c'è un ricambio continuo non ci annoiamo mai.
1: Effettivamente il 90% è donato, dopo grazie all'amministrazione comunale, che dà la possibilità alle associazioni ogni anno di presentare un progetto a tutela ambientale. Noi ogni anno cerchiamo di chiedere un qualcosa di diverso.
0: Ma conoscete i nomi di tutti? Tu sì, davvero? Aspetta. Tutti i gatti, conosci tutti?
4: La maggior parte sì, la maggior parte, anche perché io sono qua da ormai 7 anni, e quelli che vedo li do un nome, per gli altri anche restano così.
0: E loro lo percepiscono?
4: Poi, sì, di solito sì, poi appunto la presidente li ricorda per il posto da dove vengono. Dunque un po', infatti chiunque viene chiede: Chiara, come si chiama questo gatto? E allora sono sempre pronte.
3: Ecco, queste ragazze che vedete qui fanno parte di
0: bellissime ragazze, devo dire,
3: sì, di una scuola, la scuola Giacic di Monfalcone, la terza media. È un progetto che ha fatto il loro professore, il professor Mario Longobardi, di avvicinare gli alunni al mondo degli animali, e capire le loro esigenze, sentire insomma di quello che hanno bisogno. E questi ragazzi, una cosa bellissima che hanno fatto, hanno adottato un gatto a distanza, quindi loro per un anno hanno adottato Martino, che è un nostro storico
0: quello
3: gatto,
0: che ci è venuto a salutare all'inizio,
3: quello che è venuto all'inizio a salutarci, e hanno adottato Martino, e loro, i ragazzi di questa classe, mettono, Eccolo lì che gira, sì, lui è il padrone del territorio. E mettono un euro al mese a testa e quindi vengono qua, lo coccolano, e controllano che stia bene, giocano con lui e insomma tutto questo. Quello che volevo anche sottolineare è che queste classi, essendo qui a Monfalcone una città multietnica, ci sono varie razze di persone. Queste ragazze sono senegalesi, poi ci sono rumene, bengalesi, quindi anche diciamo un motivo di integrazione di diverse culture, e quindi questo ci fa molto bellissimo. Piacere, e a noi ci danno una mano veramente grandiosa, perché ci aiutano molto, sì.
1: Una stanza doppia, come vedete, per noi volontari, e il mobile è stato costruito per i gatti, e al termine del turno, non sempre purtroppo, certe volte ci concediamo il lusso di bere un caffè qua. Ecco, in compagnia e scambiando.
0: Cat therapy praticamente.
1: Sì, proprio.
5: È vero.
1: Questa è la stanza delle degenze, anche questi sono tutti gatti da sterilizzare.
5: Ok.
1: E arrivano purtroppo, come diceva Paola, ogni anno troviamo gatti nelle colonie, perché purtroppo ci sono ancora tanti gatti di privati non sterilizzati. Ecco perché noi, quando diamo in adozione un gatto, che sia sterilizzato o meno, ma quando è il momento giusto interveniamo, certo, e sterilizziamo a carico dell'associazione, anche se tante persone criticano perché dicono ma così non li responsabilizzi, invece no, a parte che un rapporto, non dico di amicizia, ma di conoscenza reciproca, e nello stesso tempo in modo soft seguiamo il percorso, sì, del gatto dato in adozione.
0: Tu cosa stai aspettando? Il cibo? Anche tu? Vuoi la pappa? Non prendi la pappa. Forza, andiamo a mangiare la pappa.

0: Ecco, questa invece è la casa dei vecchietti, la casa di riposo.
1: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
2: Guardate l'apertura. Sasso, collegamento, guardate, op, così si chiude da sola, ragazzi, qui non si scherza, guarda. Op, vieni mano, vieni. Sì, perché molto spesso si lascia la porta aperta.
3: No,
2: con le mani impegnate, esatto. Quindi questa ha detto che la casetta dei vecchietti,
4: sì, l'altra settimana è morto il vecchietto di 18 anni, che per 18 anni è vissuto praticamente in colonia.
5: Patatino.
4: Ma era sordo, quasi cieco, e lei ha 16.

0: Ok, adesso invece qui siamo all'interno della baita. All'interno della baita c'è un gattino che ha un problema di epilessia.
1: Sì, infatti questo gattino qua deve rimanere in un posto monitorato e prende una pastiglia al mattino e una pastiglia alla sera. Abbiamo la fortuna di avere una volontaria giovane, una ragazzina che frequenta la terza media, che quando riesce viene, lo accompagna fuori e il gatto è felice e contento. Il dramma è per quel gatto il rientro, non vuole rientrare dentro e adesso stiamo escogitando un sistema per farlo entrare perché temiamo che
0: E
1: magari la
0: certo,
1: sua agitazione provochi un
0: l'epilessia,
1: attacco.
0: guarda
1: È un
0: questo.
1: gatto
0: Andiamola a
1: buonissimo.
0: vedere. Ciao amore, ma quanto siamo belli! Ma quanto siamo belli! Ma che occhioni! Prima di chiudere il servizio, ci sono un paio di domande. La prima domanda è questa: ma tutti i giorni siete qui? Tutti i santi giorni?
2: Sì, esattamente, sempre, tutti i giorni, feste comprese, Natale, Pasqua, Capodanno, sempre perché
1: Sempre.
2: i gatti hanno un'abitudine strana, cioè mangiano ogni giorno.
0: Un po' come noi, insomma. Oddio, io un po' meno, però insomma.
3: Neve o grandine, siamo sempre qui, sempre, qui e nelle varie
4: Qui e
3: colonie
4: nelle
3: di
4: colonie. E questo è il
3: Montagnone.
4: posto più bello.
1: È qui e
0: È
1: nelle
0: vero, è
1: colonie.
0: vero. Assessore, meraviglioso, questo posto è meraviglioso.
5: Certo, bisogna comunque ringraziare la signora Turella e il signor Libero, perché io lo chiamo Libero, e per tutto ciò che fanno, che hanno fatto e che faranno sicuramente. Noi come comune comunque abbiamo delle convenzioni con loro proprio perché non è solo questo, loro si occupano anche di tutte le colonie della città e quindi è un lavoro immane. Per fortuna hanno abbastanza volontari, vorremmo che molte più persone veramente si avvicinassero a questo tipo di volontariato, che sia per gli animali, che sia i cani, sia i gatti, non importa, però queste associazioni hanno bisogno e vivono coi volontari.
0: È vero, io mi rivolgo proprio ai giovani ragazzi, veramente, piuttosto che andare in giro a zonzo, diciamo a zonzo, ma venite qui, vi divertite, è veramente terapeutico, fate del bene sociale, aumentiamo le adozioni, cioè insomma c'è veramente tanto tanto da fare, quindi è una cosa che serve a voi, ma serve moltissimo anche ai nostri amici a quattro zampe e anche a tutte queste persone meravigliose che ruotano intorno al loro mondo. Noi chiudiamo questo servizio, io vi do veramente un abbraccio forte, forte, forte, forte perché siete meravigliosi, siete bravissimi, andate avanti così, mi raccomando. Beato
3: Sicuro,
0: tra le donne, libero,
3: sicuro,
0: libero, beato tra le donne.
3: sempre avanti e non si molla di un millimetro.
0: Mai, mai. Facciamo un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel, forza.
6: Ciao cani e
7: Ciao,
6: gatti,
7: ciao,
3: tanti saluti, ciao e arrivederci,
6: ciao,
3: alla prossima, ciao.
0: Alla prossima.

Una delle tematiche più importanti che abbiamo in ambulatorio spesso ci arriva da disturbi dell'alimentazione. Il cliente chiede: il mio cane non mangia più, ha diminuito il cibo, oppure il mio cane mangia in eccesso rispetto a prima. Sono anche questi segni molto importanti che possono essere relativi ad alcune patologie. In taluni casi il non mangiare più può semplicemente significare non avere più voglia di mangiare quel tipo di alimento, può succedere, specialmente se al cane poi vengono fornite, come spesso accade, cioè non c'è nessuno, neanche io sono in grado, una volta che sono seduto a tavola, se il cane mi viene vicino, a non allungargli qualche cosa. E quindi ovviamente la differenza tra questi cibi e poi la crocchetta può spingere il cane a richiedere altro tipo di cibo rispetto alla crocchetta.

quindi può essere un significato dato da quello, ma altresì potrebbe invece essere un problema relativo all'apparato gastroenterico con suboclusioni, quindi non particolari, quindi non c'è una grande sintomatologia, non c'è un blocco intestinale, ma c'è comunque un non corretto passaggio degli alimenti. Questo può dare un problema di ipoalimentazione, oppure ipertermia, quindi febbre, quindi tutte situazioni che vanno assolutamente indagate. Per quel che riguarda invece il mangia molto di più, e qua andiamo nella versante della bulimia, e questi disturbi possono essere legati a patologie, per esempio come il diabete, quindi metaboliche, anche post-sterilizzazione. Spesso ci capita di vedere questa situazione nel momento in cui non abbiamo o abbiamo interrotto un ciclo ormonale, alcuni cani hanno la tendenza a andare in sovrappeso. Una cosa che poi vedo anche molto nelle città, soprattutto nelle metropoli, è proprio un ipomovimento dei cani, quindi tendono ad ingrassare, a mangiare di più, a ingrassare e a fare poco movimento, cosa che invece deve essere evitata. Cioè il movimento e l'attività muscolare del cane è fondamentale per un corretto equilibrio. La salute intestinale, comunque, quindi tutti questi segni dell'alimentazione, è fondamentale per la salute dell'animale stesso. Nell'intestino produciamo anticorpi, produciamo la vita. E quindi va assolutamente indagata. Lei è Lupe, la mia Jack Russell, non ha particolari disturbi, ma come potete vedere, lei è una nuotatrice impressionante, nuota tutta l'estate, ore e ore durante il giorno. Durante la fase invernale, dove non può nuotare, vedete che ha comunque un aspetto, se voi la guardate, un pochettino più grosso qua, un pochettino più piccolo qua, quindi è tendenzialmente un po' oversize. Si rimette perfettamente in forma durante il periodo estivo, ma nel periodo invernale, dove ha meno movimento, tende ad avere l'accumulo, diciamo, di grassi, e quindi quello che io eseguo è alimentare meno il mio cane in questa fase qua, perché non ha tutta quella necessità. Grazie, vi saluto, Lupe vi saluta, sono Emilio Feltri, veterinario di Kazampa, esperto in medicina del dolore e anestesiologia.

0: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
1: Vi vogliamo dire Franz, una... io sono Ale.
0: Da sempre.
1: Da sempre.
0: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
1: In Romania?
0: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
1: Randagi.
0: 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.
2: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.

0: eccola qua, vedi, eccola.
1: Ci troviamo in Sardegna, in mezzo al mare, con Cima Foundation. È la mia primissima esperienza e indimenticabile per questa ricerca dei cetacei. Dove siamo esattamente, Paola?
2: Allora, siamo nelle acque soprastanti il canyon di Caprera. Dico canyon perché qui il fondale tocca 1000 metri, ma non è tanto la profondità quanto la sua conformazione, ovvero va proprio a formare come se fosse la valle di un fiume, un canyon vero e proprio. E questo permette un giro di correnti tale che le acque in questa zona siano molto ricche di nutrimento e quindi si sviluppa una catena trofica tale da permettere la presenza di grossissimi predatori quali sono le balenottere comuni.
3: Spettacolo!
4: Sì.
3: Spettacolo, guarda lo norma.
2: Guarda l'arcobaleno, rainbow!
3: Guarda che bella!
5: Che storia che è quell'onda!
2: Norma
3: della balena!

0: cosa abbiamo trovato fino adesso?
1: Che adesso abbiamo appunto iniziato la giornata con un bel avvistamento di un gruppo di senele striate, che è la specie di delfino in assoluto più diffusa nel Mediterraneo. E ora è da un po' che siamo su un gruppetto di due balenottere comuni.

0: Luca Ferraris, il vicepresidente Cima Foundation, qui stai praticamente timonando.
1: Sì, stiamo qua timonando di fronte a Sardegna, di fronte a Costa Smeralda, e abbiamo già incontrato numerose balenottere che abbiamo potuto vedere nel loro habitat naturale.
0: Tra l'altro erano anche abbastanza vicino, però voglio spendiamo due parole dicendo, ragazzi, mi raccomando, sono sempre degli animali.
1: Sì, sono sempre animali che bisogna rispettare, bisogna sapere come approcciarvi, non bisogna tagliarli la strada, quando si avvistano bisogna sempre mantenere una distanza di sicurezza, esatto. E se possibile comunque avvicinarsi da dietro in modo tale che loro possano avere sempre eventuali vie di fuga. Sono animali che hanno bisogno dei loro spazi.
0: È vero. In questo momento, come diceva giustamente lui, siamo in Costa Smeralda, ma c'è un progetto veramente molto molto importante che arriva al di là della nostra Italia.
1: Sì, è un progetto che noi abbiamo soprannominato Cetasmus, cioè l'Erasmus dei cetacei, che significa uno scambio di ricercatori da tutto il mondo che vengono nel nostro mare, qua in Costa Smeralda e soprattutto nel Mar Ligure, per studiare i cetacei. Perché vengono da tutto il mondo? Perché il nostro mare è una specie di laboratorio, è una specie di oceano in miniatura, dove uno può trovare tutte le 8 specie e poi in qualche modo studiarle e osservarle.

0: voi siete proprio nella zona Ligure e quindi la Civa Foundation è lì.
1: Esatto, noi siamo proprio nel cuore del santuario Pelagos e appunto da Savona usciamo con i traghetti Corsica Sabina Ferris, con i whale watching, con delle imbarcazioni apposite, usciamo per osservare e monitorare questi animali, perché è tutta un'osservazione, tutta una raccolta dati molto difficoltosa, molto accurata, che viene fatta a mano, viene fatta a vista, per capire un po' come questi animali si comportano e quali sono le aree dove loro si riproducono, quelle da proteggere maggiormente.

0: quest'anno poi è stato anche un anno molto importante per voi, perché vi ha visto andare proprio in Africa.
1: Sì, per la prima volta è venuto da noi grazie a una borsa di studio finanziata da Francesco De Pero della residenza Capriccioli a Costa Smeralda, un ricercatore dalla Tanzania proprio per studiare come monitorare i cetacei in modo tale da a ricevere tutto il know-how necessario per ritornare nel proprio paese e anche lì mettere su un gruppo di ricerca che si occupi di questi animali, di questi magnifici mammiferi.
0: Quindi il prossimo step è noi andare di là?
1: Se questo ricercatore riuscirà a seminare questo tipo di ricerca iniziale, poi anche noi scenderemo giù in Tanzania per aiutarlo a ingrandire e a fare rete, così come abbiamo fatto rete qua in Italia.
0: Unione fa la forza, uniamo le zampe e uniamo le pinne. Va ciao bene. Ragazzi, alla prossima puntata.
1: Arrivederci, grazie.

0: Per Wild Planet oggi faremo un'escursione meravigliosa. Ci troviamo a bordo della motonave Arcobaleno nella laguna di Caorle per andare a scoprire quello che la fauna e la flora di questo territorio ci regala.
1: La laguna di Caorle è un angolo sospeso nel tempo, un luogo dove l'acqua incontra la terra in un abbraccio silenzioso modellato dal vento, dalla marea e dall'uomo. Situata tra la foce del fiume Livenza e il mare Adriatico, è un ecosistema unico, abitato da centinaia di specie di uccelli, aironi, fenicotteri e poi canneti, pesci, barcheremi. Un paradiso per ornitologi e fotografi naturalisti, ma anche un esempio raro di equilibrio tra natura e presenza umana. Qui l'uomo ha imparato a convivere con l'ambiente, costruendo i casoni, abitazioni in legno e canna palustre usate dai pescatori per ripararsi durante le battute di pesca. Oggi sono il simbolo della laguna e custodi di una cultura che resiste nel tempo.
2: Sono Andrea Tasinato della Ticinese e anch'io guardo Cani e Gatti TV Channel.

0: Siamo pronti? Siamo pronti? Grazie, guardate bei cagnoloni.
1: In Piemonte, a Verbania, all'Arena Beach Club, c'era un'energia speciale. Un'energia che profumava di musica, ma soprattutto di rinascita. Groove & Dogs non è stato solo un aperitivo musicale, è stato un coro di cuori che hanno battuto all'unisono per una causa che ci tocca nel profondo, le vite strappate all'inferno dell'allevamento lager di Ponzano Romano. Vedere tanti pelosetti correre felici insieme ai loro proprietari, orgogliosi di sfilare tra applausi e premi, è stata la vittoria più bella.
0: Musica maestro!
1: L'atmosfera si è fatta magica quando la musica del progetto Io sono cane, fresco di un nuovo nome che porta con sé una nuova sfida, ha iniziato a diffondersi nell'aria, trasformando l'Arena Beach Club in un luogo di pura solidarietà.
2: La scelta Io sono cane era una scelta costruita. Abbiamo scoperto da poco che esiste già un progetto artistico molto ben affermato in Italia che si chiama Io sono un cane. Quindi per rispetto nei confronti di questo artista abbiamo scelto di fare noi un passo indietro, che siamo nati praticamente ieri, e di conseguenza da domani ci chiameremo Status Dog.
1: Il momento più intenso è difficile descriverlo a parole. È stato quando il nostro Marco Anelli, con l'emozione che ancora vibra nella voce, ha avuto l'onore

0: Un grazie di cuore ad Amarok per aver organizzato questo momento di sensibilizzazione e grazie a ognuno di voi. Tra un DJ set e l'altro ha scelto di non voltarsi dall'altra parte.
1: Viviamo in due mondi.
0: Ogni vostra donazione è un passo verso la riabilitazione di questi cani che hanno conosciuto troppo presto l'oscurità. Ma quella sera, insieme, abbiamo acceso una luce e non ci fermeremo qui.

0: Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.
1: Questa sorta di rottamazione della civiltà contadina, per cui nel decennio 60, 70, anche 80, noi buttavamo tutto quello che era il passato per cercare di portare nei paesi i segni della città, della cultura urbana, questo delirio di portare la plastica, no? Di portare l'asfalto ovunque, si è placato e oggi anche le persone, diciamo così, più semplici, i contadini, gli impiegati, per esempio, tirano fuori le pietre, no? Queste case erano tutte fatte in pietra, sono state intonacate negli anni 60-70 per prendere una patina cittadina. Ecco, il nostro lavoro della comunità provvisoria, diciamo di intellettuali, è quello di diffondere l'idea che questi posti sono belli, e quando un posto è bello ed amato è anche un posto preservato. E quindi diventa anche economicamente diciamo appetibile. Per esempio Cairano, per farvi un esempio, è un posto antisismico naturalmente, qui le case non cadono.

Sul fianco meridionale di un colle che domina la valle del fiume Ofanto, da un lato, e quella del torrente Orato, dall'altro, sorge Cairano, un piccolo paese irpino che, per l'altitudine e l'isolamento, gode di un'aria saluberrima, temperata d'estate, ma rigida d'inverno.

La cappelletta dedicata al santo patrono di Cairano, San Leone Magno, chiude da un lato la piazzetta delimitata dal belvedere, dal palazzo Mazzeo e dai ruderi del vecchio borgo. L'edificio religioso è del 1754 e si caratterizza per una assai semplice facciata. Di fronte si staglia il monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale,

Passeggiando nel centro storico di Cairano, ci si imbatte in strutture architettoniche ed artistiche tipiche del borgo medievale, quali portali in pietra, stradine, vicoletti, scalinate e palazzine risalenti al XVIII-XIX secolo. Tra gli edifici signorili va senz'altro ricordato il Palazzo Mazzeo. Il paese è ormai spopolato, i residenti si sono ridotti a poche centinaia. In poco più di un secolo,

la popolazione già dimezzatasi dalla fine del secolo scorso si è nuovamente dimezzata. Un quarto della popolazione è emigrata. Dispiace davvero che siano rimaste solo poche centinaia di persone a godere della bellezza della natura e dell'ambiente circostante. Cairano merita una visita da parte dei salutisti, di chi ami ossigenarsi facendo escursioni nei suoi boschi, di chi pratichi la pesca nel fiume Ofanto, o i voli in deltaplano con partenza dall'area Castello.

Su in alto, Conza Vecchia, abbandonata dopo il rovinoso terremoto del 23 novembre del 1980. E Conza Nuova, costruita a valle in località Piano delle Briglie, nei pressi dell'Ofanto, non esauriscono l'anima di Conza, la cui antica bellezza e potenza viene sempre di più disvelata dal parco archeologico Antica Comsa.

I numerosissimi frammenti epigrafici disseminati nel parco, utilizzati in passato come materiale da costruzione o murati disordinatamente in edifici pubblici e privati e in chiese, testimoniano la grandezza, la ricchezza e l'importanza rivestita in passato da Komsa. Elemento fisico di separazione tra il nuovo ed il vecchio è il laghetto artificiale che occupa la valle e che è diventato un ambiente florofaunistico interessantissimo, tanto da essere utilizzato quale area di sosta da uccelli migratori e per questo tutelato dal WWF.

Conzani sono molto legati alla loro terra, alle loro tradizioni agricole, pastorali, popolari e religiose, che strenuamente cercano di perseverare e tramandare.

Pesco Pagano è un comune di 2045 abitanti della provincia di Potenza. Ha un'estensione territoriale di 69 km quadrati e presenta un territorio quasi totalmente montuoso.

Pescopagano è il paese della Basilicata situato più ad ovest ed è anche uno dei pochi che confina con due province, Avellino e Salerno.

è attraversato dalla via Appia Nuova, antica strada consolare che collega Roma a Brindisi e che nel centro abitato assume la denominazione di Via Nazionale. Pesco Pagano è immerso quasi totalmente nei boschi dell'Appennino Lucano, a picco su una rupe che domina tutta la valle dell'Ofanto, e dal suo castello si può godere di uno straordinario belvedere, con una vista che spazia per oltre 25 chilometri nella valle sottostante.

Qui visitiamo una tipica abitazione di questo splendido paesino che fu meta molto rinomata di villeggiatura della ricca nobiltà napoletana fino al secolo scorso. Le sue origini sono molto antiche. I primi segni di agglomerati umani si collocano intorno alle antichissime lauree di questo territorio.

vicino alle acque dei fiumi e dei ruscelli. Queste zone furono per molto tempo tormentate dalle guerre sannitiche, dalle spedizioni di Pirro e dalla guerra di Roma contro Annibale, che aveva trovato a Conza un importante punto d'appoggio. Il territorio, nel 555 d.C., fu occupato dai Goti e poi dai Longobardi, e tra il IX e X secolo fu più volte attaccato dai Saraceni. A causa loro, gli abitanti di Conza e dei casali vicini si rifugiarono sulla rocca più alta. Intorno alla torre dell'orologio del 1560 sono state rinvenute statue della Sibilla Cumana e di Giano Bifronte. Il paese si chiamò Petra Macigno Pagana per la persistenza di un culto pagano documentato archeologicamente da idoli e iscrizioni dedicate al dio Silvano. Nell'867 i Saraceni costruirono un fortilizio. Nell'età normanno-sveva appartenne alla contea di Balvano. Nel 1278 il feudo fu dato da Carlo I d'Angiò a Roinaldo de Pancellis Gallico e nel 1331 passò a Filippo Stendardo. Successivamente fu donato alla regina Sancia d'Aragona, che a sua volta lo vendette a Mattia Gesualdo. Nel 1697 fu acquistato dai marchesi d'Andrea, che lo mantennero fino alla soppressione della feudalità.

Quasi ci dispiace concludere questo breve itinerario attraverso Cairano, Conza e Pescopagano, tre piccoli paesi che si affacciano sulla valle dell'Ofanto.

L'estate 2026 è la più calda in Italia dal 1950 ad oggi, con una temperatura media su tutto il territorio nazionale di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo.

suolo. Lo confermano le elaborazioni dell'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche. L'anno ha visto finora il rialzo delle temperature di tutti i mesi, fino ad agosto, rispetto al 2025. Proprio nello scorso mese di agosto si è registrato lo scostamento maggiore, con una temperatura media sul territorio nazionale di 25,6 gradi. I dati fanno presagire che il 2026 possa concludersi come l'anno più caldo dal 1950, ha affermato il ricercatore CNRI Lorenzo Arcidiaco. Nel periodo gennaio-agosto aumenta a circa il 70% anche la percentuale di territorio nazionale con anomalie di temperature superiori a un grado e circa il 40% la percentuale di territorio con anomalie superiori a 2 gradi. L'aumento della temperatura globale supererà gli 1,5 gradi, probabilmente entro i prossimi anni, spingendo i rischi e gli impatti climatici a livelli sempre più pericolosi. Ma è ancora possibile abbassare le temperature e raggiungere gli obiettivi globali dell'Accordo di Parigi. Il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, l'UNEP, ha identificato un percorso di superamento picco e declino come la migliore opzione rimanente per ridurre al minimo l'entità e la durata del superamento e cercare di tornare al di sotto di 1,5 gradi il prima possibile. Le ondate di caldo estreme stanno già dimostrando che gli impatti climatici colpiranno più velocemente, colpiranno più duramente e dureranno più a lungo, costando più vite e causando disagi più profondi, ha spiegato Inger Andersen, direttore esecutivo dell'UNEP. Il caldo torrido, gli incendi e le inondazioni sono un avvertimento di ciò che ci aspetta se non interveniamo immediatamente, ha detto invece il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Il fenomeno El Niño è ormai consolidato e si intensificherà nei prossimi mesi, con importanti ripercussioni sulle precipitazioni e sulle temperature, nonché sui rischi di inondazioni, siccità e ondate di calore. È l'avvertimento lanciato dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale. El Niño è caratterizzato da un riscaldamento delle temperature superficiali oceaniche nel Pacifico equatoriale centrale e orientale. Si verifica in genere ogni 2-7 anni e dura dai 9 ai 12 mesi circa. Le previsioni indicano una probabilità eccezionalmente alta, pari a quasi il 100%, che il Niño persista fino a febbraio 2027. Per il periodo settembre-novembre di quest'anno le previsioni indicano già una maggiore probabilità di temperature superiori alla norma in quasi tutte le aree terrestri. Estate 2026 orribilis per le Alpi e i suoi ghiacciai, sempre più sofferenti e instabili a causa della crisi climatica. Di questo passo si rischia di superare in peggio quella del 2022 e del 2023. Lo ha denunciato la carovana dei ghiacciai di Legambiente. A pesare sullo stato di salute di Alpi e ghiacciai sono le alte temperature e lo zero termico stabilmente sopra i 4.800-5.000 metri, le scarse precipitazioni nevose unite alla siccità a valle e gli oltre 70 eventi meteo estremi che hanno colpito le regioni alpine da gennaio fino ad agosto. La conferma arriva anche dallo stato di salute dei 7 ghiacciai simbolo, ovvero Amadello, Grande Motte, Ghiacciai del Miage e Plan Pinceau sul Monte Bianco, ghiacciaio dei Forni, del Montasio e quello del Coolidge Superiore sul Monviso. Tutti arretrano e sono segnati da fenomeni di instabilità e crolli.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia.

0: Info laboratoriobiochimica.it.
1: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

Si chiamava Salvatore Sasà De Vita, il 51enne centauro deceduto ieri a causa di un tragico incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 19 delle Calabrie nel territorio comunale di Pertusa. Era originario della Basilicata, viveva al confine tra Sant'Angelo Le Fratte e Brienza ed era molto conosciuto nel Vallo di Diano sia per questioni lavorative ma anche perché aveva molti amici. Come ogni domenica era in programma un giro in moto con gli amici ed appassionati. Da Polla, purtroppo il suo giro si è trasformato in tragedia. Al termine di una discesa che il cinquantenne conosceva molto bene, ha perso il controllo della moto ed è andato a sbattere violentemente contro un'abitazione posta all'esterno della carreggiata. L'impatto è stato fatale. Sasà è morto sul colpo. Inutili i soccorsi del personale del 118. Per ricostruire la dinamica dell'incidente sono stati eseguiti rilievi da parte dei carabinieri della stazione di Auletta e della compagnia di Sala Consilina. La salma è stata rilasciata. Sul posto presenti anche le squadre ANAS, oltre appunto agli uomini dell'arma dei carabinieri. La tratta è percorsa nel fine settimana da centinaia di motociclisti provenienti da tutta la Campania e anche dalla Basilicata. Il rombo delle moto si è zittito di fronte al lutto e tanti centauri di passaggio si sono fermati pur non conoscendo Salvatore, per stringersi nel dolore. Il 51enne che lavorava nel mondo degli infissi lascia la compagna, i genitori e un fratello. Era un pilota esperto anche in pista e si valuta anche l'ipotesi del guasto meccanico. È stata trovata senza vita purtroppo nel retro della palazzina in cui abitava a Rocca d'Aspide Maria Serena Cammarota, di 43 anni. Il corpo della donna è stato rinvenuto in una zona esterna e poco visibile del fabbricato, nascosto tra l'erba alta. Il ritrovamento è arrivato dopo giorni di apprensione e ricerche. I familiari, non avendo più notizie dalla serata di giovedì, avevano presentato una denuncia di scomparsa ai carabinieri della locale stazione. Da quel momento erano scattate le ricerche che hanno riguardato anche un secondo immobile di proprietà della donna a Salerno. Durante gli accertamenti era emerso un elemento ritenuto particolarmente insolito. La 43enne aveva lasciato nella propria abitazione sia i documenti che il telefono cellulare, una circostanza che aveva fatto aumentare la preoccupazione dei familiari e della comunità. La donna era conosciuta in paese e, secondo quanto riferito, particolarmente legata al figlio. La notizia del ritrovamento ha suscitato profondo sgomento. Restano da chiarire le circostanze della morte. Gli accertamenti dovranno stabilire cosa sia accaduto e perché la donna si trovava in quel luogo.

0: morto all'ospedale San Carlo di Potenza, Vincenzo Dorsi, il 37enne di Montalbano Ionico, rimasto gravemente ferito alla testa da un colpo di fucile nelle campagne del Materano. L'uomo ricoverato in rianimazione dopo essere stato sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico è deceduto nella serata di sabato. L'incidente si era verificato mentre il 37enne si trovava in un terreno agricolo insieme al fratello. Secondo una prima ricostruzione, nella zona erano entrati alcuni cinghiali che rischiavano di danneggiare le colture. I due avrebbero imbracciato i rispettivi fucili con l'intento di esplodere alcuni colpi per intimorire ed allontanare gli animali. Durante l'azione però qualcosa è andato storto: un proiettile partito accidentalmente dall'arma del fratello avrebbe raggiunto Vincenzo Dorsi alla testa, provocandogli una gravissima ferita al cranio. I soccorsi sono stati immediati, il 37enne è stato trasferito d'urgenza in elisoccorso al San Carlo di Potenza, dove i medici lo hanno immediatamente sottoposto ad un intervento. Dopo l'operazione è stato ricoverato nel reparto di rianimazione, ma purtroppo le sue condizioni sono rimaste estremamente critiche fino al tragico epilogo. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri di Policoro.
1: Un incendio boschivo è scoppiato ai piedi del Monte Forloso, tra i territori di Petina e Sicignano degli Alburni, nel primo pomeriggio di domenica. In poco tempo il rogo ha mandato in fiamme diversi ettari di vegetazione e il fumo denso era visibile anche percorrendo la 2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Petina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il servizio antincendio boschivo per contenere le fiamme. Altri due gravi incendi hanno colpito la costiera amalfitana nella notte tra sabato e domenica. I roghi si sono sviluppati a Tovere di Amalfi, a Positano. Qui, in località Laurito, già dalle prime ore della mattinata, il comune aveva invitato i proprietari dei veicoli parcheggiati lungo il tratto di strada interessato dal rogo a rimuoverli per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Napoli, Nocera Inferiore e Maiori, sono intervenuti anche volontari della protezione civile giunti dai diversi nuclei comunali. Alle operazioni di spegnimento hanno preso parte con una propria autobotte anche i volontari della Millennium di Amalfi, che si sono divisi tra Vettica di Amalfi e Laurito. Quasi certamente di origine dolosa, le fiamme hanno divorato sterpaglia e macchia mediterranea estendendosi lungo il fianco della montagna e arrivando ai piedi della sovrastante frazione di Nocelle, dove hanno minacciato alcune abitazioni che si affacciano sul Laurito. E qui è scattata una corsa contro il tempo per evitare che l'incendio creasse pericoli a fondi agricoli e fabbricati. L'incendio è stato definitivamente estinto grazie all'intervento di due elicotteri della regione Campania che dalle prime ore della mattinata hanno fatto la spola con lo specchio di mare antistante Positano. L'incendio ha creato enormi disagi anche alla viabilità. La strada statale 163 amalfitana è stata chiusa al traffico per diverse ore e riaperta in entrambi i sensi di marcia nel pomeriggio di domenica. La ripresa della circolazione è stata consentita al termine delle operazioni di bonifica effettuate da mezzi aerei e in particolare dopo il sopralluogo delle aree interessate dal rogo. Nella notte un nuovo incendio è divampato a Maiori in località San Vito, in un'area montana a ridosso del centro abitato. Le fiamme alimentate dal forte vento hanno rapidamente interessato la vegetazione rendendo più delicate le operazioni di contenimento del rogo. Sul posto sono intervenuti i volontari del nucleo comunale di protezione civile di Maiori impegnati a contenere il fronte dell'incendio e a cercare di spegnere le fiamme, evitando che il rogo potesse propagarsi ulteriormente.
0: È stato un successo la quarta edizione di Prova in Campo, svoltasi ieri a Sant'Arsenio, l'Agri Show del Vallo di Diano dedicato al mondo agricolo. La manifestazione organizzata dalla collaborazione tra Falcopneus e Leopardo SNC con il supporto di Coldiretti ha coinvolto agricoltori, operatori del settore, appassionati e famiglie con prove in campo, esposizioni e dimostrazioni di trattori, escavatori e macchine agricole. Momento clou della giornata è stato il premio Trattorista del Vallo, una competizione che ha messo alla prova i partecipanti in precisione, abilità e capacità di guida. Sul gradino più alto del podio è salito Roberto Landi di Battipaglia, secondo posto per Andrea Vricella di Sant'Arsenio, mentre il terzo posto è andato a Giovanni Marmo di San Rufo.
2: Quest'anno siamo giunti alla quarta edizione, è il secondo anno che facciamo il premio Trattorista del Vallo, nel quale crediamo molto perché vediamo tutti questi agricoltori cimentarsi proprio in queste prove di abilità che mettiamo a segno ogni anno.

0: E in più quest'anno abbiamo Coldiretti che ci supporta sempre, grazie a Campagna Amica e grazie anche ai vari stand che ha portato qua di tutti gli affiliati Coldiretti. Oltre a questo abbiamo sia i trattori dalla parte di Leopardo, da parte nostra come azienda Falcopneus mettiamo a disposizione tutti i vari pneumatici specifici per i trattori agricoli e abbiamo in campo anche un nuovo prodotto che è il TM1000 della Trelleborg, il quale dà una garanzia all'agricoltore e quindi lo stiamo testando proprio per far toccare con mano, diciamo, le peculiarità di questo prodotto.
1: E assolutamente non potevamo mancare anche quest'anno, come del resto tutti gli anni che questa manifestazione viene organizzata, Coldiretti è presente perché Coldiretti è vicina agli agricoltori, è vicino al mondo agricolo, è vicino anche a coloro che girano intorno al mondo agricolo. Questa presenza è importante oggi con Campagna Amica, con i nostri prodotti, le nostre eccellenze del nostro territorio, ma soprattutto in mezzo ai nostri soci. Ne abbiamo avviato da diversi anni questa politica di vicinanza e di prossimità per ascoltare. Questa fase di ascolto avviene anche oggi, dove c'è una manifestazione dedicata ai trattori, ai lavori in campo, alle problematiche di chi lavora la terra, ma anche per affrontare e ragionare insieme a loro su quelle che sono le scenari di mercato.
2: Sabato 12 settembre mille persone si sono sedute alla stessa tavola preparata lungo via Giuseppe Garibaldi a San Rufo per raccogliere fondi per l'AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma. La cena di beneficenza è stata preceduta da un convegno scientifico durante il quale si sono alternati gli interventi di esperti del settore, come Michele Pizzuti del Comitato Scientifico dell'AIL, Maddalena Casale dell'Ospedale Vanvitelli di Napoli, Raffaele La Regina, farmacista, e della psicologa del Consorzio Piano Sociale di Zona, Emiliana Salvioli. All'evento erano presenti anche il sindaco di San Rufo, Michele Marmo, la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino, il consigliere provinciale Massimo Loviso e il consigliere regionale Corrado Matera. Non sono mancate le emozioni con le testimonianze di Giulia Iannuzzi, che con l'associazione Ascoltami porta avanti il progetto Un Sorriso per Samuele, e Michela, che ha raccontato la sua lotta contro la fibrosi cistica. Nel corso della serata è stato ricordato più volte Angelo, giovane di San Rufo, venuto a mancare a causa di una leucemia fulminante. Una serata pensata per stare insieme e allo stesso tempo contribuire con concretamente a una causa importante attraverso un gesto semplice come condividere una cena. L'iniziativa è promossa con il coinvolgimento di realtà del territorio, quali il Comune di San Rufo, il Forum dei Giovani di San Rufo, la Proloco San Rufo, la Parrocchia Santa Maria Maggiore di San Rufo, Confesercenti Vallo di Diano e la Montepruno Giovani, a testimonianza di una rete territoriale che sceglie di unirsi per un obiettivo comune. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto all'AIL, a sostegno dell'attività dell'associazione a favore delle persone colpite da leucemie, linfomi e mieloma.
3: È scontro in Basilicata sul decreto del governo che introduce il commissario ad acta per le procedure di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi. Il deputato del Movimento 5 Stelle, Lo Muti, chiede al presidente della regione Vito Bardi di riferire in aula senza ulteriori rinvii e di chiarire se intenda difendere le prerogative costituzionali della Basilicata. Secondo Lo Muti, il meccanismo previsto dal decreto consente allo Stato di nominare un commissario qualora la regione non esprima l'intesa entro 45 giorni. Per il deputato, prima di accelerare le estrazioni, bisogna garantire maggiore beneficio al territorio su royalties, ambiente, occupazione e sviluppo. Critiche arrivano anche dai consiglieri comunali di Potenza, Blasi Giordano, Pergola e Triunfo, che chiedono a Bardi di impugnare il decreto davanti alla Corte Costituzionale, difendendo l'autonomia regionale. Disegno opposto la posizione di Giuseppe Gravela, responsabile energia e ambiente del Partito Liberal Democratico, favorevole al ricorso ai commissari per superare ritardi ed inerzie amministrative. Infine, curatella di Futuro Nazionale Basilicata non chiude alle estrazioni ma chiede garanzie concrete su royalties, lavoro, infrastrutture ed ambiente, e pone anche una condizione: nuove trivellazioni, sostiene, devono escludere definitivamente la Basilicata dall'ipotesi di deposito delle scorie nucleari.
4: Riprendo
3: rendono oggi a Marina di Camerota le

0: Indagini archeologiche nei siti preistorici di Grotta della Cala e di Grotta del Poggio. Le ricerche realizzate in regime di concessione da parte del Ministero della Cultura sono condotte dall'Università di Siena con il coinvolgimento di vari atenei italiani e francesi e in collaborazione con la Sovrintendenza di Salerno e Avellino e il comune di Camerota. Le ricerche su queste due grotte, iniziate negli anni 60 del secolo scorso, hanno permesso fino ad ora di approfondire la conoscenza su aspetti geologici, cronologie e variazioni ambientali del Paleolitico nel Basso Cilento. Importanti novità hanno riguardato anche il fronte biologico e culturale degli uomini di Neanderthal prima e Sapiens poi, che abitarono queste terre. Un aspetto particolarmente rilevante è evidenziato lo studio condotto dai ricercatori dell'Università di Siena e dell'Université Côte d'Azur CNR SEPAM nella Grotta della Cala, incentrato sul comportamento e sulle strategie di sussistenza adottate dalle popolazioni di cacciatori raccoglitori del Paleolitico superiore, i cui risultati sono stati anche recentemente pubblicati su una rivista internazionale. Lo studio mette in rilievo tra le prede catturate dai paleolitici la netta predominanza del cervo rosso, i cui resti documentano un intenso sfruttamento delle carcasse, caratterizzate da una significativa attività di estrazione del midollo dalle ossa lunghe. Nel corso della campagna di scavo, oltre ai consueti laboratori con le scuole di primo e secondo grado, si terrà un incontro organizzato dal Comune di Camerota in collaborazione con le università di Siena, Bologna, Genova e Pisa e con la Sovrintendenza AVAP di Salerno e Avellino.
1: Con il ritorno tra i banchi riparte anche l'impegno della Banca Montepruno al fianco di studenti e famiglie. L'istituto di credito rivolge un augurio a tutti i ragazzi che si apprestano ad affrontare un nuovo anno scolastico e rinnova la scuola a tasso zero, l'iniziativa pensata per sostenere le famiglie nelle spese legate all'istruzione. Il finanziamento riservato ai soci, ai figli dei soci e ai clienti della Banca Montepruno può arrivare fino a 2.000 euro a tasso zero e senza ulteriori spese, secondo le condizioni previste. Il sostegno può essere utilizzato per l'acquisto di libri e materiale scolastico, computer, tablet, stampanti e altre attrezzature per lo studio, oltre che per il pagamento delle tasse universitarie. Investire nell'istruzione significa investire nella parte più preziosa del nostro patrimonio collettivo, sottolinea il direttore generale Cono Federico, ribadendo la vocazione territoriale dell'istituto. Un'iniziativa che punta dunque ad offrire un aiuto concreto alle famiglie e a sostenere i giovani nel percorso di formazione, considerato uno degli investimenti più importanti per il futuro della comunità. Per i requisiti e le condizioni è possibile rivolgersi alle filiali della Banca Montepruno o consultare il foglio informativo sul sito dell'istituto bancario.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso. Uso SRL in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497 lavigliaepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Si chiamava Salvatore Sasà De Vita, il 51enne centauro deceduto ieri a causa di un tragico incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 19 delle Calabrie nel territorio comunale di Pertosa. Era originario della Basilicata, viveva al confine tra Sant'Angelo Le Fratte e Brienza ed era molto conosciuto nel Vallo di Diano sia per questioni lavorative ma anche perché aveva molti amici. Come ogni domenica era in programma un giro in moto con gli amici ed appassionati. Da Polla, purtroppo il suo giro si è trasformato in tragedia. Al termine di una discesa che il cinquantenne conosceva molto bene, ha perso il controllo della moto ed è andato a sbattere violentemente contro un'abitazione posta all'esterno della carreggiata. L'impatto è stato fatale. Sasà è morto sul colpo. Inutili i soccorsi del personale del 118. Per ricostruire la dinamica dell'incidente sono stati eseguiti rilievi da parte dei carabinieri della stazione di Auletta e della compagnia di Sala Consilina. La salma è stata rilasciata. Sul posto presenti anche le squadre ANAS, oltre appunto agli uomini dell'arma dei carabinieri. La tratta è percorsa nel fine settimana da centinaia di motociclisti provenienti da tutta la Campania e anche dalla Basilicata. Il rombo delle moto si è zittito di fronte al lutto e tanti centauri di passaggio si sono fermati pur non conoscendo Salvatore, per stringersi nel dolore. Il 51enne che lavorava nel mondo degli infissi lascia la compagna, i genitori e un fratello. Era un pilota esperto anche in pista e si valuta anche l'ipotesi del guasto meccanico. È stata trovata senza vita purtroppo nel retro della palazzina in cui abitava a Rocca d'Aspide Maria Serena Cammarota, di 43 anni. Il corpo della donna è stato rinvenuto in una zona esterna e poco visibile del fabbricato, nascosto tra l'erba alta. Il ritrovamento è arrivato dopo giorni di apprensione e ricerche. I familiari, non avendo più notizie dalla serata di giovedì, avevano presentato una denuncia di scomparsa ai carabinieri della locale stazione. Da quel momento erano scattate le ricerche che hanno riguardato anche un secondo immobile di proprietà della donna a Salerno. Durante gli accertamenti era emerso un elemento di

0: Tenuto particolarmente insolito. La 43enne aveva lasciato nella propria abitazione sia i documenti che il telefono cellulare, una circostanza che aveva fatto aumentare la preoccupazione dei familiari e della comunità. La donna era conosciuta in paese e, secondo quanto riferito, particolarmente legata al figlio. La notizia del ritrovamento ha suscitato profondo sgomento. Restano da chiarire le circostanze della morte. Gli accertamenti dovranno stabilire cosa sia accaduto e perché la donna si trovava in quel luogo. È morto all'ospedale San Carlo di Potenza Vincenzo Dorsi, il 37enne di Montalbano Ionico, rimasto gravemente ferito alla testa da un colpo di fucile nelle campagne del Materano. L'uomo ricoverato in rianimazione dopo essere stato sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico è deceduto nella serata di sabato. L'incidente si era verificato mentre il 37enne si trovava in un terreno agricolo insieme al fratello. Secondo una prima ricostruzione, nella zona erano entrati alcuni cinghiali che rischiavano di danneggiare le colture. I due avrebbero imbracciato i rispettivi fucili con l'intento di esplodere alcuni colpi per intimorire ed allontanare gli animali. Durante l'azione però qualcosa è andato storto: un proiettile partito accidentalmente dall'arma del fratello avrebbe raggiunto Vincenzo Dorsi alla testa, provocandogli una gravissima ferita al cranio. I soccorsi sono stati immediati, il 37enne è stato trasferito d'urgenza in elisoccorso al San Carlo di Potenza, dove i medici lo hanno immediatamente sottoposto ad un intervento. Dopo l'operazione è stato ricoverato nel reparto di rianimazione, ma purtroppo le sue condizioni sono rimaste estremamente critiche fino al tragico epilogo. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri di Policoro.
1: Un incendio boschivo è scoppiato ai piedi del Monte Forloso, tra i territori di Petina e Sicignano degli Alburni, nel primo pomeriggio di domenica. In poco tempo il rogo ha mandato in fiamme diversi ettari di vegetazione e il fumo denso era visibile anche percorrendo la 2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Petina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il servizio antincendio boschivo per contenere le fiamme. Altri due gravi incendi hanno colpito la costiera amalfitana nella notte tra sabato e domenica. I roghi si sono sviluppati a Tovere di Amalfi, a Positano. Qui, in località Laurito, già dalle prime ore della mattinata, il comune aveva invitato i proprietari dei veicoli parcheggiati lungo il tratto di strada interessato dal rogo a rimuoverli per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Napoli, Nocera Inferiore e Maiori, sono intervenuti anche volontari della protezione civile giunti dai diversi nuclei comunali. Alle operazioni di spegnimento hanno preso parte con una propria autobotte anche i volontari della Millennium di Amalfi, che si sono divisi tra Vettica di Amalfi e Laurito. Quasi certamente di origine dolosa, le fiamme hanno divorato sterpaglia e macchia mediterranea estendendosi lungo il fianco della montagna e arrivando ai piedi della sovrastante frazione di Nocelle, dove hanno minacciato alcune abitazioni che si affacciano sul Laurito. E qui è scattata una corsa contro il tempo per evitare che l'incendio creasse pericoli a fondi agricoli e fabbricati. L'incendio è stato definitivamente estinto grazie all'intervento di due elicotteri della regione Campania che dalle prime ore della mattinata hanno fatto la spola con lo specchio di mare antistante Positano. L'incendio ha creato enormi disagi anche alla viabilità. La strada statale 163 amalfitana è stata chiusa al traffico per diverse ore, riaperta in entrambi i sensi di marcia nel pomeriggio di domenica. La ripresa della circolazione è stata consentita al termine delle operazioni di bonifica effettuate da mezzi aerei e in particolare dopo il sopralluogo delle aree interessate dal rogo. Nella notte un nuovo incendio è divampato a Maiori, in località San Vito, in un'area montana a ridosso del centro abitato. Le fiamme, alimentate dal forte vento, hanno rapidamente interessato la vegetazione, rendendo più delicate le operazioni di contenimento del rogo. Sul posto sono intervenuti i volontari del nucleo comunale di protezione civile di Maiori, impegnati a contenere il fronte dell'incendio e a cercare di spegnere le fiamme, evitando che il rogo potesse propagarsi ulteriormente.
0: È stato un successo la quarta edizione di Prova in Campo, svoltasi ieri a Sant'Arsenio, l'Agri Show del Vallo di Diano dedicato al mondo agricolo. La manifestazione organizzata dalla collaborazione tra Falcopneus e Leopardo SNC con il supporto di Coldiretti ha coinvolto agricoltori, operatori del settore, appassionati e famiglie, con prove in campo, esposizioni e dimostrazioni di trattori, escavatori e macchine agricole. Momento clou della giornata è stato il premio Trattorista del Vallo.

0: una competizione che ha messo alla prova i partecipanti in precisione, abilità e capacità di guida. Sul gradino più alto del podio è salito Roberto Landi di Battipaglia, secondo posto per Andrea Vricella di Sant'Arsenio, mentre il terzo posto è andato a Giovanni Marmo di San Rufo.
1: Quest'anno siamo giunti alla quarta edizione, è il secondo anno che facciamo il premio Trattorista del Vallo, nel quale crediamo molto perché vediamo

0: settori agricoli, abbiamo in campo anche un nuovo prodotto che è il TM1000 della Trelleborg, il quale dà una garanzia all'agricoltore, e quindi lo stiamo testando proprio per far toccare con mano, diciamo, le peculiarità di questo prodotto.
1: E assolutamente non potevamo mancare anche quest'anno, come del resto tutti gli anni che questa organizzazione viene, questa manifestazione viene organizzata, Coldiretti è presente. È presente perché Coldiretti è vicina agli agricoltori, è vicina al mondo agricolo, è vicino anche a coloro che girano intorno al mondo agricolo. Questa presenza è importante oggi con Campagna Amica, con i nostri prodotti, le nostre eccellenze del nostro territorio, ma soprattutto in mezzo ai nostri soci. Abbiamo avviato da diversi anni questa politica di vicinanza e di prossimità per ascoltare. Questa fase di ascolto arriviene anche oggi, dove c'è una manifestazione dedicata ai trattori, ai lavori in campo, alle problematiche di chi lavora la terra, ma anche per affrontare e ragionare insieme a loro su quelle che sono le scenari di mercato.
2: Sabato 12 settembre 1000 persone si sono sedute alla stessa tavola preparata lungo via Giuseppe Garibaldi a San Rufo per raccogliere fondi per l'AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma. La cena di beneficenza è stata preceduta da un convegno scientifico durante il quale si sono alternati gli interventi di esperti del settore, come Michele Pizzuti del Comitato Scientifico dell'AIL, Maddalena Casale dell'Ospedale Van Vitelli di Napoli, Raffaele La Regina, farmacista, e della psicologa del Consorzio Piano Sociale di Zona, Emiliana Salvioli. All'evento erano presenti anche il sindaco di San Rufo, Michele Marmo, la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino, il consigliere provinciale Massimo Loviso e il consigliere regionale Corrado Matera. Non sono mancate le emozioni con le testimonianze di Giulia Iannuzzi, che con l'associazione Ascoltami porta avanti il progetto Un Sorriso per Samuele, e Michela, che ha raccontato la sua lotta contro la fibrosi cistica. Nel corso della serata è stato ricordato più volte Angelo, giovane di San Rufo, venuto a mancare a causa di una leucemia fulminante. Una serata pensata per stare insieme e allo stesso tempo contribuire con concretamente a una causa importante attraverso un gesto semplice come condividere una cena. L'iniziativa è promossa con il coinvolgimento di realtà del territorio, quali il Comune di San Rufo, il Forum dei Giovani di San Rufo, la Proloco San Rufo, la Parrocchia Santa Maria Maggiore di San Rufo, Confesercenti Vallo di Diano e la Montepruno Giovani, a testimonianza di una rete territoriale che sceglie di unirsi per un obiettivo comune. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto all'AIL, a sostegno dell'attività dell'associazione a favore delle persone colpite da leucemie, linfomi e mieloma.
3: È scontro in Basilicata sul decreto del governo che introduce il commissario ad acta per le procedure di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi. Il deputato del Movimento 5 Stelle, Lo Muti, chiede al presidente della regione Vito Bardi di riferire in aula senza ulteriori rinvii e di chiarire se intenda difendere le prerogative costituzionali della Basilicata. Secondo Lo Muti, il meccanismo previsto dal decreto consente allo Stato di nominare un commissario qualora la regione non esprima l'intesa entro 45 giorni. Il deputato, prima di accelerare le estrazioni, bisogna garantire maggiore beneficio al territorio su royalties, ambiente, occupazione e sviluppo. Critiche arrivano anche dai consiglieri comunali di Potenza, Blasi Giordano, Pergola e Triunfo, che chiedono a Bardi di impugnare il decreto davanti alla Corte Costituzionale, difendendo l'autonomia regionale. Disegno opposto la posizione di Giuseppe Gravela, responsabile energia e ambiente del Partito Liberal Democratico, favorevole al ricorso ai commissari per superare ritardi ed inerzie amministrative. Infine, curatella di Futuro Nazionale Basilicata non chiude alle estrazioni, ma chiede garanzie concrete su royalties, lavoro, infrastrutture ed ambiente, e pone anche una condizione: nuove trivellazioni, sostiene, devono escludere definitivamente la Basilicata dall'ipotesi di deposito delle scorie nucleari. Riprendono oggi a Marina di Camerota le indagini archeologiche nei siti preistorici di Grotta della Cala e di Grotta del Poggio. Le ricerche realizzate in regime di concessione da parte del Ministero della Cultura sono condotte dall'Università di Siena con il coinvolgimento di vari atenei italiani e francesi e in collaborazione con la Sovrintendenza di Salerno e Avellino e il comune di Camerota. Le ricerche su queste due grotte, iniziate negli anni 60 del secolo scorso, hanno permesso fino ad ora di

0: approfondire la conoscenza su aspetti geologici, cronologie e variazioni ambientali del Paleolitico nel Basso Cilento. Importanti novità hanno riguardato anche il fronte biologico e culturale degli uomini di Neanderthal prima e Sapiens poi, che abitarono queste terre. Un aspetto particolarmente rilevante è evidenziato lo studio condotto dai ricercatori dell'Università di Siena e dell'Université Côte d'Azur CNR SEPAM nella Grotta della Cala, incentrato sul comportamento e sulle strategie di sussistenza adottate dalle popolazioni di cacciatori raccoglitori del Paleolitico Superiore, i cui risultati sono stati anche recentemente pubblicati su una rivista internazionale. Lo studio mette in rilievo, tra le prede catturate dai paleolitici, la netta predominanza del cervo rosso, i cui resti documentano un intenso sfruttamento delle carcasse, caratterizzate da una significativa attività di estrazione del midollo dalle ossa lunghe. Nel corso della campagna di scavo, oltre ai consueti laboratori con le scuole di primo e secondo grado, si terrà un incontro organizzato dal Comune di Camerota in collaborazione con le università di Siena, Bologna, Genova e Pisa e con la sovrintendenza AVAP di Salerno e Avellino.
1: Con il ritorno tra i banchi riparte anche l'impegno della Banca Montepruno al fianco di studenti e famiglie. L'istituto di credito rivolge un augurio a tutti i ragazzi che si apprestano ad affrontare un nuovo anno scolastico e rinnova la scuola a tasso zero, l'iniziativa pensata per sostenere le famiglie nelle spese legate all'istruzione. Il finanziamento riservato ai soci, ai figli dei soci e ai clienti della Banca Montepruno può arrivare fino a 2.000 euro a tasso zero e senza ulteriori spese, secondo le condizioni previste. Il sostegno può essere utilizzato per l'acquisto di libri e materiale scolastico, computer, tablet, stampanti e altre attrezzature per lo studio, oltre che per il pagamento delle tasse universitarie. Investire nell'istruzione significa investire nella parte più preziosa del nostro patrimonio collettivo, sottolinea il direttore generale Cono Federico, ribadendo la vocazione territoriale dell'istituto. Un'iniziativa che punta dunque ad offrire un aiuto concreto alle famiglie e a sostenere i giovani nel percorso di formazione, considerato uno degli investimenti più importanti per il futuro della comunità. Per i requisiti e le condizioni è possibile rivolgersi alle filiali della Banca Montepruno o consultare il foglio informativo sul sito dell'istituto bancario.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: C'erano una volta un fratello e una sorella di nome Hansel e Gretel. La loro mamma era morta quando erano neonati. Loro vivevano con il loro papà in un rifugio nella foresta. Il loro papà tentava di guadagnare da vivere lavorando come taglialegna e allo stesso tempo badava ai bambini. Passarono gli anni e lottando per destreggiarsi fra il lavoro e i due bambini, decise di sposarsi di nuovo. La moglie del taglialegna veniva da una famiglia agiata. Odiava il fatto che fossero poveri e che vivessero in un piccolo e vecchio rifugio immerso nella foresta. In più, non le piacevano i due bambini per niente. Una fredda notte d'inverno, quando stavano per andare a dormire, Hansel e Gretel sentirono la loro matrigna parlare al loro padre.
1: Come supereremo l'inverno?

0: Non abbiamo abbastanza cibo. Se non ci liberiamo dei bambini, moriremo di fame. Il padre si oppose furiosamente.
1: Nessuna discussione. Io ho deciso. Domani li porteremo nella foresta e li lasceremo lì.
0: Sentendo tutto ciò, Gretel iniziò a piangere. Suo fratello Hansel la consolò.
2: Non preoccuparti, Gretel. Faremo in modo di ritrovare la strada di casa.
0: Più tardi quella notte, Hansel andò fuori di nascosto e raccolse quanti più sassolini possibile, mettendoli nelle tasche. La mattina si addentrarono tutti insieme nella foresta. Il padre gli disse che era una gita di famiglia. Mentre camminavano, senza farsi notare, Hansel lasciava cadere i sassolini per segnare la strada di casa. Nel pomeriggio, il papà e la matrigna accesero un fuoco e dissero che sarebbero tornati presto. Così si allontanarono nella foresta. Naturalmente, non tornarono. Al calar della notte, l'orribile suono del vento e degli animali della foresta echeggiava intorno a loro. Tremando per i terrificanti ululati dei lupi, Hansel e Gretel non lasciarono il focolare fino al sorgere della luna. Poi seguirono i sassolini che brillavano e camminarono verso casa.
1: Ben fatta, Hansel! Sei molto intelligente!
0: Quando i bambini tornarono a casa, il loro papà era sorpreso e felice allo stesso tempo. Anche la matrigna finse di essere felice, ma nel profondo la sua decisione era sempre la stessa. Era molto arrabbiata che fossero tornati. Dopo 3 giorni, la matrigna cercò ancora di liberarsi di loro. Questa volta, di notte, chiuse a chiave la porta di Hansel e Gretel e non permise ad Hansel di raccogliere altri sassolini. Ma Hansel era intelligente. Mentre camminavano nella foresta quella mattina, questa volta lasciò cadere delle briciole di pane che aveva messo in tasca la sera prima e di nuovo segnò il percorso per tornare a casa. Verso mezzogiorno il papà e la matrigna inventarono una scusa e se ne andarono, lasciandoli di nuovo soli nella foresta. Dato che non sarebbero più tornati, Hansel e Gretel volevano incamminarsi prima che facesse buio. Ma stavolta non riuscirono a trovare il percorso tracciato, perché tutte le briciole erano state mangiate dagli uccelli. Gretel iniziò a piangere. Per la prima volta anche Hansel era senza speranza. Questa volta erano veramente persi. Senza cibo e spaventati, vagarono per la foresta per 3 giorni. Il terzo giorno videro un uccello bianco come la neve. L'uccello cinguettava delle canzoni per loro con la sua bellissima voce. Per un momento dimenticarono la fame e lo seguirono. L'uccello li portò di fronte ad una buffa casa. Questa casa aveva muri di pane, un tetto fatto di torta e finestre di dolciumi ed era coperta dappertutto di crema colorata. Hansel e Gretel non credevano ai loro occhi. La casa sembrava deliziosa. I bambini dimenticarono la stanchezza e corsero verso la casa. Proprio quando stavano per morderla, sentirono una voce provenire da dentro.
1: Si può sapere chi sta mangiando la mia casa?
0: Guardarono e videro una dolce vecchietta sulla porta. Quando le raccontarono cosa gli era successo, si sentì triste per loro e li fece entrare. L'interno della casa era molto diverso dall'esterno. Era scuro, inquietante e per niente bello. Ma i bambini erano molto

0: stanchi, affamati e non ci fecero troppo caso. La vecchia signora portò ai bambini ogni tipo di cibo e dolci. E loro mangiarono come non avevano mai fatto. Quella notte dormirono sul più soffice letto di sempre. Quando si svegliarono la mattina, la vecchia signora non c'era. Si guardarono intorno. Alla fine del corridoio videro una piccola porta. Quando l'aprirono trovarono contenitori pieni di oro e tesori all'interno. Erano sorpresi, naturalmente. Hansel voleva entrare e dare un'occhiata da vicino. Proprio in quel momento sentirono di nuovo una voce.
1: Che cosa pensate di fare?
0: Quando si girarono, i bambini videro la strega proprio lì di fronte a loro. Eh sì, perché la vecchia signora era una strega che ingannava i bambini attirandoli nella sua dimora segreta, coprendo la casa di torte e dolciumi. I bambini provarono a scappare, ma la porta era chiusa. La strega tirò Hansel per i capelli e lo chiuse in una gabbia. Poi trascinò Gretel in cucina.
1: Tuo fratello è troppo magro. Cucina del cibo e fallo ingrassare. Quando sarà più in forma sarà un ottimo pasto per me. Ma non osare mangiare nulla, capito? Tutto il cibo che preparerai è per lui.
0: Non avendo scelta, Gretel fece ciò che le aveva chiesto. Fortunatamente, Hansel era intelligente e saggio e decise di ingannare la strega cattiva. Ogni notte, quando la strega si addormentava, lui scavava una buca sul fondo della gabbia. La strega controllava Hansel ogni mattina per vedere se stava guadagnando peso o no. Ma Hansel non mangiava niente di quello che cucinava sua sorella, invece seppelliva tutto il cibo nella buca. Allo stesso tempo, la strega diceva a Gretel di cucinare di più. Andò avanti per giorni, finché la strega ne ebbe abbastanza.
1: Magro o grasso non mi interessa! Oggi farò di Hansel una torta!
0: Poi disse a Gretel:
1: guarda nel forno e dimmi se l'impasto è pronto oppure no!
0: Anche se era spaventata, anche Gretel era intelligente come suo fratello. Capì che la strega l'avrebbe spinta nel forno.
1: Sono troppo piccola per vedere fino lì in fondo!
0: Piagnucolò Gretel. La strega la spinse da parte e infilò la sua testa nel forno. Gretel raccolse tutte le sue forze e spinse la vecchia strega nel forno e lo chiuse. Gretel sapeva dove la strega nascondeva le chiavi. Corse velocemente e liberò Hansel dalla gabbia. Le fiamme dal forno presero l'intera casa. Hansel e Gretel scapparono dalla casa in fiamme nella foresta. Ma non sapevano dove andare. Poco dopo, arrivarono lungo un fiume. Un cigno gigante li portò uno per volta dall'altra parte del fiume. I bambini si guardarono attorno e improvvisamente capirono dove erano. Corsero a casa più in fretta possibile. Vedendo i suoi bambini, il padre fu pieno di felicità. Con lacrime di gioia, spiegò loro che la matrigna se n'era tornata dai suoi parenti subito dopo che li avevano lasciati nella foresta. E disse loro quanto era dispiaciuto per quello che aveva fatto. Li aveva cercati dappertutto senza riuscire mai a trovarli. I bambini amavano molto loro padre e lo perdonarono. Ma un'altra sorpresa aspettava il papà. Tutti e due avevano riempito le loro tasche e avevano portato oro e diamanti che avevano trovato nella casa della strega. Il loro papà non poteva credere ai suoi occhi. Tutti i problemi che la loro famiglia avesse mai avuto erano spariti. E vissero per sempre felici e contenti.

0: In una foresta viveva un topolino tremolante. Aveva talmente paura della volpe, del lupo o persino della sua ombra, che se sentiva soffiare il vento tra i rami cercava subito un posto in cui nascondersi. Per questo tutti gli altri piccoli animali lo prendevano in giro. Com'è spaventato!
1: Hai paura persino del vento!
2: Com'è fifone!
3: Fifone! Fifone! Fifone!
0: Un giorno il topolino prese tutto il suo coraggio e andò a trovare il re della giungla, il leone. Il leone aveva appena finito di pranzare e stava riposando davanti alla sua caverna. Gli amici del topolino erano curiosi di vedere cosa avesse in mente. Il topolino iniziò a salire su per la coda del leone. Arrivò sulla sua schiena e con sguardo fiero fece una posa vittoriosa per i suoi amici. Anche se aveva molta paura, cercava di fare di tutto per non darlo a vedere. Proprio in quel momento, il leone si svegliò. E quando diede una scossa alla sua pelliccia, il topolino cadde giù. Il topolino e il leone erano ora faccia a faccia. Tutti gli altri animali erano preoccupatissimi.
4: Oh no, il leone se lo mangerà!
5: Che sangue freddo, che coraggio! Cosa stavi facendo sulla mia schiena?
6: Re della giungla, ti prego, non mangiarmi! Non sono il più pauroso e debole degli animali! Vivo tremando e sono sempre mosso dalla paura! Anche quando cade una foglia da un albero ho paura, ne ho abbastanza, voglio sbarazzarmi della paura. Tu sei il re della giungla, con un tuo solo grande ruggito tutti gli animali iniziano a tremare. Mi potresti prendere in custodia? Per favore, solo per un po' di tempo. Ti prego, aiutami.
0: Il leone ascoltò il topolino in silenzio. Il topolino si chiedeva cosa gli avrebbe risposto.
5: E perché mai dovrei aiutarti? Dammi solo una buona ragione per cui invece non dovrei mangiarti.
6: Il tuo aiuto verrà ripagato, te lo prometto. Forse un giorno sarò io ad aiutarti.
0: Quando il topolino ebbe finito di dire quello che doveva, il leone ruggì in questo modo.
5: Come può un topolino minuscolo come te essermi d'aiuto?
0: Vedendo però il topolino tremare davanti a lui, il leone decise di non mangiarlo.
5: Per tua fortuna sono sazio. Ora sparisci dalla mia vista.
0: Il topolino corse via e scappò da lì. Avendo visto la scena da lontano, gli amici del topolino erano molto sorpresi. Passò del tempo, il leone era di nuovo affamato e iniziò a girare per la foresta. Ma non si accorse della trappola che aveva messo un cacciatore e rimase intrappolato in una grande rete, appeso in aria. Cercò di liberarsi, ma non ci riuscì. Era il re della foresta, quindi se avesse chiesto aiuto sarebbe stato umiliato e tutti i cacciatori l'avrebbero sentito e sarebbero arrivati di corsa. Non avendo altre opzioni, rimase ad aspettare. Nel frattempo, gli altri animali notarono il leone in difficoltà. Ma nessuno osava avvicinarsi a lui. Quando passò da lì il topolino, vide il leone e decise di aiutarlo. Si avvicinò senza esitare. Salì su per la lunga coda del leone e quando raggiunse la rete iniziò a rosicchiarla. In quel momento il coniglio arrivò di corsa per avvertirli.
6: Ehi amico, i cacciatori stanno arrivando.
0: Gli animali riuniti intorno al leone, appena sentirono la parola cacciatori, iniziarono a correre da tutte le parti. Solo il topolino continuò a rosicchiare la rete con persistenza. Finalmente la rete si ruppe, il leone cadde a terra e riuscì a liberarsi.
5: Forza, saltami in groppa e scappiamo da qui.
0: Il topolino saltò sulla schiena del leone e fuggirono insieme. Il leone arrivò senza fiato davanti alla sua caverna e si inginocchiò. Il topolino così saltò giù dalla sua schiena.
5: Quando mi avevi detto che un giorno mi avresti aiutato, non ti ho creduto. Ti ho sottovalutato. Pensavo che un topolino piccino come te non mi sarebbe mai stato utile. Però tu hai salvato la mia vita. Ti ringrazio.
7: È stato un enorme piacere, Sire.
5: Tu non devi avere più paura di me. In effetti, non deve avere più paura di nulla, perché sei un topolino davvero molto coraggioso. Se io sono il re della giungla, d'ora in poi tu sarai il mio coraggiosissimo principe.
0: Il leone e il topolino si misero a ridere. Gli animali che avevano assistito da lontano si avvicinarono e applaudirono il topolino coraggioso. Il leone e il topolino divennero migliori amici e vissero nella foresta per sempre, felici e contenti.

0: Cari amiche, cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante. Poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviato del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata ha un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata.

0: non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
1: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
2: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
1: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema, del resto se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
3: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
4: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici

0: appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
0: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore.

0: maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
3: La cattiva

0: circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
0: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida.

0: capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto,

0: Tu vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Oggi vi portiamo con noi in un'avventura davvero speciale. Vi siete mai chiesti cosa succede nel bosco quando nessuno guarda? Quali creature si muovono silenziose tra gli alberi? Quali segreti nasconde la foresta dopo il tramonto? Noi sì, e questa curiosità ci ha spinto a intraprendere un progetto che ci sta molto a cuore. Abbiamo deciso di installare delle fototrappole nel cuore della natura. Per chi non lo sapesse, le fototrappole sono piccole videocamere resistenti che si attivano con il movimento. Sono il nostro occhio invisibile, un modo per osservare la vita selvatica senza disturbarla minimamente. La nostra missione era chiara: posizionarle in punti strategici, nel totale silenzio e con il massimo rispetto per l'ambiente e per i suoi abitanti.

L'attesa è forse la parte più emozionante. Lasci le tue fototrappole lì, nel silenzio della foresta, e per giorni, a volte settimane, non sai cosa stiano registrando.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante,

mondo. E la cosa più bella è che questa è solo la prima parte della nostra avventura. Abbiamo già in mente nuovi posti dove posizionare le nostre fototrappole, nuove storie da scoprire e da raccontarvi. Speriamo che questo piccolo assaggio della vita segreta del bosco vi sia piaciuto tanto quanto è piaciuto a noi.

Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di fototrappolaggio. Grazie al fototrappolaggio possiamo ammirare momenti incredibili che altrimenti ci sfuggirebbero

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola. Da che parte stiamo?

Conservare e tutelare la biodiversità o contribuire alla sua distruzione? Abbiamo puntato lo sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore delle nostre colline e attraverso il discreto occhio delle fototrappole stiamo scoprendo che i nostri boschi non sono affatto immobili o silenziosi, ma vibrano di una vita intensa e a volte inaspettata.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

0: La cittadinanza è una componente essenziale della personalità dei soggetti e non può essere considerata un elemento traballante nella definizione della sua permanenza. Lo ha detto Arturo Salerni di Antigone nel corso dell'audizione in Commissione Affari Costituzionali. La proposta di legge in discussione, ha aggiunto, contrasta con il concetto universalmente riconosciuto alla cittadinanza. Per Gianluca Mastrovito delle ACLI, infine, la cittadinanza non è strumento contro la criminalità, ma nelle democrazie serve a riconoscere chi è parte della comunità. Prosegue in Commissione Esteri l'esame della relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei. Bisogna rafforzare un meccanismo stabile con i partner africani, creare un quadro strutturato e duraturo, hanno detto i rappresentanti della Fondazione AVSI nel corso di un'audizione. Secondo l'organizzazione non governativa, bisogna migliorare l'aspetto del monitoraggio e la valutazione con indicatori precisi e definiti obiettivi di benchmarking e soprattutto migliorare la comunicazione. Questo perché sono stati fatti passi in avanti, ma serve l'impegno ad avviare una comunicazione più sistematica con tutti. La Commissione Giustizia della Camera ha avviato l'esame dello schema di decreto legislativo che dà attuazione alla Direttiva europea 2024-2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. Il provvedimento, identificato come atto del governo numero 434, recepisce la nuova disciplina europea e comporta l'abrogazione della precedente direttiva. Relatore del provvedimento è Ciro Maschio di Fratelli d'Italia. Il tema degli imballaggi è stato affrontato in Commissione Ambiente, dove si sono svolte audizioni informali nell'ambito dell'esame delle proposte di legge Roggiani, Ilaria Fontana e Milani. Le proposte riguardano l'introduzione e la disciplina di sistemi di riutilizzo, deposito cauzionale e restituzione per specifiche tipologie di imballaggi. A riguardo sono stati ascoltati i rappresentanti di ASVIS, Confesercenti, Giacimenti Urbani APS, Legambiente e WWF Italia. In sede consultiva inoltre la Commissione ha espresso parere favorevole sulla proposta di legge per l'istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio.
1: Nel giorno in cui l'esecutivo diventa il più longevo della storia della Repubblica, Schillaci ha sottolineato il valore della stabilità politica anche per il sistema sanitario. Sul fronte delle risorse, il ministro ricorda l'aumento del Fondo Sanitario Nazionale, dai circa 126 miliardi di euro del 2022 ai quasi 143 miliardi previsti nel 2026. Tra gli interventi citati anche quelli sulle liste d'attesa, le assunzioni e i rinnovi contrattuali del personale sanitario. Schillaci ha inoltre rivendicato 3.170 nuove apparecchiature negli ospedali e oltre 1,5 milioni di over 65 assistiti a domicilio. Il ministro però ha anche ammesso che resta ancora molto da fare, annunciando che a breve sarà presentato anche il nuovo piano sanitario nazionale. La sanità pubblica italiana è sempre più lontana dagli standard europei e quanto emerge dall'analisi della Fondazione Gimbe sui dati OCSE del 2025. La spesa sanitaria pubblica scende al 6,2% del PIL contro il 7,1% della media europea e OCSE. Un divario che in termini di spesa pro capite vale complessivamente oltre 36 miliardi di euro. Nel 2025 l'Italia è al 15° posto su 27 paesi europei dell'area OCSE per spesa sanitaria pubblica pro capite e ultima tra i paesi del G7, 3.952 dollari per abitante, meno della metà rispetto alla Germania. Secondo Gimbe, il sottofinanziamento sta aggravando liste d'attesa, carenze di medici e disuguaglianze territoriali, spingendo sempre più cittadini verso la sanità privata o a rinunciare alle cure. Nel 2024 sono state 5,8 milioni le persone che hanno rinunciato a visite o esami. Per Gimbe, con la manovra 2027 serve dunque un cambio di rotta, più risorse e riforme strutturali per il Servizio Sanitario Nazionale. La Commissione europea ha autorizzato l'immissione in commercio di Opledo, trattamento a base di levodopa e carbidopa a rilascio modificato, sviluppato da Zambon. L'introduzione nei mercati europei è prevista gradualmente a partire da ottobre 2026. La nuova formulazione combina componenti a rilascio immediato e prolungato con l'obiettivo di garantire un effetto rapido e un controllo più duraturo dei sintomi. L'autorizzazione si basa sui

risultati dello studio di fase 3 RISE-PD, nel quale Upledo ha mostrato un aumento significativo del cosiddetto Goudon, cioè il periodo in cui i sintomi sono ben controllati rispetto alla levodopa a rilascio immediato. Secondo i dati citati dall'azienda, oltre l'80% dei pazienti sviluppa fluttuazioni motorie entro 10 anni dall'esordio della malattia. Prima campanella in arrivo, per bambini e ragazzi può tornare il cosiddetto back to school blues, la malinconia da rientro che in alcuni casi può trasformarsi in ansia. A lanciare l'allarme è l'Istituto Superiore di Sanità, che invita a considerare il ritorno in classe come una fase di adattamento da affrontare con il sostegno di famiglie e scuola. Nei più piccoli può esserci difficoltà a separarsi dai genitori, crescendo aumentano le preoccupazioni per rendimento insegnanti, mentre tra preadolescenti e adolescenti pesano soprattutto amicizia, accettazione ed eventuale esclusione dal gruppo. L'ansia può manifestarsi anche con mal di pancia, mal di testa, disturbi del sonno, irritabilità e difficoltà di concentrazione. L'IS consiglia quindi di ripristinare gradualmente la routine, garantire sonno e alimentazioni regolari e soprattutto ascoltare le preoccupazioni senza minimizzarle. Mancano pochi giorni al ritorno a scuola per 7 milioni di studenti e cresce l'attenzione sulla salute dei minori, soprattutto sul fronte delle vaccinazioni. A riaccendere il dibattito anche il recente caso di una bambina di 4 anni morta a Palermo per difterite, dopo non essere stata sottoposta alle vaccinazioni obbligatorie. Secondo la pediatra Valentina Grimaldi, la ripresa delle lezioni deve diventare un'occasione per rafforzare la prevenzione e verificare lo stato vaccinale dei bambini, un controllo che, sottolinea, dovrebbe coinvolgere pediatri, famiglie, scuole e servizi sanitari. Tra le priorità anche la gestione del caldo intenso, garantire acqua, pause in ambienti freschi, limitare l'attività fisica nelle ore più calde e monitorare i bambini con patologie croniche. Per la pediatra è inoltre importante prepararsi alla stagione influenzale, favorendo la vaccinazione per ridurre focolai, assenze scolastiche e pressione sui servizi sanitari.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro.

0: 342 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
2: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
3: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
4: Daikin Multiplus.
5: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
6: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
7: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop, in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con il tragico incidente stradale che si è verificato ieri mattina a Pertosa, nel quale ha perso la vita un motociclista di 50 anni. La copertina è di Federica Pistone.

0: Si chiamava Salvatore Sasà De Vita, il 51enne centauro deceduto ieri a causa di un tragico incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 19 delle Calabrie nel territorio comunale di Pertosa. Era originario della Basilicata, viveva al confine tra Sant'Angelo Le Fratte e Brienza ed era molto conosciuto nel Vallo di Diano sia per questioni lavorative ma anche perché aveva molti amici. Come ogni domenica era in programma un giro in moto con gli amici ed appassionati. Da Polla, purtroppo il suo giro si è trasformato in tragedia. Al termine di una discesa che il 50enne conosceva molto bene, ha perso il controllo della moto ed è andato a sbattere violentemente contro un'abitazione posta all'esterno della carreggiata. L'impatto è stato fatale. Sasà è morto sul colpo. Inutili i soccorsi del personale del 118. Per ricostruire la dinamica dell'incidente sono stati eseguiti rilievi da parte dei carabinieri della stazione di Auletta e della compagnia di Sala Consilina. La salma è stata rilasciata. Sul posto presenti anche le squadre ANAS, oltre appunto agli uomini dell'arma dei carabinieri. La tratta è percorsa nel fine settimana da centinaia di motociclisti provenienti da tutta la Campania e anche dalla Basilicata. Il rombo delle moto si è zittito di fronte al lutto e tanti centauri di passaggio si sono fermati pur non conoscendo Salvatore, per stringersi nel dolore. Il 51enne che lavorava nel mondo degli infissi lascia la compagna, i genitori e un fratello. Era un pilota esperto anche in pista e si valuta anche l'ipotesi del guasto meccanico.
1: Diamo linea alla regia per qualche secondo di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di clic. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio, è giallo a Rocca d'Aspide dove una donna di 43 anni è stata trovata senza vita nei pressi della sua abitazione. Il ritrovamento è avvenuto a distanza di alcuni giorni dalla scomparsa della donna che era stata cercata anche a Salerno. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
0: È stata trovata senza vita purtroppo nel retro della palazzina in cui abitava a Rocca d'Aspide Maria Serena Cammarota di 43 anni. Il corpo della donna è stato rinvenuto in una zona esterna e poco visibile del fabbricato, nascosto tra l'erba alta. Il ritrovamento è arrivato dopo giorni di apprensione e ricerche. I familiari, non avendo più notizie dalla serata di giovedì, avevano presentato una denuncia di scomparsa ai carabinieri della locale stazione. Da quel momento erano scattate le ricerche che hanno riguardato anche un secondo immobile di proprietà della donna a Salerno. Durante gli accertamenti era emerso un elemento ritenuto particolarmente insolito. La 43enne aveva lasciato nella propria abitazione sia i documenti che il telefono cellulare, una circostanza che aveva fatto aumentare la preoccupazione dei familiari e della comunità. La donna era conosciuta in paese e, secondo quanto riferito, particolarmente legata al figlio. La notizia del ritrovamento ha suscitato profondo sgomento. Restano da chiarire le circostanze della morte. Gli accertamenti dovranno stabilire cosa sia accaduto e perché la donna si trovava in quel luogo.
1: Proseguiamo con la cronaca. Tenta di sparare un cinghiale ma per errore colpisce il fratello. È quanto accaduto nel Materano, dove un 37enne ha perso la vita dopo essere stato colpito per errore da un proiettile. Vediamo.
0: È morto all'ospedale San Carlo di Potenza Vincenzo Dorsi, il 37enne di Montalbano Ionico, rimasto gravemente ferito alla testa da un colpo di fucile nelle campagne del Materano. L'uomo ricoverato in rianimazione dopo essere stato sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico è deceduto nella serata di sabato. L'incidente si era verificato mentre il 37enne si trovava in un terreno agricolo insieme al fratello. Secondo una prima ricostruzione, nella zona erano entrati alcuni cinghiali che rischiavano di danneggiare danneggiare le colture. I due avrebbero imbracciato i rispettivi fucili con l'intento di esplodere alcuni colpi per intimorire ed allontanare gli animali. Durante l'azione però qualcosa è andato storto, un proiettile partito accidentalmente dall'arma del fratello avrebbe raggiunto Vincenzo Dorsi alla testa, provocandogli una gravissima ferita al cranio. I soccorsi sono stati immediati, il 37enne è stato trasferito d'urgenza in elisoccorso al San Carlo di Potenza, dove i medici lo hanno immediatamente sottoposto ad un intervento. Dopo l'operazione è stato ricoverato nel reparto di rianimazione, ma purtroppo le sue condizioni sono rimaste estremamente critiche fino al tragico epilogo. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri di Policoro.
1: Fine settimana di incendi nel Salernitano, da Petina fino alla costiera amalfitana. Scopriamo di più nel prossimo servizio. Un incendio boschivo è scoppiato ai piedi del Monte Forloso, tra i territori di Petina e Sicignano degli Alburni, nel primo pomeriggio di domenica. In poco tempo il rogo ha mandato in fiamme diversi ettari di vegetazione e il fumo denso era visibile anche percorrendo la 2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Petina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il servizio antincendio boschivo per contenere le fiamme. Altri due gravi incendi hanno colpito la costiera amalfitana nella notte tra sabato e domenica. I roghi si sono sviluppati a Tovere di Amalfi, a Positano. Qui, in località Laurito, già dalle prime ore della mattinata, il comune aveva invitato i proprietari dei veicoli parcheggiati lungo il tratto di strada interessato dal rogo a rimuoverli per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Napoli, Nocera Inferiore e Maiori, sono intervenuti anche volontari della protezione civile giunti dai diversi nuclei comunali. Alle operazioni di spegnimento hanno preso parte con una propria autobotte anche i volontari della Millennium di Amalfi, che si sono divisi tra Vettica di Amalfi e Laurito. Quasi certamente di origine dolosa, le fiamme hanno divorato sterpaglia e macchia mediterranea estendendosi lungo il fianco della montagna e arrivando ai piedi della sovrastante frazione di Nocelle, dove hanno minacciato alcune abitazioni che si affacciano sul Laurito. E qui è scattata una corsa contro il tempo per evitare che l'incendio creasse pericoli a fondi agricoli e fabbricati. L'incendio è stato definitivamente estinto grazie all'intervento di due elicotteri della regione Campania che dalle prime ore della mattinata hanno fatto la spola con lo specchio di mare antistante Positano. L'incendio ha creato enormi disagi anche alla viabilità. La strada statale 163 amalfitana è stata chiusa al traffico per diverse ore e riaperta in entrambi i sensi di marcia nel pomeriggio di domenica. La ripresa della circolazione è stata consentita al termine delle operazioni di bonifica effettuate da mezzi aerei e in particolare dopo il sopralluogo delle aree interessate dal rogo. Nella notte un nuovo incendio è divampato a Maiori in località San Vito, in un'area montana a ridosso del centro abitato. Le fiamme alimentate dal forte vento hanno rapidamente interessato la vegetazione rendendo più delicate le operazioni di contenimento del rogo. Sul posto sono intervenuti volontari del nucleo comunale di protezione civile di Maiori impegnati a contenere il fronte dell'incendio e a cercare di spegnere le fiamme, evitando che il rogo potesse propagarsi ulteriormente. Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchi.

0: Io a Sant'Arsenio.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Bentrovati da Italia 2 News, ancora cronaca. Un incendio è divampato all'interno di una pizzeria di Vallo della Lucania. Il titolare è finito in ospedale per aver inalato i fumi. I dettagli nel prossimo servizio.
1: Paura ieri sera nel centro abitato di Valloscalo, dove si è sviluppato un incendio all'interno della pizzeria rosticceria Trasiesci. Secondo le prime informazioni, le fiamme avrebbero avuto origine nell'aria adibita alla cucina, facendo scattare l'allarme. Il fumo e il rogo hanno richiesto l'intervento delle squadre di soccorso giunte sul posto per affrontare l'emergenza. I vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dei locali, mentre i sanitari del 118 hanno raggiunto l'attività per le eventuali necessità di assistenza. L'intervento è proseguito per consentire di domare completamente le fiamme e verificare le condizioni della struttura, da chiarire al momento le cause che hanno originato l'incendio e l'entità dei danni provocati dal rogo. Fortunatamente l'episodio ha causato solo lievi danni strutturali, nessuna conseguenza grave per le persone.
0: Cambiamo completamente pagina. Successo per la quarta edizione di Tractor Master Prova in Campo, il primo show dedicato al mondo dell'agricoltura che si è tenuto domenica a Sant'Arsenio. Per noi c'era Federica Pistone.
2: È stato un successo la quarta edizione di Prova in Campo, svoltasi ieri a Sant'Arsenio, l'Agri Show del Vallo di Diano dedicato al mondo agricolo. La manifestazione organizzata dalla collaborazione tra Falcopneus e Leopardo SNC con il supporto di Coldiretti ha coinvolto agricoltori, operatori del settore, appassionati e famiglie, con prove in campo, esposizioni e dimostrazioni di trattori, escavatori e macchine agricole. Momento clou della giornata è stato il premio Trattorista del Vallo, una competizione che ha messo alla prova i partecipanti in precisione, abilità e capacità di guida. Sul gradino più alto del podio è salito Roberto Landi di Battipaglia, secondo posto per Andrea Vricella di Sant'Arsenio, mentre il terzo posto è andato a Giovanni Marmo di San Rufo.
3: Quest'anno siamo giunti alla quarta edizione, è secondo anno che facciamo il premio Trattorista del Vallo, nel quale crediamo molto perché vediamo tutti questi agricoltori cimentarsi proprio in queste prove di abilità che mettiamo a segno ogni anno. E in più quest'anno abbiamo Coldiretti che ci supporta sempre grazie a Campagna Amica e grazie anche ai

0: vari stand che ha portato qua di tutti gli affiliati Coldiretti. Oltre a questo abbiamo sia i trattori dalla parte di Leopardo, da parte nostra come azienda Falconeus mettiamo a disposizione tutti i vari pneumatici specifici per i trattori agricoli, e abbiamo in campo anche un nuovo prodotto che è il TM1000 della Trelleborg, il quale dà una garanzia all'agricoltore, e quindi lo stiamo testando proprio per far toccare con mano, diciamo, le peculiarità di questo prodotto.
1: E assolutamente non potevamo mancare anche quest'anno, come del resto tutti gli anni che questa manifestazione viene organizzata, Coldiretti è presente perché Coldiretti è vicina agli agricoltori, è vicino al mondo agricolo, è vicino anche a coloro che girano intorno al mondo agricolo. Questa presenza è importante oggi con Campagna Amica, con i nostri prodotti, le nostre eccellenze del nostro territorio, ma soprattutto in mezzo ai nostri soci. Ne abbiamo avviato da diversi anni questa politica di vicinanza e di prossimità per ascoltare. Questa fase di ascolto avviene anche oggi, dove c'è una manifestazione dedicata ai trattori, ai lavori in campo, alle problematiche di chi lavora la terra, ma anche per affrontare e ragionare insieme a loro su quelle che sono le scenari di mercato.
2: Parliamo di una bella iniziativa solidale che si è svolta a San Rufo. 1000 persone hanno preso parte, aggiungi, un posto a tavola, la cena di beneficenza con la quale sono stati raccolti dei fondi per l'AIL. Sabato 12 settembre 1000 persone si sono sedute alla stessa tavola preparata lungo via Giuseppe Garibaldi a San Rufo per raccogliere fondi per l'AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma. La cena di beneficenza è stata preceduta da un convegno scientifico durante il quale si sono alternati gli interventi di esperti del settore, come Michele Pizzuti del Comitato Scientifico dell'AIL, Maddalena Casale dell'Ospedale Van Vitelli di Napoli, Raffaele La Regina, farmacista, e della psicologa del Consorzio Piano Sociale di Zona, Emiliana Salvioli. All'evento erano presenti anche il sindaco di San Rufo, Michele Marmo, la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino, il consigliere provinciale Massimo Loviso e il consigliere regionale Corrado Matera. Non sono mancate le emozioni con le testimonianze di Giulia Iannuzzi, che con l'associazione Ascoltami porta avanti il progetto Un Sorriso per Samuele, e Michela, che ha raccontato la sua lotta contro la fibrosi cistica. Nel corso della serata è stato ricordato più volte Angelo, giovane di San Rufo, venuto a mancare a causa di una leucemia fulminante. Una serata pensata per stare insieme e allo stesso tempo contribuire con concretamente a una causa importante attraverso un gesto semplice come condividere una cena. L'iniziativa è promossa con il coinvolgimento di realtà del territorio, quali il Comune di San Rufo, il Forum dei Giovani di San Rufo, la Proloco San Rufo, la Parrocchia Santa Maria Maggiore di San Rufo, Confesercenti Vallo di Diano e la Montepruno Giovani, a testimonianza di una rete territoriale che sceglie di unirsi per un obiettivo comune. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto all'AIL, a sostegno dell'attività dell'associazione a favore delle persone colpite da leucemie, linfomi e mieloma. Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali e tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno, ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
5: 1, 2, 3. Al centro mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo commensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedi a 35 euro. mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. In Basilicata continua il dibattito sulle trivellazioni petrolifere dopo il decreto del governo che introduce un commissario ad acta. Scopriamo di cosa si tratta nel servizio a cura di Federica Pistone.
1: È scontro in Basilicata sul decreto del governo che introduce il commissario ad acta per le procedure di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi. Il deputato del Movimento 5 Stelle, Lo Muti, chiede al presidente della regione Vito Bardi di riferire in aula senza ulteriori rinvii e di chiarire se intenda difendere le prerogative costituzionali della Basilicata. Secondo Lo Muti, il meccanismo previsto dal decreto consente allo Stato di nominare un commissario qualora la regione non esprima l'intesa entro 45 giorni. Per il deputato, prima di accelerare le estrazioni, bisogna garantire maggiore beneficio al territorio su royalties, ambiente, occupazione e sviluppo. Critiche arrivano anche dai consiglieri comunali di Potenza, Blasi, Giordano, Pergola e Triunfo, che chiedono a Bardi di impugnare il decreto davanti alla Corte Costituzionale.

0: difendendo l'autonomia regionale, disegno opposto alla posizione di Giuseppe Gravela, responsabile energia e ambiente del Partito Liberal Democratico, favorevole al ricorso ai commissari per superare ritardi ed inerzie amministrative. Infine, curatella di Futuro Nazionale Basilicata non chiude alle estrazioni ma chiede garanzie concrete su royalties, lavoro, infrastrutture ed ambiente e pone anche una condizione: nuove trivellazioni, sostiene, devono escludere definitivamente la Basilicata dall'ipotesi di deposito delle scorie nucleari.
1: Oggi a Marina di Camerota riprendono gli scavi archeologici nella Grotta della Cala e nella Grotta del Poggio alla ricerca di nuove testimonianze del Paleolitico.
0: Riprendono oggi a Marina di Camerota le indagini archeologiche nei siti preistorici di Grotta della Cala e di Grotta del Poggio. Le ricerche realizzate in regime di concessione da parte del Ministero della Cultura sono condotte dall'Università di Siena con il coinvolgimento di vari atenei italiani e francesi e in collaborazione con la Sovrintendenza di Salerno e Avellino e il comune di Camerota. Le ricerche su queste due grotte, iniziate negli anni 60 del secolo scorso, hanno permesso fino ad ora di approfondire la conoscenza su aspetti geologici, cronologie e variazioni ambientali del Paleolitico nel Basso Cilento. Importanti novità hanno riguardato anche il fronte biologico e culturale degli uomini di Neanderthal prima e Sapiens poi, che abitarono queste terre. Un aspetto particolarmente rilevante è evidenziato lo studio condotto dai ricercatori dell'Università di Siena e dell'Université Côte d'Azur CNR SEPAM nella Grotta della Cala, incentrato sul comportamento e sulle strategie di sussistenza adottate dalle popolazioni di cacciatori raccoglitori del Paleolitico Superiore, i cui risultati sono stati anche recentemente pubblicati su una rivista internazionale. Lo studio mette in rilievo, tra le prede catturate dai paleolitici, la netta predominanza del cervo rosso, i cui resti documentano un intenso sfruttamento delle carcasse, caratterizzate da una significativa attività di estrazione del midollo dalle ossa lunghe. Nel corso della campagna di scavo, oltre ai consueti laboratori con le scuole di primo e secondo grado, si terrà un incontro organizzato dal Comune di Camerota in collaborazione con le università di Siena, Bologna, Genova e Pisa e con la Sovrintendenza AVAP di Salerno e Avellino.
1: E con l'inizio della scuola, la Banca Montepruno ha rinnovato l'iniziativa Scuola a Tasso Zero, pensata per offrire un sostegno alle famiglie chiamate ad affrontare le spese connesse all'istruzione. Vediamo.
2: Con il ritorno tra i banchi riparte anche l'impegno della Banca Montepruno al fianco di studenti e famiglie. L'istituto di credito rivolge un augurio a tutti i ragazzi che si apprestano ad affrontare un nuovo anno scolastico e rinnova la Scuola a Tasso Zero, l'iniziativa pensata per sostenere le famiglie nelle spese legate all'istruzione. Il finanziamento riservato ai soci, ai figli dei soci e ai clienti della Banca Montepruno può arrivare fino a 2.000 euro a tasso zero e senza ulteriori spese, secondo le condizioni previste. Il sostegno può essere utilizzato per l'acquisto di libri e materiale scolastico, computer, tablet, stampanti e altre attrezzature per lo studio, oltre che per il pagamento delle tasse universitarie. Investire nell'istruzione significa investire nella parte più preziosa del nostro patrimonio collettivo, sottolinea il direttore generale Cono Federico, ribadendo la vocazione territoriale dell'istituto. Un'iniziativa che punta dunque ad offrire un aiuto concreto alle famiglie e a sostenere i giovani nel percorso di formazione, considerato uno degli investimenti più importanti per il futuro della comunità. Per i requisiti e le condizioni è possibile rivolgersi alle filiali della Banca Montepruno o consultare il foglio informativo sul sito dell'istituto bancario.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, ma non cambiate canale perché subito dopo il TG andrà in onda una nuova puntata di Terre del Bussento. Potete però continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiadonews.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

E buonasera a tutti quanti voi, facciamo un nuovo applauso che arriva più forte che mai. Buonasera a tutti e benvenuti al Premio Terre del Bussento 2026 che giunge questa sera alla sua 11ª edizione. Come tutti quanti voi già sapete, Terre del Bussento, questo premio così importante, nasce proprio con l'obiettivo di valorizzare personalità che si sono distinte nei campi della cultura, del giornalismo, dell'arte, dello spettacolo e del sociale. Il premio quindi Terre del Bussento rappresenta effettivamente uno degli appuntamenti più significativi del panorama culturale del Cilento e di tutta la provincia di Salerno. Pensate che la manifestazione ha registrato negli anni una costante crescita in termini di partecipazione di pubblico, di visibilità mediatica e prestigio degli ospiti, ce lo diciamo perché è veramente andata così, consolidando quindi questo ruolo di evento strategico per la promozione territoriale di tutta la provincia di Salerno. Come vedete questa sera, perché poi ogni anno devo dire l'associazione Terre del Bussento insieme al comune, a tutti i partecipanti, cercano sempre di inventare qualcosa di nuovo, e quindi guardando le mie spalle devo dire che questa sera veramente ci hanno azzeccato e avete visto alle mie spalle gli iconici struzzi, ma non solo nelle mie spalle,

del maestro Angelo Accardi, che appunto impressioniscono la nostra scenografia. Quindi io farei un grande applauso intanto ad Angelo Accardi, che è una presenza di eccezione che rende sicuramente ancora più suggestivo questo momento. Vado velocemente a salutare i componenti della giuria, che sono Franco Maldonato, avvocato e presidente di giuria, Antonio Gentile, sindaco di Sapri, Amalia Morabito, assessore alla cultura del comune di Sapri, Matteo Martino, presidente Associazione Terre del Bussento, Vincenzo Russolillo, gruppo eventi, Mario Arciuolo, segretario generale nazionale FENAILP, Nello Pepe, regista, Maria Martino, responsabile comunicazione terre del Bussento, e i giornalisti Francesco Lombardi e Marianna Vallone. Facciamo un applauso a tutti loro che lavorano per tutto l'anno e non soltanto in queste particolari giornate. Quindi, a proposito di questo, io ringrazio chiaramente il Comune di Sapri, l'Associazione Terre del Bussento, la Camera di Commercio di Salerno, FENAILP Salerno, Consorzio Gruppo Eventi e Chimera Studio. E ringrazio anche perché questa sera c'è la presenza di una troupe RAI di cui vi parleremo tra pochissimo, quindi facciamo un applauso generale a tutti coloro che danno un grande contributo fisico, mentale e umorale, insomma, a questo grande evento. Ma come sapete noi siamo velocissimi e andiamo subito nel pieno e nel vivo di questa manifestazione di questa sera. E allora a questo punto partiamo con il primo premiato di questa sera. E andiamo con la...

0: Nocera. Eccolo. Pittore e scultore, benvenuto. Benvenuto. E, formatosi tra Istituto d'Arte e Accademia di Belle Arti, una carriera internazionale tra Milano, Parigi, Roma, addirittura opere realizzate all'UNESCO, al Parlamento e addirittura donate a 2 papi. Ce ne manca uno. E quindi uno è Giovanni Paolo II, Benedetto XIV, anche Leone, chi l'abbiamo? Al Papa Ratzinger. Vabbè, insomma, vuol dire che portava bene in qualche modo. Allora, intanto avvicini il microfono, se no non la sentiamo. Ci racconti...
1: Intanto buonasera a tutti e grazie all'organizzazione per il premio. Spero di averlo meritato, ma non lo so. Siete sicuri?
0: Che dite? L'ha meritato? Allora, intanto ci racconti un po' però, Nocera, ci spieghi un po' velocissimamente come si diventa pittore, scultore.
1: Questa è una bella domanda, non lo so, non lo so.
0: Come?
1: Non lo so. Da bambino disegnavo e disegno ancora adesso, che ne ho 77.
0: Che
1: e continuo
0: bello.
1: Ancora a disegnare.
0: E da lì poi prende forma.
1: E da lì il disegno già è alla base di tutto, anzi è già forma. Il disegno già è forma ed è la cosa più preziosa e più difficile che ci possa essere. Un disegno con una matita... un carboncino, e da lì si parte poi a realizzare un'opera, una scultura, che sia pittura o acquarello, quello che è. E ci sono tantissime tecniche che io ho un po' la mania di aver sperimentato quasi tutto, tutte. Spero ancora di fare il quadro più bello della mia vita, sto ancora all'inizio della mia carriera.
0: Ma qual è quello che finora l'ha rappresentato maggiormente?
1: Sono domande molto difficili.
0: Ok.
1: No, mi occupo di varie tematiche e vado a periodi. Adesso è un periodo che ho fatto tutta una serie di opere con le farfalle, dalla poesia di Alda Merini, da profonde ferite usciranno farfalle libere, per i femminicidi e per i maschietti che non sono in grado di resistere a un no di una donna. E ho realizzato queste opere da questa bellissima poesia di Alda che mi onorava della sua amicizia, che mi lesse una 30ina d'anni fa, e da allora sono rimasto proprio colpito da questa tematica a favore delle donne. Poi mi occupo di Pinocchio, sono un maniaco praticamente

0: Di Pinocchio, ogni 2 anni faccio un libro e collaboro con la Fondazione Collodi. E gli ultimi sono stati alla Biblioteca Nazionale di Firenze, dove è la biblioteca che raccoglie i libri d'artista, non libri normali. I libri d'artista sono una cosa differente, sono illustrati capitolo per capitolo, realizzati su carte speciali e con varie tecniche a tiratura limitatissima, e ce ne sono alcuni esemplari alla Biblioteca Nazionale di Firenze, che è la numero uno a livello europeo delle biblioteche nazionali.
1: E qual è il suo sogno ancora non realizzato?
0: Sogno non realizzato è sperare di fare ancora un quadro più
1: Quello
0: bello.
1: del più bello della
0: Sì.
1: sua vita.
0: Io stasera, cioè anzi, il 7 e l'8 sarei dovuto essere a Marcinelle perché ho realizzato nel 2006 il monumento per la tragedia dei minatori, per l'esplosione della miniera, e quest'anno l'ho restaurato e ripatinato e sarà presente da Landini tutta la CGIL e io ho preferito venire a Sapri, ho
1: Ha
0: detto
1: fatto
0: vado a
1: bene,
0: prendere.
1: facciamogli un applauso perché ha fatto bene. È la prima volta che viene a Sapri.
0: È la prima volta che vengo a Sapri.
1: È che le è piaciuto, ha fatto una
0: Molto,
1: passeggiata, ha
0: molto.
1: visto quanto
0: Ho
1: è viva.
0: scoperto anche tramite un mio cugino che hanno delle radici di Sapri e mi vedrete spesso.
1: Hai visto, sindaco, abbiamo trovato un altro amante di questa città e devo dire che succede spesso, sa, questo
0: Sì.
1: premio porta qui persone che magari non ci sono mai state e poi si innamorano di
0: Sì.
1: questo pezzo di paradiso perché è un po' ha tante cose insieme, no? E quindi è viva, è colorata, è affettuosa come
0: Ma
1: città.
0: sì, io amo molto il Cilento, conosco molto bene Marina di Camerota, Palinuro, ma a Sapri non ero mai venuto,
1: Nella
0: stranamente.
1: vita c'è sempre una prima volta.
0: Sempre,
1: Come
0: sempre.
1: il suo prossimo
0: Col
1: quadro.
0: prossimo quadro.
1: Allora, io chiamerei a questo punto a premiarla, quindi ci rialziamo e chiamo Pietro Scaldaferri, che è il vicepresidente dell'Associazione Terre del Bussento, che dovrebbe avere anche le... Ah, perfetto. Vicepresidente, ha visto? Abbiamo
0: Mi
1: un...
0: metto al centro, grazie.
1: Assolutamente sì.
0: Anzi, no, è giusto che vada l'artista premiato al centro, ecco.
1: Un pittore, uno scultore, un uomo di cultura, sicuramente di grande sensibilità, da quelle poche battute che abbiamo fatto,
0: Sicuramente.
1: l'ho individuata già, felice di essere a Sapri.
0: Beh, innanzitutto è un grande piacere avere qui quale ospite. Anche il fatto che abbia scoperto radici locali e cilentane, direi che sicuramente anche per lui è una forma anche di futura presenza e maggiore attività presso il nostro comune, il territorio. E poi per quanto riguarda il premio che sicuramente quest'anno diciamo, abbiamo fatto il giro di boa del decennale e credo che con l'attività, l'impegno, l'attivismo di ognuno di noi che partecipa alla creazione di questo premio, immagino che anche per i prossimi 10 anni, anche in luoghi diversi come quello da poco inaugurato, che è Piazza Reginane che ci ospita questa sera, mi auguro di poter. Che Terre del Bussento possa ancora una volta rappresentare bene sia Sapri che comunque il territorio più ampio che circonda il nostro comune.
1: Allora, leggiamo la motivazione per Antonio.
0: Ad Antonio Nocera, pittore e scultore, per aver saputo trasformare colori e materia in un linguaggio universale capace di attraversare confini e generazioni. La sua arte, esposta nei luoghi più alti della cultura e della fede europea, porta nel mondo il segno indelebile delle sue radici campane. In ogni opera vive la memoria di una terra che sa farsi bellezza, e in ogni bellezza il rispetto per l'uomo che l'ha generata.
2: Grazie.
1: Beh, come motivazione le si addice, Antonio. Diamo il
0: Ah, scusi.
1: microfono.
0: No, mi si addice, però volevo fare un saluto da parte di Maurizio De Giovanni e di Diego De Silva a tutti i sapresi perché abbiamo realizzato un lavoro insieme in questo periodo e quando gli hanno saputo che venivo a ritirare un premio ho detto ma siamo stati premiati anche noi.
1: Ed
0: Giovanni è
1: era un bel
0: cresciuto anche qui vicino,
1: ricordo.
0: insomma.
1: Sicuramente sarà stato un bel ricordo per dirglielo in questo modo. Allora, facciamo
0: Grazie.
1: una foto. Ce l'abbiamo? Sì?
0: Sì,
1: Siamo
0: eccolo.
1: pronti? Eccoci. Ah, accento, infatti mi pareva strano.

0: Perfetto,
1: grazie.
0: Grazie mille Antonio, speriamo di rivederci presto e complimenti per tutto. Pasquale, sì, lo lasciamo qui. E andiamo avanti, velocissimi, questo non c'è, c'è? Vediamo. Andiamo con il secondo premiato. Eccola. Eccola. Dalla Rai, in Rai dal 1981. Beh, precisa. Ma che, ma quando mai?
2: 1983.
0: L'hanno spento, aspetti, Ok, c'è. È stata, la leggo, così mi dice poi se è giusto.
1: Sì, certo.
0: È stata tra le prime voci radiofoniche italiane a occuparsi di sociale con punto d'incontro.
1: Ho cominciato dalla radio.
0: Ha cominciato.
1: Ho fatto anche la doppiatrice.
0: Si sente,
1: fatto
0: nella
1: un po'
0: voce.
1: Tutto.
0: Si sente.
1: La montatrice, l'operatrice, e quindi amo molto questa azienda che mi ha dato tantissimo.
0: Ed è ideatrice di questo programma.
1: Sì.
0: Ce l'ha anche sulla maglietta, che è
1: Eccolo.
0: O anche no, che credo a cui da è sette molto.
1: Anni.
0: A cui è molto legata.
1: Ci possiamo sedere, sì, perché ho i tacchi.
0: Ah, che io, quindi mi aiuta. E, è fondatrice anche di Angeli Press, insignita del premio Saint Vincent di giornalismo dal presidente Ciampi. Insomma, un tutto tondo.
1: Ma 365. Perché sono molto grande, quindi per forza di cose,
0: non siamo
1: è una
0: più
1: questione
0: abituate.
1: Di età, è
0: non
1: cronologico.
0: Siamo, non siamo abituate a chi si forma. Così nello specifico, passo dopo passo, lo diceva lei, no? Iniziare dalla radio significa dimenticarsi un attimo dell'aspetto, dell'esterno, è molto più intimista.
1: Sì, la radio rimane il mio grande amore, non ho smesso di farla, quindi adesso c'è una pausa estiva, mentre o anche no non si ferma mai, perché la disabilità non va in vacanza, purtroppo. Resta, e l'estate è il momento più difficile per le famiglie, quindi dopo i primi 2 anni noi andavamo, c'era la pausa, io ho chiesto alla RAI di continuare sempre, e il mese di agosto è sicuramente il più difficile, e quindi vi ringrazio perché mi avete dato la possibilità anche con la mia squadra di registrare questa bellissima realtà che avete costruito a Sapri. Complimenti, bravissimi.
0: Perché dice che agosto è più difficile?
1: Agosto è difficile perché siamo tutti più stanchi, ma soprattutto chi ha, per esempio, il caregiver di aiuto, quindi non il familiare assistente, ma un esterno, queste persone vanno in vacanza. E la situazione è terribile in tutta Italia. Noi riceviamo centinaia e centinaia di lettere, rispondiamo a tutte, per queste io non sono più quella di prima, diciamo che sono un po' consumata perché sono molto molto stanca, perché la pressione è tantissima. Noi siamo il paese più anziano d'Europa, i grandi anziani diventano grandi disabili, ci sono delle persone, pensi a una figlia o un figlio unico che ha 2 genitori magari con l'Alzheimer. Questo è un paese che ama le sue famiglie, noi lo sappiamo, e quindi le istituzioni esterne non vengono utilizzate ed è anche giusto. Anch'io ho tenuto i miei anziani e ne ho accompagnati 4, quindi lo so bene. Adesso io sono nonna, ho 6 nipoti. E sì, gliel'ho detto,
0: detto
1: da 17 anni a 2 mesi a Scaletta, e quindi mi sento molto vicina non soltanto per il lavoro che faccio ma anche per come vedo la vita a queste nostre famiglie, che sono milioni di famiglie, ed è per questo che giriamo tanto l'Italia, perché ci sono delle piccole realtà.

0: dei comuni piccolini dove i sindaci, come per esempio qui, sono un po' il padre di famiglia e conoscono uno per uno i problemi di tutti. E questa è l'Italia che ci piace raccontare e di cui dobbiamo andare orgogliosi.
1: Com'è cambiata la percezione e anche l'accettazione rispetto alla disabilità rispetto a qualche anno fa? Cioè, come si è evoluto?
0: Tornando al fatto che dobbiamo essere veramente orgogliosi di essere italiani, noi abbiamo le leggi più importanti. Pensate che la legge che riguarda l'abolizione delle scuole speciali, che si chiamavano con un termine orrendo, differenziali, risale al 1977. In Francia, sono qui i francesi, sono i nostri cugini, le scuole speciali ci sono ancora. E noi siamo stati i primi ad abolire i manicomi. Pensiamo alla 104, all'amministratore di sostegno. Questo vuol dire che abbiamo fatto un percorso diverso dagli altri. Ora ci manca l'ultimo miglio, per me il più importante, una legge parlamentare di tutela per i caregiver familiari, a partire dai gravissimi. Ne abbiamo una necessità assoluta.
1: Anche perché non riescono a lavorare, non riescono a fare altro.
0: Sono quasi tutte donne, immagino che anche a lei capiterà nella vita di diventare, o è già capitato, di essere un caregiver familiare. Ebbene, è il nostro principale dovere tutelare queste donne che sono al 41 bis, che sono condannate, che perdono il lavoro, che
1: non trovano compagno, non trovano marito, no? A volte
0: i compagni molto spesso le lasciano, è tutto sulle spalle delle donne. E io mi chiedo, questa trasmissione è nata anche per questo, ho visto tanti, io sono una giornalista parlamentare, quindi ho visto tanti governi, tanti presidenti del Consiglio, tante realtà diverse nel nostro paese. Ho cominciato 52 anni fa, avevo 18 anni, ne ho 70, si può immaginare, e ancora non riusciamo a vedere una legge che è prioritaria. Adesso, fra un anno e mezzo, ci sarà un nuovo Parlamento, un nuovo governo. Io non parlo di politica, parlo proprio di scelte. Spero che ci sia una scelta unitaria, parlamentare, perché le leggi che ho citato poc'anzi sono leggi approvate all'unanimità da tutti. Ed è questo che, rispetto a un problema così importante, noi dovremmo assolutamente conquistare. Lo dobbiamo alle donne del nostro paese, che hanno sulle spalle il peso dell'Italia.
1: Io credo che la sensibilità da parte di tutti sia anche aumentata, nel senso che vedo più attenzione, lo vedo nelle scuole, per esempio, io sono una docente. Quindi lo vedo nelle
0: scuole. Pensavo che fosse una collega, anche. E vederla così tutta d'oro, un'attrice.
1: Ho 22 anni di servizio.
0: Cosa
1: nelle
0: insegna
1: scuole superiori?
0: Adesso la intervista?
1: Italiano e storia.
0: Italiano e storia.
1: E quindi mi rendo conto, almeno nelle mie classi, ho avuto la fortuna probabilmente, mi rendo conto che i ragazzi, nei confronti dei compagni con disabilità, sono molto più disponibili rispetto a prima.
0: Ma mia cara professoressa, questo lo dobbiamo al fatto che la scuola è di tutti. C'è qualcuno che si è permesso di dire che vuole nuovamente le scuole speciali, e questo è gravissimo, perché la scuola sì serve per darci un bagaglio culturale, ma prima di tutto serve per socializzare, e lei lo sa. E quindi i nostri ragazzi delicati, li chiamiamo così, sono essenziali per i loro compagni, perché fanno comprendere che nella vita nulla è regalato, che ci sono delle situazioni dove bisogna conquistare anche la possibilità di bere da soli, di mangiare, di andare in bagno, e questo è importantissimo. Grazie alle persone disabili il paese cresce e migliora, e ho anche racconto.

0: conta in modo positivo questo tipo di disabilità, la normalità nella disabilità. Noi non abbiamo i supereroi. Ci sono, mi permetto di dire a chi è qui questa sera, dateci una mano anche scaricando le trasmissioni su RaiPlay, sono quasi 400, abbiamo fatto tanti e tanti speciali anche all'estero, i talk delle Paralimpiadi, Tokyo, Parigi, Milano Cortina, e adesso abbiamo degli spin-off, come si dice, cioè degli eventi che sono nati da O Anche No, come questo Festival del Calcio Comunità Educante. E tutti giocano a calcio e il calcio è un altro canale attraverso cui noi possiamo raccontare quello che possono di bello fare questi ragazzini.
1: Io non l'ho chiesto all'ospite di prova, lo chiedo anche a lei. Invece, che cosa c'è nel suo cuore? Qual è un sogno che vorrebbe si realizzasse?
0: Prima di tutto questa legge. Vorrei lasciarla ai miei nipoti, perché anche loro diventeranno caregiver quando saranno grandi. E poi, beh, devo dire con franchezza, non è semplice conquistarsi degli spazi. Edoardo De Filippo, che è di queste terre, diceva che gli esami non finiscono mai. Noi ormai il nostro esame dovremmo averlo passato, cara professoressa, però siamo ancora in fasce orarie molto difficili, per cui io ho portato Ezio Bosso a Sanremo, ma quello è stato un caso speciale, i nostri ladri di carrozzelle a Sanremo. Però non è che possiamo avere Sanremo tutti i giorni.
1: Ricordiamo a chi magari non lo conosce, e così magari stasera si potrà collegare. Quando andrà in onda la nuova edizione?
0: Dio, anche no.
1: Sì.
0: C'è sempre.
1: Ah, già lo dicevo prima. Quindi
0: noi non smettiamo
1: mai. Quali giorni e a che ora?
0: Domenica mattina, l'estate, intorno alle 11, 11 e 10. E l'inverno alle 10. In replica il lunedì notte all'una e mezza di notte. Su Rai Play sempre.
1: Esatto.
0: I talk invece li abbiamo avuti su Rai 2, dipende anche da alcune realtà,
1: no?
0: Dall'argomento. E gli speciali, noi siamo stati in Kosovo, in Ucraina, nel Kurdistan iracheno, in Afghanistan, abbiamo girato un po' tutto il mondo raccontando come quelle che si chiamavano ONLUS, adesso si chiamano ETS, o le ONG italiane hanno cambiato anche la realtà nel mondo. Sono tante le cose che siamo riusciti a fare con O Anche No, ma di questo io ringrazio la mia azienda, che, dove io sono cresciuta, ero molto molto giovane quando ho cominciato, appunto nell'83, e devo dire che la RAI ha ancora un ruolo importante, perché va ancora a tutti e spero che sia ancora un pochino autorevole, però abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno di essere seguiti il più possibile. Noi racconteremo anche la realtà di Sapri, siamo venuti 3 giorni fa per questa bellissima iniziativa fatta dalla giunta comunale della città, e speriamo di avere per il nostro Festival Calcio Comunità Educante, che si svolgerà quest'anno a Roma per la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, quindi il 3 dicembre, poi il 4 e il 5, questa squadra di calcio che è appena nata da voi, con ragazzi delicati. Quindi ci rincontreremo.
1: Con molto piacere. Tra l'altro adesso chiamo sul palco, così sicuramente l'ha già conosciuto, l'assessore, esatto, al turismo e alla cultura del comune di Sapri, Amalia Morabito, amica di questo festival da sempre, di questa rassegna, che credo sia felicissima di essere lei a premiare la nostra Paola Severini.
2: Buonasera a tutti, sì, lo dicevo prima quando ci siamo conosciute, che per me è un grande onore premiarla, io la seguo da tanto, è veramente una grande ammiratrice della dottoressa. Le leggo la motivazione. A Paola Severini Melograni, per una vita interamente dedicata al giornalismo come strumento

0: di verità e di ascolto, capace di dare voce a ciò che spesso rimane silenzioso. Nella sua scrittura si riconosce la vocazione più autentica dell'informazione, quella di farsi ponte tra le istituzioni e le persone, tra la cronaca e la coscienza collettiva. Una firma che ha saputo restare fedele negli anni all'idea di un giornalismo che sappia ancora commuovere e orientare.
1: Mi avete voi commosso, davvero, siete meravigliosi. Grazie. Grazie. Questo è un premio che riguarda chiaramente tutta la mia squadra, come è logico, perché senza di loro io non potrei fare nulla. Volevo aggiungere una piccolissima cosa. Non ci sono trasmissioni in televisione con inviati e persone che curano le rubriche con disabilità. Siamo l'unica e questa è la cosa che mi rende più orgogliosa.
0: Grazie. Io credo di fare un ringraziamento anche della nome della dottoressa Gerardina Madonna per l'altra sera, per la rappresentazione di Ability del gruppo che ha creato Le Ali per Volare, che è veramente una
1: lo
0: cosa.
1: Lo vedrete alla fine
0: molto.
1: Del mese suo anche no. Vi rivedrete come città di Sapri suo anche no.
0: Grazie.
1: Grazie a voi.
2: Volevo ringraziare anche il regista, che non abbiamo menzionato, Claudio Spagnuolo.
1: Spagnuolo, bravissimo, bravissimo Claudio. Un applauso, vi prego, al nostro Claudio,
2: ci segue
1: dappertutto, e anche la troupe di Napoli. Sono tutti interni Rai, molto, molto bravi.
2: E questo ci fa molto, molto piacere. E allora, Paola, in bocca al lupo.
1: Grazie.
2: Ci rivediamo presto.
1: Ci rivedremo a scuola.
2: Sì, grazie. Il premio Amalia. Ora si è emozionata.
1: Grazie, che belli, meravigliosi.
2: Consegniamo ufficialmente il premio e facciamo. Aspetti. Ah, facciamo meno la foto. Venga, vedi Paola, vedi, poi sei. Ok. Lì. Grazie mille, a prestissimo. Noi proseguiamo. Andiamo avanti con il terzo premiato di questa sera. Trombettista jazz, diplomato al Conservatorio di Napoli, ha debuttato a teatro nel 2015, balzato alla ribalta nel 2025 come protagonista della fiction Rai Champagne nelle vesti di Peppino di Capri. Mazza oh! Insomma, non una cosa così, sei partito col botto praticamente, Francesco.
3: No, io sono partito senza botto quando ero piccolo, quindi senza botto per tanto tempo.
2: E poi che è successo?
3: E poi è capitata questa cosa stupenda del film di Peppino Di Capri.
2: E raccontaci, dai, com'è nata questa cosa? Hai fatto qualche provino? Com'è andata?
3: Sì, funziona quasi sempre così. Nello specifico sono stati tanti provini molto lunghi. Ricordo di aver fatto tipo 5 provini più o meno di 4 ore.
2: 5 provini di 4 ore?
3: È molto più di quello che accade di solito, sì.
2: Ah, però...
3: Sì.
2: E che fai in 4 ore di provino?
3: Beh, all'inizio fai il provino con delle spalle,
2: sì.
3: E poi a un certo punto cominciano a capire quanto stai bene insieme agli altri attori.
2: Ah.
3: E quindi cominciano a valutarti incrociando le varie combinazioni.
2: Quindi anche questo è fondamentale.
3: Certo, certo, sì.
2: Beh, però insomma sei partito, no, da quello che mi hai detto hai fatto già tanta gavetta prima di arrivare... su quel ruolo che però ti ha dato una grande visibilità e l'emozione che hai provato quando l'hai superata, perché immagino che dopo un po' si superi, perché se no insomma non si riesce a recitare, no? Che se no stai lì a dire oddio che mi è successo.
3: Beh, io devo dire che questa è una cosa che un po' mi ha sempre caratterizzato. Dovrei riparlarne con la mia psicologa, credo, però in realtà poi a me capita spesso questa cosa, cioè di essere tanto desideroso di arrivare ad un obiettivo e poi quando succede dici, ah, tutto qua.
2: Magari te ne poni subito un altro.
3: No,
2: no, perché cioè, tutto qua è tanta roba.
3: No, sì, ah. Però nel senso che un po' magari mi rendo conto anche per proteggersi, no? Per cercare di

0: la questione in maniera un po' più
1: come l'hai
0: fluida.
1: studiata questa parte? Come ti sei preparato per interpretare questo ruolo?
0: Allora,
1: L'hai studiato? Cioè.
0: tanto di questo. Allora, ho avuto una preparazione vocale, diciamo, per cercare di cantare come lui quando era giovane. E l'ho fatto con una vocal coach che era a Roma e un'altra che era a Napoli. Ma in realtà poi tutta la preparazione riguardo Peppino come persona è una cosa che io ho fatto in realtà con i figli, più che con Peppino stesso, io l'ho fatta con i figli. Cioè io mi sentivo in continuazione tutti i giorni con
1: Frequentavi
0: loro,
1: perché devi.
0: esatto, ma cioè, beh, le cose strane che
1: Sì.
0: facevo, che profumo indossava, se avesse mai avuto la gastrite,
1: Ma
0: insomma,
1: dai, proprio per entrare nella parte in maniera totale.
0: tutto ciò che poteva rappresentare un sintomo di una struttura di personalità, più che altro.
1: E
0: E
1: che
0: poi
1: cosa?
0: bombardandomi di video che lo
1: Ti sei guardato
0: riguardavano. Cioè,
1: tutto, anche perché parliamo di un'epoca, di una realtà completamente diversa dalla tua.
0: beh,
1: Cioè, non
0: sì.
1: credo che tu, diciamo, nella tua giovinezza ascoltassi Peppino di Capri.
0: Beh,
1: Champagne la
0: diciamo di
1: conosciamo tutti.
0: appunto, c'erano dei pezzi di Peppino Di Capri, magari per chi fa il lavoro del musicista, semplicemente ti capita di suonare pezzi che non
1: Certo.
0: ascolti, quindi
1: Perché gli altri piacciono.
0: esatto, perché devi eseguirli.
1: Certo.
0: Però devo dire che gran parte della mia conoscenza di Peppino, anche musicale, è dipesa da questo progetto.
1: Che è durato quanto tempo? La preparazione, le riprese,
0: La
1: tutto.
0: preparazione è stata abbastanza veloce, tipo un paio di mesi. Sì.
1: Quindi veramente è stato un full immersion.
0: Ed è stato girato, se non ricordo male, in 8 settimane.
1: Mamma mia. E quando ti sei riguardato?
0: Come? Oh, mamma mia, una quantità di volte indescrivibile.
1: Ecco, ti sei riguardato? Hai trovato che potevi fare qualcosa di meglio? Ti sei criticato?
0: Questo è accaduto quando l'ho visto a distanza di tempo. Appena l'ho visto ero molto contento. Non posso dire tutto, però comunque ero.
1: Eri contento
0: Sì,
1: o no?
0: vabbè, ma che devo fare? Io guardo la cosa e dico,
1: Eri
0: mo c'ho,
1: bravo, hai detto,
0: dico,
1: ah,
0: ah,
1: ma tu sei
0: vabbè, tutto
1: bravo.
0: sommato pensavo che era venuto meglio. Cioè, poi alla fine quando mi guardo, ecco, penso sempre, sì, o meglio. A volte penso il contrario, mentre faccio dico che cazzo sto facendo. Però poi quando mi guardo spesso dico, ah vabbè, ero convinto che fosse venuta meglio, ecco.
1: Quindi non sei sempre contento di come
0: No,
1: fa. Ecco, appunto, è il contrario, quindi.
0: sono contento di averlo fatto.
1: Fatto, però magari
0: Esatto.
1: dici, ma questa cosa poteva uscire.
0: Certo.
1: Ecco, dopo aver fatto, hai avuto più, cioè voglio dire, tu sei di Pompei, vivevi già a Pompei.
0: Io sono di Portici, sono nato a Portici, cioè la clinica era lì,
1: Ah,
0: ma sono di
1: perciò
0: Portici.
1: vivi ancora a Portici
0: Sì.
1: tutt'oggi. Ecco, com'è cambiata un po' con questa, diciamo, popolarità, no? Perché no, tale e quale, uguale.
0: No, non è cambiato niente di che in realtà, cioè nel senso che qualcuno nel parco mi chiama Peppino e mi saluta dicendo Peppino, questo è, però in realtà non è che la mia notorietà sia chissà quanto,
1: Schizzata.
0: no, ma
1: E
0: va
1: invece in
0: benissimo.
1: futuro che sì, vabbè, c'è te. Quanti anni hai?
0: No, ma no, c'è tempo, non
1: Quanti
0: è
1: anni hai? Io
0: importante,
1: adesso qua non
0: ne ho
1: ce l'ho l'età.
0: 27.
1: Ah no, 99, sì.
0: Sì.
1: 20, 90, 1999, S2000 proprio, cioè manca che mese era?
0: Era aprile,
1: Ci
0: era un
1: vuole troppo tempo,
0: aprile.
1: no, cioè, non si
0: No, ci
1: poteva.
0: volevo
1: Non
0: 8 mesi. Sì.
1: era possibile. Senti, Francesco, invece che cosa ti aspetti adesso che accada? Che cosa vuoi fare? Dove vuoi arrivare? Qual è il tuo obiettivo, il tuo sogno?
0: Essere felice,
1: Hai
0: semplicemente.
1: detto niente.
0: Ussaccio.
1: Cioè.
0: E c'entra molto poco il lavoro.
1: Insomma, tutto insieme magari, no? La gratificazione dal lavoro, la famiglia.
0: Certamente, avere un lavoro che non ti piace è terribile. Fare una cosa che ti piace è un privilegio e me ne rendo conto. Però la felicità è altra faccenda.
1: Trombettista jazz o attore?
0: Tutte e
1: Vuoi
0: due.
1: suonare o recitare?
0: Vuoi bene più a mamma o a papà?
1: Ok, quindi magari un musical andrebbe benissimo.
0: Assolutamente sì. Ma pure un film
1: Anche un film
0: musicale.
1: musicale. Va bene, senti, invece la tua formazione è partita dall'inizio, cioè nel senso che sei partito da piccolo, hai capito subito che c'era, perché proprio quello strumento e non
0: Allora,
1: un altro?
0: papà è musicista e
1: Ah, ok. Quindi sei figlio
0: quindi
1: d'arte.
0: sì, quindi io ho cominciato in realtà a 3-4 anni a suonare. però io in realtà all'inizio io

0: Il mio primo strumento è stato il pianoforte, poi ho studiato il violino. È arrivata sta tromba in un modo che non sto
1: Sta
0: qua a
1: tromba.
0: raccontarvi, mi è arrivata veramente per caso. Cioè, no, me l'ha regalata il fioraio sotto casa mia il giorno della mia
1: Una
0: comunione.
1: tromba.
0: Sì, chiaramente
1: Così.
0: così. È quella cosa che tu prendi e dici: questa è lo
1: E quanti anni
0: strumento.
1: avevi? Quindi 11 anni,
0: Una
1: 10 anni,
0: cosa di.
1: 11
0: Sì,
1: anni.
0: ero anticipatario alla comunione.
1: Vabbè, a 10 anni,
0: Sì.
1: adesso andiamo a fare i precisi. Ok, quindi già avevi un minimo di maturità per capire che poteva essere veramente il tuo
0: Sì,
1: strumento.
0: era l'unico che tolleravo studiare, più che altro.
1: E allora a questo punto io direi di farti dare il, beh, c'hai insomma un premiante, niente male, cioè,
0: Sarebbe.
1: e adesso te lo dico. È un regista famosissimo, conosciutissimo, direttore artistico anche del nostro premio, ed è Nello Pepe che ci raggiunge. Gli facciamo un grandissimo applauso perché è un amico di questa città, è un amico nostro, è un amico mio e un amico di tutti.
2: Cina
1: Eccola, adesso
2: Buongiorno.
1: subito, a tarallucci e vino. Vai, digli
2: No,
1: qualcosa a sto ragazzo.
2: no. No, io buonasera a tutti. Io ho ascoltato con molto interesse, però ti dico una cosa, perché io ho avuto la fortuna di assistere a delle lezioni che ha fatto il grande Edoardo De Filippo al Teatro Ateneo, ma 25-30 anni fa, non lo so. Dopo 3 giorni, c'erano tanti ragazzi e alla fine di questi 3 giorni un ragazzo si alzò e disse: "Maestro, posso farle una domanda?" E lui dice: "Dimmi, io vorrei lavorare nel mondo dello spettacolo. Mi può suggerire una scuola a Roma, un'accademia, qualcosa?" Lui si tolse gli occhiali, cuspara trap, cioè con il nastro adesivo, la stanghetta, e disse: "No, ma cosa vuoi fare?" "Non lo so, l'attore, il regista, il musicista, il pianista, il suggeritore, ma una scuola che mi dia..." "No, Atena salute i fierci." Ecco,
1: Ecco
2: per
1: qua.
2: rispondere a quello che ha detto lui, cioè 4 ore, vedi, 4 ore di provini, la preparazione, eccetera, eccetera, però l'importante è realizzare, secondo me, i propri sogni. Poi, si vuoi cantare champagne, noi stiamo qua volando, non è?
1: Esattamente. Esatto,
2: Cioè,
1: esattamente quello che farà
2: perché io l'ho visto, eh?
0: breve. Mi permetto di dire una cosa,
2: Dimmi.
0: cioè, a proposito di Edoardo, io adesso comincio una tournée io con la regia di Sergio Rubini, dove io interpreto Edoardo De Filippo. Venite a Villa Vrea a Napoli perché è una
1: Mamma
0: bella cosa.
1: mia.
0: L'adattamento del film I Fratelli De Filippo.
2: In teatro. Complimenti.
0: Quindi
1: Che
0: siete
1: data dov'è? La
0: invitatissimi.
1: prima data? Prima data dov'è?
0: La prima data la facciamo a Palermo, siamo dal 15 novembre al Diana a Napoli.
1: Quindi dal 15 novembre facciamo i pullman,
2: E
1: cioè
2: si
1: andiamo a vedere.
2: vede che. Atena salute i
1: Ce l'ha, ce l'ha.
2: fier.
1: Leggiamo la
2: Allora,
1: motivazione, Nello.
2: leggiamo al grande Francesco. Allora, Francesco Delgaudo, attore e musicista, per il talento precoce e la sensibilità artistica con cui, ancora giovanissimo, ha saputo dare voce e volto a una delle figure più amate della canzone napoletana. Un interprete che unisce rigore musicale e autenticità scenica, portando sui palcoscenici italiani la memoria viva della nostra tradizione. C'è nel suo modo di cantare e recitare la stessa grazia antica che ha reso immortali le note che oggi custodisce e rinnova. Complimenti. Questo è tuo.
1: Quello anche il tuo.
2: E questo è tuo.
1: Facciamo la foto.
2: Ammazza, c'è proprio un bel coraggio.
1: Hai visto? Ma ovviamente, questo è il suo, aspetta, questo era il mio, questo è il tuo. Cioè, no, perché deve cantare. Questo me lo
2: Sono
1: riprendo,
2: due.
1: questo me lo,
2: Questo.
1: ce lo riportiamo giù.
2: Allora te lo vieni a prendere là.
0: Sì.
1: E a questo
2: Lo mangiamo.
1: punto, ovviamente, Francesco Del Gaudio ci canta Non è peccato e Champagne. Francesco, confermi? Queste sono? E allora, signori, Francesco Del Gaudio.

Ma bravo Francesco, facciamo un applauso ancora più forte, proprio perché se lo meriti, te lo meriti, te lo meriti.

0: In bocca al lupo e ti vogliamo vedere ancora sui grandi palchi, ma intanto andiamoci a vedere al Teatro Diana. Allora, procediamo, andiamo con il nostro quarto premiato di questa sera. Clip. Avvocato, giudice di forum, che piacere averti qui. Posso darti del tu, Beatrice?
1: Sì, certo. Oh, non eccoci. Rischi nulla.
0: Guarda, ci siamo anche mecciate, sì, come si dice. Ci siamo, non è vero, non ci siamo sentite, però va bene così. Allora, sono molto contenta di averti qui. Come dico sempre quando raccontiamo Terre del Bussento, tutto l'anno si lavora strenuamente alla ricerca di figure rappresentative e mai banali da invitare su questo palco. Questo perché ci piace raccontare davvero chi è riuscito in qualche modo a crearsi da solo. È un po' quello che hai fatto tu, insomma, sei riuscito a portare ovviamente con una trasmissione forum di grande insomma, visibilità, no? Quindi la domanda mia iniziale è: ma come si fa a portare il diritto in televisione?
1: Secondo me bisogna veramente dedicarsi alla comprensione del ragionamento che è dietro il diritto, perché il diritto è ragionamento e spesso le persone non accettano una sentenza o un verdetto perché non capiscono qual è stato il processo mentale che ha portato a quello. Allora, venendo io dalla divulgazione giuridica, perché nasco giornalista giuridica del Sole 24 Ore, abituata a raccontare ai colleghi avvocati, ai notai, ai magistrati il diritto, mi sono detta: no, ma la sfida grande deve essere quella di farlo capire a tutti quali sono i meccanismi, anche per una maggiore consapevolezza nella conflittualità, no?
0: E c'è qualche aneddoto che ci puoi raccontare? Com'è il rapporto con le persone che vengono lì a forum a raccontare? Io non so se sono attori o sono reali, questo non l'ho mai capito, lasciamolo così, ma in ogni caso...
1: Ma quello è quello che vanno a sapere tutto quanto, cioè... È la domanda che farebbero
0: però
1: tutti.
0: Il fatto è vero, al di là se sono attori o meno, il fatto
1: le
0: è vero.
1: Le storie sono tutte reali, io leggo mail che arrivano e ti posso dire questo, che l'aneddoto è proprio recente. Mi cercano su internet e io volutamente non sono reperibile, perché altrimenti diventa un continuo chiedermi consigli, consulenti, già per strada, insomma, qualcuno mi racconta i fatti suoi così al volo, a bruciapelo. A un certo punto mi arriva una mail di una signora che fa: urgente, avvocato Dalia, mi trovano in maniera rocambolesca, quindi apprezzo proprio questa capacità di investigazione. Avvocato, io ho bisogno di lei, io ho una cosa gravissima, lei mi deve aiutare. Mi dica, io devo avere un'udienza esclusiva col Papa. Ho detto: guardi,
0: in
1: Gloria,
0: senso?
1: Non è materia mia, perché comunque è più ecclesiastica questa cosa qua. No, perché quello, il vescovo ha scritto la lettera, il Papa non risponde, mi ha detto: vai da un avvocato. E lei, il giudice, lei è l'avvocato. Ho detto: guardi, non la posso proprio aiutare, mi creda. Però mi raccontano cose loro, mi arrivano le loro richieste, cose, fatti che li angosciano e vorrebbero tanto che io imponessi le mani
0: e risolvessi. Beh, sarebbe bello, no?
1: Ma non si può fare.
0: Cioè, no, non si riesce. E invece come sei arrivata tu a forum?
1: Proprio perché lavoravo al Sole 24 Ore. A un certo punto il Sole 24 Ore decide di aprire la radio, Radio 24, e poi TV 24. Però era lo stesso concetto editoriale, una televisione parlata. E in quel affidarono la direzione della televisione a Massimo Donelli, che venne e accettò questa sfida, che purtroppo non andò bene, perché mentre una radio parlata aveva un senso, una televisione parlata in cui si parlava di fisco, di diritto, di sentenze, non funzionò. Però Massimo, il direttore, in quella situazione ebbe modo di vedere la mia capacità di parlare alle telecamere di sentenze di Cassazione, provando a essere, posso dire, accattivante, cioè di tenere l'attenzione delle persone.
0: Soprattutto magari di farlo capire.
1: Di farlo capire. Quando poi lui andò via dal Sole, andò a fare il direttore di TV Storie e Canzoni, anni dopo, una sera di dicembre, mi telefonò per chiedermi aiuto a trovare nuovi

giudici per forum, perché io avevo un sacco di contatti con persone del mondo giuridico di spicco. Lui si fidava del mio giudizio e disse: già che ci sei, visto che tu sei anche avvocato, fallo anche tu questo provino da giudice di forum. Perché lui nel frattempo era diventato direttore di Canale 5.

0: quando fu la fine del dibattimento, diedi un consiglio alla contendente, perché era una questione molto dolorosa di una fecondazione assistita, di una coppia di separati. Piacque questa cosa agli autori e mi dissero: ti mettiamo lì una volta ogni tanto, perché sei troppo giovane per essere credibile.
1: È vero.
0: E vediamo il pubblico come la prende. E il pubblico la prese bene.
1: Bene, direi. Questo quando è accaduto?
0: Questo è accaduto nel 2008.
1: Tanto tempo fa.
0: È accaduto nel 2008 e ho avuto l'onore di alternarmi con Santi Licheri. Ho avuto l'onore di lavorare con Tina Lagostena Bassi, quindi con tutti i big. Poi dopo 9 anni, sono rimasta incinta del mio secondo figlio e mi sono ritirata per deliberare una cosa bella.
1: Senti, invece, come riesci a intervallare anche con la tua attività? Tu continui, credo, immagino, la tua attività privata.
0: Io mi sono inventata in questa pausa di riflessione, in questi 10 anni che mi sono presa per deliberare mio figlio, il secondo figlio, e poi avevo una figlia più grande che molti hanno visto quasi nascere perché ero incinta in onda, mi sono dedicata a far capire il diritto ai bambini.
1: Ah, carino.
0: Perché mi sono detta: qua bisogna prenderli da piccoli.
1: Per fargli capire due cose.
0: E allora ho cominciato a fare dei corsi di animazione civica, quindi di educazione civica agita, nelle scuole, per aiutare i miei bambini a stare meglio a scuola, perché c'erano delle situazioni di grande sofferenza. Si parla di bullismo, alle elementari non sono ancora bulli, però ci sono delle situazioni di devianza comportamentale, di maleducazione, di fatica per questi bambini. E quindi mi sono riqualificata, sono diventata mediatrice scolastica, pedagogista teatrale, e lavoro nelle scuole di tutta Italia da oltre 10 anni insegnando a litigare, perché non possiamo evitare di farlo.
1: Anche perché ci dobbiamo sfogare in qualche modo.
0: Con i bambini è bello che quando facciamo le regole, loro quando fai bravi dicono: non si litiga, e io dico: no, si litiga. Il tema è litigare bene, perché c'è un modo bello, buono di litigare, che è quello costruttivo, che salva le relazioni e solidifica i rapporti. E poi c'è un modo negativo, che è quello che io voglio eliminare la persona con cui ho il problema. Però non funziona così, perché ci estinguiamo certo, se decidiamo di eliminare le persone con cui litighiamo. Dobbiamo eliminare il problema che ci fa litigare.
1: Questo però in qualche modo è sempre legato un po' al tuo lavoro di giurista, no? Perché se noi li educhiamo effettivamente, questi bambini, ragazzi, giovani, da adulti, forse avremo meno cause da gestire, no?
0: Io penso che sia il senso reale dell'educazione civica, che non è stato capito, che continua a essere riformata, la levano, la mettono, la tolgono dalla pagella, la spalmano, la riprendono.
1: In realtà, la suddividono sulle materie.
0: L'educazione civica è un sostegno alla relazione, è quel pezzettino lì che tu nella scuola puoi utilizzare per lasciar stare le nozioni, la formazione, e concentrarti sulla relazione, sulla strutturazione della personcina, del cittadino di domani, che si dovrà comportare in maniera etica prima ancora che legale. Etica, perché se uno ha un'etica del comportamento, interiorizza un fare bene, interiorizza un agire corretto.
1: Però mi viene una domanda: detto, quanti figli hai?
0: Due.
1: Due? Basta. Due femmine?
0: Maschio e femmine.
1: Ecco, e loro come ti vedono? Come mamma, come giurista, come educatrice, come mediatrice? Come riesci ad educarli? Sotto quale aspetto migliore di te?
0: Allora, loro devo dire che vivono di più la parte della pedagogista teatrale, anche perché il piccolo me lo sono portato nei laboratori. Ma siccome con loro mi sono molto dedicata al litigio sano, loro mi vedono come quella saggia che sa risolvere.
1: Ah,
0: che
1: bello.
0: Mi sono scoperta poi avere con gli adolescenti una bella capacità di comprenderli e di capirli. Per cui con gli adolescenti i laboratori sul buon litigio sono meravigliosi. Allora c'è mia figlia che mi usa come, o mi porta le amiche che devono risolvere un problema, o dice, mi vende a scuola sua, c'è mia madre che può risolvere questo problema.
1: Però tu c'hai un po' di teatralità.
0: Comunque posso dirti una cosa?
1: Dici.
0: Voi avete coperto tutto un territorio, perché Francesco è di Portici.
1: Vedi?
0: Poi c'è Vincenzo, che è di San Giorgio a Cremano, Iso di Ercolano, ci mancano Torre del Greco e Torre Annunziata. Vedete che potete fare per il prossimo...
1: Ma magari andando indietro nel tempo le abbiamo
0: allora,
1: già avute.
0: Allora, siccome
1: è terra di artisti,
0: è un po' che teatro... Cioè,
1: ce l'hai, ci sta. Non è detto, no? Perché nella vita qua succedono le cose in qualsiasi momento.
0: Non lo so, in vecchiaia faccio l'attrice.
1: Per favore. Allora, andiamo subito a vedere chi è il premiante

0: Gerardina Madonna, che è assessore alle politiche sociali e alla salute del comune di Sapri. Eccola qua, Gerardina. Piano piano.
1: No, ecco. Per carità, piano piano.
2: Allora, buonasera.
1: Buonasera.
2: Io cercavo di, visto che faccio il medico, no? Dico, ma, e sono assessore alle politiche sociali, per cui avrei potuto anche premiare Paola, e mi domandavo, ma come mai devo premiare un giudice? Cioè, non c'era tutta questa attinenza. E quindi mi sforzavo di capire che cosa potessi dire questa sera. Ha detto tutto lei, con la sua presenza luminosa, devo dire, e soprattutto, e quindi sono fiera di poter premiare una donna così completa, complessa, completa, e che poi è alla portata di tutti, perché con la trasmissione che fa riesce veramente ad arrivare al pubblico in maniera precisa, diretta, tecnica, scientifica, ma anche con quella empatia che la contraddistingue. Quindi si distingue per essere luminosa, e questa sera,
1: grazie,
2: più che mai.
1: È bellissimo.
2: Quindi sono veramente felice di poterla premiare. Non vi annoio. E poi fa pure teatro, quindi questa è una cosa che ci accomuna, perché anche io seguo un gruppo, con un laboratorio teatrale di ragazzi con abilità diverse, e abbiamo presentato proprio in queste sere Sognando Itaca, uno spettacolo teatrale che è stato anche ripreso dalla RAI, appunto andrà in onda su RAI 3 a breve. Allora, leggiamo le motivazioni per il nostro giudice. A Beatrice Dalia, avvocata e giudice onorario di Forum, per aver saputo unire in una carriera lunga e poliedrica il rigore della professione forense e giornalistica alla capacità di raccontare al grande pubblico i conflitti quotidiani con equilibrio e umanità. Volto storico della televisione italiana, ha reso accessibili a milioni di spettatori temi complessi con chiarezza e competenza, senza mai perdere di vista la persona dietro ogni vicenda.
1: Ecco, sì, grazie.
0: Allora, facciamo la consegna.
1: Allora,
0: devo fare consegna, ok. Facciamo, ecco, bella la motivazione.
1: Sì, molto.
0: Vedi, noi qua a Sapri facciamo le cose
1: mi
0: per
1: sento
0: bene.
1: Vista, sarà il vestito.
0: Facciamo la foto. Grazie. Io ringrazio anche Maria Vita Della Monica, che ci ha messo in contatto, una collega giornalista e una cara amica, quindi vedi, a volte le cose non capitano a caso.
1: No.
0: Grazie mille.
1: Grazie.
0: Andiamo avanti, procediamo. Con il quinto premiato di questa sera. Premio Terre del Musetto 2026 a Attilio Romita. E beh, uno dei volti più storici della televisione, del TG, benvenuto, è un piacere veramente conoscerla, e credo insomma che quando lo vediamo un po' ci viene la nostalgia, insomma, di tutti gli anni che abbiamo passato insieme fondamentalmente. Allora, il suo microfono, Attilio, e dicevamo...
3: Senti, intanto diamoci del tu,
0: oh, così, bene.
3: Così si fa tra colleghi, no?
0: Sì, Che bello. Allora, redazione politica del TG2 fino alla storica conduzione del TG1 delle 20, dove per anni è stato uno dei volti dell'informazione serale italiana, inviato a New York durante la guerra in Iraq. Insomma, credo che davvero, davvero la tua vita professionale e giornalistica è stata puntellata da episodi e momenti storici.
3: No, sì, diciamo, la mia prima vita da giornalista è stata una vita severa, piena di sacrifici, perché per noi giornalisti, Rosaria, lo devono sapere tutti, non c'è Natale, Capodanno, Ferragosto, tutti i giorni sono uguali, poi succedono le cose più gravi e importanti proprio in quei giorni, quindi si lavora il doppio, e poi ho avuto una seconda parte, diciamo,

0: in cui mi sono voluto un po' divertire e ho derogato ai miei doveri deontologici, diciamo, di giornalista serio, ho fatto qualche piccola pazzia anche in televisione.
1: Senti Attilio, non voglio farti le solite domande banali, il giornalista prima, il giornalista oggi, come è cambiato il giornalismo, perché ormai insomma, lo sappiamo, no? Con l'avvento dei social, con l'avvento di internet, con l'avvento di tutte queste nuove tecnologie, del chat GPT, Claude e chi ne ha più ne metta, sembra che tutti ormai siano in grado di fare giornalisti.
0: No, il problema, ma adesso non vi voglio appesantire
1: No, no,
0: perché
1: no, no,
0: insomma,
1: giusto così.
0: di cose serie abbiamo già parlato,
1: Sì, infatti.
0: vorrei un po' tirare il fiato. Il problema è che non so se ci rendiamo conto tutti, ma insomma qualcuno se n'è accorto, soprattutto nel mondo della sociologia e della comunicazione, stiamo vivendo una stagione in cui c'è informazione, tanta, troppa, l'hanno chiamata infodemia. C'è uno stordimento dovuto a un bombardamento continuo per tutto il giorno attraverso tutti i dispositivi possibili e immaginabili di notizie. Quindi c'è tanta informazione e poco giornalismo. Perché adesso chiunque si affaccia su un social può dire qualsiasi cosa, anche che Attilio Romita è morto mezz'ora fa di
1: Come è
0: infarto,
1: successo?
0: scoprendo che poi non è vero, ma è
1: Sì,
0: successo per grandi personaggi.
1: sì. Sì.
0: Quindi tanta informazione con poco giornalismo, quindi tanta informazione senza controllo, il territorio digitale, i social sono diventati una sorta di far west dell'informazione in cui chiunque può dire qualsiasi cosa, fake news comprese, e il giornalismo dov'è?
1: No, non c'è. Il giornalismo non c'è e anche i giornalisti, quelli come dicevi tu, no? Che da marciapiede, no? Io sono di quelle insieme a tanti colleghi qui che veramente partiva dai marciapiedi, no? Per trovare la notizia e oggi combatti con chi magari la notizia nemmeno la sa, la legge e poi la riformula con l'intelligenza artificiale e la ripropone. E credo che prima o poi questa cosa dovrà implodere, qualcosa dovrà accadere.
0: Allora, due sono le cose. O aboliamo l'ordine dei giornalisti.
1: Ma quello non lo posso dire, ma
0: No,
1: secondo
0: perché.
1: me ultimamente.
0: No, qualcuno che ha il coraggio di dirlo, io ogni tanto lo incontro. Oppure dobbiamo fare in modo che il mondo dell'informazione, anche fuori dal perimetro del giornalismo, quello protetto da un albo professionale, abbia una regolamentazione precisa. Norme precise che chiunque deve rispettare, al di là del fatto che sia giornalista o meno, e che se non rispetta quelle norme deve essere individuabile, accusabile di eventuali reati e punibile. Perché non
1: Soprattutto
0: è
1: punibile.
0: possibile che nell'anonimato dei falsi profili sui social chiunque possa dare a tutti noi qualsiasi notizia che se è falsa o se danneggia l'immagine di una persona, poi questo titolare di questa falsa notizia non possa essere perseguito dalla
1: Perseguito.
0: legge.
1: Esattamente. Vabbè, Romita, parliamo di te
0: Sì.
1: invece. Ora, hai avanti ancora una bella fascia d'età, no? Quindi ci aspettiamo da te ancora altre sorprese. Ma nel corso della tua vita, quali sono stati due episodi che ti hanno fatto dire bella la mia vita?
0: Allora, ti racconto degli episodi un po' buffi.
1: Vai.
0: Allora, mi è capitato di condurre, ecco, mi riferivo anche giudice, giudice. Eh sì, perché no, mi è piaciuta questa roba che hai raccontato di quelli che ti fermano per strada per chiederti un parere su una questione, un conflitto, una diatriba. Io ho condotto, quando conducevo il TG2, toccava al conduttore delle 13 di condurre anche una delle due rubriche che seguivano, ovvero o Costume e Società o TG2 Salute, che all'epoca era coordinata dal mitico Luciano Onde. Insomma, conducevo TG2 Salute, tutte le settimane in cui mi toccava di condurre il telegiornale, conducevo anche TG2 Salute. E mi chiedevano tanti consigli per strada, come se io fossi un medico, fino a quando ho deciso di rinunciare a quella conduzione, chiedendo al direttore di esimermi dal farla, perché mi chiama una signora che mi tiene al telefono una decina di minuti, poi non capivo cosa volesse da me e mi disse: "Senta, io

0: problema serio e francamente non ho il coraggio di chiederlo al medico di famiglia e preferisco parlare con lei, perché vedendola in televisione lei è diventato uno di famiglia, uno di noi, insomma entra nelle nostre case, quindi se mi sento in intimità con lei, mi dica signora, però deve fare presto perché io devo andare a casa. Allora guardi, mio marito ha un problema serio, serio, serio, e mi dica, è un problema che attiene alla prostata. Ah, signora, ma sa, gli uomini a una certa età, sì, però mio marito intanto non ha un'età così tanto avanzata, ma poi questa prostata che gli hanno diagnosticato come un pochino ingrossata, incomincia ad avere dei problemi anche nei rapporti personali e intimi.
1: Così.
0: Ho detto, signora, non mi metta in imbarazzo, io non vorrei entrare. No, no, no, lei è la persona giusta a cui io devo chiedere. Mio marito si deve operare o no?
1: No, vabbè, fantastico. Che cosa ha risposto? Hai risposto a Tirio?
0: Sicuramente sì.
1: No, vabbè.
0: Un intervento non si toglie a nessuno. Poi il problema era veramente serio, perché la signora...
1: Oddio,
0: detto questo, tra le altre cose che capitano alla vita di un giornalista, diciamo, che tenta di essere un giornalista serio, credibile, io...
1: Sì, comunque hai quell'immagine, cioè ce l'hai anche adesso, però
0: avevo quell'immagine, sì. Rosaria, anche perché sono stato uno dei primi a rimettere la pochetta, ad avere sempre la cravatta a posto, i miei abiti erano fatti da sarti, sì, diciamo, di sì. Quando ero considerato un
1: ci
0: giornalista,
1: piaceva a noi questa
0: sì,
1: cosa.
0: Un mezzo busto credibile, serio, anche perché mi atteggiavo molto,
1: pure.
0: Nella vita sono molto più, diciamo, divertente, ma lì facevo proprio la persona seria. Poi ho fatto l'inviato al seguito dei presidenti del Consiglio, si dice chigista, no? Tra i giornali, sì, quelli che seguono, sì, le attività di Palazzo Chigi, quindi ho dato la mano a Putin, ho dato la mano a Obama, ho dato la mano a Bush, sono stato nella dacia privata di Putin, sono stato nella residenza privata di Bush quando feci uno scoop importante, perché strappai a Bush la dichiarazione di guerra a Saddam una settimana prima che si riunissero alle Azzorre tutti i capi di Stato della coalizione che dovevano andare ad abbattere il regime dei talebani. E quindi, voglio dire, ho fatto il giornalista serio, però mi è capitato anche di essere molto criticato, attaccato sui social che incominciavano a essere dominanti nel mondo della comunicazione, quando un giorno mi toccò di dare una drammatica notizia, che fu una strage provocata da un kamikaze ai mercati generali del Cairo, e questo kamikaze si fece esplodere proprio nella folla, in mezzo alla folla che stava andando a fare la spesa giornaliera ai mercati generali, e dissi 89 morti, molte di queste vittime sono rimaste schiacciate nella calca. A Striscia la Notizia, due giorni dopo, va in onda un pezzo in cui era sparita la L.
1: Ah, no,
0: e c'erano Ezio Greggio e cose che si turavano il naso, perché quella calca si trasformò,
1: sì, in doppia C.
0: In doppia C.
1: No, vabbè.
0: E voglio dire, e sono stato, insomma, sulle prime pagine perlomeno dei social per una settimana almeno, per farti capire come...
1: Vabbè,
0: tutti
1: in qualche
0: poi...
1: modo così hanno toccato un po' quell'immagine severa, l'hanno resa un po'
0: ecco,
1: più...
0: Ecco, perché il gioco, diciamo, dei grandi costruttori, diciamo, di immagine sui social adesso, ma anche prima sui giornali di gossip, era quello di prendere di mira quelli che apparivano, come dire, rigidi, in maniera, erano decorosamente persone serie, e smontare questo brand attraverso, prendendolo in fallo. A me lo hanno fatto in più circostanze.
1: Per quanti anni hai fatto il giornalista, il TG, insomma?
0: Io ho condotto 12 anni il TG2 e altrettanti il TG1.
1: Quindi 24 anni.
0: 24 anni.
1: Poi... Li rifaresti uguale uguale, oppure vorresti prendere anche qualche altra strada?
0: Beh, io l'ho presa qualche altra strada, francamente. E
1: dopo i 24, io dico, insomma, 24 anni sono tanti.
0: È solo che quando poi dopo mi ha chiamato un direttore generale per dirmi, questo ormai lo dico in maniera sfacciata perché, sì, come dire, alla mia età si può dire qualsiasi
1: ma
0: cosa.
1: Sì.
0: Mi chiamò un direttore generale e mi disse che ero dagli studi dell'ufficio marketing della RAI, un giornalista apprezzato, simpatico e credibile, però dovevo lasciare quel posto perché insomma, era cambiato il governo, bisognava mettere...
1: Ah, questo, insomma, anche

0: Se non ce lo dicevi tu, sappiamo che bene o male...
1: Però non lo dice nessuno questo.
0: Bene o male lo sappiamo, no? Come funziona.
1: E quindi a quel punto dovetti ovviamente cambiare sede e lavoro fino alla pensione, quando poi, insomma, quando mi arrivò la lettera che a 67 anni ti dicono grazie per tutto quello che ha dato l'azienda, ma da lunedì lei non è più dei nostri, si è spenta una luce. Cioè, è una sensazione che, diciamo,
0: quanto tempo è passato da allora?
1: Era il 2020,
0: quindi 6 anni.
1: Si è spenta una luce, la cosa è dolorosa e insomma, in qualche modo uno immagina che non ci sia una via d'uscita, il mondo ti crolla addosso e ti chiedi adesso che faccio.
0: Ti reinventi,
1: è soltanto che nel mondo del giornalismo, quando tu non hai più una postazione di visibilità importante o una posizione di potere importante, al telefono non ti rispondono più neanche gli amici intimi. E quindi quando mi è arrivata la proposta da Alfonso Signorini di andare a fare il Grande Fratello, ho detto sì.
0: Ah, ti sei divertito?
1: I primi 3 mesi mi sono divertito moltissimo. Ho cantato, ho ballato, mi sono vestito da suore, ho fatto un sister act, anche un balletto clamoroso, ho cantato come ho fatto il trapper con la parrucca e il medaglione, ne ho combinati di tutti i colori, mi sono molto divertito. Poi nella seconda parte della trasmissione, sono stato 5 mesi dentro, è successo quello che poi è esploso sui giornali, no? Che hanno distrutto l'immagine di Signorini e di quant'altro. Cioè, nella casa c'erano personaggi che evidentemente erano arrivati in quel programma attraverso strade meno trasparenti, che si sono coalizzati tra di loro tutti contro di me perché temevano che la mia cosiddetta
0: integrità potesse
1: prevalere
0: portarti a vincere
1: su di loro, e quindi mi hanno messo in difficoltà fino a fare anche qualche figuraccia, però voglio dire, ci sta.
0: E oggi?
1: Allora, oggi, insomma, francamente io di collaborare con i giornali non tanto ne ho voglia, perché non so se risulta anche a voi, ma insomma, chiamano giornalisti anche affermati per scrivere editoriali o pezzi per 4 soldi, insomma, bisogna pure farsi raccomandare, quindi non mi va. Io mi diverto moltissimo a bypassare quel buco nero della telecamera che mi ha perseguitato per una 30 anni, perché io non vedevo mai il pubblico che mi ascoltava. Eppure quando io conducevo il TG1 delle 13, il TG2 delle 13 faceva 7 milioni di ascoltatori, il TG1 delle 20 nei 12 anni che l'ho condotto io con gli altri erano Lilli Gruber, David Sassoli, Maria Luisa Busi, insomma, Tiziana Ferrario,
0: grandi nomi, facciamo un applauso a tutti quanti loro.
1: In quegli anni gli ascolti del TG1
0: schizzavano davvero,
1: arrivavano a 10 milioni, cioè io veramente, io l'ho detto con un atteggiamento un po' ingenuo e bambinesco, tanto da farmi prendere anche in giro, io camminavo per strada che sembravo un cantante, un calciatore, cioè era una star, cioè non riuscivo a fare una fila all'ufficio della posta perché usciva il direttore da dentro e mi portava nel suo... Cioè, era una roba pazzesca, veramente pazzesca. Io non so come non mi sia mai montato la testa, ma succede questo, no? Perché...
0: Direi di sì, insomma, mi sembra anche facile.
1: Cioè, chiunque può fare qualsiasi programma in televisione, ma il TG1 era una roba che non aveva confronti, insomma. C'era solo Sanremo che superava il TG1 la sera.
0: Esatto.
1: E quindi è stato un momento magico, fantastico. Adesso non mi accontento più di vedere un buco di una telecamera senza vedere il pubblico che c'è
0: quindi
1: dietro.
0: Ti piace adesso incontrare
1: mi piace
0: il
1: andare
0: pubblico.
1: Proprio nelle piazze, nei teatri, a fare convegni, convention.
0: Oh, e allora invitatelo Romita, perché ci viene e poi ci racconta cose simpatiche e quindi va bene. Allora,
1: cioè, io stasera mi sto divertendo molto di più perché guardo negli occhi le persone alle quali parlo, che non andare a fare una rubrica in una televisione privata.
0: Ma anche perché tanto per strada ti conoscono lo stesso ormai, cioè non è che... No,
1: allora, succede questo, che il pubblico della RAI

0: ci dobbiamo rassegnare a questo. Anche io amo la RAI perché insomma, mi ha dato la vita, diciamo. Il pubblico della RAI è un pubblico di persone ultra sessantenni. Allora, se io quando ero all'apice della mia carriera, se entravo in una RSA o in un ospedale, uscivano dalle stanze perché volevano farsi il selfie, l'autografo. Guarda. Ma se andavo a fare una conferenza in una scuola, i ragazzi si toccavano col gomito e si chiedevano: ma questo chi è?
1: E allora bisogna fare un format nell'RSA. Pensiamoci. Allora, a premiare, ad avere l'onore di premiarti questa sera, il segretario generale FENAILP di Salerno, Mario Arciuolo, al quale facciamo un grande applauso. Ha collaborato ovviamente alla realizzazione anche di questo evento. Mario.
2: Buonasera a tutti. Allora, la motivazione. Per quasi 40 anni, ma lì al Grande Fratello era vero la ragazza nel letto, la lettera che ti era arrivata dall'avvocato?
0: Allora, guardate, io sono pericoloso, perché se mi si chiede di dire qualcosa, io dico tutto. Posso?
2: Certo.
0: Posso?
2: Lo deve dire o no?
0: Allora, dopo 3 mesi e mezzo, non riuscivano, adesso io sono diventato amico proprio fraterno di una salernitana, Antonella Fiordelisi, che ha avuto poi tanto successo.
2: Certo.
0: Ed ero diventato amico di queste bellissime ragazze, perché poi le avevano selezionate anche per la bellezza, insomma, in quella casa.
2: Posso dire una cosa? Hanno fatto vedere delle immagini quando eri giovane, ma eri brutto. Adesso, insomma, sei migliorato.
0: Non so se è un complimento, però
2: no.
0: Io ti posso dire che anche da brutto, insomma, avevo la fila fuori. Adesso... molto meno.
2: E quindi allora...
0: Comunque, allora, io ero rimasto integro e corretto con me stesso e con la mia compagna che mi guardava H24 da casa. Non ho ceduto mai, sono stato diventato amico di bellissime ragazze in quella casa, erano diventate tutte mie sorelline, insomma, mi volevano bene, si confidavano. Quando a un certo punto, non riuscendo a farmi scivolare, non riuscendo a colpire la mia immagine di uomo maturo e con una storia professionale reale. Io ero VIP nel senso che ero un giornalista noto, gli altri erano VIP perché avevano 2 milioni di followers, era una mentalità diversa. Allora, che hanno fatto gli autori? Hanno fatto entrare nella casa una ragazza, anche lei, che era nota a qualcuno, solo perché faceva la sosia di Ivana Trump, una bella ragazza del sud, pugliese, anzi dalla mia stessa città, la quale era entrata con questa mission, quella di farmi crollare, di farmi scivolare, di fare il passo falso che la produzione di quel programma voleva per rendermi ridicolo. Io ero lì da ormai 3 mesi e mezzo, mentre tutti si facevano storie d'amore, si baciavano, si innamoravano, si fidanzavano.
2: Sei scivolato, sei scivolato.
0: Come un provolone a guardare tutto questo film, ma fedele alla mia mission, che era quella di un uomo maturo, che di quelle ragazze poteva essere il papà se non il nonno, e fedele alla mia compagna di vita. Una notte sono scivolato e mi hanno fregato. Quella notte sì. No, il Grande Fratello no, grazie no.
2: Per quasi 40 anni spesi al servizio dell'informazione italiana, culminati nella storica conduzione del telegiornale più seguito del paese, ogni sera nelle case degli italiani ha portato rigore professionale e autorevolezza, senza mai concedere nulla alla superficialità. Una carriera che ha attraversato decenni di storia, raccontati in presa diretta dai campi di battaglia alle stanze del potere, sempre con la stessa compostezza e serietà d'animo. Uno sguardo lucido sull'attualità che resta ancora oggi testimonianza viva di un giornalismo fedele ai fatti prima che alle opinioni. Questa è la motivazione
0: allora,
2: per il tiro di vita.
0: Rosaria, permettimi di dire questo. Io ovviamente devo ringraziare il sindaco di Sapri per avermi voluto su questo palco prestigioso questa sera. Devo ringraziare Matteo Martino che non solo mi ha invitato, ma addirittura ha insistito, e questo mi ha inorgoglito non poco, però devo ringraziare proprio col cuore in mano Mario Arciuolo, perché Mario Arciuolo ha una diversità rispetto al mondo che mi ha circondato negli ultimi anni. Mentre tutti quelli che quando io sono sceso dal cavallo non mi rispondevano più al telefono, mi ha addirittura chiamato per fare delle cose con lui e si è rivelato un amico che non mi aspettavo, è un uomo diciamo coerente e di una generosità d'animo che così ce ne sono pochi. Grazie Mario.
1: Grazie a te, lo consegniamo il premio. No, no, la foto
0: no,
1: Mario.
0: Vorrei fare una foto con te Mario.
2: La votazione.
0: Ah, grazie. Però di quelle foto che non si vedono da 100 chilometri, che insomma, diciamo...
1: Allora, facciamone prima una centrale perché sennò, ecco, e poi ne facciamo un'altra.
0: Vorrei portarmi questa foto come ricordo, anche sui miei profili.
1: Non ce l'hai un telefono, facciamo un selfie?
0: Facciamo il selfie?
1: Dai, tira fuori il telefono. Sono la maga dei selfie. Oh, vedi, i selfie. Beh, dopo tutto... Ma Marciuolo!
0: Ma ce n'è una di più degli altri, sempre.
1: Allora...
0: No, come la metto orizzontale?
1: È l'unico modo per... Alzate le mani!
2: Alzate le mani, ecco!
1: Ok, non la facciamo.
0: Una verticale vogliamo fare.
1: Grazie. Microfono, grazie Attilio. E in bocca al lupo, ne vogliamo vedere delle altre cose belle. Allora, noi procediamo intanto perché siamo al sesto premiato di questa sera. Quindi andiamo con la clip.

0: laboratorio Officina dei Comici nel gruppo Zelig, oggi uno dei volti della stand-up italiana, cast fisso di Zelig su Canale 5, protagonista, brava, di One Man Show Sold Out. Benvenuto! Sì, te sì, ecco qua.
1: Buonasera, oh, buonasera a tutti, salve, grazie.
0: Facciamoglielo un bel applauso.
1: Grazie, sono onorato dopo nomi così illustri. Poi mettono un sacco di ansia queste clip.
0: È vero.
1: Cioè, perché io so che stava uscendo il nome mio, cioè perché mi hanno invitato, sono venuto apposta. Però finché non esce, tiene sempre la sensazione che poi mi chiamano.
0: Hai capito? Quindi non
1: quindi
0: sapevi.
1: Fino all'ultimo.
0: Cioè, effetto sorpresa, praticamente, quindi, Vincenzo.
1: Grazie, grazie di avermi voluto qua.
0: E noi ci piacevi e ti abbiamo voluto. Senti Vincenzo, raccontaci un po', veloce veloce, com'è stato questo percorso? Com'è che si diventa comici? Vedi, quello là, per esempio, il futuro
1: lui
0: comico,
1: è uno potenziale.
0: Un comico nato,
1: sì,
0: proprio.
1: Sì, sì. Poi è bella tutta questa partecipazione di persone, pazzi e cani che stanno abbaiando dall'inizio. Sono gli unici che non sono addormentati. Cioè, nel senso, comunque è una serata lunga. Penso ci sono 728 premiati, non so se ve l'hanno detto.
0: Non è vero.
1: Avete programmi
0: ne
1: per manca, Ferragosto?
0: Mancano un paio, siamo
1: mancano un paio, abbiamo quasi finito. Domani sì. Mattina arrivano i cornetti.
0: Sì. Il cane però era simpatico.
1: Il cane è simpatico pure lui sulla bicicletta. Come si diventa comici? Non lo so, perché secondo me un po' lo devi essere di base. Poi si studia come tutte le cose.
0: Cioè... Sì, però voglio capire, per esempio a casa, no? Tu sei quello della famiglia che faceva le battute.
1: No, no, no, io sono timido in realtà. Nella vita sono abbastanza tranquillo. Però ho scoperto che sul palco mi piaceva stare, cioè nel senso che la comicità era il mio modo di comunicare le cose anche serie, riuscendo a far ridere. Da bambino mi piaceva imitare i comici che vedevo in televisione, mi piaceva la sensazione che i comici provocavano sulle persone a me care, cioè vedere mia mamma ridere delle commedie di Vincenzo Salem, dei film di Troisi, per me era bellissimo, dicevo che bello fatto, sta cosa che questo comico, questo artista riesce a far ridere la mia famiglia, e dicevo magari un giorno posso riuscire a fare la stessa cosa con le famiglie degli altri o con la mia stessa,
0: insomma, cioè, un po' piacere, i tuoi ridono?
1: Ride. Sì, sì, ogni tanto.
0: No, giusto per gradire.
1: Sì, sì, sì, sì. Quindi ho iniziato così, cioè in realtà da bambino anziché dire la poesia come fanno di solito i bambini a Natale, raccontavo, facevo gli sketch di
0: anche
1: di
0: a scuola come. Questo.
1: A scuola sì, infatti avevo voti molto bassi in condotta, però alti nelle altre materie perché poi ero secchione, studiavo.
0: Ah, vedi, quindi in qualche modo riuscivi a compensare.
1: Sì, sono laureato, cioè, infatti mi dispiace, sono fatto della laurea, purtroppo non posso più fare il ministro, perché in Italia diciamo, funziona così, deve essere cognato, cioè tutto un altro titolo. Però infatti lo dico ai giovani, fermatevi al diploma se volete fare carriera in Italia.
0: In che sei laureato, Vincenzo?
1: Al DAMS, quindi comunque una laurea finta.

0: Non come le telematiche, quelle sono ancora peggio, però DAMS, per chi non lo sapesse, discipline delle arti, della musica e dello spettacolo, o come lo chiama mio padre, Putivo fa giurisprudenza, che è il modo in cui lo definisce lui.
1: Lo sai, questa è una curiosità mia, come prendono i genitori l'idea, dice mamma sai, adesso vado a Zelig.
0: No, a me l'hanno presa bene, devo dire, non posso rispondere ironicamente a questa cosa, perché i miei genitori mi sono sempre stati di grande supporto. Io ho iniziato a fare questo lavoro che ero praticamente minorenne, quindi lavoro minorile, adesso fa questo, denunceranno poi Zelico con calma. No, però Zelico ho debuttato a 19 anni, quindi diciamo, era legale. Però prima, per esempio, tutte le serate, i laboratori che facevo, c'era bisogno di uno dei miei genitori che firmasse la liberatoria per farmi salire sul
1: palco.
0: Proprio
1: eri piccolo davvero.
0: Poi tengo papà che è poliziotto, quindi io sono stato il primo comico con la scorta, perché mio padre che mi accompagnava tutte le serate, che stava là e prendeva nota per scrivere le battute sui carabinieri.
1: Senti, invece tu sei fidanzato?
0: Sì.
1: Ecco, mi viene da pensare, mo sta fidanzata, no? Che ha il fidanzato comico.
0: Ma lei lo sa che è fonte di ispirazione, perché i comici, cioè, diventa, quando sta finendo una fantasia, poi si sposano, così hanno i pezzi sul matrimonio. Quando non avrò più battute sul matrimonio, facciamo un figlio, così faccio i pezzi, quindi è tutto progressivo.
1: E quindi le provi anche con lei, le battute?
0: Sì, sì, sì, assolutamente. Da poco siamo andati a convivere, così tengo pure il pezzo sulla convivenza che sto scrivendo. Anzi, voglio dire alle giovani coppie, tutti e tre i giovani qua presenti, se avete dubbi, la convivenza, sì, no, fatelo. Fatelo anche voi, andate anche voi a convivere con la mia ragazza, perché io non ce la faccio più. Questo messaggio che voglio lanciare.
1: Ma senti, ma le battute...
0: È bello che te ne hanno ancora forse ridere a quest'ora e non sono morti. Fatevi un applauso, siete bellissimi. Grazie.
1: Pubblico presente, Vincenzo, mica come quelli là così finti.
0: Bello, bellissimo.
1: Vedi? E, quindi voglio dire, quindi anche la tua ragazza sta lì, ti ascolta, ti sente, provi le battute con lei... E non ci sono volte in cui invece non c'è voglia di far battute?
0: Come no? Ma quello è il punto. Quando poi qua
1: ti
0: divento serio. No, qua divento serio. Ci sono dei momenti, il bello, no? Prima insomma raccontavano gli altri premiati, quando la gente ti ferma nella vita, sai, ti chiede a chi le cause, insomma, come risolvere il giornalismo. A me mi chiedono i battuti, no? Cioè, il comico è l'unico mestiere in cui vogliono anche la dimostrazione. Dice, fai il comico, ah, fammi una battuta. Dice, ma perché? Se facevo l'urologo, come mi domanda? Quindi è strano, no? E purtroppo capita, diciamo, noi lavoriamo con l'empatia, con le emozioni, e io, diciamo, poi ho la grande fortuna, io amo questo lavoro di far ridere le persone, però magari ci stanno dei momenti in cui tu tieni, cioè io sono salito sul palco il giorno in cui mia nonna ci aveva lasciato, no? Quindi io, diciamo, non essevo dell'umore, però in quel momento devo dirti che il mio lavoro mi ha aiutato anche in questo, a fare click col cervello e a lavorare su quell'emozione di quella sera e poi a lasciare fuori i problemi e poi...
1: Chi sono le tue fonti di ispirazione?
0: Qualsiasi cosa può ispirare un comico, sicuramente i comici che mi hanno preceduto. Massimo Troisi per me è un faro, non solo come comico ma proprio come artista, perché dire solo comico è limitativo, quindi io ho avuto l'onore di lavorare con le persone che hanno lavorato accanto a lui, non con lui, purtroppo, perché io sono nato nel 96 e lui era morto nel 94. Infatti la mia tesi di laurea si chiama Scusate il ritardo, riferito proprio a questo. E i cani, li abbiamo evocati prima, sono nostro pubblico affezionato. Quando si dice manca i cani, qua no, qua pure i cani, è il contrario.
1: Va bene. Ok, l'ultima cosa che ti volevo chiedere. Dimmi. Invece com'è l'ambiente dei comici lavorativamente parlando?
0: Quindi una chiave, come tutti gli ambienti artistici. No, ci stanno, ma io penso tutti i lavori hanno, sai, il collega più invidioso, il collega più... Io alla fine cerco, per come sono fatto caratterialmente io, di stare negli ambienti in cui sto bene, nel senso che io non riuscirei mai a lavorare in un ambiente non sano. Quindi per esempio a Zelig ho trovato, insomma, veramente una famiglia. C'è stima anche da parte dei colleghi più grandi, che è fondamentale, insomma, per me avere i mostri sacri di Zelig, che le persone che fanno questo mestiere da tanti anni, incoraggiarmi è stato importantissimo durante soprattutto i primi anni, ma ancora oggi, insomma, che non si finisce mai di imparare.
1: Da Zelig a un film?
0: Vediamo, mo ce lo stiamo organizzando, cioè con calma, una cosa voto, fammi fare mo il premio a Sapri,
1: già,
0: che pure
1: mi pare
0: è bello
1: una grande cosa.
0: Una cosa voto.
1: Vabbè, ricordati che
0: lavorando.
1: Ti abbiamo portato fortuna.
0: Così dicono tutti quanti, nel caso. Sì.
1: No, ma noi sul serio.
0: No, io ci credo.
1: Faccio vedere.
0: A me mi dispiace sempre quando erano i premi, perché in realtà cioè il fatto del premio è bello, per carità, poi su giovane di
1: ma
0: solito...
1: non è un premio alla carriera, quindi...
0: No, però a me mi fa sempre impressione, perché di solito si dice, quando un artista è geniale, cioè quello era un genio incompreso. A me si mi danno i premi, significa, ma capito, quindi non sono genio. Quindi su fatti camerate primo che muore non è buono, cioè a me già mi chiamo comunale, non mi può dedicare strade, via, biblioteca,
1: no, gente tras, non funziona
0: gratuitamente. Quindi pure fa niente, me lo prendo lo stesso e vi ringrazio.
1: E adesso te lo do, ma poi ci fai un pezzo. Come quello per strada
0: a
1: disposizione. Ai dicevo,
0: fammi una battuta, hai maggior ragione.
1: Sì. È uguale. Allora, chiamiamo sul palco a premiarti Maria Martino, responsabile comunicazione Terre del Bussento. Ma Maria Martino è molto, molto di più. Ce la siamo presi da Milano, ce la siamo portati a Sabri per qualche giorno.
0: Bene.
1: Ma poi se ne deve tornare a Milano.
0: Ah, sta tornando.
1: La tristezza, solidarietà. Ah,
0: come
1: però,
0: te ne torni? Col treno?
2: Col reso.
1: Vedi, è una comica anche lei. Allora, Maria.
0: La motivazione perché.
1: Vai, ma
2: non farmi ridere.
0: No, perché? È un mestiere.
1: No, ma quello è il mestiere suo.
0: Ma no, serio.
2: Serio. A Vincenzo Comunale.
0: Sono io. stavo solo confermando perché tengo pure il documento.
2: Continuo così.
0: Giuro, sono proprio io. Vai, scusami, non interrompo.
2: Allora, ripetiamo.
0: Ripetiamo, Vincenzo Comunale. Già sai che sono io, già ho detto.
1: No, vai, seria, no, seria.
0: 72
1: seria.
0: Persone ancora devono premiare.
1: Bravo.
0: O signor Labash, te ne vi 18 anni, Andrea. Scusa.
1: A Vincenzo Comunale.
0: Fammi giro. Oh, Marti. E tu vedi il tuo treno per Milano.
1: Maria,
0: scusa. Martino Cognome.
1: Sì.
2: Per una comicità che nasce dall'osservazione acuta del reale e si fa specchio della propria generazione. Capace di ridere di se stessa senza mai perdere leggerezza. Nella sua ironia convivono l'eredità della grande tradizione comica napoletana e uno sguardo originale mai scontato sul presente. Un interprete che ha saputo trasformare il palcoscenico in un luogo di incontro autentico con il pubblico.
0: Grazie.
1: Brava.
0: Bellissimo. Io tutta sta roba.
1: Secondo me sì. Vedi tu, mo.
0: Grazie. No, veramente. Sono lusingato. Lo dico.
1: Consegniamo il premio a Vincenzo.
0: Grazie.
1: Foto di rito.
0: Foto.
1: Sì, vai. Esci bene. Togli il microfono.
2: Che stai facendo?
0: Pure l'animatore. Oh, scusami. Pure là.
1: È andata? Ok.
0: È venuto.
1: Ma chi sta facendo?
0: Chi sei un fotografo abusivo che si sta vendendo tutte le foto? È che se mi ha portato questo è uno tra una maglietta Napoli, è inconfondibile, può essere solo un
1: allora mo ti lascio il palco.
0: Grazie.
1: Così
0: quindi
1: ti sfoghi
0: vada piano
1: dalla
0: dopo
1: Maria dalla
0: grazie. Maria non dopo perché ci tengo
1: no ci tiene
0: ma tra l'altro è un peccato perderlo subito.
1: E allora signori, Vincenzo Comunale,
0: grazie, fatevi un applauso, veramente siete meravigliosi. No, allora io più che un pezzo faccio delle dediche questa sera, perché quando ti danno un premio di solito si fa questo, no? Cioè si dedica il premio. Allora, la prima dedica io la devo fare alla mia città, a Napoli, appunto, menzionavo prima, perché allora Sapri è un posto bellissimo. Io pure devo confessare che non c'ero stato, ho origini cilentane, perché la storia del mio cognome è particolare. Comunale è un cognome siciliano, dalla Sicilia poi il mio trisavolo venne nel Cilento, proprio qui, quindi mio nonno, buonanima, è di Castellabate. Da Castellabate poi si è spostata a Secondigliano, dove è nato mio padre. Da Secondigliano mio padre a Giugliano, dove sono cresciuto io. Da Giugliano io sono andato a studiare a Roma. Quindi noi stiamo emigrando in Svizzera, ma con molta calma, diciamo, con i nostri tempi. Quindi un applauso al Cilento, insomma, che in qualche modo significa casa. E quindi devo dedicare il premio a Napoli, prima di tutto, perché essere un comico napoletano, per tanti versi, è facile e difficile allo stesso tempo. Nel senso che è difficile perché c'è un sacco di predecessori, lo dicevo prima, no? Tutti i comici che mi hanno preceduto, c'è la storia, noi possiamo dire, di Mattigiamo, siamo tra di noi, a Napoli penso che abbia avuto i comici più grandi della storia, possiamo dirlo senza ombra di dubbio, Totò, Edoardo De Filippo, Massimo Troisi, Vincenzo De Luca, Luigi Di Maio, quindi è veramente difficile fare meglio di così, far ridere più di loro. Io, diciamo... provo a fare il mio e devo dire che è anche facile da un altro punto di vista fare il comico a Napoli, perché hai un sacco di ispirazioni, cioè effettivamente noi napoletani abbiamo questa capacità di trasformare anche le cose tragiche in cose comiche inconsapevolmente, no? Prima si parlava di giornalismo, di notizie che vengono date a telegiornale, cioè questa cosa che è successa recentemente, qualcuno si ricorderà, qualche anno fa al cimitero di Poggioreale a Napoli crollò un'intera palazzina del cimitero, questo è un fatto tragico, no? Di cronaca. Qual è il risvolto comico inaspettato? Io stavo a casa con mio nonno, passa questa notizia a telegiornale, Napoli crolla palazzina del cimitero, mio nonno, wow, sa quanta mort. Io non scriverò mai una battuta così, capite il livello? Quindi fondamentalmente essere comico significa questo, avere sempre ricettività,

attori attivi su queste cose. Faccio sempre un altro esempio di informazione, tragedia trasformata in commedia. A Casoria, provincia di Napoli, un ospedale, una clinica privata, rubarono una sacca per la trasfusione del sangue. Non so per quale motivo. Sparì queste, cioè, presente, no? Quelle buste piene di sangue per le trasfusioni. Non so perché rubarono questa sacca. Ma noi in Campania non solo abbiamo il TGR Campania, che dà le notizie, diciamo, della regione come in tutta Italia, però se ci fate caso, più andate avanti col telecomando, più ci sono i canali regionali, che a Napoli sono straordinari, perché in Campania diventano sempre più specifici. Cioè tu tieni TG Vomero News, che se un fatto succede all'Arenella, che è il quartiere a fianco, ci non può potremmo raccontare. Quindi uno di questi telegiornali locali sono quelli più belli, perché sono proprio a contatto con le persone, fecero questo servizio in cui andavano a intervistare, cioè presentano quei servizi in cui intervistano la gente per strada, chiedono Vox Populi, si chiama, quindi chiedono informazioni alle persone, cioè, che ne pensa di questo fatto. E intervistarono un'anziana signora riguardo questa notizia, questo furto di questa busta di sangue. Il giornalista chiese, vi giuro, signora, lei cosa si sente di dire ai ladri? La signora ha risposto, Anetto Sang. E poesia, non posso fare meglio di così. Fatelo insieme l'applauso, sennò sembrano zanzare isolate ed è bruttissimo. Quindi crescere anche a Napoli, in provincia, mi ha insegnato questo. Mi ha insegnato che la comicità può essere ovunque, dietro l'angolo. Io ho abitato per tanti anni a Giugliano in Campania. Conoscete Giugliano? Siete giù, facevamo una macchina, ci potevamo organizzare... Giugliano in Campania, questo è l'entusiasmo che merita, diciamo, è collegata dall'asse mediano, l'amico lo sa, l'asse mediano è una strada a scorrimento veloce, però di veloce dipende dall'orario. Si crea un sacco di traffico perché grazie alle condizioni dell'asfalto, quando piove diventa acqua park, si creano delle buche interessanti. Quindi io stavo nel traffico per prendere l'asse mediano e succede questa scena inconsapevolmente comica. Vedo una macchina che cerca di parcheggiarsi in mezzo ad altre due. Questa macchina era piena di ragazze, cioè quattro ragazze, che io... potrei definire brenzole, ma non lo farò, perché è una serata elegante. Quindi, diciamo solo che avevano delle unghie importanti. Fucsia, avvolgevano lo sterzo 2-3 volte. Ci siamo capiti. Queste ragazze erano delle neomamme, quindi avevano in macchina con loro dei bambini. Sapete come sono i bambini? Piangevano, si lamentavano. Quindi le amiche cosa fanno? Scendono dalla macchina, si portano i bambini, danno istruzioni da fuori alla macchina, alla brenzola, diciamo, leader, quella al volante, per parcheggiare questa macchina. Quindi vanno più a destra, vai più a sinistra. Lei dopo un sacco di manovre riesce a parcheggiarsi perfettamente in mezzo alle altre due macchine. Scende dalla macchina, le danno il bambino, diciamo quello intestato a lei. Lei lo prende in braccio, sembrava una storia a lieto fine, quando a un certo punto il dramma. Lei guarda la macchina e fa, ma dove ragazze? E mo come li prendiamo i passeggini da dentro al cofano? Perché le parcheggiate troppo strette. E vedi là la comicità involontaria, l'illuminazione, la genialità. Prende il bambino, lo mette per terra e fa, oggi mamma si è imparata a parcheggiare, tu tombare a camera. E se ne va. Capite la poesia? E io sono cresciuto a Giugliano. Giugliano, qualche tempo fa, il Giugliano Calcio è salito in Serie C. È successa questa cosa che hanno messo bandiere e striscioni in giro per la città, che è una cosa che noi a Napoli non facciamo mai in caso di vittorie sportive, non siamo i tipi. Quindi mettono queste bandiere e questi striscioni giallo-blu, vero? Sono i colori del Giugliano Calcio. Io in quel periodo esco con una ragazza che non era delle mie zone, quindi lei vede questi striscioni giallo-blu e mi fa, ah, certo che qua l'avete preso proprio a cuore la questione della guerra in Ucraina. Voi che avreste fatto a mio posto? Io subito, sì, siamo dei grandi pacifisti. Quindi ci sono anche delle frasi di incoraggiamento, forza ragazzi, non mollate, 11 leoni, ma perché 11 sono rimasti in pochi? Io mi sono immaginato Vladimir Putin in visita a Giugliano in Campania, che arriva, vede tutti questi striscioni giallo-blu, dice no, a questi li dobbiamo bombardare. Poi sale sull'asse mediano, vede l'asfalto, dice ah, vabbè, già l'hanno fatto, e se ne va. Quindi sopravvivremo anche a questo, tranquillamente. Grazie, è tutta verità, amico mio, lo sai. Allora, la seconda dedica ovviamente alla famiglia, perché insomma senza la famiglia non saremo niente, nessuno di noi, nel bene e nel male, quindi chiaramente ognuno di noi ha i suoi punti di riferimento. Quando sei piccolo i riferimenti sono sempre i genitori, no? Mamma e papà, qualsiasi cosa vai dalla mamma, dici mamma c'ho questo, se vai dal papà dici domanda a mamma, quindi è solo un giro più lungo. Mia mamma ha sempre tenuto questo problema, che ogni problema che io avessi da bambino, qualsiasi cosa avessi, per mia mamma era colpo di tempo, il meteo. Le mamme del sud hanno questa cosa, l'unica diagnosi. Dice, mamma, mi fa male la testa. Sì, cambiamenti di temperatura. Mamma, mi fa male il ginocchio. Domani piove. Cioè, sono cresciuto con questa convinzione che c'è un collegamento logico tra malessere fisico e meteo. Tanto è vero che la prima volta sono andato in un ospedale in via di Amelia, al Cardarelli di Napoli. Vedi questo signore col gesso vicino al braccio, la testa fasciata, le stampelle. Dissi, scusi, ma lei di dov'è? Quello mi disse di Avellino. Io pensavo, Madonna santa.

ad Avellino ci sarà proprio un tempo e merda. Si sta combinata così. Secondo riferimento, ovviamente, il papà, su questo apro una parentesi, perché il lavoro di mio padre mi ha molto condizionato. Prima parlavamo appunto di come ha preso mio padre, io ho detto che è un poliziotto, ed effettivamente anche quello mi ha in qualche modo formato, perché io andavo a scuola, dicevo, a Giugliano, nell'area nord di Napoli, e spesso sono stato anche vittima di bullismo e discriminazione, perché ero figlio poliziotto. Lo sappiamo, non sempre le forze dell'ordine, ingiustamente, vengono ben viste. Quindi entravo in classe la mattina, sentivo quelle frasi brutte: ah, quello è figlio di poliziotto, i poliziotti infami, guardie infami, sbirri di merda. Questi erano i professori. Per quanto riguarda i miei compagni di classe, poteva succedere, statisticamente poteva succedere, che ci fosse qualcuno che era figlio di qualcuno che mio padre aveva arrestato. E a me è successo, c'era questo ragazzino in classe mia, Jenny O'Pork, soprannome simpatico. Jenny O'Pork era il figlio di Antonio Cana, una strana legge del mondo animale che non ho mai capito. Un giorno Jenny mi si avvicina e fa: ma tu sei un figlio comunale, il poliziotto? E io faccio: sì. E lui mi fa: mio padre, per colpa di tuo padre, sta in galera. E io là non sapevo che dirgli. Io ho detto: guarda Jenny, non è proprio così. Cioè, mio padre ha solo fatto il suo lavoro. Tuo padre sta in galera per colpa del reato che ha commesso. Cioè, noi in Italia abbiamo proprio il sistema legislativo, esecutivo, giudiziario. Tuo padre ha commesso il reato, mio padre l'ha arrestato e il giudice l'ha condannato. E io tutto mi aspettavo, tranne che Jenny capisse. Io sono uscito completamente illeso da quella conversazione. Mi dispiace per Mario, il figlio del giudice, che si è fatto 2 mesi in ospedale, ma io che potevo fare? Qui la capito troppo buona, la legge non è colpa mia. Quindi, anche se ho fatto essere figlio di poliziotto, no, ma ha cambiato la mia prospettiva. Io prima di uscire di casa, no, mia mamma mi fa le solite raccomandazioni, va piano, mi raccomando, non corre. Mio padre mi dice: mi raccomando, c'è questa fissazione, riposto il blocco. Dice, io dovrei essere abituato, perché mi fa papà quando corri tu quando torna a casa. Invece, no, mi è venuto ancora più ansia, perché lui dice: mi raccomando, se ti fermano, tu dillo che sei il figlio di un collega. Che io non ho mai capito la logica. Dice: scusa, ma non è più sospetto. Quindi mi fermo: buonasera, buonasera, sei il figlio di un collega. Mio padre fa: no, ma tu sei scemo, non lo devi dire così, lo devi far capitare nel discorso. Ma quale discorso? Che ti immagini, si posta il blocco tipo i primi appuntamenti, ma dimmi un po' di te, cosa fanno i tuoi, come faccio? Allora io ho trovato il mio metodo, lo voglio condividere con voi questa sera. Quando vedo un posto di blocco, dice, come faccio a dire sul figlio di un collega senza... Quando vedo il posto di blocco, non aspetto che mi fermano loro, mi fermo io. Scendo dalla macchina, vado verso il poliziotto, faccio: ui, papà, ah no, mi scusi, sai che mio padre che lavora in polizia, arrivederci. E meno male, la chiudo così. Chiudo con un'ultima cosa. Siccome appunto il lavoro di mio padre, insomma, ovviamente il lavoro che hanno fatto i miei genitori su me, mi ha trasmesso dei valori importanti che secondo me sono fondamentali, tra cui appunto la passione per la giustizia. Prima si parlava di informazione, di diritto, e io devo dirvi che ho sempre avuto viva questa passione. Insomma, sono cresciuto nel mito di Falcone, Borsellino, e a un certo punto ho pensato anche di fare il magistrato, cioè la comicità non è stata l'unica, il magistrato. Poi mi hanno avvisato che sarei andato incontro a delle cose pericolose, orribili, gli esami di giurisprudenza, e quindi ho rinunciato, ho scelto la comicità, che comunque mi sembra la strada più vicina alla legge italiana, diciamo, come materia. E quindi, anche da comico, io volevo provare a dare il mio contributo alla causa, alla lotta alla camorra, che insomma indirettamente ho vissuto sulla mia pelle. Se voi siete d'accordo questa sera, con questo entusiasmo un po' da pubblico di forum, vorrei darvi questo. Il mio metodo per sconfiggere la criminalità organizzata. È un pezzo a cui tengo molto, l'ho fatto recentemente in televisione e ci tengo. Allora, come facciamo? Semplice. Allora, la camorra, l'andrangheta, la mafia, come funzionano? Bene, a parte questo, cioè l'oggettivo, dicono una cosa, la fanno. Però funzionano come delle aziende. Sono delle aziende che hanno un loro leader, il boss, amministratore delegato dell'azienda, poi ci sono i vari camorristi dipendenti. Sono aziende a conduzione familiare, ok? Quindi la mia idea qual è? Statalizziamo la camorra. Rendiamo l'azienda pubblica, riconosciuta dallo Stato. Cambierebbe tutto. Il camorrista non è più un dipendente, appunto un delinquente che lavora nell'ombra, ma diventa un dipendente pubblico. Camorrista, dipendente pubblico. Vedi come già comincia a non avere più voglia di fare un cazzo. Arriva in ufficio la mattina, timbra e cartellino, deve uccidere 4 persone, ne uccide uno e va a fare spesa. Già abbiamo risparmiato 3 morti così, in un colpo solo. Tu immagina la fila di gente che va al comune a lamentarsi: scusatemi, io dovevo morire la settimana scorsa, mi è arrivata la lettera a casa, vittima di camorra, sto ancora qua, che volimo fare? L'impiegato dall'altro lato: allora innanzitutto devi prendere il ticket, c'è tutta una procedura da seguire, qua tutto quanto a mamori, con calma, poi se no, se volete la risolviamo privatamente, mi date 50 euro, usciamo qua fuori e vi sparmo, facile. Cambierebbe tutto però se tu legalizzi la camorra. Tu puoi fare una cosa importantissima, tu Stato, puoi chiedere le tasse, quello che fai con le aziende, no? Immagina la camorra che paga le tasse allo Stato italiano. Qui però si pone un quesito, un problema, una questione. Perché qual è una delle principali attività
della criminalità organizzata, la vendita

0: della droga, che altera la percezione. Avete risposto con un attimo di ritardo, siete il pubblico giusto. Allora, la vendita della droga. Ma perché questa cosa, diciamo, non si può fare in Italia, non legalizzano le droghe? Perché dice, la droga fa male, lo Stato italiano non autorizzerebbe mai la vendita di qualcosa che fa male. Sigarette, alcol, gratta e vinci, CD di ultimo. Lo Stato non se lo pone questo problema, gli basta avvisarti, ti mette le scritte sui pacchetti e ti vende le cose. Quindi così cambieremo anche il mercato del lavoro, perché tu immagina che impatto avrebbe sul mercato del lavoro. Tu statalizzi la camorra, devono fare i bandi di concorso. Immagina, bando, ruolo, camorrista di primo livello, OPAL, requisiti, diploma, che comunque serve sempre, conoscenza dell'inglese a livello B1, devi saper dire almeno racket, se no par brutto nelle intercettazioni. Vai al colloquio e se provi a corrompere l'esaminatore non ti denunciano, ma ti assumono direttamente. Immaginate, bellissimo, fai lo scatto di carriera. A quel punto però cosa accadrebbe? Che nel ruolo di camorristi ci sarebbero persone che hanno pagato per stare là, raccomandati, figli di, amici di, come succede oggi nella pubblica amministrazione. Quindi ci sarebbero i primi casi di infiltrazione statale nella mafia. E a quel punto, secondo me, la criminalità organizzata piano piano diventerebbe criminalità quasi organizzata, non tanto organizzata, aspetta un attimo, organizzata, fino a completamente disorganizzata. A quel punto mi immagino i boss mafiosi che andrebbero in Parlamento dai politici a dire, vi prego, basta, torniamo come eravamo prima, e i politici. Allora, innanzitutto devi fare il ticket, c'è tutta una procedura da seguire, poi se no, se volete, la risolviamo privatamente, come abbiamo sempre fatto. Grazie. Grazie mille.
1: Grazie,
0: grazie ancora,
1: Vincenzo,
0: del premio, di avermi voluto qua. Vado, mica te le pigliate e portate a Milano. No, ok, sta qua, sta qua. Grazie, io vi lascio e buonanotte.
1: Grazie mille, Vincenzo, grazie. In bocca al lupo.
0: Il microfono, mi stai portando un microfono a casa. Qua, prima o poi qualcuno berrà quest'acqua.
1: Io l'ho detto che prima sta, che nessuno.
0: Sta dall'inizio della serata.
1: Sì, tu l'hai
0: fatto proprio caldo.
1: Sera, poi,
0: no, no, no, non voglio essere io il
1: te
0: primo.
1: Te la puoi portare?
0: No, no, grazie, grazie.
1: È sicuro? Fai come se
0: grazie,
1: fosse a
0: buonanotte,
1: casa
0: grazie ancora.
1: Ciao, Vincenzo, grazie, in bocca al lupo. E allora siamo arrivati davvero alla conclusione, quindi andiamo a chiamare il nostro ultimo premiato di questa sera e andiamo con la clip.

0: Benvenuto, benvenuto. Oh, insomma, aspettavamo questo momento. Beve lei? Vuole bere lei? Si è fatta calda.
1: Buonasera.
0: Allora, intanto buonasera, tenga vicino il sì. Microfono. Ecco, presidente UNICEF Italia. Lo dicevamo prima dietro le quinte, no? L'UNICEF sicuramente è una di quelle organizzazioni che ha un imprinting che arriva immediatamente, che è conosciuta davvero in tutto il mondo, dai più piccoli ai più grandi.
1: UNICEF è un'organizzazione internazionale, è un organismo delle Nazioni Unite e opera in 190 paesi del mondo, quindi raggiunge tutti i bambini del mondo e ha dei numeri importanti. Basta pensare che l'anno scorso abbiamo vaccinato 2 miliardi e mezzo di bambini con età inferiore a 5 anni, per dare un senso, diciamo, della forza e anche del bisogno, perché poi UNICEF ha la necessità. Prima qualcuno diceva è bello stare in piazza, è bellissimo stare in piazza, perché poi comunicare in questo modo diretto, immediato, con questo abbraccio della folla, di chi ascolta, e soprattutto essere scelti, non ritengo come persona ma come organizzazione, in un premio così importante, poter in qualche modo avere voce e in un momento così importante in Sapri, in un posto così bello, meraviglioso, e il riconoscimento di tanti sacrifici che facciamo ogni giorno in Italia e nel mondo.
0: Com'è cambiato l'UNICEF negli anni?
1: UNICEF è cambiata molto. L'anno prossimo, cioè l'11 dicembre di quest'anno, festeggia 80 anni dalla fondazione nel mondo, e in Italia c'ha 53 anni. Recentemente proprio siamo stati proprio al Marateale, qui vicino al festival, e raccontavamo come nel tempo è cambiato, e il titolo di questo mio intervento era dal manifesto, dalla cartolina,

0: al video, ai social, perché poi c'è questo bisogno di comunicare in tanti modi. Prima si mandava quella cartolina di auguri, che c'è ancora,
1: ricordo.
0: tra l'altro, meravigliosa, e adesso però si comunica tramite social, tramite quel video che abbiamo fatto, c'è cioè quella selfie, perché dobbiamo comunicare tramite tanti testimonial importanti. Allora è cambiato, ma il bisogno è sempre lo stesso, perché i bambini e le bambine

0: pesanti e anche tardi, ma noi abbiamo 1 miliardo di bambini che sono esposti alle conseguenze del cambiamento climatico e 500 milioni sono conseguenti in base, diciamo, e in qualche modo limitati dai diritti dalle guerre. Perché poi
1: Certo.
0: le guerre non sono solo quella che sta a Giugliano che festeggia l'Ucraina, ma io posso di aversi tutto questo, no? Giusto per chiarire.
1: Appunto.
0: E però diciamo, sono quelle guerre che nel mondo sono in 60 focolai, non sono poche, quindi questi bambini e queste bambine nel mondo. Però volevo riagganciarmi all'Italia. Ci sono dei dati italiani importanti. Prima chi mi ha preceduto parlava del disagio della diversità. Noi abbiamo dati sul disagio psichico dei minori in Italia, parlo di 14-17 anni, il 25% dei nostri adolescenti si dichiara insoddisfatto della vita e sceglierebbe la strada del suicidio. Il primo anno 2025 che ha portato un aumento nella storia dell'umanità dell'obesità rispetto alla malnutrizione. L'obesità è un grande disagio psichico. Noi davanti a questo dobbiamo stare attenti, dobbiamo alzare le nostre antenne della presenza. E allora ribadisco, l'aver pensato a poter premiare un'organizzazione come UNICEF dimostra, e ringrazio gli organizzatori, chi mi ha invitato, chi ha voluto questa presenza qui, una grande sensibilità. Perché poi il premio è anche questo, no? È stare insieme a chi ci ha raccontato delle battute, a chi ci ha raccontato la vita, a chi ci ha raccontato tante cose importanti, a chi le fa. Tante cose importanti, ma avere la sensibilità di scegliere una piazza d'estate davanti a questa bellezza e dedicarsi un attimo a tanti dolori del mondo è un grande merito che va agli organizzatori, che veramente ringrazio e che abbraccio, e abbraccio attraverso le mie parole con quei sorrisi, quegli occhi grandi di quei bambini del sud del mondo che ho visto, che ho visitato, che hanno bisogno veramente di questo momento di calore davanti alla bellezza dei posti, perché la bellezza secondo me è una strada importante che può determinare una grande rivoluzione. Io mi ritengo sicuramente, diciamo, un operaio, un volontario tra i volontari, uno che ha scelto di donare un po' della fortuna e del tempo a questa causa. Ma so nello stesso tempo che non si può fare da solo, si deve contagiare, si deve comunicare, si deve chiedere una mano, che non è soltanto la mano economica della raccolta fondi, ma è la mano della necessità di raccontare, di portare oltre questa piazza quello che vi sto dicendo, che c'è questo bisogno di raccontare questa povertà del mondo, di raccontare questo disagio, di raccontare questa necessità di costruire un futuro. E bisogna essere, secondo me, dei rivoluzionari civili silenziosi, di quelli che appunto come piccole api nel quotidiano, nelle famiglie, nelle scuole, nelle istituzioni, davanti a chi conta o pensa di contare, ma forse di alcuni c'è bisogno inevitabilmente, si deve arrivare a questa conoscenza. Adesso vedete, questa mia voce è stanca, ma è una voce stanca, ma sicuramente una voce felice. Che probabilmente questa strada è quella giusta, è quella strada che può attraverso questa voce raccontare. Se vi dico che a Beirut c'era un costante rumore nella testa, era un drone israeliano che controllava qualunque mossa che facevamo noi, perché noi stavamo con le Nazioni Unite, eravamo seguiti da questo drone che in qualche modo cercava di capire che cosa volevamo. Noi con molta semplicità abbiamo voluto abbracciare quei bambini, quegli sfollati del sud, quelli massacrati dalla guerra che li assilla. Abbiamo voluto dare loro il pane, perché questo facciamo, il quotidiano, l'istruzione, la scuola. Siamo andati in alcune scuole, siamo andati in alcuni campi, in alcune scuole che sono diventate dei dormitori, dove persone con grandissima dignità ascoltavano questo suono del drone, che di solito il drone è silenzioso, ma quello era rumoroso per dare il senso di quella cappa della presenza, e dicevano, stanno lì, noi abbiamo subito, noi riusciremo in qualche modo per i nostri figli ad andare avanti, con una grande dignità. Probabilmente questi ragazzi che ho incontrato ci hanno insegnato qualcosa di più di quello che noi possiamo sapere, perché poi tra l'altro i giovani, i bambini, con i loro scopi.

0: sguardi, con i loro silenzi, con le loro anche battute, ci dicono molto di più e probabilmente ci giudicano come persone che in qualche modo devono risarcire il fallimento nel quale siamo arrivati, perché 60 focolai nel mondo, un'economia di guerra, cioè un'economia basata sul creare e produrre armi, e questo fa girare l'economia, probabilmente un'economia che non
1: Ovvio.
0: conosce il futuro, e su questo dobbiamo veramente indignarci e dirlo ad alta voce pubblicamente che così non si può andare avanti, questo non è il futuro. Grazie.
1: E allora grazie Nicola, insomma, non ti ho voluto interrompere perché hai raccontato e anche il tuo modo di raccontare ci fa comprendere il lavoro, il sacrificio e la forza che ci vuole per riuscire ad andare avanti e a spronare, no, altre persone a dare una mano, a dare un sostegno, a dare un supporto, anche economico, perché no?
0: Certo.
1: Perché l'UNICEF, comunque, quante persone fanno parte di questa grande...
0: L'UNICEF, io sono presidente da un anno, l'anno scorso ha raccolto, grazie alla generosità degli italiani, quasi 90 milioni di euro destinati ai bisogni del mondo. Dico una cosa perché è una cosa importante, in un posto che, vabbè, voi sapete, io amo particolarmente il Cilento per la mia storia, sono stato magistrato qui, voi sapete, insomma, quello che ho fatto, quante volte ci vengo, ci verrò. Per sempre. Ci sono quindi in un posto di anziani e lo devo dire con grande orgoglio mettendomi nei panni di questi anziani. Quando fui nominato presidente, la prima cosa che tra le cose mi sottoposero era mandare a firma mia quella lettera, non la lettera col bollettino postale. E pensai con una grande ignoranza, per la verità, chiesi anche scusa a tutte queste persone che invece li leggono con grande interesse e donano, dice, ma appunto, ma nell'epoca dei social, perché mandiamo ancora questi bollettini tramite la posta? E ho scoperto che noi raccogliamo 40 milioni di euro con i bollettini. E chi li fa questi bollettini? La persona anziana che ha una pensione sociale e che decide di dare 9 euro al mese per la causa dell'UNICEF e dei bambini e che fa una fila perché non conosce sistema telematico
1: Bollettino
0: e va in
1: talvolta.
0: posta, fa un'ora di fila per dare 9 euro al mese. Questa è un'Italia straordinaria.
1: Allora, io vorrei invitare accanto a noi il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, che accogliamo con un applauso. Ci dovrebbe essere un terzo microfono. Ciao sindaco. Vabbè, prendi il mio.
2: Innanzitutto buonasera a tutte, grazie a lei, dottore, per aver portato anche se a fine serata, e da allora noi ne siamo orgogliosi. E perché dico questo? Prima facevamo una riflessione: il premio del Bussento, siamo all'undicesima edizione, le prime 10 ci hanno un po' alimentato nella diffusione delle nostre tipicità e avere i nostri ambasciatori in giro per il mondo, ma adesso con l'undicesima edizione maturiamo e consolidiamo la nostra maturità, e la nostra maturità di terra è una terra di accoglienza, e avere tra gli ambasciatori del premio Terre del Bussento l'UNICEF è un motivo di orgoglio territoriale e di gratitudine, soprattutto, come diceva bene lei, in un momento storico caratterizzato da grossi conflitti, ma caratterizzato soprattutto dall'assenza delle istituzioni. E i fatti di Ceuta di qualche giorno fa lo dimostrano, dove le istituzioni ufficiali arroccano su difficoltà probabilmente costruite, le organizzazioni internazionali come l'UNICEF, ma anche le ONG e tante associazioni invece continuano a lottare, a guardare ai più deboli, quando i governi nazionali continuano ad investire in armi e non nel migliorare la qualità di vita e nei diritti, soprattutto dei più deboli. Noi, come popolazioni del Cilento, popolazioni del Terre del Bussento, vocati da sempre all'accoglienza e alla solidarietà, non possiamo far altro che ringraziare e continuare a credere nel valore nazionale ed internazionale che UNICEF e i tanti attori, purtroppo non governativi, invece continuano a lottare nei campi di battaglia per garantire diritti e dignità e uguaglianza a tutti i cittadini. Grazie di questo.
0: Grazie, grazie a lei.

0: a Nicola Graziano, presidente UNICEF, per una vita che ha saputo unire il rigore del magistrato alla generosità del volontario, mettendo competenza giuridica e slancio umano al servizio dei più fragili. Alla guida di UNICEF Italia, eletto all'unanimità, non si è mai fermato dietro ad una scrivania, ma è stato personalmente sul campo tra i bambini della Costa d'Avorio per toccare con mano le emergenze che ogni giorno racconta e combatte. Un uomo per il quale il futuro di un bambino, ovunque nel mondo, non è mai una questione astratta, ma una responsabilità personale. Grazie.
1: Allora, facciamo la foto di rito. Tutto a posto. Allora, noi ringraziamo ancora Nicola Graziano, veramente buon lavoro, il lavoro che fa è un lavoro meraviglioso, quindi forza e coraggio e insistiamo sempre. Grazie, grazie mille, grazie anche al sindaco. Allora, siamo arrivati alla fase finale del nostro premio, quindi io arrivo a ringraziare ovviamente il Comune di Sapri, l'Assessorato al Turismo, Cultura e Spettacolo, l'Associazione Terre del Bussento, con il contributo della Camera di Commercio di Salerno, con il patrocinio di FENAILP. E poi ancora il nostro Matteo Martino, organizzatore generale. Facciamo un applauso a Matteo, perché l'anima che mette in questo evento lo sanno veramente soltanto chi gli è a fianco H24. Nello Pepe, direttore artistico, Franco Maldonato, presidente di giuria, Maria Martino, autrice e regia contenuti, Gennaro Falabella, regia e contributi video, Angelo Accardi, scenografia meravigliosa, Marianna Vallone, ufficio stampa, Francesco Lombardi, comunicazione, poi ancora Andrea Brandi e Chimera Studio per la produzione dei contenuti, Anna Ida Guida e Rachele Furiati per le foto, Giuseppe, Pietro, Luca, Serena, Carola, Pio e Giuseppe, assistenza al premio, gruppo eventi SRL, service audio, luci, video, Tecno Edili di Francesco Franco, allestimenti e logistica, strane officine, grafiche e materiale pubblicitario, e Smile Communication, grafiche e materiale pubblicitario. Li abbiamo menzionati tutti perché tutti quanti danno un piccolo contributo per far sì che tutto questo si possa realizzare. E allora io l'appuntamento ve lo do per domani sera, sempre qui alle 22, con una nuova serata piena di ospiti, quindi vi aspettiamo anche domani sera. Questi sono per me. Grazie mille e buona serata a tutti voi. Grazie per essere stati con noi questa sera.

0: museo importante per un territorio certamente importante. Andrea, oggi giochi in casa perché siamo a Ponte Cagnano Faiano e non potevamo non visitare il Museo Archeologico Nazionale, gli Etruschi di Frontiera, che è davvero una miniera di storia, di cultura locale, ma non solo.
1: Sì, il Museo di Ponte Cagnano, appunto, come dici tu, Etruschi di Frontiera, è un museo importantissimo nel panorama, diciamo, museale italiano, perché appunto conserva dei reperti sulla civiltà etrusca che insomma collegano un po' tutta l'Italia meridionale. Quindi è un museo, diciamo, storico, insomma, che si rinnova poi di anno in anno con iniziative, rassegne, eccetera, e quindi è un capisaldo importante nella tradizione museale. E qui da Ponte Cagnano, proprio che era un'antica necropoli etrusca, appunto, c'è una storia importante che va raccontata.
0: E noi ci faremo aiutare a raccontare questa storia dalla direttrice, la dottoressa Serena De Caro.

Il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano Etruschi di Frontiera afferisce alla direzione regionale Musei Nazionali Campania, diretta dalla dottoressa Luigina Tomai. È uno scrigno che custodisce reperti provenienti dal territorio che raccontano una storia lunghissima, secoli. È un sito che è importante perché è l'ultimo avamposto, l'avamposto più meridionale degli Etruschi. L'importante è che conserva veramente reperti eccezionali, unici, e numerosi reperti che raccontano appunto una storia lunghissima. Un museo giovane, ha sede qui da circa 20 anni, ma un museo vivace che coniuga anche, fa dialogare l'archeologia con l'arte contemporanea. Le iniziative che realizziamo con le comunità del territorio sono tantissime, coinvolgono tutte le classi di età, i visitatori sono travolti dall'energia che questo museo riesce a dare. Un'area molto vasta che ci ricorda come questo territorio sia stato attraversato da numerose genti che hanno portato usi, costumi, mentalità diverse che si sono fuse in un rapporto unico. Abbiamo armi, oggetti che provengono dal Mediterraneo orientale, dalla Sardegna, dall'entroterra, dalla Lucania, a testimonianza appunto che insieme agli oggetti viaggiavano le persone e anche le idee. Un museo molto attento alle esigenze di tutti i tipi di pubblico, noi accogliamo anche i turisti che attraversano il nostro territorio e che scoprono una realtà di cui non erano probabilmente a conoscenza in tutte le sue articolazioni, in tutte le sue sfaccettature. Da qualche anno il museo è, per decreto del Ministero della Cultura, annesso anche al parco. Nel parco sono conservate, sono a vista alcune strutture dell'antico abitato di Pontecagnano e nel parco sono anche in corso gli scavi archeologici da parte dell'Università del Molise e dell'Università di Salerno. La direzione regionale Musei Nazionali Campania sta lavorando alacremente per favorire la fruizione da parte del pubblico dei contenuti del museo. All'interno del museo di Pontecagnano c'è già un percorso tattile fruibile da parte di tutti, realizzato in collaborazione con le associazioni di settore e con le scuole del territorio, con la collaborazione sotto la supervisione dei servizi educativi del museo.

La nostra storia, la storia del circolo dei cambi di occhi verdi Pontecagnano è legata a doppio filo con quella di questo luogo. Ricordo ancora quando a metà degli anni 90 ero un bambino delle elementari e venivamo qui con Michele Bonomo, con Peppe Mancini, proprio per cercare di risollevare le sorti di questo posto che era un parco archeologico abbandonato all'incuria. E quindi poi da lì è nato un progetto di valorizzazione che è andato oltre, ben oltre l'archeologia. Infatti noi oggi parliamo di parco eco-archeologico perché è diventato l'avamposto delle tematiche ambientali, di tutela dell'ambiente, della biodiversità, ma anche della socialità che attraverso il parco è diventato il volano per portare tali tematiche in tutta la città di Pontecagnano Faiano e anche oltre. Come potete vedere, sì, alle mie spalle abbiamo numerosi volumi della Tana di Sofia, la prima biblioteca all'aperto dedicata in primis ai ragazzi, ma che è gratuitamente e liberamente usufruibile qui al parco, con volumi anche per adulti, ma a questo, come nel rispetto della sua, potremmo dire, il suo carattere ontologico, il parco archeologico è un luogo di incontri, di disseminazioni, di contaminazioni. È quello che, andando a ricalcare quella che è stato poi il carattere dei nostri padri fondatori, gli Etruschi, un popolo di frontiera, un popolo che ha saputo raggiungere il confine, spostare questo confine oltre, quindi portandolo alla Magna Grecia con appunto l'incontro con la civiltà di quei tempi, fino ad arrivare a quella romana che ha segnato la sua, diciamo, fine. Le tematiche ambientali diventano poi anche il pretesto, tra virgolette, per veicolare altri messaggi, per esempio l'incontro di culture diverse con il Festival Terre Madri di qualche settimana fa, la valorizzazione della nostra volta celeste, quindi con i prossimi appuntamenti di osservazione della volta celeste in occasione della Notte di San Lorenzo, che è un dell'estate pontecagnanese, altri eventi, per esempio di promozione della filmografia con il Cinema al Verde, attualmente appunto in corso, organizzato con il Teatro Maschera Nova, e poi senza voler non trascurare uno dei nostri progetti cardine che va avanti dal 2000, gli orti

0: sociali, gli orti urbani. Ha una doppia vocazione questo progetto: attraverso l'orticoltura non solo si vuole favorire la trasmissione di saperi e sapori di un tempo, ma anche e soprattutto favorire la socialità.
1: Il parco è la sede operativa del Circo Legamenti Occhi Verdi d'estate, insomma diciamo dalla primavera in poi. D'inverno la nostra sede, in qualche modo inside, è la Green Station, questo locale che ci è stato assegnato per comodato d'uso da RFI, Reti Ferroviarie Italiane, che è un posto completamente alimentato, energia elettrica fotovoltaica, quindi sostenibile, mentre invece il parco è lo scenario, la nostra cornice ideale da marzo fino ad ottobre per eventi, allestimenti e anche sede delle nostre attività laboratoriali didattiche. Infatti in questo periodo è stata teatro di Ricicla Estate, una campagna che i regionali di Legambiente promuovono come carovana riciclona, per non dimenticare che la raccolta differenziata si fa anche nei luoghi di vacanza, non va in ferie la raccolta differenziata. Quindi abbiamo fatto dei laboratori con dei gruppi di bambini in occasione di una festa di compleanno. Abbiamo fatto un'azione oltre il parco su Lido, che è beach, e su vari lidi della costa sud di Salerno, e soprattutto qui al parco ogni occasione è buona per impartire le pratiche virtuose. Da qui noi organizziamo campagne come Puliamo il Mondo, la campagna più mediatica di Legambiente, che si svolge a fine settembre, ma anche Spiagge e Fondali Puliti, che si svolge ancora prima a maggio, tra aprile e maggio, preceduta dalla Beach Litter, che è un monitoraggio scientifico sui rifiuti che troviamo spiaggiati sul luogo che scegliamo di appunto monitorare e sorvegliare, perché affrontare il problema significa prima conoscerlo alla radice.
2: Ernesto accennava, mi piace ritornare sugli orti sociali, perché insomma questa è una realtà che è nata qui, la prima in campagna, insomma decenni fa.
1: Assolutamente sì, un'esperienza pionieristica, un'esperienza d'avanguardia di cui siamo stati invitati a parlare proprio l'altro ieri, il 27 luglio, in occasione di una rassegna tenutasi a Contursi Terme, il comune di Contursi Terme, organizzata dall'amministrazione comunale, e si chiama ONGI. Il titolo rimanda ad alcuni fiumi della Mongolia che invece di scorrere verso il mare scorrono all'indietro. Abbiamo studiato proprio chi ci ha invitato a parlare degli orti urbani e sociali, lo ha fatto perché come noi, partendo dalla triade che ha già citato Ernesto, Peppe Mancini, Michele Bonomo e voglio aggiungere Paolo Longo della FIAB, Federazione Italiana Amici della Bicicletta, hanno costruito tassello dopo tassello questo posto. E quindi anche gli orti di città di cui abbiamo parlato ad Ongi, e noi abbiamo fatto proprio quindi gli orti di città oltre la città di Ponte Cagnano Faiano, che appunto rappresentano un motore sociale, un motore di aggregazione sociale, uno strumento di lotta, come ho detto, a contursi alla crisi climatica, uno strumento di lotta allo spreco alimentare, perché si produce tutto a chilometro zero, perché chi produce consuma quello che produce, quindi autoconsumo, e soprattutto si rinfoltisce quella che è la foresta urbana, perché l'orto urbano va a creare delle macchie verdi, qui ne abbiamo 100, siamo partiti, come raccontavo prima, dietro le quinte dai 10 orti urbani del primo bando del 2001, adesso siamo arrivati a quasi 100, quindi un luogo di aggregazione di motore sociale e di strumento di lotta anche alle patologie sociali. Quindi un elemento a servizio dell'inclusione, della condivisione e della socialità.

0: Presidente Cagnano, non è stato sufficiente il tempo a disposizione, perché per parlare, Andrea, di tutto il lavoro che c'è dietro quello che abbiamo potuto ammirare davvero ci vorrebbe molto più tempo, però insomma abbiamo in qualche modo voluto dare un assaggio anche della vivacità importante che c'è anche qui al parco.
1: Assolutamente, Ponte Cagnano, come dicevo prima, al museo è un crocevia importante di storia, ma anche di memoria e anche di lavoro ambientale. Qui proprio al parco il circolo Occhi Verdi Legambiente fa un lavoro insomma da anni, sia non solo sull'ambiente ma anche sulla cultura e sulla sensibilità culturale insomma e sociale. Proprio davanti a noi c'è questo cartello Giustizia per Mario Paciolla, no? Che insomma ricordo proprio un'iniziativa che fu fatta qui con i genitori di Mario per chiedere giustizia di questo ragazzo ucciso in Colombia. Ecco, questa è una delle tante iniziative che si fanno in questo luogo, che prima era una discarica insomma, e che grazie appunto a Michele Bonomo, a Peppe Mancini e ad altri volontari è diventato un luogo simbolo quasi di questo territorio, quindi un crocevia fra gli Etruschi, quindi la storia e l'ambiente.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì.

0: sabato e domenica. Viaggia con Autolinea Curcio.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con il tragico incidente stradale che si è verificato ieri mattina a Pertosa, nel quale ha perso la vita un motociclista di 50 anni. La copertina è di Federica Pistone.
1: Si chiamava Salvatore Sasà De Vita, il 51enne centauro deceduto ieri a causa di un tragico incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 19 delle Calabrie nel territorio comunale di Pertosa. Era originario della Basilicata, viveva al confine tra Sant'Angelo Le Fratte e Brienza ed era molto conosciuto nel Vallo di Diano sia per questioni lavorative ma anche perché aveva molti amici. Come ogni domenica era in programma un giro in moto con gli amici ed appassionati. Da Polla, purtroppo il suo giro si è trasformato in tragedia. Al termine di una discesa che il cinquantenne conosceva molto bene, ha perso il controllo della moto ed è andato a sbattere violentemente contro un'abitazione posta all'esterno della carreggiata. L'impatto è stato fatale. Sasà è morto sul colpo. Inutili i soccorsi del personale del 118. Per ricostruire la dinamica dell'incidente sono stati eseguiti rilievi da parte dei carabinieri della stazione di Oletta e della compagnia di Sala Consilina. La salma è stata rilasciata. Sul posto presenti anche le squadre ANAS, oltre appunto agli uomini dell'arma dei carabinieri. La tratta è percorsa nel fine settimana da centinaia di motociclisti provenienti da tutta la Campania e anche dalla Basilicata. Il rombo delle moto si è zittito di fronte al lutto e tanti centauri di passaggio si sono fermati pur non conoscendo Salvatore, per stringersi nel dolore. Il 51enne che lavorava nel mondo degli infissi lascia la compagna, i genitori e un fratello. Era un pilota esperto anche in pista e si valuta anche l'ipotesi del guasto meccanico.
0: Diamo linea alla regia per qualche secondo di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, è giallo a Rocca d'Aspide dove una donna di 43 anni è stata trovata senza vita nei pressi della sua abitazione. Il ritrovamento è avvenuto a distanza di alcuni giorni dalla scomparsa della donna che era stata cercata anche a Salerno. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
1: È stata trovata senza vita purtroppo nel retro della palazzina in cui abitava a Rocca d'Aspide Maria Serena Cammarota di 43 anni. Il corpo della donna è stato rinvenuto in una zona esterna e poco visibile del fabbricato, nascosto tra l'erba alta. Il ritrovamento è arrivato dopo giorni di apprensione e ricerche. I familiari, non avendo più notizie dalla serata di giovedì, avevano presentato una denuncia di scomparsa ai carabinieri della locale stazione. Da quel momento erano scattate le ricerche che hanno riguardato anche un secondo immobile di proprietà della donna a Salerno. Durante gli accertamenti era emerso un elemento ritenuto particolarmente insolito. La 43enne aveva lasciato nella propria abitazione sia i documenti che il telefono cellulare, una circostanza che aveva fatto aumentare la preoccupazione dei familiari e della comunità. La donna era conosciuta in paese e, secondo quanto riferito, particolarmente legata al figlio. La notizia del ritrovamento ha suscitato profondo sgomento. Restano da chiarire le circostanze della morte. Gli accertamenti dovranno stabilire cosa sia accaduto e perché la donna si trovava in quel luogo.
0: Proseguiamo con la cronaca. Tenta di sparare a un cinghiale ma per errore colpisce il fratello. È quanto accaduto nel Materano dove un 37enne ha perso la vita dopo essere stato colpito per errore da un proiettile. Vediamo.
1: È morto all'ospedale San Carlo di Potenza Vincenzo Dorsi, il 37enne di Montalbano Ionico, rimasto gravemente ferito alla testa da un colpo di fucile nelle campagne del Materano. L'uomo ricoverato in rianimazione dopo essere stato sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico è deceduto nella serata di sabato. L'incidente si era verificato mentre il 37enne si trovava in un terreno agricolo insieme al fratello. Secondo una prima ricostruzione, nella zona erano entrati alcuni cinghiali che rischiavano di danneggiare danneggiare le colture. I due avrebbero imbracciato i rispettivi fucili con l'intento di esplodere alcuni colpi per intimorire ed allontanare gli animali. Durante l'azione però qualcosa è andato storto, un proiettile partito accidentalmente dall'arma del fratello avrebbe raggiunto Vincenzo Dorsi alla testa, provocandogli una gravissima ferita al cranio. I soccorsi sono stati immediati, il 37enne è stato trasferito d'urgenza in elisoccorso al San Carlo di Potenza, dove i medici lo hanno immediatamente sottoposto ad un intervento. Dopo l'operazione è stato ricoverato nel reparto di rianimazione, ma purtroppo le sue condizioni sono rimaste estremamente critiche fino al tragico epilogo. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri di Policoro.
0: Fine settimana di incendi nel Salernitano, da Petina fino alla costiera amalfitana. Scopriamo di più nel prossimo servizio. Un incendio boschivo è scoppiato ai piedi del Monte Forloso, tra i territori di Petina e Sicignano degli Alburni, nel primo pomeriggio di domenica. In poco tempo il rogo ha mandato in fiamme diversi ettari di vegetazione e il fumo denso era visibile anche percorrendo la 2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Petina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il servizio antincendio boschivo per contenere le fiamme. Altri due gravi incendi hanno colpito la costiera amalfitana nella notte tra sabato e domenica. I roghi si sono sviluppati a Tovere di Amalfi, a Positano. Qui, in località Laurito, già dalle prime ore della mattinata, il comune aveva invitato i proprietari dei veicoli parcheggiati lungo il tratto di strada interessato dal rogo a rimuoverli per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Napoli, Nocera Inferiore e Maiori, sono intervenuti anche volontari della protezione civile giunti dai diversi nuclei comunali. Alle operazioni di spegnimento hanno preso parte con una propria autobotte anche i volontari della Millennium di Amalfi, che si sono divisi tra Vettica di Amalfi e Laurito. Quasi certamente di origine dolosa, le fiamme hanno divorato sterpaglia e macchia mediterranea, estendendosi lungo il fianco della montagna e arrivando ai piedi della sovrastante frazione di Nocelle, dove hanno minacciato alcune abitazioni che si affacciano sul Laurito. E qui è scattata una corsa contro il tempo per evitare che l'incendio creasse pericoli a fondi agricoli e fabbricati. L'incendio è stato definitivamente estinto grazie all'intervento di due elicotteri della regione Campania che dalle prime ore della mattinata hanno fatto la spola con lo specchio di mare antistante Positano. L'incendio ha creato enormi disagi anche alla viabilità. La strada statale 163 amalfitana è stata chiusa al traffico per diverse ore, riaperta in entrambi i sensi di marcia nel pomeriggio di domenica. La ripresa della circolazione è stata consentita al termine delle operazioni di bonifica effettuate da mezzi aerei e in particolare dopo il sopralluogo delle aree interessate dal rogo. Nella notte un nuovo incendio è divampato a Maiori, in località San Vito, in un'area montana a ridosso del centro abitato. Le fiamme, alimentate dal forte vento, hanno rapidamente interessato la vegetazione, rendendo più delicate le operazioni di contenimento del rogo. Sul posto sono intervenuti i volontari del nucleo comunale di protezione civile di Maiori, impegnati a contenere il fronte dell'incendio e a cercare di spegnere le fiamme, evitando che il rogo potesse propagarsi ulteriormente. Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS vi aspettano nuove offerte con il Back to School. Libreria a partire da 15 euro. Cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Cassa panca contenitore a 35 euro. Cubo a partire da 4,99 euro. Scrivania libreria a 99,99 euro. Sedi a 35 euro, mobile multiuso a 65 euro e banchetto a partire da 49,99 euro. Vi aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19 dal lunedì al sabato dalle 8 di mattina alle 20 di sera e la domenica dalle 9 fino alle ore 13.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Bentrovati da Italia 2 News, ancora cronaca. Un incendio è divampato all'interno di una pizzeria di Vallo della Lucania. Il titolare è finito in ospedale per aver inalato i fumi. I dettagli nel prossimo servizio.
1: Paura ieri sera nel centro abitato di Vallo Scalo, dove si è sviluppato un incendio all'interno della pizzeria rosticceria Trasi Jesci. Secondo le prime informazioni, le fiamme avrebbero avuto origine nell'area adibita alla cucina, facendo scattare l'allarme. Il fumo e il rogo hanno richiesto l'intervento delle squadre di soccorso giunte sul posto per affrontare l'emergenza. I vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dei locali, mentre i sanitari del 118 hanno raggiunto l'attività per le eventuali necessità di assistenza. L'intervento è proseguito per consentire di domare completamente le fiamme e verificare le condizioni della struttura, da chiarire al momento le cause che hanno originato l'incendio e l'entità dei danni provocati dal rogo. Fortunatamente l'episodio ha causato solo lievi danni strutturali, nessuna conseguenza grave per le persone.
0: Cambiamo completamente pagina. Successo per la quarta edizione di Tractor Master Prova in Campo, il primo show dedicato al mondo dell'agricoltura che si è tenuto domenica a Sant'Arsenio. Per noi c'era Federica Pistone.
2: È stato un successo la quarta edizione di Prova in Campo, svoltasi ieri a Sant'Arsenio, l'agri-show del Vallo di Diano dedicato al mondo agricolo. La manifestazione organizzata dalla collaborazione tra Falcopneus e Leopardo SNC con il supporto di Coldiretti ha coinvolto agricoltori, operatori del settore, appassionati e famiglie, con prove in campo, esposizioni e dimostrazioni di trattori, escavatori e macchine agricole. Momento clou della giornata è stato il premio Trattorista del Vallo, una competizione che ha messo alla prova i partecipanti in precisione, abilità e capacità di guida. Sul gradino più alto del podio è salito Roberto Landi di Battipaglia, secondo posto per Andrea Vricella di Sant'Arsenio, mentre il terzo posto è andato a Giovanni Marmo di San Rufo.
3: Quest'anno siamo giunti alla quarta edizione, è il secondo anno che facciamo il premio Trattorista del Vallo, nel quale crediamo molto perché vediamo tutti questi agricoltori cimentarsi proprio in queste prove di abilità che mettiamo a segno ogni anno. E in più quest'anno abbiamo Coldiretti che ci supporta sempre grazie a Campagna Amica e grazie anche ai vari stand che ha portato qua di tutti gli affiliati Coldiretti. Oltre a questo abbiamo sia i trattori dalla parte di Leopardo, da parte nostra come azienda Falcopneus mettiamo a disposizione tutti i vari pneumatici specifici per i trattori agricoli. Abbiamo in campo anche un nuovo prodotto che è il TM1000 della Trelleborg, il quale dà una garanzia all'agricoltore e quindi lo stiamo testando proprio per far toccare con mano, diciamo, le peculiarità di questo prodotto.
4: E assolutamente non potevamo mancare anche quest'anno, come del resto tutti gli anni che questa manifestazione viene organizzata, Coldiretti è presente. È presente perché Coldiretti è vicina agli agricoltori, è vicina al mondo agricolo, è vicino anche a coloro che girano intorno al mondo agricolo. Questa presenza è importante oggi con Campagna Amica, con i nostri prodotti, le nostre eccellenze del nostro territorio, ma soprattutto in mezzo ai nostri soci. Abbiamo avviato da diversi anni questa politica di vicinanza e di prossimità per ascoltare. Questa fase di ascolto avviene anche oggi, dove c'è una manifestazione dedicata ai trattori, ai lavori in campo, alle problematiche di chi lavora la terra, ma anche per affrontare e ragionare insieme a loro su quelle che sono le scenari di mercato.
0: Parliamo di una bella iniziativa solidale che si è svolta a San Rufo. 1000 persone hanno preso parte, aggiungi un posto a tavola, la cena di beneficenza con la quale sono stati raccolti dei fondi per l'AIL. Sabato 12 settembre 1000 persone si sono sedute alla stessa tavola preparata lungo via Giuseppe Garibaldi a San Rufo per raccogliere fondi per l'AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma. La cena di beneficenza è stata preceduta da un convegno scientifico durante il quale si sono alternati gli interventi di esperti del settore, come Michele Pizzuti del Comitato Scientifico dell'AIL, Maddalena Casale dell'Ospedale Van Vitelli di Napoli, Raffaele La Regina, farmacista, e della psicologa del Consorzio Piano Sociale di Zona, Emiliana Salvioli.

All'evento erano presenti anche il sindaco di San Rufo, Michele Marmo, la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino, il consigliere provinciale Massimo Loviso e il consigliere regionale Corrado Matera. Non sono mancate le emozioni con le testimonianze di Giulia Iannuzzi, che con l'associazione Ascoltami porta avanti il progetto Un Sorriso per Samuele, e Michela, che ha raccontato la sua

territoriale che sceglie di unirsi per un obiettivo comune. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto all'AIL a sostegno dell'attività dell'associazione a favore delle persone colpite da leucemie, linfomi e mieloma. Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
4: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. In Basilicata continua il dibattito sulle trivellazioni petrolifere dopo il decreto del governo che introduce un commissario ad acta. Scopriamo di cosa si tratta nel servizio a cura di Federica Pistone.
1: È scontro in Basilicata sul decreto del governo che introduce il commissario ad acta per le procedure di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi. Il deputato del Movimento 5 Stelle

0: Lo Muti chiede al presidente della regione Vito Bardi di riferire in aula senza ulteriori rinvii e di chiarire se intenda difendere le prerogative costituzionali della Basilicata. Secondo Lo Muti, il meccanismo previsto dal decreto consente allo Stato di nominare un commissario qualora la regione non esprima l'intesa entro 45 giorni. Per il deputato, prima di accelerare le estrazioni, bisogna garantire maggiore beneficio al territorio su royalties, ambiente, occupazione e sviluppo. Critiche arrivano anche dai consiglieri comunali di Potenza, Blasi Giordano, Pergola e Triunfo, che chiedono a Bardi di impugnare il decreto davanti alla Corte Costituzionale, difendendo l'autonomia regionale. Disegno opposto alla posizione di Giuseppe Gravela, responsabile energia e ambiente del Partito Liberal Democratico, favorevole al ricorso ai commissari per superare ritardi ed inerzie amministrative. Infine, curatella di Futuro Nazionale Basilicata non chiude alle estrazioni, ma chiede garanzie concrete su royalties, lavoro, infrastrutture ed ambiente, e pone anche una condizione: nuove trivellazioni, sostiene, devono escludere definitivamente la Basilicata dall'ipotesi di deposito delle scorie nucleari.
1: Oggi a Marina di Camerota riprendono gli scavi archeologici nella Grotta della Cala e nella Grotta del Poggio, alla ricerca di nuove testimonianze del Paleolitico.
0: Riprendono oggi a Marina di Camerota le indagini archeologiche nei siti preistorici di Grotta della Cala e di Grotta del Poggio. Le ricerche realizzate in regime di concessione da parte del Ministero della Cultura sono condotte dall'Università di Siena con il coinvolgimento di vari atenei italiani e francesi e in collaborazione con la Sovrintendenza di Salerno e Avellino e il comune di Camerota. Le ricerche su queste due grotte, iniziate negli anni 60 del secolo scorso, hanno permesso fino ad ora di approfondire la conoscenza su aspetti geologici, cronologie e variazioni ambientali del Paleolitico nel Basso Cilento. Importanti novità hanno riguardato anche il fronte biologico e culturale degli uomini di Neanderthal prima e Sapiens poi, che abitarono queste terre. Un aspetto particolarmente rilevante è evidenziato lo studio condotto dai ricercatori dell'Università di Siena e dell'Université Côte d'Azur CNR SEPAM nella Grotta della Cala, incentrato sul comportamento e sulle strategie di sussistenza adottate dalle popolazioni di cacciatori raccoglitori del Paleolitico Superiore, i cui risultati sono stati anche recentemente pubblicati su una rivista internazionale. Lo studio mette in rilievo, tra le prede catturate dai paleolitici, la netta predominanza del cervo rosso, i cui resti documentano un intenso sfruttamento delle carcasse, caratterizzate da una significativa attività di estrazione del midollo dalle ossa lunghe. Nel corso della campagna di scavo, oltre ai consueti laboratori con le scuole di primo e secondo grado, si terrà un incontro organizzato dal Comune di Camerota in collaborazione con le università di Siena, Bologna, Genova e Pisa e con la Sovrintendenza AVAP di Salerno e Avellino.
1: E con l'inizio della scuola, la Banca Montepruno ha rinnovato l'iniziativa Scuola a Tasso Zero, pensata per offrire un sostegno alle famiglie chiamate ad affrontare le spese connesse all'istruzione. Vediamo.
2: Con il ritorno tra i banchi riparte anche l'impegno della Banca Montepruno al fianco di studenti e famiglie. L'istituto di credito rivolge un augurio a tutti i ragazzi che si apprestano ad affrontare un nuovo anno scolastico e rinnova la Scuola a Tasso Zero, l'iniziativa pensata per sostenere le famiglie nelle spese legate all'istruzione. Il finanziamento riservato ai soci, ai figli dei soci e ai clienti della Banca Montepruno può arrivare fino a 2.000 euro a tasso zero e senza ulteriori spese, secondo le condizioni previste. Il sostegno può essere utilizzato per l'acquisto di libri e materiale scolastico, computer, tablet, stampanti e altre attrezzature per lo studio, oltre che per il pagamento delle tasse universitarie. Investire nell'istruzione significa investire nella parte più preziosa del nostro patrimonio collettivo, sottolinea il direttore generale Cono Federico, ribadendo la vocazione territoriale dell'istituto. Un'iniziativa che punta dunque ad offrire un aiuto concreto alle famiglie e a sostenere i giovani nel percorso di formazione, considerato uno degli investimenti più importanti per il futuro della comunità. Per i requisiti e le condizioni è possibile rivolgersi alle filiali della Banca Montepruno o consultare il foglio informativo sul sito dell'istituto bancario.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, ma non cambiate canale perché subito dopo il TG andrà in onda una nuova puntata di Terre del Bussento. Potete però continuare a seguire.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973 21

stop all'esportazione dei lingotti d'oro grezzo dal Ghana. Lo ha stabilito l'autorità governativa che vigila sul settore, la Ghana Gold Board. La normativa è scattata il 1 settembre e obbliga le aziende estrattive a raffinarlo nel paese prima di venderlo sui mercati internazionali. Il Ghana, primo produttore di oro in Africa e sesto

0: livello mondiale, punta a sviluppare un'industria aurifera che assicuri maggiori profitti all'economia, ma anche costi della materia prima raffinata più sostenibili per l'industria interna, tra cui quella dei gioielli, e l'aumento dei posti di lavoro. Il Ghana non è il solo in Africa che sta cercando di riacquisire il controllo delle proprie materie prime. A luglio lo Zimbabwe ha vietato l'expo del litio grezzo, tra i principali minerali per l'industria delle auto elettriche. Nel mondo ogni anno 12 milioni tra bambine e adolescenti si sposa prima dei 18 anni, un fenomeno che in generale ha già coinvolto 650 milioni di persone nel mondo. Per accendere i riflettori sui matrimoni infantili, precoci e forzati, che non risparmia i maschi, l'ONU ha approvato l'istituzione di una giornata internazionale che sarà celebrata ogni 27 novembre. Capofila dell'iniziativa, Fatima Amada Bio, First Lady della Sierra Leone, che da bambina è scampata a un matrimonio combinato. Tale pratica affonda le sue radici anche nella povertà e condanna soprattutto le donne a un futuro lontano da istruzione, lavoro, indipendenza economica. Il tema, ha evidenziato Amada Bio, chiama in causa anche le violenze sessuali e domestiche, temi su cui a livello nazionale la First Lady si sta impegnando. Nel 2024 il paese ha alzato a 18 anni l'età minima per sposarsi. Il Messico si conferma tra gli stati più letali per i professionisti dell'informazione. A fine agosto è stato ucciso a colpi di pistola Ricardo Zunigo, fotografo e content creator specializzato in eventi culturali, che sui suoi profili social era anche solito criticare le autorità locali e la polizia. Si tratta della seconda vittima nello stato centrale di Puebla e dell'ottava nel paese del 2026. A luglio è morto sempre a colpi d'arma da fuoco Josué Martínez Contreras, direttore di una piccola testata online. A novembre aveva accusato le autorità di appropriarsi dell'acqua potabile addebitandone i costi ai cittadini. Reporter Senza Frontiere e il Comitato per la Protezione dei Giornalisti esortano le autorità a fare di più per assicurare mandanti e autori di questi crimini alla giustizia. In Sudan, i tagli agli aiuti umanitari dei governi, soprattutto da parte degli Stati Uniti, contribuiscono a inasprire la catastrofe umanitaria in corso, con ospedali che chiudono e famiglie costrette a scegliere se spendere i soldi per mangiare o curarsi. È l'allarme lanciato da Medici Senza Frontiere in occasione dell'apertura alle Nazioni Unite dell'81esima Assemblea Generale. L'ONG esorta i governi a rimettere la popolazione al centro, garantendo finanziamenti ai progetti essenziali. Ancora in questi giorni un'inchiesta promossa dall'ONU ha concluso che entità transnazionali attive in vari paesi, a partire da Emirati e Colombia, alimentano la guerra attraverso l'invio di armi, munizioni, tecnologia militare e supporto logistico, ma anche reclutamento e addestramento di personale straniero a favore delle forze di supporto rapido, il gruppo paramilitare che sta cercando di strappare all'esercito il controllo del paese. Il rapporto accusa anche l'esercito di ricevere armi che hanno aumentato di intensità gli attacchi.
1: L'Italia può svolgere un ruolo da protagonista nelle tecnologie strategiche, a condizione di costruire collaborazioni capaci di produrre competenze, applicazioni e opportunità industriali nel nostro paese. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega all'innovazione tecnologica, Alessio Butti, lo ha detto al termine della tappa newyorkese della missione istituzionale negli Stati Uniti. Butti ha partecipato allo Young Q Investor Day, occasione di confronto con uno dei principali operatori mondiali nel campo del quantum computing. La presenza ha assunto particolare rilievo alla luce dell'accordo proprio tra Young Q e l'azienda italiana Lutec, finalizzato ad accelerare l'adozione del calcolo quantistico e delle tecnologie legate alla sicurezza. La missione americana serve a trasformare il dialogo in investimenti e progetti concreti. Il nostro obiettivo è collegare ricerca e impresa, attrarre capitali e fare dell'Italia un luogo in cui le tecnologie del futuro non vengano soltanto utilizzate, ma anche sviluppate, ha concluso Butti. La Banca d'Italia ha condotto un'indagine per rilevare l'alfabetizzazione finanziaria e le competenze di finanza digitale dei microimprenditori in Italia. In particolare, Banca Italia ha rilevato il ricorso delle microimprese al cloud computing per il salvataggio, l'elaborazione e la condivisione dei dati. Il cloud, soluzione digitale più facile da implementare, è adottato in modo estensivo dal 36% delle microimprese, a cui si aggiunge un ulteriore 8% che la impiega in modo limitato. Più contenuto risulta l'impiego della robotica, dell'interconnessione dei processi e dell'intelligenza artificiale. Ciascuna tecnologia è adottata in modo estensivo o limitato da circa il 5% delle microimprese. Tuttavia, una parte delle microimprese è impegnata nella sperimentazione di tali soluzioni o ne prevede l'introduzione entro un anno, il 19% per l'IA, il 13% per l'interconnessione dei processi e il 12% per la robotica. Sogin ha aperto sul proprio sito le iscrizioni per visitare venerdì 25 settembre gli impianti nucleari di Sogin e Nucleco nel Centro Ricerche Casaccia di Roma. L'iniziativa è realizzata in occasione della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori e vuole far conoscere il lavoro che il gruppo Sogin svolge per gestire gli impianti nucleari, oggi in fase di dismissione, e i rifiuti radioattivi, dal loro stoccaggio nei depositi temporanei alla sistemazione definitiva nel deposito nazionale. Sono previsti 3 percorsi di visita, 2 nell'impianto OPEC di Sogin e 1 in Nucleco, ciascuno della durata di circa un'ora. Il primo mostra una simulazione delle operazioni di manipolazione del combustibile nucleare irraggiato. Il secondo tour interesserà la sala controllo e permetterà di vedere come si misura la radioattività e si utilizzano speciali tende di contenimento. Il terzo sarà dedicato alle aree di laboratorio, di caratterizzazione radiologica e di gestione dei rifiuti radioattivi. Venturi ha presentato allo Space Summit di Parigi Altaluna rover compatto e maneggevole, progettato per svolgere attività nei pressi delle future basi lunari. Ideato per assistere gli astronauti, sarà in grado di svolgere missioni che prevedono, per esempio, la movimentazione e il trasporto di carichi. Il veicolo ha una massa prevista di 300 kg e una capacità di superamento degli ostacoli particolarmente elevata. Altaluna è progettato per operare in 2 modalità, con un astronauta a bordo oppure in modo autonomo. Esegue operazioni come scavo, livellamento e preparazione del terreno, oltre allo sviluppo del sito e alla realizzazione di percorsi e infrastrutture di base. La cittadinanza è una componente essenziale della personalità dei soggetti e non può essere considerata un elemento traballante nella definizione della sua permanenza. Lo ha detto Arturo Salerni di Antigone nel corso dell'audizione in Commissione Affari Costituzionali. La proposta di legge in discussione, ha aggiunto, contrasta con il concetto universalmente riconosciuto alla cittadinanza. Per Gianluca Mastrovito delle ACLI, infine, la cittadinanza non è strumento contro la criminalità, ma nelle democrazie serve a riconoscere chi è parte della comunità. Prosegue in Commissione Esteri l'esame della relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei. Bisogna rafforzare un meccanismo stabile con i partner africani, creare un quadro strutturato e duraturo, hanno detto i rappresentanti della Fondazione AVSI nel corso di un'audizione. Secondo l'organizzazione non governativa, bisogna migliorare l'aspetto del monitoraggio e la valutazione con indicatori precisi e definiti obiettivi di benchmarking e soprattutto migliorare la comunicazione. Questo perché sono stati fatti passi in avanti, ma serve l'impegno ad avviare una comunicazione più sistematica con tutti. La Commissione Giustizia della Camera ha avviato l'esame dello schema di decreto legislativo che dà attuazione alla Direttiva europea 2024-2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi. Il provvedimento, identificato come atto del governo numero 434, recepisce la nuova disciplina europea e comporta l'abrogazione della precedente direttiva. Relatore del provvedimento è Ciro Maschio di Fratelli d'Italia. Il tema degli imballaggi è stato affrontato in Commissione Ambiente, dove si sono svolte audizioni informali nell'ambito dell'esame delle proposte di legge Roggiani, Ilaria Fontana e Milani. Le proposte riguardano l'introduzione e la disciplina di sistemi di riutilizzo, deposito cauzionale e restituzione per specifiche tipologie di imballaggi. A riguardo sono stati ascoltati i rappresentanti di ASVIS, Confesercenti, Giacimenti Urbani APS, Legambiente e WWF Italia. In sede consultiva, inoltre, la Commissione ha espresso parere favorevole sulla proposta di legge per l'istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio.
2: Le
1: L'estate 2026 è la più calda in Italia dal 1950 ad oggi, con una temperatura media su tutto il territorio nazionale di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo. Lo confermano le elaborazioni dell'Istituto per la Bioeconomia

0: economia del Consiglio Nazionale delle Ricerche. L'anno ha visto finora il rialzo delle temperature di tutti i mesi, fino ad agosto, rispetto al 2025. Proprio nello scorso mese di agosto si è registrato lo scostamento maggiore, con una temperatura media sul territorio nazionale di 25,6 gradi. I dati fanno presagire che il 2026 possa concludersi come l'anno più caldo dal 1950, ha affermato il ricercatore CNRI Lorenzo Arcidiaco. Nel periodo gennaio-agosto aumenta a circa il 70% anche la percentuale di territorio nazionale con anomalie di temperature superiori a un grado e circa il 40% la percentuale di territorio con anomalie superiori a 2 gradi. L'aumento della temperatura globale supererà gli 1,5 gradi, probabilmente entro i prossimi anni, spingendo i rischi e gli impatti climatici a livelli sempre più pericolosi. Ma è ancora possibile abbassare le temperature e raggiungere gli obiettivi globali dell'Accordo di Parigi. Il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, l'UNEP, ha identificato un percorso di superamento picco e declino come la migliore opzione rimanente per ridurre al minimo l'entità e la durata del superamento e cercare di tornare al di sotto di 1,5 gradi il prima possibile. Le ondate di caldo estreme stanno già dimostrando che gli impatti climatici colpiranno più velocemente, colpiranno più duramente e dureranno più a lungo, costando più vite e causando disagi più profondi, ha spiegato Inger Andersen, direttore esecutivo dell'UNEP. Il caldo torrido, gli incendi e le inondazioni sono un avvertimento di ciò che ci aspetta se non interveniamo immediatamente, ha detto invece il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Il fenomeno El Niño è ormai consolidato e si intensificherà nei prossimi mesi, con importanti ripercussioni sulle precipitazioni e sulle temperature, nonché sui rischi di inondazioni, siccità e ondate di calore. È l'avvertimento lanciato dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale. El Niño è caratterizzato da un riscaldamento delle temperature superficiali oceaniche nel Pacifico equatoriale centrale e orientale. Si verifica in genere ogni 2-7 anni e dura dai 9 ai 12 mesi circa. Le previsioni indicano una probabilità eccezionalmente alta, pari a quasi il 100%, che il Niño persista fino a febbraio 2027. Per il periodo settembre-novembre di quest'anno, le previsioni indicano già una maggiore probabilità di temperature superiori alla norma in quasi tutte le aree terrestri. Estate 2026 orribilis per le Alpi e i suoi ghiacciai, sempre più sofferenti e instabili a causa della crisi climatica. Di questo passo si rischia di superare in peggio quella del 2022 e del 2023. Lo ha denunciato la carovana dei ghiacciai di Legambiente. A pesare sullo stato di salute di Alpi e ghiacciai sono le alte temperature e lo zero termico stabilmente sopra i 4.800-5.000 metri, le scarse precipitazioni nevose unite alla siccità a valle e gli oltre 70 eventi meteo estremi che hanno colpito le regioni alpine da gennaio fino ad agosto. La conferma arriva anche dallo stato di salute dei 7 ghiacciai simbolo, ovvero Amadello, Grande Motte, Ghiacciai del Miage e Plan Pinceau sul Monte Bianco, ghiacciaio dei Forni, del Montasio e quello del Coolidge Superiore sul Monviso. Tutti arretrano e sono segnati da fenomeni di instabilità e crolli.
1: La storia di profilo è il tema della seconda edizione di Contesto, il festival di storia contemporanea che si terrà a Empoli dal 18 al 20 settembre 2026. L'appuntamento porterà tra le piazze e i chiostri della città toscana giornalisti, saggisti e narratori, chiamati a raccontare eventi storici per interpretare il presente, vite e figure, spesso laterali, marginali o scomode, che hanno impattato sul corso della storia, lasciando un segno indelebile. Ad aprire il festival il 18 settembre sarà il saggista e romanziere indo-britannico Pankaj Mishra, tra le voci più autorevoli del pensiero post-coloniale globale e autore del recente Il mondo dopo Gaza, mentre a chiudere sarà Ascanio Celestini con il suo Pasolini Una vita anzi due. Dal 9 all'11 ottobre la Manifestival torna ad animare le strade e i luoghi del quartiere romano della Garbatella, con 3 giorni di eventi a ingresso gratuito. Il titolo di quest'anno è Sindrome americana. Alla vigilia delle elezioni di midterm che segneranno il futuro prossimo degli Stati Uniti, il focus sarà sulle politiche trumpiane e i loro risvolti globali. il crepuscolo della democrazia USA, le retate dell'AIS, la

0: persecuzione degli Antifa, le minacce a Cuba e altri stati sovrani. Non mancheranno i principali temi di attualità: la questione ecologica, il mondo del lavoro, le sfide dell'intelligenza artificiale, ma anche le culture emergenti del fumetto. E poi musica e teatro. Tutti gli eventi sono organizzati dalla redazione del Manifesto. Palazzo Strozzi presenta Broken, il potere del frammento, una grande mostra dedicata al tema del frammento nella storia della scultura, dall'archeologia all'arte di oggi. Organizzata con la National Gallery of Art di Washington, l'esposizione riunisce a Firenze straordinarie e affascinanti opere, dall'antico Egitto a Michelangelo, dalla Grecia classica a Rodin, fino ad artisti contemporanei come Louis Bourgeois, Francesco Vezzoli e Dan Vaux. Con oltre 80 opere e reperti provenienti dai più importanti musei del mondo, la mostra indaga il frammento non come semplice resto di unità perduta, ma come oggetto autonomo capace di custodire tracce di memoria e trasformazione. Parma Jazz Frontiere Festival torna ad animare Parma con una nuova edizione che si apre nel segno di un titolo evocativo, Un amore supremo, una specie di blu. Omaggio neppure troppo velato a due pietre miliari della storia del jazz, a Love Supreme di John Coltrane e Kind of Blue di Miles Davis, scelto dalla direzione artistica di Roberto Bonati per raccontare ancora una volta l'incontro tra trascendenza e introspezione che è fra i temi che appassionano la rassegna. Al cuore di tutto, come sempre, l'alternanza tra nuove creazioni, momenti formativi e ospiti di grande valore. Il festival si apre sabato 12 settembre alla Casa della Musica con un concerto in duo che promette di unire respiro acustico e intimità. Sul palco Luis Clavis al clarinetto e Benjamin Mussi al pianoforte.
1: Suonare, anzi molto di più, suonare insieme alla scoperta del proprio talento e di quanto è bello conoscersi e scoprire gli altri. Storie e note che arrivano dall'Auxilium Catholic School di Addis Abeba, la capitale dell'Etiopia. Nuove opportunità si sono aperte di recente, racconta suora Lemitu Worku Abebe, salesiana coordinatrice del progetto ARCO, un acronimo che vuol dire arte, crescita e opportunità.
2: We were able to purchase...
3: Abbiamo potuto acquistare una batteria, poi sassofoni, violini, chitarre, insomma, molti strumenti musicali.
2: Music instrument.
1: Fondamentale il supporto internazionale e italiano con l'ONG Aspem e i fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Una scelta di solidarietà, destinando una quota delle tasse che già si pagano anche in aggiunta al 5 per 1000. Intanto, gli alunni dell'Auxilium School disegnano il loro futuro, pieno di colori e speranze. Aperte le iscrizioni alla nuova edizione del Corso Nazionale di Formazione per Comunità e Parrocchie verso l'Ecologia Integrale, promosso da Caritas Italiana, Foxiv e Fondazione Lanza. 6 incontri online dal 5 ottobre al 14 dicembre, di lunedì dalle 17.30 alle 19.30. Don Marco Pagnello, direttore di Caritas Italiana.
4: Proveremo a capire cosa significa la conversione ecologica, cosa significa avere nuovi stili di vita. Siamo chiamati a capire le grandi connessioni tra povertà, disuguaglianze e cambiamenti climatici, interrogarci insieme per capire quali sono i modelli nuovi di sviluppo da costruire, giusti e solidali.
1: È previsto un appuntamento inaugurale lunedì 21 settembre. Il titolo del confronto è Ecologia integrale nell'era dell'intelligenza artificiale, il contributo dell'enciclica Magnifica Humanitas. Case sospese nel nulla accanto a montagne di detriti, accanto passano motociclette, perché la vita deve andare comunque avanti. In Colombia, un mese dopo il terremoto del 10 agosto 2026 con epicentro nel dipartimento del Chocó. Le vittime sono state almeno 331, gli scomparsi 143. Poi ci sono i sopravvissuti, centinaia di migliaia di persone che ora hanno bisogno di alloggi sicuri, acqua potabile e protezione. A raccontarlo è Jorge Murillo, al fianco delle comunità della regione con l'ONG umanitaria CESVI.
5: Molte case sono state completamente distrutte.

0: Altre non sono più in condizione di essere abitate. Questo ha costretto molte persone a cercare rifugio presso parenti, nelle case dei vicini, oppure, nei casi peggiori, a dormire per strada.
1: 5 anni dopo il ritorno al potere dei talebani, in Afghanistan resta difficile per molte donne avere accesso alle cure durante la gravidanza e il parto. A Reggio Emilia, dal Festival di Emergency, arriva un appello a tutelare la salute di mamme e bambini anche attraverso il dialogo con il governo di Kabul. L'occasione è stata la presentazione di un nuovo studio realizzato dall'ONG.
2: Nonostante abbiamo rilevato un miglioramento nell'accesso ai servizi sanitari per partorire, tante donne decidono ancora di partorire in casa e anche le cure prenatali, anche se sono migliorate, sono ancora molto limitate. Anche nelle nostre strutture solo l'11% delle donne, per esempio, completa le 4 visite raccomandate necessarie.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con il tragico incidente stradale che si è verificato ieri mattina a Pertosa, nel quale ha perso la vita un motociclista di 50 anni. La copertina è di Federica Pistone.
1: Si chiamava Salvatore Sasà De Vita, il 51enne centauro deceduto ieri a causa di un tragico incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 19 delle Calabrie nel territorio comunale di Pertosa. Era originario della Basilicata, viveva al confine tra Sant'Angelo Le Fratte e Brienza ed era molto conosciuto nel Vallo di Diano sia per questioni lavorative ma anche perché aveva molti amici. Come ogni domenica era in programma un giro in moto con gli amici ed appassionati. Da Polla, purtroppo il suo giro si è trasformato in tragedia. Al termine di una discesa che il cinquantenne conosceva molto bene, ha perso il controllo della moto ed è andato a sbattere violentemente contro un'abitazione posta all'esterno della carreggiata. L'impatto è stato fatale. Sasà è morto sul colpo. Inutili i soccorsi del personale del 118. Per ricostruire la dinamica dell'incidente sono stati eseguiti rilievi da parte dei carabinieri della stazione di Auletta e della compagnia di Sala Consilina. La salma è stata rilasciata. Sul posto presenti anche le squadre ANAS, oltre appunto agli uomini dell'arma dei carabinieri. La tratta è percorsa nel fine settimana da centinaia di motociclisti provenienti da tutta la Campania e anche dalla Basilicata. Il rombo delle moto si è zittito di fronte al lutto e tanti centauri di passaggio si sono fermati pur non conoscendo Salvatore, per stringersi nel dolore. Il 51enne che lavorava nel mondo degli infissi lascia la compagna, i genitori e un fratello. Era un pilota esperto anche in pista e si valuta anche l'ipotesi del guasto meccanico.
0: Diamo linea alla regia per qualche secondo di pubblicità. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, è giallo a Rocca d'Aspide dove una donna di 43 anni è stata trovata senza vita nei pressi della sua abitazione. Il ritrovamento è avvenuto a distanza di alcuni giorni dalla scomparsa della donna che era stata cercata anche a Salerno. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
1: È stata trovata senza vita purtroppo nel retro della palazzina in cui abitava a Rocca d'Aspide Maria Serena Cammarota di 43 anni. Il corpo della donna è stato rinvenuto in una zona esterna e poco visibile del fabbricato, nascosto tra l'erba alta. Il ritrovamento è arrivato dopo giorni di apprensione e ricerche. I familiari, non avendo più notizie dalla serata di giovedì, avevano presentato una denuncia di scomparsa ai carabinieri della locale stazione. Da quel momento erano scattate le ricerche che hanno riguardato anche un secondo immobile di proprietà della donna a Salerno. Durante gli accertamenti era emerso un elemento ritenuto particolarmente insolito. La 43enne aveva lasciato nella propria abitazione sia i documenti che il telefono cellulare, una circostanza che aveva fatto aumentare la preoccupazione dei familiari e della comunità. La donna era conosciuta in paese e, secondo quanto riferito, particolarmente legata al figlio. La notizia del ritrovamento ha suscitato profondo sgomento. Restano da chiarire le circostanze della morte. Gli accertamenti dovranno stabilire cosa sia accaduto e perché la donna si trovava in quel luogo.
0: Proseguiamo con la cronaca. Tenta di sparare a un cinghiale ma per errore colpisce il fratello. È quanto accaduto nel Materano dove un 37enne ha perso la vita dopo essere stato colpito per errore da un proiettile. Vediamo.
1: È morto all'ospedale San Carlo di Potenza Vincenzo Dorsi, il 37enne di Montalbano Ionico, rimasto gravemente ferito alla testa da un colpo di fucile nelle campagne del Materano. L'uomo ricoverato in rianimazione dopo essere stato sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico è deceduto nella serata di sabato. L'incidente si era verificato mentre il 37enne si trovava in un terreno agricolo insieme al fratello. Secondo una prima ricostruzione, nella zona erano entrati alcuni cinghiali che rischiavano di danneggiare saccheggiare le culture. I due avrebbero imbracciato i rispettivi fucili con l'intento di esplodere alcuni colpi per intimorire ed allontanare gli animali. Durante l'azione però qualcosa è andato storto, un proiettile partito accidentalmente dall'arma del fratello avrebbe raggiunto Vincenzo Dorsi alla testa, provocandogli una gravissima ferita al cranio. I soccorsi sono stati immediati, il 37enne è stato trasferito d'urgenza in elisoccorso al San Carlo di Potenza, dove i medici lo hanno immediatamente sottoposto ad un intervento. Dopo l'operazione è stato ricoverato nel reparto di rianimazione, ma purtroppo le sue condizioni sono rimaste estremamente critiche fino al tragico epilogo. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri di Policoro.
0: Fine settimana di incendi nel Salernitano, da Petina fino alla costiera amalfitana. Scopriamo di più nel prossimo servizio. Un incendio boschivo è scoppiato ai piedi del Monte Forloso, tra i territori di Petina e Sicignano degli Alburni, nel primo pomeriggio di domenica. In poco tempo il rogo ha mandato in fiamme diversi ettari di vegetazione e il fumo denso era visibile anche percorrendo la 2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Petina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il servizio antincendio boschivo per contenere le fiamme. Altri due gravi incendi hanno colpito la costiera amalfitana nella notte tra sabato e domenica. I roghi si sono sviluppati a Tovere di Amalfi, a Positano. Qui, in località Laurito, già dalle prime ore della mattinata, il comune aveva invitato i proprietari dei veicoli parcheggiati lungo il tratto di strada interessato dal rogo a rimuoverli per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco di Napoli, Nocera Inferiore e Maiori, sono intervenuti anche volontari della protezione civile giunti dai diversi nuclei comunali. Alle operazioni di spegnimento hanno preso parte con una propria autobotte anche i volontari della Millennium di Amalfi, che si sono divisi tra Vettica di Amalfi e Laurito. Quasi certamente di origine dolosa, le fiamme hanno divorato sterpaglia e macchia mediterranea, estendendosi lungo il fianco della montagna e arrivando ai piedi della sovrastante frazione di Nocelle, dove hanno minacciato alcune abitazioni che si affacciano sul Laurito. E qui è scattata una corsa contro il tempo per evitare che l'incendio creasse pericoli a fondi agricoli e fabbricati. L'incendio è stato definitivamente estinto grazie all'intervento di due elicotteri della regione Campania, che dalle prime ore della mattinata hanno fatto la spola con lo specchio di mare antistante Positano. L'incendio ha creato enormi disagi anche alla viabilità. La strada statale 163 amalfitana è stata chiusa al traffico per diverse ore, riaperta in entrambi i sensi di marcia nel pomeriggio di domenica. La ripresa della circolazione è stata consentita al termine delle operazioni di bonifica effettuate da mezzi aerei e in particolare dopo il sopralluogo delle aree interessate dal rogo. Nella notte un nuovo incendio è divampato a Maiori, in località San Vito, in un'area montana a ridosso del centro abitato. Le fiamme, alimentate dal forte vento, hanno rapidamente interessato la vegetazione, rendendo più delicate le operazioni di contenimento del rogo. Sul posto sono intervenuti i volontari del nucleo comunale di protezione civile di Maiori, impegnati a contenere il fronte dell'incendio e a cercare di spegnere le fiamme, evitando che il rogo potesse propagarsi ulteriormente. Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità, a tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per

0: per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati da Italia 2 News, ancora cronaca. Un incendio è divampato all'interno di una pizzeria di Vallo della Lucania. Il titolare è finito in ospedale per aver inalato i fumi. I dettagli nel prossimo servizio.
1: Paura ieri sera nel centro abitato di Valloscalo, dove si è sviluppato un incendio all'interno della pizzeria rosticceria Trasiesci. Secondo le prime informazioni, le fiamme avrebbero avuto origine nell'aria adibita alla cucina, facendo scattare l'allarme. Il fumo e il rogo hanno richiesto l'intervento delle squadre di soccorso giunte sul posto per affrontare l'emergenza. I vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dei locali, mentre i sanitari del 118 hanno raggiunto l'attività per le eventuali necessità di assistenza. L'intervento è proseguito per consentire di domare completamente le fiamme e verificare le condizioni della struttura, da chiarire al momento le cause che hanno originato l'incendio e l'entità dei danni provocati dal rogo. Fortunatamente l'episodio ha causato solo lievi danni strutturali, nessuna conseguenza grave per le persone.
0: Cambiamo completamente pagina. Successo per la quarta edizione di Tractor Master Prova in Campo, il primo show dedicato al mondo dell'agricoltura che si è tenuto domenica a Sant'Arsenio. Per noi c'era Federica Pistone.
2: È stato un successo la quarta edizione di Prova in Campo, svoltasi ieri a Sant'Arsenio, l'Agri Show del Vallo di Diano dedicato al mondo agricolo. La manifestazione organizzata dalla collaborazione tra Falcopneus e Leopardo SNC con il supporto di Coldiretti ha coinvolto agricoltori, operatori del settore, appassionati e famiglie, con prove in campo, esposizioni e dimostrazioni di trattori, escavatori e macchine agricole. Momento clou della giornata è stato il premio Trattorista del Vallo, una competizione che ha messo alla prova i partecipanti in precisione, abilità e capacità di guida. Sul gradino più alto del podio è salito Roberto Landi di Battipaglia, secondo posto per Andrea Vricella di Sant'Arsenio, mentre il terzo posto è andato a Giovanni Marmo di San Rufo.
3: Quest'anno siamo giunti alla quarta edizione, è secondo anno che facciamo il premio Trattorista del Vallo, nel quale crediamo molto perché vediamo tutti questi agricoltori cimentarsi proprio in queste prove di abilità che mettiamo a segno ogni anno. E in più quest'anno abbiamo Coldiretti che ci supporta sempre grazie a Campagna Amica e grazie anche ai vari stand che ha portato qua di tutti gli affiliati Coldiretti. Oltre a questo abbiamo sia i trattori dalla parte di Leopardo, da parte nostra come azienda Falcopneus mettiamo a disposizione tutti i vari pneumatici specifici per i trattori agricoli e abbiamo in campo anche un nuovo prodotto che è il TM1000 della Trelleborg, il quale dà una garanzia all'agricoltore e quindi lo stiamo testando proprio per far toccare con mano, diciamo, le peculiarità di questo prodotto.
4: E assolutamente non potevamo mancare anche quest'anno, come del resto tutti gli anni che questa organizzazione viene, questa manifestazione

manifestazione viene organizzata, Coldiretti è presente. È presente perché Coldiretti è vicina agli agricoltori, è vicino al mondo agricolo, è vicino anche a coloro che girano intorno al mondo agricolo. Questa presenza è importante oggi con Campagna Amica, con i nostri prodotti, le nostre eccellenze del nostro territorio, ma soprattutto in mezzo ai nostri

0: raccolti dei fondi per l'AIL. Sabato 12 settembre 1000 persone si sono sedute alla stessa tavola preparata lungo via Giuseppe Garibaldi a San Rufo per raccogliere fondi per l'AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma. La cena di beneficenza è stata preceduta da un convegno scientifico durante il quale si sono alternati gli interventi di esperti del settore, come Michele Pizzuti del Comitato Scientifico dell'AIL, Maddalena Casale dell'Ospedale Van Vitelli di Napoli, Raffaele La Regina, farmacista, e della psicologa del Consorzio Piano Sociale di Zona, Emiliana Salvioli. All'evento erano presenti anche il sindaco di San Rufo, Michele Marmo, la presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Aquino, il consigliere provinciale Massimo Loviso e il consigliere regionale Corrado Matera. Non sono mancate le emozioni con le testimonianze di Giulia Iannuzzi, che con l'associazione Ascoltami porta avanti il progetto Un Sorriso per Samuele, e Michela, che ha raccontato la sua lotta contro la fibrosi cistica. Nel corso della serata è stato ricordato più volte Angelo, giovane di San Rufo, venuto a mancare a causa di una leucemia fulminante. Una serata pensata per stare insieme e allo stesso tempo contribuire con concretamente a una causa importante attraverso un gesto semplice come condividere una cena. L'iniziativa è promossa con il coinvolgimento di realtà del territorio, quali il Comune di San Rufo, il Forum dei Giovani di San Rufo, la Proloco San Rufo, la Parrocchia Santa Maria Maggiore di San Rufo, Confesercenti Vallo di Diano e la Montepruno Giovani, a testimonianza di una rete territoriale che sceglie di unirsi per un obiettivo comune. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto all'AIL, a sostegno dell'attività dell'associazione a favore delle persone colpite da leucemie, linfomi e mieloma.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentrovati in studio con l'ultima parte del nostro telegiornale. In Basilicata continua il dibattito sulle trivellazioni petrolifere dopo il decreto del governo che introduce un commissario ad acta. Scopriamo di cosa si tratta nel servizio a cura di Federica Pistone.
1: È scontro in Basilicata sul decreto del governo che introduce il commissario ad acta per le procedure di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi. Il deputato del Movimento 5 Stelle, Lo Muti, chiede al presidente della regione Vito Bardi di riferire in aula senza ulteriori rinvii e di chiarire se intenda difendere le prerogative costituzionali della Basilicata. Secondo Lo Muti, il meccanismo previsto dal decreto consente allo Stato di nominare un commissario qualora la regione non esprima l'intesa entro 45 giorni. Il deputato, prima di accelerare le estrazioni, bisogna garantire maggiore beneficio al territorio su royalties, ambiente, occupazione e sviluppo. Critiche arrivano anche dai consiglieri comunali di Potenza, Blasi, Giordano, Pergola e Triunfo, che chiedono a Bardi di impugnare il decreto davanti alla Corte Costituzionale, difendendo l'autonomia regionale. Disegno opposto la posizione di Giuseppe Gravela, responsabile energia e ambiente del Partito Liberal Democratico, favorevole al ricorso ai commissari per superare ritardi ed inerzie amministrative. Infine, curatella di futuro nazionale Basilicata non chiude alle estrazioni ma chiede garanzie concrete su royalties, lavoro, infrastrutture ed ambiente e pone anche una condizione: nuove trivellazioni, sostiene, devono escludere definitivamente la Basilicata dall'ipotesi di deposito delle scorie nucleari.
0: Oggi a Marina di Camerota riprendono gli scavi archeologici nella Grotta della Cala e nella Grotta del Poggio, alla ricerca di nuove testimonianze del Paleolitico.
1: Riprendono oggi a Marina di Camerota le indagini archeologiche nei siti preistorici di Grotta della Cala e di Grotta del Poggio. Le ricerche realizzate in regime di concessione da parte del Ministero della Cultura sono condotte dall'Università di Siena con il coinvolgimento di vari atenei italiani e francesi e in collaborazione con la Sovrintendenza di Salerno e Avellino e il comune di Camerota. Le ricerche su queste due grotte, iniziate negli anni 60 del secolo scorso, hanno permesso fino ad ora di approfondire la conoscenza su aspetti geologici, cronologie e variazioni ambientali del Paleolitico nel Basso Cilento. Importanti novità hanno riguardato anche il fronte biologico e culturale degli uomini di Neanderthal prima e Sapiens poi, che abitarono queste terre. Un aspetto particolarmente rilevante è evidenziato lo studio condotto dai ricercatori dell'Università di Siena e dell'Université Côte d'Azur CNR SEPAM nella Grotta della Cala, incentrato sul comportamento e sulle strategie di sussistenza adottate dalle popolazioni di cacciatori raccoglitori del Paleolitico Superiore, i cui risultati sono stati anche recentemente pubblicati su una rivista internazionale. Lo studio mette in rilievo, tra le prede catturate dai paleolitici, la netta predominanza del cervo rosso, i cui resti documentano un intenso sfruttamento delle carcasse, caratterizzate da una significativa attività di estrazione del midollo dalle ossa lunghe. Nel corso della campagna di scavo, oltre ai consueti laboratori con le scuole di primo e secondo grado, si terrà un incontro organizzato dal Comune di Camerota in collaborazione con le università di Siena, Bologna, Genova e Pisa e con la Sovrintendenza AVAP di Salerno e Avellino.
0: E con l'inizio della scuola, la Banca Montepruno ha rinnovato l'iniziativa Scuola a Tasso Zero, pensata per offrire un sostegno alle famiglie chiamate ad affrontare le spese connesse all'istruzione. Vediamo.
2: Con il ritorno tra i banchi riparte anche l'impegno della Banca Montepruno al fianco di studenti e famiglie. L'istituto di credito rivolge un augurio a tutti i ragazzi che si apprestano ad affrontare un nuovo anno scolastico e rinnova la Scuola a Tasso Zero, l'iniziativa pensata per sostenere le famiglie nelle spese legate all'istruzione. Il finanziamento riservato ai soci, ai figli dei soci e ai clienti della Banca Montepruno può arrivare fino a 2.000 euro a tasso zero e senza ulteriori spese, secondo le condizioni previste. Il sostegno può essere utilizzato per l'acquisto di libri e materiale scolastico, computer, tablet, stampanti e altre attrezzature per lo studio, oltre che per il pagamento delle tasse universitarie. Investire nell'istruzione significa investire nella parte più preziosa del nostro patrimonio collettivo, sottolinea il direttore generale Cono Federico, ribadendo la vocazione territoriale dell'istituto, un'iniziativa che

0: Punta dunque ad offrire un aiuto concreto alle famiglie e a sostenere i giovani nel percorso di formazione, considerato uno degli investimenti più importanti per il futuro della comunità. Per i requisiti e le condizioni è possibile rivolgersi alle filiali della Banca Montepruno o consultare il foglio informativo sul sito dell'istituto bancario.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, ma non cambiate canale perché subito dopo il TG andrà in onda una nuova puntata di Terre del Bussento. Potete però continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiadonews.it. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351 065 1640 oppure al numero fisso 0973 21 008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.
1: Questa sorta di rottamazione della civiltà contadina, per cui nel decennio 60, 70, anche 80, noi buttavamo tutto quello che era il passato per cercare di portare nei paesi i segni della città, della cultura urbana, questo delirio di portare la plastica, no? Di portare l'asfalto ovunque, si è placato e oggi anche le persone, diciamo così, più semplici, i contadini, gli impiegati, per esempio, tirano fuori le pietre, no? Queste case erano tutte fatte in pietre, sono state intonacate negli anni 60-70 per prendere una patina cittadina. Ecco, il nostro lavoro della comunità provvisoria, diciamo di intellettuali, è quello di diffondere l'idea che questi posti sono belli, e quando un posto è bello ed amato è anche un posto preservato, e quindi diventa anche economicamente diciamo appetibile. Per esempio Cairano, per farvi un esempio, è un posto antisismico naturalmente, qui le case non cadono.

Sul fianco meridionale di un colle che domina la valle del fiume Ofanto, da un lato, e quella del torrente Orato, dall'altro, sorge Cairano, un piccolo paese irpino che, per l'altitudine e l'isolamento, gode di un'aria saluberrima, temperata d'estate, ma rigida d'inverno.

La cappelletta dedicata al santo patrono di Cairano, San Leone Magno, chiude da un lato la piazzetta delimitata dal belvedere, dal palazzo Mazzeo e dai ruderi del vecchio borgo. L'edificio religioso è del 1754 e si caratterizza per una assai semplice facciata. Di fronte si staglia il monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale,

Passeggiando nel centro storico di Cairano, ci si imbatte in strutture architettoniche ed artistiche tipiche del borgo medievale, quali portali in pietra, stradine, vicoletti, scalinate e palazzine risalenti al XVIII-XIX secolo. Tra gli edifici signorili va senz'altro ricordato il Palazzo Mazzeo. Il paese è ormai spopolato, i residenti si sono ridotti a poche centinaia. In poco più di un secolo, la popolazione già dimezzatasi dalla fine del secolo scorso, si è nuovamente dimezzata. Un quarto della popolazione è emigrata. Dispiace davvero che siano rimaste solo poche centinaia di persone a godere della bellezza della natura e dell'ambiente circostante. Cairano merita una visita da parte dei salutisti, di chi ami ossigenarsi facendo escursioni nei suoi boschi, di chi pratichi la pesca nel fiume Ofanto, o i voli in deltaplano con partenza dall'area Castello.

Su in alto, Conza Vecchia, abbandonata dopo il rovinoso terremoto del 23 novembre del 1980. E Conza Nuova, costruita a valle in località Piano delle Briglie, nei pressi dell'Ofanto, non esauriscono l'anima di Conza, la cui antica bellezza e potenza viene sempre di più disvelata dal parco archeologico Antica Comsa.

I numerosissimi frammenti epigrafici disseminati nel parco, utilizzati in passato come materiale da costruzione o murati disordinatamente in edifici pubblici e privati e in chiese, testimoniano la grandezza, la ricchezza e l'importanza rivestita in passato da Khonsa. Elemento fisico di separazione tra il nuovo ed il vecchio è il laghetto artificiale che occupa la valle e che è diventato un ambiente florofaunistico interessantissimo, tanto da essere utilizzato quale area di sosta da uccelli migratori e per questo tutelato dal WWF.

conzani sono molto legati alla loro terra, alle loro tradizioni agricole, pastorali, popolari e religiose, che strenuamente cercano di perseverare e tramandare.

Pesco Pagano è un comune di 2045 abitanti della provincia di Potenza. Ha un'estensione territoriale di 69 km quadrati e presenta un territorio quasi totalmente montuoso.

Pesco Pagano è il paese della Basilicata situato più ad ovest ed è anche uno dei pochi che confina con due province, Avellino e Salerno.

è attraversato dalla via Appia Nuova, antica strada consolare che collega Roma a Brindisi e che nel centro abitato assume la denominazione di Via Nazionale. Pesco Pagano è immerso quasi totalmente nei boschi dell'Appennino Lucano, a picco su una rupe che domina tutta la valle dell'Ofanto, e dal suo castello si può godere di uno straordinario belvedere, con una vista che spazia per oltre 25 chilometri nella valle sottostante.

qui visitiamo una tipica abitazione di questo splendido paesino che fu meta molto rinomata di villeggiatura della ricca nobiltà napoletana fino al secolo scorso. Le sue origini sono molto antiche. I primi segni di agglomerati umani si collocano intorno alle antichissime lauree di questo territorio.

vicino alle acque dei fiumi e dei ruscelli. Queste zone furono per molto tempo tormentate dalle guerre sannitiche, dalle spedizioni di Pirro e dalla guerra di Roma contro Annibale, che aveva trovato a Conza un importante punto d'appoggio. Il territorio, nel 555 d.C., fu occupato dai Goti e poi dai Longobardi, e tra il IX e X secolo fu più volte attaccato dai Saraceni. A causa loro, gli abitanti di Conza e dei casali vicini si rifugiarono sulla rocca più alta. Intorno alla torre dell'orologio del 1560 sono state rinvenute statue della Sibilla Cumana e di Giano Bifronte. Il paese si chiamò Petra Macigno Pagana per la persistenza di un culto pagano documentato archeologicamente da idoli e iscrizioni dedicate al dio Silvano. Nell'867 i Saraceni costruirono un fortilizio. Nell'età normanno-sveva appartenne alla contea di Balvano. Nel 1278 il feudo fu dato da Carlo I d'Angiò a Roinaldo de Pancellis Gallico e nel 1331 passò a Filippo Stendardo. Successivamente fu donato alla regina Sancia d'Aragona, che a sua volta lo vendette a Mattia Gesualdo. Nel 1697 fu acquistato dai marchesi d'Andrea, che lo mantennero fino alla soppressione della feudalità.

Quasi ci dispiace concludere questo breve itinerario attraverso Cairano, Conza e Pescopagano, tre piccoli paesi che si affacciano sulla valle dell'Ofanto.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua

a ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

Sono state molto interesse sulla parte strettamente dermatologica e soprattutto del prurito. Abbiamo qui oggi proprio Mia, che è un'ottima candidata a parlare di malattia dermatologica e anche malattia che determinano prurito e leccamento, perché effettivamente è una delle questioni più dibattute in medicina veterinaria. Infatti, soprattutto nella specie felina, il prurito e il leccamento mi determina delle alopecie importanti che potrebbero proprio indurre l'alopecia su tutto l'addome, su tutte le zampe, e questa è una situazione frustrante sia per il paziente, cioè il gatto in questo caso, sia anche per i proprietari, perché vedono il proprio gattone sempre a mordicchiarsi, leccarsi, a strapparsi il pelo. Sicuramente una delle cause più frequenti è l'allergia, quindi l'allergia sia nei gatti che nei cani è una delle patologie più frequenti in medicina veterinaria. Come affrontarla? Sicuramente ci vuole una visita specialistica e dermatologica che possa indurre un iter diagnostico e anche un iter terapeutico. Purtroppo dall'allergia non si cura, si può solamente gestirla con o delle diete determinate proprio per le allergie alimentari e barra o, perché molto spesso alcuni pazienti hanno tutte e due le malattie, la malattia, diciamo, allergica ambientale e la malattia allergica alimentare. In questo caso si usano dei farmaci fatti apposta per inibire il prurito del gatto, o in determinate situazioni, come in medicina umana, si può fare tranquillamente le prove allergologiche e il vaccino, anche se è un termine improprio, vaccino, sarebbe corretto parlare di terapia desensibilizzante, fatta apposta proprio per le allergie. E questo lo specialista dermatologico, ma anche lo stesso medico veterinario, vi darà sicuramente le indicazioni per poter proseguire un iter corretto, sia diagnostico che terapeutico. Sono Massimo Beccati, medico veterinario a Cazzampa, e vi saluto con Mia.

0: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
1: Enrico Saglierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case, da quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.

Ciao, oggi parleremo della razza Beagle, il cane da caccia di origine inglese, ormai molto apprezzato come cane da famiglia. L'altezza algarrese, che varia dai 35 ai 40 cm, sono esemplari robusti, ma con una struttura elegante. Ha degli occhi grandi, distanziati tra loro e di colore tricolore, ha delle orecchie molto lunghe, pendenti e arrotondate, tronco corto ma lineare. La coda è robusta e di media lunghezza. Pelo duro, resistente agli agenti atmosferici, riconosciute sono i tricolori e i bicolori, marrone, nero e bianco. La punta della coda deve essere sempre bianca.

0: Beagle è un cane da pelo corto, quindi non necessita di particolari tolettature. È sufficiente spazzolarlo quotidianamente. È un cane forte e robusto. Grazie al suo temperamento gioviale e vivace, con gli anni è diventato un vero e proprio cane da compagnia.
1: Brava! Dai!
0: Il Beagle quindi è un cane socievole che ama stare all'aperto e ha bisogno di spazi ampi per girovagare in libertà. Si tratta di un cane da branco, quindi ama la compagnia degli altri cani con cui lega facilmente. L'importante è educarlo fin da subito per non diventare un problema a causa del suo temperamento indipendente e testardo. È un cane goloso e quindi insaziabile. Quindi soggetto a sovrappeso, attenzione alla dieta. Ciao, ci vediamo al prossimo episodio con questi bei Beagle e parleremo delle puppy class. Ciao!

0: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.
1: Quello che mi ha colpito particolarmente di questo libro è che non c'è una fine, ma c'è una continuazione. E la continuazione è proprio questo progetto Status Dog. Queste canzoni bellissime, mi hai dato la possibilità e sono onoratissimo di poter cantare, dare la mia voce ad alcuni di questi brani. Status Dog è un momento veramente importante della tua carriera, chiamiamola carriera, perché è vero.
2: Sì, è un po', come hai detto tu, la continuazione di un progetto culturale, quindi siamo passati dalla scrittura in senso classico, ovvero quella di un libro, alla scrittura artistica, che è quella della musica, e l'abbiamo fatto con le mie coautrici perché ci sembra un ottimo strumento di divulgazione.
1: Marti, Ilaria e Luna, che stanno facendo un lavoro meraviglioso in questo progetto, ma già da un po', insomma, che scrivono insieme a te. E dove volete arrivare? Dove volete arrivare con la comunicazione con questi brani?
2: Ma guarda, il nostro sogno è quello di arrivare soprattutto ai giovani, ai ragazzi e ai bambini anche, perché in realtà il progetto Status Dog prevede anche una sezione dedicata a loro. Lì in realtà è Ilaria, la specializzata a scrivere questi, non solo realizza i brani, ma realizza anche dei cartoni animati, tutti con sfondo musicale, perché pensiamo che la musica sia lo strumento migliore affinché certi messaggi arrivino e provocando emozioni restino dentro di noi.
1: Imparando cantando.
2: Esatto.
1: Imparando cantando. Grazie Renato.
2: Grazie a te.
1: Così, eh?
2: Grazie a te.
3: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina.
4: Benvenuti a Disabilandia, il luogo dove l'amore supera ogni barriera e trasforma la vita di gatti speciali. Oggi vi porteremo nel cuore di questo rifugio straordinario, dove la determinazione e la passione delle volontarie hanno reso possibile un miracolo quotidiano. Come nasce questo progetto?

0: Questo è un progetto che sono sempre molto felice di presentare, quindi sono io a ringraziarti, che ha radici ormai qualche anno fa in Veneto. Poi Covid, difficoltà, la vita che cambia, ha fatto sì che ci sia stata la necessità di cambiare. Quindi l'alternativa era o chiudere o ricominciare altrove, diversamente, in un posto completamente nuovo. E abbiamo accettato la sfida del fare tutto nuovo in un posto diversamente nuovo, perché era un progetto che non poteva finire così, perché è una realtà, come vedremo e come sarò felice di mostrarti, che è incredibile e che è però ancora molto nascosta. Quindi abbiamo tremendamente bisogno che si sappia che essere disabile, anche gatto, si può. E questo è un esempio, è un posto in cui vengono ospitati solo gatti disabili.
1: Cosa bisogna fare per poter adottare un gatto diversamente abile, quindi disabile? Come bisogna comportarsi? Bisogna comunque prestare attenzione, non è come portarsi a casa un gatto abile, normalissimo, ti danno comunque tanto affetto, ti danno tanto amore, ma noi dobbiamo essere più responsabili, forse.
0: Mi piacerebbe condensare tutta la risposta in una frase: l'aver voglia di farsi cambiare la vita è meglio. Questo sarebbe. Io sono di parte, vero, ma io sono la prima che ho accettato la sfida e ogni giorno guardo davvero con incanto a loro e a quello che riescono a portare di buono, perché questo poi loro sono dei piccoli traghettatori di cose positive, al di là del brutto che gli è successo. Cosa serve? Certo, responsabilità. Ma come dicevi giustamente, responsabilità di accompagnarci anche nell'adozione di un qualsivoglia animale, anche perché loro sono frutto di quello che la responsabilità non è, perché
1: È vero.
0: sono caduti dal balcone, sono gatti investiti, sono gatti a cui si è sparato, quindi sono la testimonianza vivente di quanto brutto possiamo fare quando non siamo responsabili. Disabili che accogliamo noi sono quelli forse più davvero mortificati dalla vita, perché sono animali che a causa del trauma che hanno subito non sono più autonomi nei bisogni. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che non è niente di tragico, perché non è una malattia, e questo credo che sia importante sottolinearlo, ma è una condizione. Il che vuol dire che li aiutiamo a fare i bisogni. È una manovra che si impara, totalmente compatibile con un ritmo di vita normale. Si tratta di 5 minuti, 10 minuti la mattina, 10 minuti la sera. Ma soprattutto bisogna che le persone sappiano che gatto disabile non è una tragedia, che un gatto investito, anche paralizzato, può avere una vita felice, che un gatto che ha bisogno del nostro aiuto rimane gatto.
1: No, sai cosa facciamo adesso? Mi fai vedere quelli che sono già stati adottati e quelli invece che devono ancora essere
0: Tutti.
1: adottati.
0: Tutti.
1: No, no, tutti
0: Ah,
1: adottati
0: pure?
1: sono?
0: No, magari.
1: Ah! A Disabilandia ogni micio ha una storia unica e speciale.
0: Lei, per esempio, è Fiore, l'esempio di quello che stavamo dicendo. Lei sarebbe stata soppressa il 9 di agosto. E perché in soppressione? Semplicemente perché era disabile, quindi avrebbe avuto bisogno, come ha, di qualcuno che le spremesse per tutta la vita la vescica. Lui viene dalla Calabria, investito, ha dovuto fare a patti con la sua nuova vita. Adesso è il gatto più bisognoso di affetto che abbiamo in rifugio, tanto che ha conquistato il cuore non di una, ma aveva ben tre richieste di adozione. Quindi lui andrà presto a casa. Lei si chiama Pollicina, ecco, presentati, brava. Lei viene da Salerno, lei è stata mal diagnosticata, ce la siamo andati a prendere. È stata un mese in clinica, gabbia ossigeno, perché aveva i polmoni totalmente distrutti. Lei è disabile, nel senso che alle zampe non si sa bene come siano attaccate, ma è capace di arrampicarsi sul più alto dei tiragraffi e buttarsi giù con la sola forza delle sue zampine. Lei viene dalla Puglia, era stata adottata da una famiglia qua a Milano, però nel momento in cui hanno riscontrato che era meno perfetta di quanto si sarebbero aspettati, hanno avuto il coraggio di chiamarmi dicendomi che o avremmo trovato una situazione oppure avrebbero provveduto. Lui è da tanti anni in rifugio, purtroppo. Anche lui investito, non ha più la coda, è bellissimo, ma purtroppo nessuno ha mai chiesto di lui. Lui viene dalla provincia di Palermo, ha avuto un brutto incontro con una macchina, nel senso che la macchina è partita e la coda è rimasta lì. Noi abbiamo Don Diego, anche lui è tanto tempo che è qua. Ci troppo tempo che è in rifugio.

pure lui. Fatti vedere questo è bello. Tu sei il Marilyn Monroe del rifugio. Eccoli qua, fai vedere. Lui ha il neo di bellezza, ha un cuore sulla schiena, ha due stupendi occhioni verdi, è bellissimo, dolcissimo, bravissimo. Non appena arriva un gatto nuovo, lui fa le introduzioni, lui è lo zio di tutti. Lei anche, provincia siciliana, viveva una strada a scorrimento veloce con la famiglia, strisciava ancora, per cui

0: salvata da un veterinario perché era completamente massacrata, le hanno dovuto anche sistemare la mandibola e quant'altro. Quando è arrivata su, abbiamo visto che aveva le zampe totalmente in necrosi, per cui lei ha riacquistato una camminata plantare. Per il momento stiamo cercando di studiarci degli stivaletti più seri con queste fasciature che semplicemente impediscono alle ferite di riaprirsi, semplicemente perché strofinando. Lui si era infilato in un una gronda, non so come si chiamano quei canali, e l'hanno dovuto tirare fuori i pompieri. Poi ci ha fatto stare un sacco in ansia perché temevamo che avesse qualcosa di brutto al nasino, perché quando è arrivato era totalmente... Poi abbiamo fatto invece tutto il percorso, biopsie e quant'altro, e sano come un pesce.
1: Ogni giorno il team di volontarie lavora instancabilmente per accogliere sempre più gatti speciali. Ma per continuare questa missione hanno bisogno anche del tuo aiuto. Ogni donazione, grande o piccola, le permette di garantire cure di alta qualità, cibo nutriente e ambienti confortevoli per questi adorabili amici.
2: Fare la volontaria alla Disabilandia dà un sacco di entusiasmo, perché questi micini, come vedete, basta fargli una carezzina e iniziano a farti le fuse e ti ripagano di qualunque fatica. Non possiamo dire che sia una passeggiata di salute, perché ovviamente c'è da fare, perché è un rifugio che con dei gatti speciali, come sapete, quindi c'è da fare, ma ogni fatica è ripagata.
1: Luigi Grifini, presidente di Balzò, non poteva mancare a questo appuntamento qui a Disabilandia. È impressionante, io sono veramente... Allora, ammetto che ero anche abbastanza emozionato prima di venire qui, perché sono abbastanza abituato ad andare nei canili, nei gattili, ma in una situazione del genere non mi era mai capitato. Tu me ne parlavi già a tempo e non c'è mai stato modo per una cosa o per quell'altra. Ora sono venuto e mi rendo conto veramente di questa realtà, e io vi faccio veramente un applauso, perché è veramente molto molto importante quello che fate.
3: Sì, Marco, tu sei venuto da noi, ormai sono anni che ci conosciamo, e inizialmente venivi a vedere quello che era il nostro, diciamo, il lavoro iniziale che abbiamo sempre fatto, cioè della distribuzione e della raccolta del cibo per le persone in difficoltà che hanno animali domestici, che per noi rimane in tutta Italia chiaramente una cosa assolutamente importante, che continuiamo a fare tutti i mesi. Non dobbiamo però dimenticarci che la nostra associazione Balzò ha tantissimi volontari che si occupano sul territorio degli animali, quindi tu sai che possono essere o cani o gatti. Nella fattispecie oggi siamo a Disabilandia, che è un posto di eccellenza dove ospitiamo unicamente gatti disabili, quindi i gatti che, se non venivano a Disabilandia, molto probabilmente sarebbero stati soppressi. Questa è la dura ma realtà.
4: Ti ama.
3: Stiamo guardando un gattino che ci fissa mentre parliamo.
4: Ti ama.
3: E sono gatti meravigliosi. Siamo in un posto dove è una casa famiglia per i gatti disabili. E in questo momento ne ospettiamo quasi 30, sono 26-27. E cerchiamo adozione per questi animali, c'è un bellissimo gruppo di volontari. Disabilandia è un posto dove i gatti devono essere accuditi tutti i giorni ed è differente rispetto a un'osi felina o un gattile. Noi abbiamo voluto oggi fare gli auguri di Buon Natale a tutti quelli che ci ascoltano su Cani Gatti TV Channel, anche con l'idea di venire a trovarci qui a Milano a Crescenzago, dove c'è Cristina e tutti i volontari che vi accoglieranno anche per una giornata insieme ai nostri disabilini.
1: Esatto, e c'è veramente tanto da imparare. E poi chissà, venite a trovare questi meravigliosi gatti e magari uscite non subito col gatto, ma uscite con il desiderio di prendere quel gatto, fare un piccolo percorso e portarvelo nella vostra casa, nella vostra famiglia. Non sarebbe male. Ci vediamo al prossimo servizio, io ringrazio, ragazzi, siete stati meravigliosi, davvero meravigliosi, e sicuramente avremo modo di fare tante altre belle cose, perché bisogna sempre dare occhi e voce ai nostri amici animali, ok? Alla prossima, grazie.
3: Ciao.

0: Save the Door, basta poco, pensate, è una cosa seria.
1: Ti racconto la favola di Cinderella, la principessa che un destino crudele ha chiuso in un tugurio. Ma gli angeli esistono, sono i volontari di Gaia. Raccolgono la principessa e la portano ad Arzago, in un rifugio bellissimo, in attesa di trovare una famiglia per lei. Perché un rifugio è solo un rifugio. Un box non è una casa vera, qualche passeggiata e si ritorna prigionieri.

0: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
1: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
0: Da sempre.
1: Da sempre.
0: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
1: In Romania?
0: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
1: Randagi.
0: Più di 2.000 animali randagi.

ecco il principe azzurro. Non ha un cavallo bianco, un SUV nero è più indicato. E Gunther, il cane più ricco del mondo che vuole conoscere Cinderella. È amore a prima vista.

Così Gunther chiede la zappa di Cindy, firma l'adozione e la porta con sé, nella sua tenuta con parco e piscina, per regalarle una vita meravigliosa.

Come in ogni favola c'è l'happy end, ma nei canili ci sono tanti altri cani meno fortunati. Melissa, Rory, Cleo, Pepe. Perché l'happy end dipende solo da te. Non servono i milioni di Gunther, serve solo tanto amore.

0: Giulia, asilo per cani. Si parte sempre dalla passione.
1: Sono addestratrice cinofila ENCI. Il mio sogno fin da bambina è stato quello di lavorare coi cani e sono riuscita a farlo all'età di 40 anni. E ho deciso di aprire un asilo per cani perché secondo me è una di quelle esigenze giornaliere che i proprietari hanno e sui quali possono andare in difficoltà. Le persone che portano il cane in asilo sono persone che si preoccupano del benessere del cane. Io mando quotidianamente video,
0: un report
1: di quello che i cani fanno.
2: Mi sono imbattuto proprio in fondo sulla sinistra che c'è una cat room che è molto molto interessante.
0: Cuscini rigorosamente made in Italy.
3: Abbiamo deciso di aprire questa azienda, un brevetto unico al mondo che ci permette di rendere le superfici completamente antibatteriche.
0: Oh,
3: siamo veramente gli unici in Italia a fare prodotti di questo tipo.
0: Quanti anni hai?
3: 23.
0: Cioè, ma vi rendete conto? 23 anni. Dottor Longoni, quanto è importante l'alimentazione per i nostri amici a quattro zampe?
4: È importantissima perché grazie all'alimentazione noi possiamo migliorare il benessere dei nostri cani. La natura ci ha dato tutto quello che serve per migliorare il benessere sia di noi che dei nostri amici a quattro zampe. E io sono esperto in fitoterapia, utilizzo tantissimo le piante officinali per migliorare il benessere o anche per migliorare quei problemi che possono avere i cani collegati all'alimentazione.
0: E sono qui con Lorenza che ci spiegherà un po' questa razza di bassotto.
5: C'è lo standard, il nano, il caninchen, che sono le tre diverse taglie, e più i peli, quindi il pelo corto, il pelo duro e il pelo lungo. Noi alleviamo solo pelo corto nelle tre taglie. Nasce come un cane da lavoro, assolutamente è un cane che deve fare, deve lavorare, deve ragionare. Però è anche un cane assolutamente adatto alla famiglia, perché comunque sono cani molto dolci, molto attaccati ai padroni, adattabilissimi sia alla città e ovviamente la campagna, la montagna, il bosco è proprio il loro habitat naturale.
1: Sì,
0: bel nasino. Gloria, cibo vero, niente schifezze. Cioè

0: Cosa significa questo?
1: Cioè, è come se tu andassi al mercato a comprare carne e verdure per il tuo animale, lo cuocessi al vapore, senza aggiungere nulla, esattamente per il fabbisogno del tuo animale. Quindi proporzione veterinaria perfetta, perfetta la ricetta in base alle caratteristiche del tuo cane. Abbiamo sviluppato 10 ricette veterinarie che sono tutte naturali, quindi 60% carne, 40% verdure.
0: Un bilanciamento perfetto.
1: Un bilanciamento perfetto. Non ci sono cereali per non creare allergie, tranne la quinoa in due perché è un cereale anallergico. Vengono cotte al vapore a 90 gradi, così non perdono nessun nutriente. A quel punto, una volta cotte, vengono congelate e spedite a casa vostra ogni 14 giorni. 14 buste. Ogni busta dura un giorno, metà la mattina, metà la sera, già calcolata sul fabbisogno del tuo animale.
0: Parlez-vous français? Allora, oggi qui ci parliamo in italiano, perché col francese è proprio zero. Allora, sono qui con Victoire, un osteopata francese mai in Italia. Com'è il mondo dell'osteopatia?
2: Ho studiato prima sui cavalli, poi facevamo tutto in preparazione su cani, gatti, ma anche bovini e esotici, quindi ho fatto di tutto. Lavoro anche con sì, cani, anche da sport e tutto, e anche cavalli. Vado a domicilio, tutto il Piemonte, la Liguria e la Lombardia.
0: Mamma mia!
2: Sì, giro parecchio. E,
0: c'è la macchina proprio e via!
2: Esatto, è la mia vita. È bello così perché poi... Per i cani soprattutto, poi i cavalli non si possono spostare come i cani, ma per i cani anche i gatti è un'altra roba.
0: No, complimenti, viva l'Italia, viva la Francia, sì, viva esatto. Tutti, e viva l'amour, e viva anche tutte quelle persone che comunque, questi professionisti che sono proprio dedicano il loro mondo e la loro
2: passione,
0: per tutti i nostri amici pelosi, i nostri amici a quattro zampe, e viva.
2: Grazie mille.

0: Sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.
1: Dal treno fino al mondo intero.

0: di TK Home Solutions puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: E Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate!

0: Approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
0: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
0: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare.